0: Agatino!
1: Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
1: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
1: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti, però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo, vado a prepararmi e tenetevi pronto.
4: Sì, che gioia.
5: Ma che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: C'è. Sono io.
4: Quisquiglie.

0: sei tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuoni, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi pa...

0: Presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Il mio vocabolario non esiste.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: grandi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu? Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
2: Si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
5: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ortofrutticolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Fujian sono stati contratti.

0: I freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
1: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
2: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
3: Niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
2: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
3: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
2: Il grande capo non ti comprende.
3: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Togliere. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: apartment we all live in.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darby aveva ragione.

0: Scusate, se illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi non accetto.
0: Il pano

0: attendi ancora?
1: Il palo, no, il palo, sciò, a me, no.
2: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ah. E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arrivederci.

Via! Papà, che fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste.

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: figlia mia.
1: Fermi tutti! Il professor

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non ne ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, boh. Chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto

proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quatti quatti in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'entra?
1: Conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermo.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte.
0: Bravo, complimenti.

0: Come va stamattina?
1: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord, del resto.
1: Ah, vabbè, quello è... pretese, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
1: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
1: Ma l'aria
0: la
1: è...
0: La pasta?
1: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
1: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
1: No,
0: sicuro?
1: No,
0: sei sicuro. Fidanzate, tutto a posto?
1: Ah, sì, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
2: Bene, bene.
0: Però non ha fatto male niente della Svezia?
2: Niente, bella, bella, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
2: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Non parlavo della città.
2: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
2: No, c'era no, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: Ma l'ingenuo.
2: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
2: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
2: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
3: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
3: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha accolto con la pioggia?
3: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
3: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
0: sicuro. C'è anche molto biondo.
3: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
3: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
3: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
4: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
4: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
4: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
4: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
4: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: Grazie a voi.
4: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
5: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
5: Ghiaccio, come sempre, no, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
6: No, fa piacere, insomma, vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
6: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
6: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
6: Sì, sì, tanto biondo, soprattutto.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, è una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
8: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
8: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
8: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
8: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
8: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

corre, corre, corre. Ele tá podendo, parece.

E si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirla.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ah,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stata una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.

0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
2: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Tu verrai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: resisto, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh? Dimmi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani, eh?
1: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.
2: Honey, candle of ten, the candle of ten and me again. I'm leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train.
3: Un caffè e latte.
2: Honey, candle of nine, candle of nine, candle of nine, I'm still be mine. I'm leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
3: Posso sedermi qui?
4: Si accomodi, stavo per andare.
3: Che ci fai qui?
5: Sono qui perché voglio parlarti.
3: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
5: Ho visto Jimmy.
3: Che cosa dici?
5: George, di la verità, so cosa state facendo.
3: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
5: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
3: Sei pazza.
5: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
3: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
5: Parliamone adesso, invece.
3: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
5: Va bene, Giorgio. Ma è meglio che tu venga.
3: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
6: Niente polizia?
7: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
6: E dalle 10.15 alle 11?
7: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
6: Ti ha notato?
7: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
6: Basta così.
3: Nessun periodo senza polizia?
6: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
7: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
1: Io però credo che ci manchi qualcosa.
6: Cosa, per esempio?
1: Chiedilo allo studente.
7: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
6: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.

0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
2: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
0: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
3: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
3: Lo vedrai. Faremo una prova.
1: Senti un po', John.
3: Dimmi.
1: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
3: Beh, cos'è?
1: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo?
1: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
3: Come lo spieghi, George?
4: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
1: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
3: Che facevi ancora là?
1: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
3: Non ti avevo detto di non trattenerti?
1: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
1: Ma ti dico...
3: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
1: Devo venire anch'io?
3: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4...

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.

0: che fine ha fatto tua madre?
1: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
0: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
2: Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
1: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Senti, adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
4: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice: attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
4: Scherzi?
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
4: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
5: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
5: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
5: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
5: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Oh! Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
5: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
5: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
5: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
5: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
5: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
5: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci vedremo sopra domani. Vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascio perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia! Novanta secondi!

0: Bob, sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: 50 secondi!
3: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
4: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
2: Dieci secondi.
4: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlo!

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio.

Perdóname.

0: Ecco.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler. Fai Hitler. Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente...

0: E no, che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
2: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, finalmente non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè. A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocas per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
0: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.

0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tu?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Эй, Петлак!
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che scopra.

0: Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
1: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore, e altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene, deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
8: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì,
2: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure

0: la fine di Moriarty.
1: Un attimo, titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Va bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
3: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
4: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
4: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
4: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima.

0: Ma facevano una fatica?
1: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
0: Eppure abbiamo guardato dentro.
1: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo tour deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba

0: così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
4: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
1: No! Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
1: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
3: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile...

0: Doyle ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
0: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
0: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco.
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un

vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo.

I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno non più del cantiere ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere. Lo state coccolando in questo momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco dello Iacovone, di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo.
1: E poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando anche la notte.
1: Abbiamo anche lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggiore cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù, perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile,
1: non è più
0: quindi
1: visibile.
0: Si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato l'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori.
1: Proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città
1: e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo,
1: sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display, quindi senza
1: tu.
0: Saper

0: Né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che insomma lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno
0: a comporre
1: i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura che sosterrà.
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato di Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tra tanta roba.

0: Sole cocente, però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi di lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi, però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea.
1: Sì.
0: Le altre si stanno
1: unendo,
0: saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo, diciamo, delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza. L'abbiamo detto prima della curva, qui
1: sì,
0: ancora di più?
1: Maggiormente ridotta, qui siamo
0: con la tribuna.
1: Alla tribuna non più di 7 metri
0: sì.
1: No, dalla linea di campo, di gioco.
0: Sensazione di essere in campo di là.
1: Si è in campo,
0: sì,
1: messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già a parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? per le forze
1: dell'ordine. Videosorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo
1: di
0: gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
0: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
1: Che forse con queste temperature ci fa
0: sì, forse sì. Due cose. L'area hospitality e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà
1: uno dei due maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo.

0: siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
1: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
0: Il settore ospiti.
1: Che partirà di qua?
0: Allora, partirà dal passaggio.
1: Quindi di qua? Sotto,
0: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
1: Che sarebbe questa apertura?
0: Sì.
1: Ok.
0: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
1: A scanso di equivoci ci andiamo,
0: andiamo,
1: lo facciamo vedere così,
0: così
1: la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
0: Settore ospiti.
1: Ancora settore ospiti.
0: Sì.
1: Che terminerà esattamente qui.
0: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
1: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
0: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione.
1: Okay.
0: Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Mietta e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso avrà cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì. Quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto. Però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla
1: passeggiata. Si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
1: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo, eh?
1: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti è bellissimo. Davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatevelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare.

Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Natuzzi, volano offese e insulti alla riunione con i rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Giochi del Mediterraneo, pronti il campo da basket alla Villa Peripato, il parco urbano sportivo della Salinella, completata la pista indoor del Pala Ricciardi e arriva il pass digitale gratuito per avere sconti durante l'evento. Taranto Calcio ha presentato l'organigramma merchandising e campagna abbonamenti. La DISA chiede l'istituzione di un tavolo politico guidato dal sindaco per il Lodo Taranto.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'avvertenza Natuzzi. Durante l'incontro avvenuto presso la sede di Confindustria, Bari e BAT, sarebbero volati alcuni insulti diretti ai rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Vediamo.
7: Si interrompono le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e Natuzzi S.p.A. La decisione è stata assunta dalle sigle sindacali al termine

0: dell'incontro svoltosi presso la sede di Confindustria Bari e BAT, convocato dall'azienda per discutere del futuro dello stabilimento di Ginosa. Al centro del confronto c'erano il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo, la collaborazione con la società umana e la programmazione delle attività delle prossime settimane. Un tavolo al quale, spiegano i sindacati, hanno preso parte nonostante le profonde divergenze emerse negli ultimi mesi sul piano di riorganizzazione aziendale che prevede la chiusura di alcuni stabilimenti e processi di delocalizzazione. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali in una nota inviata anche al presidente del comitato SEPAC della Regione Puglia, Leo Caroli, e a Confindustria Bari e BAT, il confronto si sarebbe interrotto durante l'illustrazione dell'organizzazione del lavoro da parte dell'ingegner Domenico Ricchiuti. Le sigle denunciano che in risposta alle osservazioni avanzate dai rappresentanti sindacali aziendali, il dirigente avrebbe infatti utilizzato un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti dell'RSU e dell'RSA, con espressioni che, secondo i sindacati, avrebbero leso la dignità dei rappresentanti dei lavoratori e dell'intera forza lavoro. Un episodio che ha determinato la sospensione dell'incontro, che fino a quel momento, sempre secondo i sindacati, si era svolto in un clima di confronto responsabile. Alla luce di quanto accaduto, le sigle hanno espresso una dura condanna dell'episodio e annunciato l'immediata sospensione delle relazioni sindacali con l'azienda, chiedendo un intervento delle istituzioni coinvolte. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Natuzzi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalle organizzazioni sindacali.
1: E continuiamo a occuparci di cronaca sindacale perché sono 24 i lavoratori precari della giustizia nel Tarantino questa mattina davanti al Tribunale di Taranto, un sit-in di protesta organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: 24 lavoratrici e lavoratori precari della giustizia in servizio negli uffici giudiziari del territorio tarantino sono ancora in attesa della stabilizzazione. È quanto è emerso durante il sit-in organizzato dalla FPCGL davanti al Tribunale di Taranto.
3: Sono ancora 24 a Taranto, circa 1.300 in tutta Italia, lavoratrici e lavoratori del PNRR che non sono stati stabilizzati al 30 giugno come gli altri 9.300 per mancanza appunto di risorse economiche e che hanno avuto una mini proroga fino al 30 settembre. Comprendete bene che questa grande opera di rilancio della giustizia, voglio soltanto ricordare che abbiamo abbattuto completamente il carico penale e processuale penale e civile, quindi raggiunto gli obiettivi del PNRR, non può essere buttata a mare se non c'è questo ulteriore sforzo in termini economici per dare stabilità occupazionale anche a queste 1.300 unità in tutta Italia, 24 soltanto a Taranto. Visto noi come Funzione Pubblica CGIL ci battiamo sia per la stabilizzazione di questo personale, quindi per un'opera sociale, ma anche per il rilancio e la valorizzazione di tutto il personale della giustizia, perché questi obiettivi, che sono obiettivi fondamentali per il Paese, vengano mantenuti e non si butti diciamo, al mare tutto quel lavoro che è stato fatto.
2: Tra loro c'è Antonio, uno dei lavoratori ancora in attesa della stabilizzazione. Racconta cosa significa vivere da anni tra contratti a termine e continue proroghe e perché oggi non rifarebbe lo stesso percorso di studi.
4: È stata messa in corso una procedura di stabilizzazione, la quale però ha lasciato 1.500 lavoratori e lavoratrici ancora in uno stato di precarietà. Questa è una bella domanda. Sinceramente, per come sono le dinamiche nel nostro paese, no. Devo essere sincero, rispondere di no perché proprio per la mia laurea, comunque laureato in giurisprudenza, io tra l'altro sono anche un ex avvocato e già le problematiche che ha la professione, però appunto anche quando poi si entra nella pubblica amministrazione con il vecchio diciamo ideale del posto fisso, ma in realtà il posto fisso non c'è perché siamo precari, ma soprattutto le condizioni in cui ci fanno proprio vivere, cioè noi siamo praticamente sempre a galleggiare, ogni volta che cerchiamo di tirare fuori la testa dall'acqua ci schiaffano sotto l'acqua, non ci fanno respirare, senza il nostro contributo. Prima di tutto parliamo di un ministero dove comunque la carenza di personale è una carenza abbastanza importante, quindi anche già con noi all'interno è una problematica non indifferente. Senza 1.500 unità, senza 1.500 lavoratori e lavoratrici, tutto andrebbe più a rilento, si creerebbero ancora più problemi sia a livello amministrativo ma soprattutto a livello giudiziario.
1: Cambiamo adesso argomento perché continuano i disagi causati dai cantieri BRT alla viabilità. Questa mattina una nuova segnalazione da parte dei cittadini, quelli di Viale Unicef. Vediamo.
0: Caos questa mattina tra Viale Unicef e Via Tenisio, più precisamente all'altezza della rotatoria. La segnalazione arriva da decine di cittadini che hanno assistito ad un traffico decisamente in tilt a causa del blocco dell'uscita della rotatoria su Viale Unicef.

0: per lavori derivanti dai cantieri BRT. Mezzi di Chima Mobilità fermi, auto costrette a uscire controsenso su via Galilei, confusione generale e assenza di vigili urbani che, secondo quanto riportato dai presenti, sarebbero giunti successivamente sul posto per evitare che il disordine generatosi nella circolazione stradale desse luogo a incidenti e conseguenze più gravi. A detta dei cittadini, anche gli autisti dei mezzi pubblici sarebbero stati all'oscuro del blocco, aumentando la confusione generale. Non siamo contro le BRT, hanno dichiarato alcuni cittadini, bensì contro una gestione dei cantieri che mette gli automobilisti davanti a deviazioni continue e blocchi dall'oggi al domani, senza segnaletica e vigili urbani che possano intervenire prima che si generi il caos come questa mattina.
1: E ci occupiamo ora di una struttura abbandonata da anni, si tratta dell'ex asilo situato tra via Umbria e viale Virgilio. Sono state raccolte e inviate al comune 120 firme da parte dei residenti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Sono 120 le firme raccolte e inviate tramite PEC all'ufficio di gabinetto del sindaco di Taranto. I residenti chiedono un intervento per mettere in sicurezza l'area dell'ex asilo tra via Umbria e viale Virgilio, da anni al centro di segnalazioni per il forte degrado. Basta percorrere pochi metri per rendersi conto delle condizioni in cui versa la struttura, abbandonata da circa 20 anni. Attraverso alcuni varchi è possibile accedere all'interno del vecchio edificio, dove si accumulano rifiuti e vegetazione incolta. Secondo i residenti l'aria sarebbe frequentata anche da tossicodipendenti.
3: Chiediamo che vengano fatti degli interventi di estrema urgenza. Tra questi la pulizia esterna è in totale abbandono. Tra l'altro c'è anche un'ordinanza comunale che obbliga tutti i privati a pulire i propri terreni, e questo è un po' emblematico perché non sappiamo adesso se è gestione privata o se è tornato al comune, però versa in queste condizioni da tantissimi anni. La struttura poi ha tutti i varchi di accesso fruibili, quindi spesso la notte c'è gente che entra per fare le proprie attività, probabilmente sono dei tossici, perché non sono mai stati murati gli accessi. Quindi all'interno di questa PEC, oltre alla pulizia esterna, per un decoro ma anche per una questione igienica, abbiamo richiesto la chiusura di tutti i varchi di accesso, quindi con la speranza che vengano murati definitivamente. Prima di fare questo è importante però che venga pulita anche tutta l'area interna e soprattutto salvare anche i tanti gatti randagi che ci sono qui dentro.
2: A preoccupare i residenti non sono solo le condizioni dell'immobile, denunciano infatti anche la presenza di roditori.
4: Purtroppo si verificano notevoli invasioni di topi, fortunatamente quelli piccoli. Ne ho uccisi 7-8 usando le tavolette quelle ecologiche con la colla. Avevano fatto un buco nel muro del balcone e sono entrati in casa.
1: Giochi del Mediterraneo, mancano sempre meno giorni e continuano ad essere consegnati alla città gli impianti sportivi. Dopo il Palamazzolo è la volta del campo da basket alla Villa Peripato e del parco urbano sportivo alla Salinella. Vediamo.
0: Proseguono a Taranto le consegne delle opere realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo il Palamazzolo, pronto anche il campo da basket 3x3 all'interno della Villa Peripato, il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto completato nell'ambito del programma degli interventi. La nuova struttura sorge nell'area dove un tempo si trovava la cosiddetta piscina degli alleati, realizzata tra il 1944 e il 1945 dalle truppe anglo-americane e per alcuni anni utilizzata per competizioni sportive. L'intervento ha interessato anche l'ingresso principale della villa in piazza Kennedy, completamente riqualificato. Sono stati recuperati gli ex bagni pubblici al piano terra, installato un ascensore per garantire accessibilità e realizzato un nuovo infopoint a servizio dei visitatori. Nella serata di ieri la prova dell'impianto di illuminazione, uno degli ultimi collaudi prima della consegna dell'opera. Quasi ultimato anche il nuovo parco urbano sportivo della Salinella, destinato a diventare uno dei principali spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero, che si prepara ad aprire le porte ai cittadini. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco di Taranto Piero Bitetti attraverso un video pubblicato sui social. Il nuovo parco ospiterà aree dedicate allo skateboard, campi da padel e tennis, spazi gioco per bambini e una zona riservata agli amici a quattro zampe. È un luogo nato nel contesto dei Giochi del Mediterraneo, ma pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e sportivi, ha sottolineato Bitetti, rimarcando l'importanza di queste nuove infrastrutture dedicate al benessere e alla socialità, un'eredità destinata a durare, questo l'auspicio

0: ben oltre l'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: Arrivano buone notizie anche per un programma molto atteso dai cittadini di Taranto, quello di Green Belt, il progetto di rigenerazione urbana e ambientale finanziato attraverso il Just Transition Fund, che entra finalmente nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha infatti pubblicato le prime tre procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad altrettanti interventi strategici. I bandi riguardano in particolare la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi del quartiere Paolo VI e poi la valorizzazione e rinaturalizzazione del parco archeologico delle Mura Greche, recentemente intitolato a Massimo Battista, nonché la realizzazione del nuovo parco costiera di San Vito. Si tratta dei primi interventi del programma, composto da 8 opere distribuite sul territorio comunale con l'obiettivo di creare una rete di parchi urbani. La pubblicazione delle gare arriva al termine delle procedure concluse con la Regione Puglia e dell'approvazione in tempi rapidi degli atti tecnici necessari all'avvio degli interventi. E parliamo nuovamente di sport, perché dalla Regione Puglia arrivano 400.000 euro per Taranto e Lecce per l'organizzazione di eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
0: La Regione Puglia investe sullo sport e mette in campo 400.000 euro per sostenere due importanti iniziative che mirano a consacrare il 2026 quale anno dei Giochi del Mediterraneo e del riconoscimento della Puglia come European Region of Sport. 200.000 euro saranno destinati al territorio di Taranto, di cui 100.000 finanzieranno le manifestazioni promozionali organizzate dal Comune per accompagnare il percorso verso i Giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Eventi aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento di scuole, associazioni e famiglie per promuovere lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Altri 100.000 euro saranno invece messi a disposizione dei comuni della provincia di Taranto, che potranno presentare progetti per organizzare eventi collaterali ai giochi. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle associazioni sportive, comprese quelle paralimpiche. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Puglia Promozione. A Lecce invece la Regione finanzierà con 200.000 euro il Festival delle Attività Sportive dell'Inclusione, una manifestazione di 8 giorni che si terrà nel quartiere fieristico di Piazza Palio. La Regione Puglia, ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Cristian Casili, compie un altro passo concreto in un anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale. Per Casili il traguardo va oltre l'organizzazione dei grandi eventi, l'obiettivo infatti è quello di lasciare un'eredità duratura, trasformando il 2026 in un anno capace di rafforzare il ruolo dello sport come motore di crescita sociale, turistica ed economica per Taranto e per l'intera Puglia.
1: E restiamo ancora in argomento, perché il videoclip ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 è stato presentato presso l'Agorà del Consiglio regionale della Puglia. Il servizio di Ilaria Lia.
2: Presentato nell'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il videoclip ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto. Più che uno spot promozionale, un racconto fatto di musica, immagini e scorci della città per accompagnare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno. Protagonista del video è la cantante tarantina Mietta, che interpreta Sotto Sole, brano composto dal maestro Roberto Molinelli ed eseguito dall'Orchestra della Magna Grecia. Un omaggio a Taranto e al suo legame con il mare, pensato per mostrare al pubblico il volto più autentico della città. Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, il segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli, Mietta e il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia Piero Romano. Tutti hanno descritto il videoclip come un viaggio emozionale capace di raccontare una Taranto fatta di cultura, musica e bellezza. Taranto non è solo Ilva, è una città bellissima che fa innamorare turisti e visitatori, ha detto Perrini.
1: E in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 arriva anche un pass digitale gratuito disponibile sul sito pass.ta.2026.com, pensato per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del territorio durante la manifestazione. Dopo una semplice registrazione, gli utenti riceveranno un QR code personale da utilizzare direttamente dallo smartphone.

per ottenere sconti e agevolazioni nelle attività convenzionate, ristoranti, bar, negozi, ma anche musei, stabilimenti balneari e altri servizi. Le offerte suddivise in 8 categorie possono essere consultate attraverso una mappa interattiva che permette di individuare le promozioni disponibili anche in base alla propria posizione. Il progetto coinvolge anche le imprese del territorio che possono aderire al circuito proponendo sconti, iniziative dedicate e, nel caso dei ristoratori, anche menù ispirati ai giochi del

0: sociali. E parliamo ancora di sport. Questa mattina a Palazzo di Città la presentazione del merchandising della campagna abbonamenti e dell'organigramma del Taranto Calcio. C'era per noi il direttore Dario Gallitelli.
1: Riparte la stagione del Taranto e il presidente Sebastiano Ladisa lancia la nuova sfida rosso-blu dal Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Il numero uno del club ha ribadito la volontà della famiglia di rilanciare il calcio tarantino dopo le sofferenze e le delusioni della passata stagione. Resta aperta anche la battaglia per una possibile riammissione in Serie D attraverso il cosiddetto Lodo Taranto. Ladisa ha espresso amarezza per la risposta giudicata tiepida pervenuta dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e ha chiesto un sostegno più deciso da parte della politica locale e nazionale. Il 30 luglio il sindaco Piero Bitetti incontrerà il ministro dello sport Andrea Bodi con l'obiettivo di ottenere l'apertura di un tavolo istituzionale con i vertici del calcio italiano. Presentate anche le tre maglie ufficiali della stagione 2026-2027, indossate nello spot dallo Iodice, Lo Savio e Corvino. Sul kit di allenamento torna lo storico partner Raffo con il merchandising che sarà in vendita a partire dal pomeriggio di venerdì. Lanciata infine la campagna abbonamenti per la prima stagione del nuovo stadio Erasmo Iacovone che prenderà il via il 3 agosto attraverso il circuito Viva Ticket. Prezzi popolari, possibilità di rateizzare a tasso zero l'importo e agevolazioni per famiglie, persone con ISEE basso, over 65, bambini e diversamente abili. Si parte dai 130 euro delle curve, circa 7 euro a partita. Le tariffe, ha confermato il direttore generale Beppe Camicia, resteranno invariate anche in caso di riammissione in Serie D.
2: La risposta del istituzionale del presidente Abete non ci è piaciuta, perché ha rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FGC, potrà valutare un'ipotesi Lodo Taranto, perché è solo nelle sue competenze. Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, una aggiunta nel girone H di una società oppure una, diciamo, diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord, per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL. L'idea principale è quella di chiedere un tavolo d'incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FGC e al Ministro. Tutte insieme devono andare di persona per perorare la causa. Il tavolo dovrebbe chiedere il Sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio.
3: Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni. Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o Serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
0: E nella serata di ieri, presso lo Yachting Club di San Vito, la proiezione della prima del documentario di Giuseppe Carucci, Piccolo, Grande, Infinito Mare. C'era per noi Dario Gallitelli.
1: Taranto si guarda negli occhi attraverso il suo mare. Nella serata di giovedì allo Yachting Club, la prima nazionale del documentario Piccolo, Grande, Infinito Mare, prodotto da Clickcom e diretto da Giuseppe Carucci. Un viaggio intenso tra mar piccolo e mar grande, tra fondali sorprendenti, cavallucci marini, miti di cultura, memoria spartana e paesaggi che raccontano l'anima più autentica della città. Ai nostri microfoni il regista Giuseppe Carucci, l'attrice Ilaria Zoe Antonello e la produttrice Celeste Casaula hanno raccontato la nascita di un'opera che invita Taranto a riscoprire il suo patrimonio più prezioso, un viaggio tra le pieghe di una città, perché il mare non è soltanto lo sfondo, ma è la sua storia, la sua identità e forse anche il suo futuro.
4: Abbiamo cercato di interpretare un territorio meraviglioso, perché Taranto è un territorio meraviglioso, sopra e il sotto anche. La parte subacquea che tanti tarantini non tanti conoscono. Abbiamo scelto per far vedere la parte degli ambienti sottomarini, la prima pista mondiale di apnea Alessia Zecchini, che prende per mano lo spettatore, gli spettatori, e li porta a vedere le meraviglie dei nostri mari. Un mare, quello di Taranto, che ha nutrito questa città per 20 secoli, mare nel presente che ha resistito.

0: L'impatto antropico degli ultimi 150 anni dell'uomo.
1: È un po' la grande bellezza tarantina questo docufilm, cioè non solo la bellezza che c'è già, ma soprattutto la bellezza del futuro che credo che i tarantini possano costruire, un po' come un nuovo capitolo della vostra città. Devo essere sincera, non ne avevo sentito parlare così bene e invece mi sono totalmente ricreduta, anche perché una caratteristica che ho è quella di vedere un po' oltre, al di là della facciata.
2: Come società di produzione crediamo fermamente di raccontare un territorio significa proprio valorizzarlo e prendersene cura, mostrando proprio la sua bellezza e il valore delle persone che lo abitano e che lo vivano.
3: Tante opportunità in arrivo per le imprese agricole grazie ai fondi CSR Puglia, se ne è parlato nell'incontro Facciamo Filiera. Vediamo.
4: Le opportunità offerte alle imprese agricole dai bandi del CSR Puglia al centro dell'incontro Coltiviamo l'Innovazione, organizzato dalla società di consulenza Facciamo Filiera presso il consorzio Global Fresh Fruit. Oltre 1 miliardo di euro per favorire innovazione, sostenibilità, competitività e sviluppo delle aree rurali. Un incontro che ha visto il confronto tra istituzioni, professionisti, aziende e operatori del settore agroalimentare.
5: L'agricoltura è un asset importantissimo per tutto il territorio pugliese, la provincia di Taranto e Brindisi come Camera di Commercio ci vede protagonisti nel sostegno alle imprese con una serie anche di innovazioni, di bandi e di voucher che promuoviamo come Camera di Commercio. Oggi è il momento di parlare dei nuovi bandi regionali ed è il momento di conoscere effettivamente come le nostre imprese possono intercettare al meglio queste risorse.
6: Fare filiera non aiuta soltanto le aziende che partecipano, no, al gruppo, bensì fa bene tutto il territorio, perché naturalmente permette questo di crescere, permette anche di essere di esempio, ma ripeto, soprattutto permette di sviluppare l'intero tessuto economico e soprattutto in questo caso agricolo del territorio in cui noi operiamo e di cui noi siamo direttamente collegati allo sviluppo. Cioè, per quello che credo cooperativo, la nostra crescita è simbiotica rispetto alla crescita ripeto, di tutto il territorio, di tutte le famiglie del territorio.
7: Ovvio ricordare che il tutto si può raggiungere con una grande aggregazione, quindi studi di consulenza, istituti di credito, enti regionali e enti territoriali. Con tutte le associazioni di categorie possiamo far sì di offrire un prodotto eccellente a quello che merita l'agricoltura.
3: E ci spostiamo adesso a Crispiano, intelligenza artificiale, relazioni umane al centro dell'incontro, aperitivo d'autore che si è svolto con la giornalista Serena Mazzini. Vediamo il servizio.
4: Grande partecipazione a Crispiano per il nuovo appuntamento con Aperitivo d'Autore, la rassegna culturale organizzata da Volta alla Carta, che ha ospitato la giornalista e critica dei nuovi media Serena Mazzini. Nella suggestiva cornice della settecentesca masseria Triglie, l'autrice ha presentato il suo ultimo libro, La tua solitudine e il nostro business, pubblicato da Rizzoli, offrendo al pubblico una riflessione sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta introducendo nelle relazioni umane. Nel corso dell'incontro Mazzini ha approfondito i temi affrontati nella sua inchiesta, analizzando fenomeni sempre più diffusi come fidanzati virtuali, robot sociali e algoritmi progettati per creare dipendenza emotiva e trasformare la fragilità delle persone in un modello di business. A dialogare con l'autrice il direttore artistico della rassegna Vincenzo Parabita, che ha guidato il pubblico attraverso i temi del volume, affrontando il rapporto sempre più stretto tra tecnologia, comunicazione e vita quotidiana. Come da tradizione di aperitivo d'autore, la serata ha unito cultura ed enogastronomia. I partecipanti hanno infatti degustato un aperitivo accompagnato da una selezione di vini delle cantine Lizzano. L'incontro ha confermato ancora una volta la vocazione della rassegna a proporre autori e temi di grande attualità, offrendo al territorio occasioni di approfondimento culturale su questioni che interessano sempre più da vicino la società contemporanea.
3: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'informazione di Studio 100, torna domani con il TG alle ore 14, una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la pagina partendo dal calcio. La SS Taranto quest'oggi ha presentato il nuovo organigramma, il merchandising e tutto negli aggiornamenti del servizio.
3: La stagione della SS Taranto è ufficialmente iniziata. Nella conferenza stampa di oggi il club ha presentato il nuovo corso, svelando le maglie, il merchandising, la campagna abbonamenti e il nuovo organigramma societario. Tra le novità anche i ritorni rosso-blu della magazziniera Emanuele Boccuni e dell'allenatore dei portieri Nicolas Bremek. Ufficializzato, inoltre, lo staff tecnico che affiancherà Alberto Giuliatto. La società ha ribadito con chiarezza la propria linea. Indipendentemente dalla categoria, la SS Taranto vuole costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista. Sul fronte mercato, la giornata è iniziata con l'ufficializzazione di Avi Morales, primo innesto della nuova stagione. Attenzione anche alla situazione di Nicola Lojodice, il fantasista in attesa di definire il proprio futuro, con la possibilità di un prolungamento del contratto fino al 2028, mentre proseguono le trattative per rinforzare il centrocampo. Organizzazione, programmazione e ambizione sono le basi di un progetto che punta a generare nuovo entusiasmo e fiducia in città. Ora però arriva il momento più importante, quello del campo, l'unico giudice capace di trasformare parole e aspettative in risultati.
2: La Virtus Francavilla prende sempre più forma. Lunedì ci sarà la prima conferenza stampa del...

0: La stagione, una squadra esperta che è pronta a misurarsi nel nuovo campionato di Serie D.
1: La nuova Virtus Francavilla prende forma e lo fa puntando su esperienza, qualità e conoscenza della categoria. Dopo aver affidato la panchina a Bruno Trocini, la società ha accelerato sul mercato costruendo una rosa che unisce giocatori di spessore a profili più giovani. Tra gli innesti spiccano quelli di Giuseppe Visconti e Marco Calderoni, due esterni con un lungo passato tra Serie B e Serie C, ai quali si sono aggiunti Fabio Parisi, Antonio Refice, Fernando Coniglio, i giovani Chiatante, Biagiotti e soprattutto Domenico Mungo, centrocampista di grande esperienza. È uno dei colpi più importanti dell'estate biancazzurra. Contestualmente sono arrivate anche conferme importanti come quelle di Ametai e La Tagliata, a testimonianza della volontà di mantenere un'ossatura già presente. Una campagna acquisti che racconta chiaramente le intenzioni della società: allestire una squadra competitiva fin da subito, con tanti elementi abituati a palcoscenici importanti e chiamati a fare la differenza anche in Serie D. Intanto è stato definito anche il programma della preparazione estiva, con il raduno ormai alle porte e il successivo ritiro di San Giovanni Rotondo, dove Trocini inizierà a plasmare il gruppo. Lunedì arriverà anche la presentazione ufficiale della stagione, l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto finora e conoscere più da vicino gli obiettivi di una Virtus Francavilla che, dopo un mercato ambizioso, si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
0: Il mercato continua a regalare sempre di più movimenti importanti, tutte le trattative dei club di Serie D, con qualcosa anche di Serie C nel servizio.
1: Nuove novità di mercato in casa Martina, che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, ex Gravina. Proprio i Murgiani hanno acquisito le prestazioni del centrocampista Brian Mecca, classe 99. Ha riconfermato Gianmarco Alba, centrocampista, classe 2001. Capitolo attaccanti, con Cosimo Paterno ormai fuori dal progetto dell'Avellino, Casarano e Monopoli sono piombate sul bomber, classe 91. Innesto tra i pali anche per la Virtus Francavilla, che accoglie Alessio Di Giorgio, portiere classe 2006. Sei reduce dall'esperienza con l'Atletico Ascoli. Infine il Canosa, tra le società più attive sul mercato. Il nuovo obiettivo è Nicola Lanzolla, difensore di esperienza e protagonista, insieme a Bernaola, della promozione del Brindisi in Serie D.
0: Passando adesso al basket, la Dinamo Taranto si prepara al nuovo campionato di Serie B, un roster sempre più interessante, un basket femminile che trova sempre più continuità qui a Taranto.
1: La Dinamo Taranto riparte con un'identità tutta nuova e con un rinnovato entusiasmo. Il club ha presentato il nuovo logo nei giorni scorsi, simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e rafforza il legame con il title sponsor e Repinet, confermando la volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Sul mercato sono già arrivati i primi segnali concreti. Il primo volto nuovo è quello di Martina Mondano, playmaker classe 2002, reduce dalla promozione in Serie A2 con il club Basket Frascati, un innesto importante per la regia della squadra, scelta per qualità, personalità e margini di crescita. A seguirla c'è Benedetta Cenci, guardia del 2005, nonostante la giovane età, già protagonista di un percorso di alto livello, con tre scudetti giovanili e significative esperienze tra Serie B e Serie A2. Un profilo che aggiunge talento, intensità e prospettiva. Il messaggio della società è chiaro: la Serie B non sarà un campionato da affrontare per partecipare, ma per recitare un ruolo da protagonista. Tra una nuova immagine, un progetto tecnico rinnovato e un roster che inizia a prendere forma con giocatrici giovani ma già vincenti, le Repinet di Dinamo Taranto lancia la sfida e si candida a essere una delle squadre più ambiziose della prossima stagione.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: Questo è Studio Centro.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
3: Benvenuto Angelo.
2: Noi ci conosciamo già, vero?
3: Vagamente.
2: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
3: Non lo diciamo.
2: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
3: Diciamo del.
2: Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
3: 28 giorni,
2: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
3: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
2: Vediamo.
3: Dei giochi.
2: Ah, quindi non è l'accredito, è
3: no,
2: quelle figurine che
3: esatto.
2: fanno.
3: Credo però,
2: bello, bello.
3: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
2: dall'altra parte del ponte.
3: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
2: Scritto.
3: Sì.
2: Veramente.
3: Sì.
2: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
3: Sì.
2: Mi avvicino.
3: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
2: Bello.
3: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
2: Cioè, hai toccato
3: insieme.
2: Vari vulnus storici
3: sì.
2: endemici della città.
3: Esatto.
2: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
3: sì.
2: o è vana retorica che dal 4
3: no.
2: settembre poi...
3: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
2: Nostrica. Come,
3: esatto,
2: come un'ostrica,
3: aperta.
2: Città vecchia e città nuova.
3: L'immagine che sta rimbalzando.
2: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
3: esatto.
2: Il Corso Due Mari.
3: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
2: Le paranze che passano, si sente
3: rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città Io adesso non voglio fare una contrapposizione perché...
2: Mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
3: È avvenuta.
2: È stata scritta, l'abbiamo vissuta, esatto. L'abbiamo anche raccontata. Esatto. L'abbiamo patita e raccontata.
3: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la città vecchia, io vorrei, e forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
2: È una spinta anche dal basso.
3: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo. E quindi con i dipartimenti, quella Bologna. Potrebbe essere una battaglia.
2: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
3: sta funzionando.
2: E gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria. Perfetto. Affinché si parta meno e si scelga di più di rimanere qua.
3: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni.

0: tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: Ciao,
0: forze.
1: Io saluto le persone che gentilmente
0: sì,
1: passano e salutano. Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano. Passeggiano, c'è gente che
0: sì,
1: fa jogging, turisti,
0: sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina qui con i nostri ospiti.
0: Hai visto? Prima di andare
1: tu non
0: in
1: mi
0: spiaggia.
1: Hai visto mai così abbronzato, quindi
0: no.
1: Come sai sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un falso storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
1: mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
0: sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
0: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
0: Sì, io...
1: Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo.
0: Purtroppo infelicemente.
1: Va bene.
0: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
1: soprattutto
0: appassiona.
1: Ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice, il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni uniche in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno
1: qui,
0: sport meraviglioso,
1: sarà
0: sì,
1: bellissimo.
0: È uno sport meraviglioso.
1: Quante
0: in
1: volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
0: esatto.
1: Finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuna dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuna della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché...
1: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero,
1: però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma, domande delle domande, dal 4 settembre, che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia pure l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima, è meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già...
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è, è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni vuole andare via, a prescindere da dove vive, anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano, ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono no, mio figlio è meglio che vada via... perché sono allora, malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento. E allora sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: No.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che.
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta.
0: Esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane lo sfigato magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Okay.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia di Bari, un po' di Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record di atleti.
1: Un record di 4.000 presenze.
0: Tanti record registreremo con questi giochi.
1: Presenze di atleti, poi addetti ai lavori, dirigenti.
0: Sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei Mari, magari anticiperemo anche noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel corso della
0: rovescia. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: lavoro.
0: Saluti
1: al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Allora Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di una attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente, perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te qualche giorno fa. Ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling?
5: Sì, ricordiamo che sono stati

0: stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta al ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile, perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato, e adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
1: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
0: Sì, sicuramente, sicuramente perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo, e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi, dovuti anche a diversi cantieri berretti, e da ultimo, come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori BRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
1: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città, e penso in particolare a Lama e San Vito.
0: Sì, Kima Mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno e zona Battaglia, ma questo è avvenuto perché? Purtroppo per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male, e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare.
1: Sì.
0: Questo accade quando non si ha il controllo del territorio.

0: territorio. Questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie. Ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, dovessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica gli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
1: Parliamo di Taranto Calcio adesso perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la società Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA, la Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa, qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori. Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino il presidente ma anche a Taranto. Eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
2: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
1: Allora, dicevamo, il Presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il Presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della Federazione. Questo è il primo passaggio e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
2: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da.

0: Taranto o in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, e cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio del ripescaggio del Taranto nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
1: Ecco,
0: bene ha fatto il presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
1: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno, con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente. Insomma, è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il presidente poi richiama il merchandising, e nelle scorse ore abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno. Ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti, e tu lo sai meglio di me, eppure tu richiami, e io sposo, la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbassare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
0: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al presidente, i settori popolari, che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante, ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare, e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE è molto basso, a tante altre situazioni che conosciamo bene,
1: tutto
0: a livello sociale,
1: certo.
0: A livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario, prima hai detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una Serie D. Cioè, sì. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la Serie B a quella di fare la Serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una Serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda Serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare, proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamento,

0: commenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a 100 Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata con i pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se vicino al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato e quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
0: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però insomma.
0: Possiamo fare uno strappo allora se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio e secondo me questo è già un primo successo, che può vantare questa
1: Sì,
0: società, aver
1: vero.
0: riportato tantissimi bambini, almeno. Anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale, però fra tribuna e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta.
2: Allora, prima di parlare, insomma, di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti, soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. E allora, Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza.

0: comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex ENAIP su via Ancona, proprio a pochi passi dalla ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
1: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'ENAIP, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione, insomma, abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, c'è ovviamente la ASL. Mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio, c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su Via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato, è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio prima di tutto, perché è stato perfetto. Quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord, del parco dell'Oasi della Salina Piccola, o parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding, e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata, insomma, il centro dell'incendio. Poi, tra l'altro, a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che, con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde, e le persone che, insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
0: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
1: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno. Poi diverse associazioni, insomma, si sono aggiunte, fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu giustamente, è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola, che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque, e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità.

qualità della vita dei residenti. E in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio permanente Sentinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque è il benvenuto a visitare il nostro sito, che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato

0: Insomma, è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, grazie alla regia insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Sarinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione.
0: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro, abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro, so che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento, anche in quel caso personalmente non vedo l'ora. Realizzammo una campagna anche in quel caso, che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei Giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la ciglia classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Palaricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.

0: Allora, direttore, partiamo proprio di qua. La mascotte, presentata la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo visto qualcuno farsi il selfie, fotografarsi, autofotografarsi con la mascotte. Però, insomma, la cosa bella è che magari questa mascotte ce la ritroveremo in diversi angoli della città e sarà anche piacevole giocarci, tra virgolette, mostrarla ai bambini. Di qua si parte perché è una manifestazione sportiva, ma che riguarda tutto il contesto sociale della città.
1: Parto con una battuta, è facile farsi selfie, io vorrei che ci immedesimassimo nella persona che ci sta dentro con questo caldo,
0: Vuoi
1: perché
0: sapere,
1: effettivamente.
0: ci ho parlato prima dell'evento. Io
1: Sì. Che cosa cercherebbe?
0: non sapevo che fosse la mascotte, ma gli ho chiesto, cioè, abbiamo separato. Ora io sto nel delfino, mi ha detto, sto nella, in Ionio, farà caldo, però insomma è abbastanza giovane, quindi sopporta bene la calura a differenza nostra.
1: Magari si mette quel giubbino che ha utilizzato Sinner a Wimbledon,
0: Bravo, bravo,
1: refrigerato, o così
0: bravo, bravo.
1: magari si salva. Detto ciò, insomma, e la mascotte ci fa capire, insomma, che ci stiamo arrivando, no, all'evento. Poi, ovviamente, piaccia o no, la mascotte quella era. Qualcuno la sta scoprendo adesso, i soliti criticoni dell'ultima ora, ma quella era la forma, quello era il disegno, però a Taranto poi c'è sempre chi ama ovviamente mettere, come posso dire, carne a cuocere senza aver magari riflettuto. Detto questo, una nota polemica, perché vedo sempre che più siamo in dirittura d'arrivo, più c'è gente che il bullone, la vite, il colore non perfetto, cioè, l'ha ricordato il commissario stesso, Massimo Ferrarese.

0: forse 30 mesi fa questi giochi non erano probabilmente, come posso dire,
1: immaginabili,
0: previsioni, immaginabili in previsione. Torno a dire che si tratta sempre di un miracolo, e tutto ciò che è stato fatto sinora è stato fatto con grande efficienza da parte di tutta la macchina organizzativa. Poi è chiaro che la cornice che contiene questo grande quadro potrà avere dei piccoli difetti, ma dobbiamo essere pazienti, perché ripeto, fino a un anno e mezzo fa non c'era nulla.
1: Sì, assolutamente. Adesso invece si parla delle cerimonie di apertura e di chiusura, si parla di ospiti, di una parte parziale, di una porzione di ospiti annunciati. Ieri abbiamo visto il video di Albano che si presenta alla platea tarantina. Mietta, avevamo già avuto cognizione, modo e maniera di ammirarla, e ieri si aggiunge un altro nome importante, che è quello di Serena Brancale al parterre di ospiti che faranno parte, anzi che si esibiranno durante la cerimonia di apertura. Ci saranno i Rock in Mille, ma non solo, sono attese diverse sorprese, ha annunciato il commissario Ferrarese, che ha poi sottolineato come a cantare l'inno sarà una figura che abbracci il futuro.
0: La spoileriamo? Io qualcosa so.
1: Ah, io no. Io no.
0: Ah, no.
1: Se vuoi, se vuoi sì.
0: Da quello che, insomma, da quello che abbiamo raccolto, dagli indizi, si parla di futuro, no? ci ha tenuto il commissario a sottolineare che chi canterà l'inno sarà legato al futuro, quindi sarà un piccolo cantante, quindi una persona, un giovanissimo.
1: No, ma adesso vogliamo il nome, Saracino, adesso se...
0: Non lo so, però è un vincitore, adesso non lo so perché non ho seguito questo programma, ma proviene da The Voice Junior, quindi...
1: Ok, quindi... L'indiscrezione che appartiene al direttore qua del Corriere di Taranto, attenzione sia chiaro, è che a cantare l'inno sarà un cantante che arriva da The Voice Junior, che ha vinto, quindi andiamo a adesso scateniamo chi deve fare, insomma, le ricerche, però io davvero io avevo proposto al commissario, così tanto qua siamo a casa nostra, come nome quello di Kid Yugi, quello del cantante, insomma, di Massafra,
0: sì, magari sarebbe contentissimo.
1: Com'è?
0: Io un po' meno. Ho detto mia figlia sarebbe contentissima, io da pre-boomer un po' meno, però certo, tra Albano e Kid Yugi c'è il mare. Fortunatamente per quelli della mia generazione non canterà Albano l'inno, sebbene sarà impegnato. Ti posso dire un'altra cosa, che Albano riproporrà un suo vecchio successo rivisitato in chiave moderna, quindi sì, non canterà l'inno. Poi per questioni di gusti, io sto parlando a livello personale, poi sono tutti artisti rappresentativi della nostra regione e sono contento che sia così. Ti posso dire anche un'altra cosa, che l'ha accennato il rappresentante della società che si occupa,
1: sì,
0: della cerimonia, la G2, vienimi in soccorso, la società che
1: Castadiva
0: sta organizzando, insomma, Castaviva, sì, poi c'è, insomma, i due rappresentanti. L'atleta di Taranto sarà al centro della cerimonia inaugurale, quindi l'atleta di Taranto, che per molti era stato ignorato dall'organizzazione di questi giochi del Mediterraneo, invece sarà protagonista della cerimonia inaugurale, quindi il legame con Taranto si rinsalda ancora di più.
1: Giovanni, ti faccio una domanda che invece esula da quella che è la componente meramente sportiva, ma anche che non riguarda le due cerimonie. Taranto si appresta a vivere un momento particolare che inizierà prima dei giochi con le iniziative collaterali, poi ieri a margine della conferenza stampa del comitato ce n'è stata un'altra, quella del comune, nella persona del sindaco e degli assessori, che hanno presentato il cartellone estivo del comune di Taranto, un cartellone ampio, vario, che si chiude ad ottobre con la 64 Bars della Red Bull in quel di Paolo VI. Taranto si avvicina e inizia a essere tangibile un clima, non dico di festa, ma

0: quantomeno di attesa in questo momento, di curiosità, c'è volontà di scoprire anche da chi, anche da parte di chi, al di là di quelli di chi critica, come hai sottolineato tu, ma c'è la volontà di scoprire che cosa siano davvero questi giochi, al di là dei ticket, al di là dello sport, che cosa porteranno in città questi giochi.
1: Allora, qui occorre essere equilibrati. Io ricordo ancora, insomma, per il 6GP, i numeri all'otto dati dall'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che parlò di 1 milione di visitatori. Qui, il profilo è più basso se parla di 200.000 visitatori tra, ovviamente atleti, delegazioni e, insomma, persone curiose che vogliono partecipare a questo evento del Sud Italia per la maggior parte.
0: Sì.
1: Per cui sicuramente per Taranto è una grossa prova, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove questa città è sempre stata carente, ma non da parte dell'accoglienza da parte dei cittadini, ma proprio di tutta, insomma, le istituzioni, dell'ente, del
0: Sì.
1: comune, di tutte le aziende che opereranno, Tima Mobilità, Tima Ambiente, quindi sarà un test importante, che non ha avuto delle premesse sinora confortanti, se poi andiamo a ritroso e pensiamo a quello che è successo durante il Medimex con le navette di Tima Mobilità. Ma
0: Sì.
1: spero e voglio credere, voglio dare fiducia che, insomma, dagli errori si possa imparare, perché adesso non conta più scusarsi degli errori commessi, ma conta essere efficienti. Quindi Taranto si metterà il suo vestito buono e sono certo che a livello di immagine riuscirà a fare una grossa impressione, anche perché abbiamo bisogno che questa città possa vivere anche, sottolineo anche, di turismo, di attrattività culturale, di attrattività enogastronomica. Per esempio, la Confcommercio ha puntato su questi giochi, sulle nostre i nostri grandi prodotti
0: Sì.
1: enogastronomici che possono attirare il turismo, perché ormai il turismo del food è diventato predominante, più, ahimè, più di quello della cultura. Però non vorrei che su questi giochi vengano messe tante aspettative che poi non potranno essere, come dire,
0: Rispettate.
1: confermate, sì, rispettate. Io lo scrissi in un editoriale un mesetto fa: non dobbiamo cercare di essere realisti, cioè non è che i giochi del Mediterraneo trasformeranno Taranto, non è che i giochi del Mediterraneo faranno ricadere su Taranto iniziative economiche di chissà quale tipo, e i turisti faccio un numero, da 50.000 poi verranno a visitare Taranto, ne verranno a visitare 200.000. Sicuramente tutto utile per il marketing territoriale, ma il marketing territoriale si fa in maniera seria, con una strategia, e questo finora dall'amministrazione comunale io personalmente ancora non l'ho visto,
0: Sì.
1: perché ci sono turismo, cultura e sport che vanno coordinati, e vanno coordinati come? Secondo me, con un assessorato. Adesso non si può, il numero degli assessori è quello, però questi settori vanno dati in mano a persone competenti e non soltanto a dei tavoli che hanno un mero significato consultivo. Ecco perché io dico: ok, abbiamo visto lo spot sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, e questo non ci riempie d'orgoglio. Dobbiamo essere noi tarantini stessi, anche dal punto di vista posso dire, dell'accoglienza, ma anche del decoro, ad aiutare l'amministrazione comunale, quindi gli enti pubblici in questo momento a dare una bella immagine della nostra città, perché è vero che noi carichiamo di grandi responsabilità e ci sono stati degli errori da parte, insomma, del comune, così come ci potrebbero essere stati o ci saranno della provincia, ma il cittadino in questo momento deve essere orgoglioso, mettersi la maglietta del Taranto e far sì che questa manifestazione riesca, dando un proprio personale contributo.
0: Sì. Saracino, io ho ancora un minuto, 30 secondi li voglio dedicare per sottolineare, anzi a sottolineare che ieri sera allo yachting hai moderato, hai dialogato con l'ex governatore Emiliano, vero?
1: Sì.

0: non avevano nessun moderatore che
1: Hanno
0: volesse
1: chiamato te,
0: mandare.
1: vabbè, dai, dai, su.
0: No, di solito a Taranto ci sono i soliti circoletti, no,
1: L'hai spezzato il
0: vedi,
1: circoletto, l'hai spezzato.
0: sempre le stesse, sì, perché poi alla fine molti sono rimasti sorpresi. Ah, sei stato bravo. E sì, non era difficile perché Michele Mignano, che possa essere un personaggio politico
1: Sì.
0: divisivo in questa città, però se, nel far di fuori dai
1: Sì.
0: riflettori. È una persona molto, molto simpatica, una persona che sa stare sul palco, che sa tenere, ecco, sa tenere il palco, e
1: Sì.
0: quindi la figura del moderatore, diciamo, è molto di contorno. Però ha presentato questo romanzo che ha scritto, sorprendente, perché me lo sono dovuto leggere, e anche bene, che si chiama L'alba di San Nicola, e devo dire che è un bel romanzo, con dei temi che sono attuali, nonostante sia ambientato nel 1911, ma si parla di divisioni sociali, di ingerenze del potere nella politica, dell'autonomia della magistratura, della emancipazione delle donne, della guerra. Quindi sono
1: Sì.
0: tutti temi attuali che vengono, diciamo, riportati all'interno di un romanzo che è un legal thriller, quindi si parte da un omicidio e poi si arriva ai servizi segreti, alle spie, quindi è qualcosa che tra l'altro, secondo il mio modesto parere, può avere anche un futuro di trasposizione cinematografica. E devo dire che, insomma, è stata una serata abbastanza, come posso dire, interessante.
1: Nonostante tu provenga dallo sport, ma questa è un'altra storia.
0: Nonostante
1: E
0: io provenga
1: poi.
0: dallo sport, sono capace anche
1: E
0: di fare, siamo, visto che anche tu provieni dallo sport, capaci anche di fare. Anzi,
1: Sì.
0: ce lo diciamo sempre: chi viene dallo sport è più abituato a lavorare sotto pressione, perché immaginate di dover consegnare un articolo su una cronaca di una partita 5 minuti dopo la fine della stessa.
1: Pienamente d'accordo, e poi torno serio, davvero 30 secondi perché ti devo lasciare Giovanni, è arrivata la comunicazione nella giornata di lunedì relativa all'ok da parte dell'ufficio toponomastica del comune di Taranto che ridistribuisce la geografia e la nomenclatura di alcune aree del comune di Taranto, tra queste c'è quella che riguarda Cristian Cesario, al quale è stata intitolata, anzi verrà intitolata con una targa e con una cerimonia, la tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacono di Taranto. E questo ci rende
0: Sì, non... ti
1: sinceramente orgogliosi, sinceramente felici.
0: ho visto nell'annuncio anche emozionato e condivido questa emozione, no, con te. Che dire? In realtà, vedendo, ecco, il tuo servizio, io credevo che Christian fosse ancora vivo, perché poi te lo devi ricordare, no, giorno per giorno, perché magari io non lo frequentavo tantissimo. Per cui sono di quelle persone, no, che magari capita l'evento luttuoso e poi magari te lo dimentichi nella tua vita quotidiana e sei convinto che questa persona sia ancora viva. Quindi non può che farci piacere che l'amministrazione comunale abbia dedicato, insomma, anche abbia forzato un po' quelli che sono, no, i regolamenti per poter intitolare la tribuna stampa del nuovo Stadio Iacovone, e noi, insomma, non smetteremo mai di ricordarlo.
2: Dovremmo avere in collegamento Mimmo Sardelli della CGIL Taranto. Eccolo, buongiorno Mimmo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora, partiamo dalla questione di Chimambiente, che riguarda il piano operativo che è stato messo a punto e che vi è stato presentato come sigle sindacali per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Quali sono i punti centrali e cosa contestate eventualmente?
3: Diciamo, i punti centrali del piano che è stato illustrato lunedì alle organizzazioni sindacali è un investimento importante per garantire decoro e pulizia durante il periodo dei giochi che cuba in termini economici circa 750 mila euro che comporta quindi diciamo, l'assunzione a tempo determinato tramite agenzia interinale di 70 unità e di 15 mezzi di varia taglia, di varia misura per garantire un servizio che dovrebbe riguardare dalla raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento cestini, lo spazzamento meccanico e manuale misto, il lavaggio dei marciapiedi, nonché la raccolta dei rifiuti, sia nelle aree degli impianti sportivi, ma anche nelle aree più importanti della città,

0: diciamo, interessati sia dalla presenza degli atleti che della presenza degli altri ospiti che saranno presenti in città in questo periodo. C'è sicuramente un piano ambizioso. Cosa abbiamo non abbiamo contestato molto perché comunque, diciamo, le risorse messe in campo le riteniamo adeguate ad affrontare, diciamo, questo surplus di attività. Ciò che abbiamo chiesto è che questo sia un'attività non slegata dal resto, diciamo, del normale decoro, della raccolta e della pulizia della città, che sia anzi l'occasione per pensare a un'implementazione dell'attività di raccolta e di pulizia e spazzamento della città e che sia un modello che possa andare anche oltre i giochi, perché se dalla verifica dei mezzi in più, delle risorse umane messe in più, emergerà un quadro di maggior decoro e maggior tenuta del servizio di raccolta, noi avremo la prova del 9 di quello che da tempo denunciamo, che ad oggi una città così complessa, così anche articolata dal punto di vista toponomastico e anche della distanza dei quartieri, le risorse in termini di mezzi e in termini di uomini e donne che procedono all'attività di pulizia della città sono insufficienti a garantire quel necessario decoro, che penso sia un dato che non sia oggetto di possa essere oggetto di discussione in quanto è evidente a tutti.
1: Ma a tuo avviso questo piano, che appunto potrebbe garantire maggior efficienza all'interno della città, nelle condizioni attuali anche di clima ambiente, è sostenibile a lungo tempo, oppure si tratta di uno sforzo che diciamo, verrà fatto nell'immediato giusto per garantire le condizioni ottimali durante i giochi?
0: Guardate, l'esperienza e l'esperimento dei giochi potrà essere la cartina di tornasole, come dicevo poc'anzi, di quello che noi diciamo da tempo, che purtroppo ad oggi con le risorse impiegate nell'attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città sono insufficienti, cioè i mezzi messi in campo, sia per numero che per qualità e anche per condizione, ma anche le persone che ci lavorano sono insufficienti a garantire tutto ciò. Ora, se durante la fase dei giochi, attraverso questa implementazione di risorse, emerge, dopo la fase di gioco, diciamo, a consuntivo emerge un'attività di miglior decoro e di tenuta del decoro complessivo della città, una riflessione seria va fatta. Perché se veramente si vuol pensare ad un'idea di città aperta al turismo, una città accogliente, una città attrattiva, si parla tanto di un modello alternativo di sviluppo, allora queste cose, guardate, non si fanno con le parole, con i convegni, si fanno con le scelte concrete. E le scelte concrete significa due cose: investimenti. Ma consentiteci, perché oggi noi saremo ricevuti a breve dal sindaco e dall'assessore alle partecipate per conoscere questo ormai fantomatico nuovo contratto, o meglio, bozza del nuovo contratto di servizio attraverso una gestione dell'azienda municipalizzata, che sia una gestione efficace, efficiente, che tenga conto di parametri di bilancio corretti e di qualità dei servizi e di condizioni migliori di chi all'interno di quell'azienda ci lavora. So che non è semplice, è la cosiddetta quadratura del cerchio. Ma è una città che, almeno nei convegni e nelle occasioni pubbliche, parla di essere, voler aspirare a essere una città europea, non può esimersi da questa grande sfida. Ecco, le donne e gli uomini di clima ambiente, le lavoratrici e i lavoratori che tanto stanno soffrendo in questi anni in termini di condizioni di lavoro, voglio ricordare che molti di loro hanno molti periodi di contributi arretrati al fondo di previdenza complementare, l'hanno accettata questa sfida, l'hanno accettata anche con generosità per attaccamento alla città e all'azienda. Noi speriamo che anche chi ha la responsabilità di governare la città e quindi di dare finalmente una svolta a questa che ormai è una vicenda decennale della crisi di clima ambiente abbia il coraggio di fare delle scelte altrettanto coraggiose e anche altrettanto ambiziose. Ripeto, il tempo delle dichiarazioni, degli impegni è un tempo ormai scaduto. Adesso è il tempo di mettere in campo atti amministrativi concreti, reperire le risorse, capire quali risorse e capire soprattutto a chi far gestire queste risorse. Noi non ci possiamo permettere una città che da un lato aspira a essere una città moderna ed europea e dall'altro una città che ancora ragiona con categorie interpretative, con capacità di progettazione di 30 anni fa. È una grande sfida. Io spero che la città, io sono convinto che la città questa sfida la vincerà. Spero che siano anche gli amministratori di queste città, chi ha la responsabilità di decidere, abbia il coraggio di accettare questa sfida e spero anche di vincerla.
1: Ecco, prima accennavi a questo incontro importante che ci sarà questa mattina a Palazzo di Città per discutere insieme al sindaco e all'assessore Cataldino della bozza di questo fantomatico, come l'avete definito anche voi sigle sindacali, contratto di servizio. Si tratta un po', diciamo, della resa dei conti.

0: dell'appuntamento decisivo, perché nel caso in cui effettivamente si cerchi ancora da parte dell'amministrazione comunale di prendere tempo, quali saranno le vostre reazioni?
1: Le reazioni sono quelle che abbiamo già anticipato. Non esiteremo un attimo a procedere con lo stato di agitazione, a mettere in campo tutte le azioni di lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Chimambiente, ma consentiteci, a tutela dell'interesse della collettività. Perché io voglio ricordare che un eventuale default di Chimambiente non è solo un problema delle 400 famiglie che adesso comunque percepiscono il reddito da Chimambiente. E già questo è una bomba sociale che questa città non si può permettere insieme a tutte le altre crisi sociali, ma sarebbe un problema per l'intera città, perché i 45 milioni di euro di debito da risanare sono un fardello che pesa sulle tasche delle contribuenti e dei contribuenti di questa città e sul bilancio comunale complessivamente inteso. Quindi comprendete bene come la questione Chimambiente è una questione che non riguarda solo un pezzo di città, ma riguarda tutta la comunità tarantina. E rispetto a questo, vista la complessità della sfida e l'importanza della sfida, noi non tollereremo atteggiamenti dilatori o ulteriormente dilatori da parte appunto dell'amministrazione comunale. Noi siamo stati chiari anche la scorsa settimana quando abbiamo incontrato l'assessore alle partecipate. Noi non accetteremo atteggiamenti dilatori, stiamo dimostrando senso di responsabilità perché capiamo il momento difficile, il momento importante, perché questa città io penso con senso di responsabilità non si può permettere durante la vetrina dei giochi del Mediterraneo azioni di lotta e conflittualità sociale. Ma questo lo si evita solo mettendo in campo percorsi difficili, lunghi, complicati. Non siamo marziani, capiamo che non è semplice, ma noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Chima stanno dimostrando in questi mesi, lo abbia anche chi governa la città, attraverso un linguaggio che sia un linguaggio di verità. Un linguaggio chiaro, noi preferiamo un linguaggio di verità alle mezze verità o alle mezze bugie.
0: Ecco, per chiudere, Mimmo, prima di lasciarti ai tuoi impegni e poi ci rivedremo sicuramente davanti a Palazzo di Città per capire qual è stato l'esito di questo incontro. Cosa dovrebbe contenere la bozza di questo contratto di servizio per convincere le sigle sindacali e i lavoratori, ovviamente? Quali sono i punti principali che vi aspettate?
1: Tre fondamentali. Primo, garanzia del mantenimento della natura pubblica di Chimambiente. Quindi da noi lungi da ogni idea di privatizzazione o spezzativa. Perché l'esperienza dimostra nei servizi pubblici, non a Taranto, ma in tutto il paese, come l'affidamento di servizi pubblici a soggetti privati ha determinato costi maggiori per la comunità e qualità dei servizi scadenti e condizioni peggiori per le lavoratrici e i lavoratori. Due, risorse chiare per garantire il futuro efficace ed efficiente dell'azione di Chimambiente, perché senza risorse noi non possiamo garantire né il servizio né la natura pubblica, e tre, una politica chiara anche in termini di investimenti e di impiantistica, che sono quelle risorse che possono effettivamente in concreto garantire il futuro. Certo, oggi non può essere risolutiva, ma quantomeno le quantità economiche, le linee guida, le linee fondamentali di questo contratto, o meglio, di questa bozza di contratto di servizio, speriamo di conoscerle e di averle. Speriamo solo che non sia un ulteriore, diciamo, passo dilatorio. Noi auspichiamo che questo non accada. Questa città ha bisogno di pacificazione e di tranquillità, di capacità di ragionare anche scontrandoci, ma di ragionare serenamente sulle cose. Diciamo che la palla è in mano all'amministrazione comunale. Noi non abbiamo pregiudizi, non abbiamo un atteggiamento preconcetto, siamo liberi, vogliamo vedere i documenti, gli atti, gli impegni e su quello noi in concreto ragioneremo.
0: E tra l'altro ricordiamo che la partecipata in questo momento è priva anche del CDA, del presidente, insomma, Spalluto, che ha dato le dimissioni e ha chiesto un rinnovamento del consiglio di amministrazione, causando, insomma, anche un po', di incidenti diplomatici con le dichiarazioni, sullo stato di, crisi, insomma, dell'azienda nella sua ultima conferenza stampa. Al di là del fatto se il prossimo, insomma, presidente sarà una figura politica o tecnica, comunque si auspica da più parti che sia una figura in grado di capire anche come organizzare nuovamente la raccolta differenziata che a Taranto al momento è precipitata nuovamente nel caos.
1: Sì, noi come funzione pubblica CGIL sapete benissimo, abbiamo detto chiaramente all'amministrazione comunale che la complessità della sfida per Chimambiente, a nostro parere, richiede una figura con competenze tecniche elevatissime nel settore dei rifiuti, perché si tratta

di tirar fuori dalle secche finanziarie e gestionali l'azienda secca in cui si trova. Deve avere un soggetto in grado anche di ragionare con gli enti regolatori, la Regione Puglia, l'Ager, per quanto riguarda il discorso anche dell'impiantistica, che è uno degli elementi che potrebbe essere il punto di svolta sia per la chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi dal punto di vista ambientale, sia anche dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche per il salvataggio dell'azienda. E l'abbiamo detto in maniera forte. Certo, mi consentirà, fa un po' specie che chi ha governato fino all'altro giorno, facendo il presidente del CDA di Clima Ambiente, poi chiede il rinnovamento. Beh, le sfide, innanzitutto bisogna affrontarle quando hai i ruoli per affrontarle. Quando poi non hai più questo ruolo e lanciare la sfida a chi viene dopo di te, lo vedo un atteggiamento un po' da comandante Schettino. Purtroppo questo è un paese che produce continuamente comandanti che al momento in cui la nave sta affondando scendono dalla nave per andare su scialuppe più sicure. È la sindrome da Schettino che sta sempre più, in qualche maniera, ammorbando questo paese. Io credo che chi ha e ricopre ruoli di responsabilità, deve esercitare fino in fondo la responsabilità. E questa città ha bisogno di donne e di uomini responsabili, capaci e competenti in tutti i settori, a partire dal governo dell'azienda dei rifiuti.

0: Allora, Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di un'attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente. Perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te qualche giorno fa. Ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta a ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile, perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato. E adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
0: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto.

0: prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
1: Sì, sicuramente, perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo, e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi, dovuti anche a diversi cantieri berretti, e da ultimo come abbiamo potuto leggere i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori PRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria, che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
0: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia. Riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda, insomma, la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città, e penso in particolar modo a Lama e San Vito.
1: Sì, Chima Mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno, in zona Battaglia, ma questo è avvenuto perché, purtroppo, per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male, e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare.
0: Sì.
1: Questo accade quando non si ha il controllo del territorio, questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi, perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto 3 pattuglie o 4 pattuglie, ma come si fa ad avere solo 3 o 4 pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, essere aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica agli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
0: Parliamo di Taranto Calcio adesso, perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la stessa Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA. La Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa: qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire,

0: Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori. Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino il presidente, ma anche a Taranto. Eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
0: Allora, dicevamo, il Presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce, siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il Presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della Federazione. Questo è il primo passaggio e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
1: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, e cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio del ripescaggio del Taranto nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ecco,
1: E bene ha
0: questo è.
1: fatto il
0: Vai, vai, poi.
1: Presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
0: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente, che insomma è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il Presidente poi richiama il merchandising, e nelle scorse ore abbiamo svelato, abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno, ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti e tu lo sai meglio di me. Eppure tu richiami, e io sposo, la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbassare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
1: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE è molto basso, a tante altre situazioni che conosciamo bene,
0: tutto
1: a livello sociale,
0: certo.
1: A livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario, prima hai detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una serie D. Cioè, sì. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la serie B a quella di fare la serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda Serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
0: Ma noi il venerdì a 100 Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata nei pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile, perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se si avvicina al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì, quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
1: È comoda.
0: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però
1: Possiamo fare uno strappo allora, se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio, e secondo me questo è già un primo successo che può vantare questa società, aver riportato tantissimi bambini, almeno, anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale, però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni,

0: con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta.
1: Allora, prima di parlare insomma di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai seca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo.
2: Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
1: E allora Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex Enaip su via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
3: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì, ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'Enaip, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione insomma abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, e c'è ovviamente la ASL. Mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio, c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio prima di tutto, perché è stato perfetto. Quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord, del parco dell'Oasi della Salina Piccola o parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però

0: rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata, insomma, il centro dell'incendio. Poi, tra l'altro, a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde e le persone che insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
1: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
0: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno. Poi diverse associazioni insomma, si sono aggiunte fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu, giustamente è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti e in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque il benvenuto a visitare il nostro sito che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi insomma è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, grazie alla regia insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Salinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione.
0: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare perché comunque abbiamo seguito tutti.

gli scavi e quant'altro. Abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro. So che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città, è importante che tutte queste

0: state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento. Anche in quel caso, personalmente non vedo l'ora. Realizziamo una campagna anche in quel caso, che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente.

Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida, in chiave moderna, è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio come sempre deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle. Porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori, su, giù. Poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo. E fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori.

i gomiti, le scapole sono basse e anche qui inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro. Espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli. Espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti. E leggere estensioni indietro, flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle crescite iliache e lentamente mobilizzo il bacino. Tenendo le ginocchia morbide, non rigide, i piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino, quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento, mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando. Piego un po' le gambe ed espirando vado su, inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo. Facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli, mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente arretrati, cinque.

6, 7, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4, 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto. Non c'è flessione avanti della testa. Sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento. La parte alta dello sterno, ne facciamo altri 2, fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome. Lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi in una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra. Sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni.

sensazioni. Dopo il lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti e di nuovo inspiro 1, espiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro, inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte, inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena ho recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole, troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni. Mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Cinque, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto, e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo.
Dopo qualche secondo di recupero piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Allora, Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di un'attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente. Perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica sulla quale ci siamo soffermati proprio con te. Qualche giorno fa ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta a ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato, e adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
0: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
1: Sì, sicuramente, perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo, e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi, dovuti anche a diversi cantieri berretti, e da ultimo, come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori BRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in

0: questo momento, come, diciamo, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
1: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città, e penso in particolar modo a Lama e San Vito.
0: Sì, chi ha mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno, in zona battaglia, ma questo è avvenuto perché? Purtroppo per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare. Questo accade quando non si ha il controllo del territorio, questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie, ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, dovessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica gli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
1: Parliamo di Taranto Calcio adesso, perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la stessa Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA. La Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto. Il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa: qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori, Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino il presidente, ma anche a Taranto. Eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
2: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
1: Allora, dicevamo, il presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra i, forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il Presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della Federazione. Questo è il primo passaggio e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
2: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, e cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio del ripescaggio del Taranto nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
1: Ecco, questo
2: è bene ha fatto il Presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
1: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno, con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente, che insomma è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il Presidente poi richiama il merchandising, e nelle scorse ore abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno. Ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al Presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti, e tu lo sai meglio di me, eppure tu richiami, e io sposo, la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbassare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
2: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari, che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante, ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare, e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE molto basso, a tante altre situazioni che
1: casse
2: conosciamo bene,
1: tutto
2: a livello sociale,
1: certo.
2: a livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario, prima hai detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una Serie D. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la Serie B a quella di fare la Serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una Serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda Serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a 100 Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata con i pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile, perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se avvicina al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, e quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì, quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
2: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però
2: Possiamo fare uno strappo allora, se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio, e secondo me questo è già un primo successo che può vantare questa società, aver riportato tantissimi bambini, almeno, anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale. Però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta.
3: Allora, prima di parlare, insomma, di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
4: E allora Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex Enaip su via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
5: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì, ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'Enaip, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione insomma abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, e c'è ovviamente la ASL, mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato. Però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio prima di tutto, perché è stato perfetto. E quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord del parco dell'Oasi della Salina Piccola, o parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding, e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata insomma il centro dell'incendio. Poi tra l'altro a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che, con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde e le persone che insomma i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
4: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste, e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
5: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno, poi diverse associazioni insomma, si sono aggiunte, fino a quando poi 2 o 3 anni dopo ci siamo, abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci e sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato, tra l'altro quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro, ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu giustamente, è partita la progettazione esecutiva a ottobre, siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante, parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2, quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti. E in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque è il benvenuto a visitare il nostro sito, che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi insomma è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
4: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, e grazie alla regia insomma che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi possiamo dire, il quartiere Salinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione?
5: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro, abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro, so che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città, è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento, anche in quel caso personalmente non vedo l'ora. Realizzammo una campagna anche in quel caso che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei Giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la ciglia classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
6: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Allora direttore, partiamo proprio di qua, la mascotte, presentata la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo visto qualcuno farsi selfie, fotografarsi, autofotografarsi con la mascotte, però insomma la cosa bella è che magari questa mascotte ce la ritroveremo in diversi angoli della città e sarà anche piacevole giocarci, tra virgolette, mostrarla ai bambini. Di qua si parte perché è una manifestazione sportiva, ma che riguarda tutto il contesto sociale della città.
7: Sì, parto con una battuta, è facile farsi selfie, io vorrei che ci immedesimassimo nella persona che si sta dentro con questo caldo. Perché
1: ci ho parlato prima dell'evento, io non sapevo che fosse la mascotte, ma gli ho chiesto, cioè si abbiamo separato, io sto nel delfino, mi ha detto, sto in Ioni, ho detto, farà caldo, però insomma è abbastanza giovane, quindi sopporta bene la calura a differenza nostra.
7: Magari si mette quel giubbino che ha utilizzato Sinner a Wimbledon,
1: bravo,
7: refrigerato,
1: bravo,
7: così
1: bravo.
7: Magari si salva. Detto ciò, insomma, e la mascotte ci fa capire, insomma, che ci stiamo arrivando, no, all'evento. Sì. Poi ovviamente piaccia o no, la mascotte quella era, qualcuno la sta scoprendo adesso, i soliti criticoni dell'ultima ora, ma quella era la forma, quello era il disegno, però a Taranto poi c'è sempre chi ama ovviamente mettere, come posso dire, carne a cuocere senza aver magari riflettuto. Detto questo, una nota polemica, perché vedo sempre che più siamo in dirittura d'arrivo, più c'è gente che il bullone, la vite, il colore non perfetto, cioè l'ha ricordato il commissario stesso, Massimo Ferrarese, forse 30 mesi fa questi giochi non erano probabilmente, come posso dire,
1: immaginabili,
7: in previsione, torno a dire che si tratta sempre di un miracolo e tutto ciò che è stato fatto sinora è stato fatto con grande efficienza da parte di tutta la macchina organizzativa. Poi è chiaro che la cornice che contiene questo grande quadro potrà avere dei piccoli difetti, ma dobbiamo essere pazienti perché, ripeto, fino a un anno e mezzo fa non c'era nulla.
1: Sì, assolutamente. Adesso invece si parla delle cerimonie di apertura e di chiusura, si parla di ospiti, di una parte parziale, di una porzione di ospiti annunciati. Ieri abbiamo visto il video di Albano che si presenta alla Platea Tarantina. Mietta, avevamo già avuto cognizione, modo e maniera di ammirarla, e ieri si aggiunge un altro nome importante, che è quello di Serena Brancale al parterre di ospiti che faranno parte, anzi che si esibiranno durante la cerimonia di apertura. Ci saranno i Rocky 1000, ma non solo, sono attese diverse sorprese, ha annunciato il commissario Ferrarese, che ha poi sottolineato come a cantare l'inno sarà una figura che abbracci il futuro.
7: La spoileriamo? Io qualcosa so.
1: Ah, io no. Io no.
7: Ah, no.
1: Vabbè, se vuoi, se vuoi sì.
7: Da quello che, insomma, da quello che abbiamo raccolto, dagli indizi, si parla di futuro, no? Ci ha tenuto il commissario a sottolineare che chi canterà l'inno sarà legato al futuro, quindi sarà un piccolo cantante, quindi una persona, un giovanissimo.
1: Ecco, no, ma adesso vogliamo il nome, Saracino, adesso se...
7: Non lo so, però è un vincitore, adesso non lo so perché non ho seguito questo programma, ma proviene da The Voice Junior, quindi...
1: Ok, quindi... L'indiscrezione che appartiene al direttore qua del Corriere di Taranto, attenzione sia chiaro, è che a cantare l'inno sarà un cantante che arriva da The Voice Junior, che ha vinto, quindi andiamo a adesso scateniamo chi deve fare, insomma, le ricerche, però io davvero io avevo proposto al commissario, così tanto qua stiamo a casa nostra, come nome quello di Kid Yugi, quello del cantante, insomma, di Massafra,
7: sì, magari sarebbe contentissimo.
1: Com'è?
7: Io un po' meno, ho detto mia figlia sarebbe contentissima, io da pre-boomer un po' meno, però certo, tra Albano e Kid Yugi c'è il mare, fortunatamente per quelli della mia generazione non canterà Albano l'inno, sebbene sarà impegnato, ti posso dire un'altra cosa, che Albano riproporrà un suo vecchio successo rivisitato in chiave moderna, quindi sì. Non canterà l'inno. Poi per questioni di gusti, io sto parlando a livello personale, poi sono tutti artisti rappresentativi della nostra regione e sono contento che sia così. Ti posso dire anche un'altra cosa, che l'ha accennato il rappresentante della società che si occupa
1: sì.
7: della cerimonia, la G2, vienimi in soccorso, la società che
1: sta organizzando...
7: Insomma. Caltaviva, sì, e poi c'è insomma, i due rappresentanti. L'atleta di Taranto sarà al centro della cerimonia inaugurale, quindi l'atleta di Taranto, che per molti era stato ignorato dall'organizzazione di questi giochi del Mediterraneo, invece sarà protagonista della cerimonia inaugurale, quindi il legame con Taranto si rinsalda ancora di più.
1: Giovanni, ti faccio una domanda che invece esula da quella che è la componente meramente sportiva, ma anche che non riguarda le due cerimonie. Taranto si appresta a vivere un momento particolare che inizierà prima dei giochi con le iniziative collaterali, poi ieri a margine della conferenza stampa del comitato ce n'è stata un'altra, quella del comune, nella persona del sindaco e degli assessori, che hanno presentato il cartellone estivo del comune di Taranto, un cartellone ampio, vario, che si chiude ad ottobre con la 64 Bars della Red Bull in quel di Paolo VI. Taranto si avvicina e inizia a essere tangibile un clima, non dico di festa, ma quantomeno di attesa in questo momento, di curiosità, c'è volontà di scoprire anche da chi, anche da parte di chi, al di là di quelli di chi critica, come hai sottolineato tu, ma c'è la volontà di scoprire che cosa siano davvero questi giochi, al di là dei ticket, al di là dello sport, che cosa porteranno in città questi giochi.
7: Allora, qui occorre essere equilibrati. Io ricordo ancora, insomma, per il 6 GP i numeri all'otto dati dall'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che parlò di 1 milione di visitatori. Qui il profilo è più basso, si parla di 200.000 visitatori tra ovviamente atleti, delegazioni e insomma, persone curiose che vogliono partecipare a questo evento del Sud Italia. La maggior parte,
1: sì.
7: Per cui sicuramente per Taranto è una grossa prova, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove questa città è sempre stata carente, ma non da parte dell'accoglienza da parte dei cittadini, ma proprio di tutta insomma le istituzioni dell'ente, del sì, comune, sì. Di tutte le aziende che opereranno, Team Mobilità, Team Ambiente, quindi sarà un test importante che non ha avuto delle premesse finora confortanti, se poi andiamo a ritroso e pensiamo a quello che è successo durante il Medimex con le navette di Team Mobilità,
1: sì.
7: Ma spero e voglio credere, voglio dare fiducia che insomma dagli errori si possa imparare, perché adesso non conta più scusarsi degli errori commessi, ma conta essere efficienti. Quindi Taranto si metterà il suo vestito buono e sono certo che a livello di immagine riuscirà a fare una grossa impressione, anche perché abbiamo bisogno che questa città possa vivere anche, sottolineo anche, di turismo, di attrattività culturale, di attrattività enogastronomica, per esempio la Confcom.

0: commercio ha puntato su questi giochi, sulle nostre i nostri grandi prodotti enogastronomici, sì, che possono attirare il turismo, perché ormai il turismo del food è diventato predominante, più, ahimè, più di quello sulla, della cultura. Però non vorrei che su questi giochi vengano messe tante aspettative che poi non potranno essere
1: rispettate,
0: confermate. Sì, rispettate. Io lo scrissi in un editoriale un mesetto fa: non dobbiamo cercare di essere realisti, cioè non è che i giochi del Mediterraneo trasformeranno tanto, non è che i giochi del Mediterraneo faranno ricadere su Taranto iniziative economiche di chissà quale tipo, e i turisti da, faccio un numero, da 50.000 poi verranno a visitare Taranto, ne verranno a visitare 200.000. Sicuramente è tutto utile per il marketing territoriale, ma il marketing territoriale si fa in maniera seria, con una strategia, e questo finora dall'amministrazione comunale io personalmente ancora non l'ho visto, perché sì, ci sono turismo, cultura e sport che vanno coordinati, e vanno coordinati come? Con, secondo me, con un assessorato. Adesso non si può, il numero degli assessori è quello, però questi settori vanno dati in mano a persone competenti e non soltanto a dei tavoli che hanno un mero significato consultivo. Ecco perché io dico, ok, abbiamo visto lo spot sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, e questo non ci riempie d'orgoglio. Dobbiamo essere noi tarantini stessi, anche dal punto di vista dell'accoglienza, ma anche del decoro, ad aiutare l'amministrazione comunale, quindi gli enti pubblici in questo momento, a far dare una bella immagine nella nostra città, perché è vero che noi carichiamo di grandi responsabilità e ci sono stati degli errori da parte, insomma, del comune, e così come ci potrebbero essere stati o ci saranno della provincia, ma il cittadino in questo momento deve essere orgoglioso, mettersi la maglietta del Taranto e far sì che questa manifestazione riesca, per dando un proprio personale contributo.
1: Sì, sì. Saracino, io ho ancora un minuto, 30 secondi li voglio dedicare per sottolineare che ieri sera allo Yachting hai moderato, hai dialogato con l'ex governatore Emiliano, vero?
0: Sì. Non avevano nessun moderatore.
1: Mi hanno chiamato te. Vabbè, dai, su.
0: No, di solito a Taranto ci sono i soliti circoletti. No,
1: L'hai spezzato.
0: Sempre le stesse, sì, perché poi alla fine molti sono rimasti sorpresi. Ah, sei stato bravo. Sì, non era difficile, perché Michele Emiliano, che possa essere un personaggio politico divisivo, sì, in questa città, però al di fuori dai riflettori, sì, è una persona molto, molto simpatica, una persona che sa stare sul palco, che sa tenere il palco, sì, quindi la figura del moderatore, diciamo, è molto di contorno. Però ha presentato questo romanzo che ha scritto, sorprendente, perché me lo sono dovuto leggere, e anche bene, che si chiama L'alba di San Nicola, e devo dire che è un bel romanzo con dei temi che sono attuali, nonostante sia ambientato nel 1911, ma si parla di divisioni sociali, di ingerenze del potere nella politica, dell'autonomia della magistratura, dell'emancipazione delle donne, della guerra, quindi sono tutti, sì, temi attuali che vengono, diciamo, riportati all'interno di un romanzo che è un legal thriller, quindi si parte da un omicidio e poi si arriva ai servizi segreti, alle spie, quindi è qualcosa di che, tra l'altro, secondo il mio modesto parere, può avere anche un futuro di trasposizione cinematografica. E devo dire che, insomma, è stata una serata abbastanza interessante.
1: Nonostante tu provenga dallo sport, ma questa è un'altra storia.
0: Nonostante
1: e
0: io
1: poi
0: provenga dallo sport, siamo, visto che anche tu provieni dallo sport, capaci anche di fare.
1: Sì.
0: Anzi, ce lo diciamo sempre: chi viene dallo sport è più abituato a lavorare sotto pressione, perché immaginate di dover consegnare un articolo su una cronaca di una partita 5 minuti dopo la fine della stessa.
1: Pienamente d'accordo. E poi torno serio, davvero 30 secondi perché ti devo lasciare, Giovanni. È arrivata la comunicazione nella giornata di lunedì relativa all'ok da parte dell'ufficio toponomastica del comune di Taranto che ridistribuisce la geografia e la nomenclatura di alcune aree del comune di Taranto. Tra queste c'è quella che riguarda Cristian Cesario, al quale è stata intitolata, anzi verrà intitolata con una targa e con una cerimonia, la tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Jacomo di Taranto. E questo ci rende
0: Sì, non... ti
1: sinceramente orgogliosi, sinceramente felici.
0: ho visto nell'annuncio anche emozionato e condivido questa emozione, no, con te. E, che dire? In realtà, vedendo, ecco, il tuo servizio, io credevo che Christian fosse ancora vivo, perché poi te lo devi ricordare, no, giorno per giorno, perché magari io non lo frequentavo tantissimo. Per cui sono di quelle persone, no, che magari capita l'evento luttuoso e poi magari te lo dimentichi nella tua vita quotidiana e sei convinto che questa persona sia ancora viva. Quindi non può che farci piacere che l'amministrazione comunale abbia dedicato, insomma, anche abbia forzato un po' quelli che sono, no, i regolamenti per poter intitolare la tribuna stampa del nuovo Stadio Jacobone, e noi, insomma, non smetteremo mai di ricordarlo.
2: Dovremmo avere in collegamento Mimmo Sardelli della CGIL Taranto. Eccolo, buongiorno Mimmo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora, partiamo dalla questione di Chimambiente che riguarda il piano operativo che è stato messo a punto e che vi è stato presentato come sigle sindacali per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Quali sono i punti centrali e cosa contestate eventualmente?
3: Diciamo, i punti centrali del piano che è stato illustrato lunedì alle organizzazioni sindacali è un investimento importante per garantire decoro e pulizia durante il periodo dei giochi, che cuba in termini economici circa 750 mila euro, che comporta quindi, diciamo, l'assunzione a tempo determinato tramite agenzia interinale di 70 unità e di 15 mezzi di varia taglia, di varia misura, per garantire un servizio che dovrebbe riguardare dalla raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento cestini, lo spazzamento meccanico e manuale misto, il lavaggio dei marciapiedi, nonché la raccolta dei rifiuti, sia nelle aree degli impianti sportivi, ma anche nelle aree più importanti della città, diciamo interessati sia dalla presenza degli atleti che dalla presenza degli altri ospiti che saranno presenti in città in questo periodo. C'è sicuramente un piano ambizioso. Cosa abbiamo non abbiamo contestato molto perché comunque, diciamo, le risorse messe in campo le riteniamo adeguate ad affrontare, diciamo, questo surplus di attività. Ciò che abbiamo chiesto è che questa sia un'attività non slegata dal resto, diciamo, del normale decoro, della raccolta e della pulizia della città, che sia anzi l'occasione per pensare a un'implementazione dell'attività di raccolta e di pulizia e spazzamento della città e che sia un modello che possa andare anche oltre i giochi, perché se dalla verifica dei mezzi in più, delle risorse umane messe in più, emergerà un quadro di maggior decoro e maggior tenuta del servizio di raccolta, noi avremo la prova del nome di quello che da tempo denunciamo, che ad oggi una città così complessa, così anche articolata dal punto di vista toponomastico e anche della distanza dei quartieri, le risorse in termini di mezzi e in termini di uomini e donne che procedono all'attività di pulizia della città, sono insufficienti a garantire quel necessario decoro, che penso sia un dato che non sia oggetto di, possa essere oggetto di discussione, in quanto è evidente a tutti.
2: Ma a tuo avviso questo piano, che appunto potrebbe garantire maggior efficienza all'interno della città, nelle condizioni attuali anche di Chimambiente, è sostenibile a lungo tempo oppure si tratta di uno sforzo che diciamo, verrà fatto nell'immediato giusto per garantire le condizioni ottimali durante i giochi?
3: Guardate, l'esperienza e l'esperimento dei giochi potrà essere la cartina di tornasole, come dicevo poc'anzi, di quello che noi diciamo da tempo, che purtroppo ad oggi con le risorse impiegate nell'attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città sono insufficienti. Cioè i mezzi messi in campo, sia per numero che per qualità e anche per condizione, ma anche le le persone che ci lavorano sono insufficienti a garantire tutto ciò. Ora, se durante la fase dei giochi, attraverso questa implementazione di risorse, emerge, dopo la fase dei giochi, diciamo, a consuntivo, emerge un'attività di miglior decoro, di tenuta del decoro complessivo della città, una riflessione seria va fatta. Perché se veramente si vuol pensare ad un'idea di città aperta al turismo, una città accogliente, una città attrattiva,

0: significa due cose: investimenti, ma consentiteci, perché oggi noi saremo ricevuti a breve dal sindaco e dall'assessore alle partecipate per conoscere questo ormai fantomatico nuovo contratto, o meglio bozza del nuovo contratto di servizio, attraverso una gestione dell'azienda municipalizzata, che sia una gestione efficace, efficiente, che tenga conto di parametri di bilancio corretti e di qualità dei servizi e di condizioni migliori di chi all'interno di quell'azienda ci lavora. So che non è semplice, è la cosiddetta quadratura del cerchio, ma è una città che, almeno nei convegni e nelle occasioni pubbliche, parla di essere, voler aspirare una città europea, non può esimersi da questa grande sfida. Ecco, le donne e gli uomini di Climambiente, le lavoratrici e i lavoratori che tanto stanno soffrendo in questi anni in termini di condizioni di lavoro, voglio ricordare che molti di loro hanno molti periodi di contributi arretrati al fondo di previdenza complementare, l'hanno accettata questa sfida, l'hanno accettata anche con generosità per attaccamento alla città e all'azienda. Noi speriamo che anche chi ha la responsabilità di governare la città e quindi di dare finalmente una svolta a questa che ormai è una vicenda decennale della crisi di Climambiente abbia il coraggio di fare delle scelte altrettanto coraggiose e anche altrettanto ambiziose. Ripeto, il tempo delle dichiarazioni, degli impegni è un tempo ormai scaduto. Adesso è il tempo di mettere in campo atti amministrativi concreti, reperire le risorse, capire quali risorse e capire soprattutto a chi far gestire queste risorse. Noi non ci possiamo permettere una città che da un lato aspira a essere una città moderna ed europea e dall'altro una città che ancora ragiona con categorie interpretative, con capacità di progettazione di 30 anni fa. È una grande sfida. Io spero che la città, io sono convinto che la città questa sfida la vincerà. Spero che siano anche gli amministratori di queste città, chi ha la responsabilità di decidere, abbia il coraggio di accettare questa sfida e spero anche di vincerlo.
1: Ecco, prima accennavi a questo incontro importante che ci sarà questa mattina a Palazzo di Città per discutere insieme al sindaco e all'assessore Cataldino della bozza di questo fantomatico, come l'avete definito anche voi sigle sindacali, contratto di servizio. Si tratta un po', diciamo, della resa dei conti, dell'appuntamento decisivo, perché nel caso in cui effettivamente si cerchi ancora da parte dell'amministrazione comunale di prendere tempo, quali saranno le vostre reazioni?
0: Le reazioni sono quelle che abbiamo già anticipato. Non esiteremo un attimo a procedere con lo stato di agitazione, a mettere in campo tutte le azioni di lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Climambiente, ma consentiteci, a tutela dell'interesse della collettività, perché io voglio ricordare che un eventuale default di Climambiente non è solo un problema delle 400 famiglie che adesso comunque percepiscono il reddito da Climambiente. E già questo è una bomba sociale che questa città non si può permettere insieme a tutte le altre crisi sociali, ma sarebbe un problema per l'intera città, perché i 45 milioni di euro di debito da risanare sono un fardello che pesa sulle tasche delle contribuenti e dei contribuenti di questa città e sul bilancio comunale complessivamente inteso. Quindi comprendete bene come la questione Climambiente è una questione che non riguarda solo un pezzo di città, ma riguarda tutta la comunità tarantina. E rispetto a questo, vista la complessità della sfida e l'importanza della sfida, noi non tollereremo atteggiamenti dilatori o ulteriormente dilatori da parte appunto dell'amministrazione comunale. Lo siamo stati chiari anche la scorsa settimana quando abbiamo incontrato l'assessore alle partecipate. Noi non accetteremo atteggiamenti dilatori, stiamo dimostrando senso di responsabilità perché capiamo il momento difficile, il momento importante, perché questa città, io penso, con senso di responsabilità, non si può permettere durante la vetrina dei giochi del Mediterraneo azioni di lotta e conflittualità sociale. Ma questo lo si evita solo mettendo in campo percorsi difficili, lunghi, complicati. Non siamo marziani, capiamo che non è semplice, ma noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Clima stanno dimostrando in questi mesi, lo abbia anche chi governa la città, attraverso un linguaggio che sia un linguaggio di verità. Un linguaggio chiaro. Noi preferiamo un linguaggio di verità alle mezze verità o alle mezze bugie.
1: Ecco, per chiudere, Mimmo, prima di lasciarti ai tuoi impegni e poi ci rivedremo sicuramente davanti a Palazzo di Città per capire qual è stato l'esito di questo incontro, cosa dovrebbe contenere la bozza di questo contratto di servizio per convincere le sigle sindacali e i lavoratori, ovviamente? Quali sono i punti principali che vi aspettate?
0: Tre fondamentali. Primo, garanzia del mantenimento della natura pubblica di Climambiente. Quindi da noi lungi da ogni idea di privatizzazione o spezzatino. Perché

0: L'esperienza dimostra nei servizi pubblici, non a Taranto, ma in tutto il paese, come l'affidamento di servizi pubblici a soggetti privati ha determinato costi maggiori per la comunità e qualità dei servizi scadenti e condizioni peggiori per le lavoratrici e i lavoratori. Due, risorse chiare per garantire il futuro efficace ed efficiente dell'azione di Chimambiente, perché senza risorse noi non possiamo garantire né il servizio né la natura pubblica. E tre, una politica chiara anche in termini di investimenti e di impiantistica, che sono quelle risorse che possono effettivamente in concreto garantire il futuro. Certo, oggi non può essere risolutiva, ma quantomeno le quantità economiche, le linee guida, le linee fondamentali di questo contratto, o meglio, di questa bozza di contratto di servizio, speriamo di conoscerle e di averle. Speriamo solo che non sia un ulteriore, diciamo, passo dilatorio. Noi auspichiamo che questo non accada. Questa città ha bisogno di pacificazione e di tranquillità, di capacità di ragionare anche scontrandoci, ma di ragionare serenamente sulle cose. Diciamo che la palla è in mano all'amministrazione comunale. Noi non abbiamo pregiudizi, non abbiamo un atteggiamento preconcetto, siamo liberi, vogliamo vedere i documenti, gli atti, gli impegni e su quello noi in concreto ragioneremo.
1: E tra l'altro ricordiamo che la partecipata in questo momento è priva anche del CDA, del presidente, insomma, Spalluto, che ha dato le dimissioni e ha chiesto un rinnovamento del consiglio di amministrazione, causando insomma anche un po' di incidenti diplomatici con le dichiarazioni sullo stato di crisi, insomma, dell'azienda nella sua ultima conferenza stampa. Al di là del fatto se il prossimo, insomma, presidente sarà una figura politica o tecnica, comunque si auspica da più parti che sia una figura in grado di capire anche come organizzare nuovamente la raccolta differenziata che a Taranto al momento è precipitata nuovamente nel caos.
0: Sì, noi come Funzione Pubblica CGIL sapete benissimo, abbiamo detto chiaramente all'amministrazione comunale che la complessità della sfida per Chimambiente, a nostro parere, richiede una figura con competenze tecniche elevatissime nel settore dei rifiuti, perché si tratta di tirar fuori dalle secche finanziarie e gestionali l'azienda secche in cui si trova, di avere un soggetto in grado anche di ragionare con gli enti regolatori, la Regione Puglia, l'Ager, per quanto riguarda il discorso anche dell'impiantistica, che è uno degli elementi che potrebbe essere il punto di svolta sia per la chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi dal punto di vista ambientale, sia anche dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche per il salvataggio dell'azienda, e l'abbiamo detto in maniera forte. Certo, mi consentirà, fa un po' specie che chi ha governato fino all'altro giorno, facendo il presidente del CDA di Chimambiente, poi chiede il rinnovamento. Beh, le sfide, innanzitutto bisogna affrontarle quando hai i ruoli per affrontarle. Quando poi non hai più questo ruolo e lanciare la sfida a chi viene dopo di te, lo vedo un atteggiamento un po' da comandante Schettino. Purtroppo questo è un paese che produce continuamente comandanti che al momento in cui la nave sta affondando scendono dalla nave per andare su scialuppe più sicure. È la sindrome da Schettino che sta sempre più in qualche maniera ammorbando questo paese. Io credo che chi ha e ricopre ruoli di responsabilità, deve esercitare fino in fondo la responsabilità. E questa città ha bisogno di donne e di uomini responsabili, capaci e competenti in tutti i settori, a partire dal governo dell'azienda dei rifiuti.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione

proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali, che operano nell'area settentrionale.

0: Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.

0: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
1: Ma credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: di aspirazione, va? Fuori impianto di
1: permesso,
2: sì, lo so.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio in questo modo, giriamo intorno e giù, lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo
priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola

siamo pronti per frullare, aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzate la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Nasce Bauxhall Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di Ex Ilva, si avvia verso l'eutanasia, l'allarme lanciato nelle ultime ore perché mancherebbero le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica invia una diffida formale ai commissari straordinari del siderurgico tarantino. E ancora paura nella notte a San Vito, un incendio divampato tra le sterpaglie della spiaggia di Viale del Tramonto, innescato dall'accensione di alcuni fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Sfiorata la tragedia, fortunatamente nessun ferito e nessun danno. E ancora la bellissima mostra inaugurata ieri al Martà, che parla della figura dell'atleta di Taranto ma anche dei campioni di oggi e di domani. Queste e molte altre notizie nel nostro telegiornale. A tra poco, restate con noi.

0: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Mancano le fideiussioni per il trattamento rifiuti, l'ex Ilva verso l'eutanasia. Il Ministero dell'Ambiente invia diffida formale ai commissari straordinari dello stabilimento siderurgico. Paura nella notte a San Vito, ragazzi accendono fuochi pirotecnici tra le sterpaglie di Viale del Tramonto e innescano incendio, sfiorata la tragedia. Intanto da oggi aderiscono allo sciopero nazionale anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto. Nuova mostra al Museo Archeologico Nazionale di Taranto dedicata al filo rosso che unisce la celebre figura dell'atleta ai campioni di oggi. Tanti reperti inediti e novità in arrivo.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura dell'incendio divampato questa notte a San Vito, più precisamente tra le sterpaglie secche della spiaggia di Viale del Tramonto, innescato a quanto pare dall'accensione di alcuni fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Vediamo. Paura nella notte lungo Viale del Tramonto a San Vito, dove poco dopo la mezzanotte un incendio divampato tra la vegetazione che costeggia la spiaggia, propagandosi in pochi istanti a causa del forte vento. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbero stati alcuni fuochi pirotecnici accesi sulla sabbia da un gruppo di ragazzi. Le scintille hanno raggiunto i cespugli ormai secchi, trasformandoli in una miccia che ha alimentato rapidamente le fiamme. Il fronte del fuoco si è spinto pericolosamente verso le aree esterne del Primo Mare e dello Shah Restaurant, arrivando a lambire le auto parcheggiate lungo il viale. Momenti di panico tra clienti, passanti e personale dei locali per il timore che l'incendio potesse estendersi alle strutture. Provvidenziale la prontezza degli operatori che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo prima che la situazione degenerasse. Un intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi. Sul posto sono tempestivamente giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto. A loro arrivo però le fiamme erano già state domate, ma hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l'area ed escludere la presenza di ulteriori focolai. I ragazzi responsabili del gesto, resisi conto di quanto stava accadendo, si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. L'episodio era al vaglio delle autorità chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E a proposito di vigili del fuoco, anche il comando provinciale di Taranto aderisce allo sciopero nazionale. Oggi la protesta, dalle ore 15 alle 18, saranno comunque garantiti i servizi urgenti previsti dalla normativa. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Carenze di organico, mancato riconoscimento del rischio professionale e un rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente sono i motivi alla base dello sciopero dei vigili del fuoco che oggi coinvolge anche il comando provinciale di Taranto. La protesta è in programma dalle 15 alle 18 nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata dalla UIL FP Vigili del Fuoco. Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili, dichiara Valeria Trovato, segretaria provinciale UIL FP Vigili del Fuoco di Taranto. Secondo il sindacato, i lavoratori sono costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per far fronte alle carenze di personale e alle emergenze, soprattutto nel periodo estivo con gli interventi legati agli incendi boschivi. Al centro della protesta anche la richiesta di maggiori tutele per la salute degli operatori, esposti quotidianamente a fumi e sostanze potenzialmente dannose. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo contrattuale. La UIL chiede la riapertura del confronto con il governo per un accordo ritenuto più adeguato alla specificità del corpo. Saranno comunque garantiti tutti gli interventi di soccorso urgente e i servizi essenziali previsti dalla normativa.
0: Torniamo a parlare ora dell'ex Ilva di Taranto che secondo l'allarme lanciato nelle ultime ore si avvierebbe verso l'eutanasia. Mancano infatti le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato una diffida formale ai commissari straordinari dell'azienda. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: L'ex Ilva rischia lo stop di alcune attività legate alla gestione dei rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente ha diffidato l'azienda perché le garanzie presentate non sono state ritenute sufficienti. Secondo quanto riferisce il quotidiano, se entro il 31 agosto non verrà risolta la situazione, dal 20 agosto potrebbe scattare la sospensione delle attività interessate fino alla regolarizzazione. La questione riguarda le garanzie che l'azienda deve fornire per dimostrare di avere le risorse necessarie a gestire rifiuti e impianti anche in caso di problemi economici o di chiusura. L'obiettivo è evitare che eventuali costi per la messa in sicurezza ricadano sulla collettività. La provincia di Taranto ha giudicato non sufficienti le garanzie presentate per diverse attività dello stabilimento, tra cui il recupero dei materiali, la gestione dei rifiuti e alcune discariche interne. L'azienda sostiene invece di essere in regola, ma il mancato accordo con gli enti pubblici ha portato il Ministero ad avviare la procedura che potrebbe fermare una parte delle attività.
0: E sono in arrivo nuove opportunità per la città di Taranto grazie alla versione 4.1 del fondo Just Transition Fund Italia 2021-2027 approvato nella giornata del 22 luglio dalla Commissione europea. Una decisione che punta a rendere più semplice

0: semplice la gestione dei fondi europei e ad ampliare la platea dei beneficiari, rafforzando gli interventi dedicati all'abitare sostenibile. La principale innovazione riguarda l'introduzione dei finanziamenti non collegati ai costi, un sistema che supera la tradizionale rendicontazione delle spese. I contributi infatti saranno erogati al raggiungimento di obiettivi e risultati prestabiliti, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici, ma anche di accelerare l'attuazione dei progetti. Per questa misura sono stati approvati 9 schemi per un valore complessivo di 418 milioni di euro, pari a circa un terzo dell'intera dotazione del programma. L'aggiornamento consolida inoltre le modifiche introdotte con il riesame intermedio del programma. Per la provincia di Taranto restano confermate risorse pari a 652 milioni di euro. Una delle novità più significative è l'apertura di numerose misure anche alle grandi imprese, che potranno partecipare ai bandi per progetti nei settori dell'energia, delle rinnovabili, della filiera dell'idrogeno verde, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo della revisione è quello di rendere il programma più efficace, di accelerare la spesa delle risorse europee e di sostenere la transizione economica, industriale e ambientale dei territori interessati, con particolare attenzione alla provincia di Taranto. E ci spostiamo adesso al Museo Archeologico Nazionale della nostra città, dove nella serata di ieri è stata inaugurata una bella mostra intitolata L'Arte della Vittoria. Vediamo. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto inaugura la mostra L'Arte della Vittoria, Atleti e Competizioni nel Mediterraneo, visitabile dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Un percorso che prende spunto dalla celebre figura dell'atleta di Taranto e racconta il ruolo dello sport nella Magna Grecia e nel Mediterraneo come strumento di educazione, dialogo e pace, con una sezione dedicata agli atleti pugliesi contemporanei.
1: Noi raccogliamo al Museo Archeologico le testimonianze di un passato molto sfidante. Abbiamo queste vestigia, questo eroe del passato che è l'atleta, su cui noi oggi racconteremo qualche novità, diremo qualche particolare della sua vita. E abbiamo le testimonianze archeologiche che ci raccontano di tanti atleti che hanno solcato questa terra tarantina, però abbiamo anche tanti atleti moderni. Questa mostra nasce dalla volontà di saldare l'antico e di arrivare a portare uno sguardo al contemporaneo. Quindi abbiamo, lo vedrete, nella nostra temporary art abbiamo la maglia di Iacovone, abbiamo i grandi cimeli, possiamo dire, degli atleti moderni che non hanno fatto altro che raccogliere il testimone di questa tradizione importante di una Taranto antica che ha dato i natali al nostro atleta, ma che ha dato i natali anche ad altri atleti importanti.
0: La mostra espone 53 reperti, di cui 36 restaurati o provenienti dai depositi del museo, e approfondisce il significato della palestra e della Paideia nel mondo greco, gli atleti della Magna Grecia nelle grandi competizioni, la pratica sportiva femminile nell'antichità e un confronto con le culture sportive dell'altra sponda del Mediterraneo.
2: Lo sport è sempre stato fondamentale nei tempi antichi, lo è oggi e lo sarà sempre, perché non si può prescindere dallo sport. Lo sport ti fa star bene, ti aiuta a vivere, come dicevano i romani, mens sano in corpore sano, quindi è impossibile pensare di poter vivere senza lo sport, e sarà fondamentale per la città di Taranto, perché darà la possibilità di una transizione, di un'economia importante che ci sarà in questo territorio.
3: E vedo un filo rosso sottilissimo che unisce il passato rappresentato in questo meraviglioso posto e celebrato oggi dall'arte della Vittoria, e dall'altra parte c'è il presente che si chiama Taranto 2026, che sono i 4.200 atleti che, provenendo da 26 paesi di 3 continenti diversi, si disputeranno le loro gare qui a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre. Quindi un binomio sport e cultura che abbiamo fortemente voluto unire, creando dei ponti tra il mondo sportivo e i luoghi di cultura della nostra città.
0: E questa mattina siamo stati a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Lido Bruno, dove ha preso il via una bella iniziativa dedicata a cittadinanza attiva ed ecologia. Diventa una sentinella della costa. Vediamo. Diventa sentinella della costa è l'invito lanciato questa mattina presso la spiaggia Beach Bop di Lido Bruno a San Vito, una mattinata dedicata all'educazione ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema costiero, che punta a trasformare il litorale in uno spazio di conoscenza.

0: partecipazione e responsabilità condivisa.
1: Le attività di oggi si dedicheranno soprattutto al riconoscimento di quella che può essere una spiaggia ecologica e quindi andremo a toccare tutti gli aspetti salienti della spiaggia ecologica, la gestione delle biomasse, la raccolta differenziata e il riconoscimento delle orme della fauna marina, delle piante marine. Infatti consegneremo all'ingresso questa schedina, il diplomino della sentinella della costa, che poi consentirà ai bambini, ma anche ai bambini accompagnati dagli adulti, di eseguire delle attività, quindi avere poi la posizione di un timbrino e al termine ottenere questo diploma della costa che darà loro diritto di un omaggino presso il bar che sta collaborando con noi nell'organizzazione dell'attività. Sono coinvolte tante associazioni, questa è la cosa più bella che dà veramente tanto soddisfazione. E la LAC, la Delega Anticaccia, il WWF, Pro Loco San Vito, il Comitato per il Museo delle Scienze, Mare Vivo Puglia e Plastica Qua.
0: L'appuntamento promosso da una serie di associazioni ha ottenuto il patrocinio della provincia, del comune di Taranto, della regione Puglia e di ARPA Puglia. La particolarità di questo posto, Lido Bruno, qual è? Spesso non conosciuta dai più.
2: Beh, in realtà dal punto di vista biologico, botanico, abbiamo un vero scrigno di conoscenze, di possibilità di conoscere questo ecosistema. E infatti alle nostre spalle abbiamo la Gariga Mediterranea, che è un ecosistema fantastico, è una struttura molto complessa che ci permette di approfondire l'adattamento delle piante in condizioni difficilissime. Quindi dove ad esempio c'è un vento ricco di salsedine che difficilmente sarebbe sopportabile per le piante, o addirittura dove la stessa scogliera, dove gli stessi scogli renderebbero difficile l'approdo proprio delle piante. Qui abbiamo le dune, abbiamo degli esempi di dune, di piccole dune, che invece ci permettono di capire come preservare le nostre spiagge anche grazie alla presenza della posidonia oceanica. E infine abbiamo un bel canneto. Il canneto che secondo me è l'emblema proprio dell'adattamento delle piante. Quindi questo canneto che riesce con queste radici fantastiche ad ancorare il fondale sabbioso e quindi a trattenere, a mantenere la sabbia anche in condizioni difficili, con il vento, con l'erosione e con le mareggiate.
0: Torniamo ora al borgo di Taranto. Tensione questa mattina in piazza Maria Immacolata, dove un gruppo di manifestanti antifascisti avrebbe rovesciato il gazebo allestito da Futuro Nazionale per il flash mob sulla legittima difesa che si terrà oggi alle ore 19. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato avrebbe evitato che la protesta sfociasse in una vera e propria rissa, impedendo il contatto fisico tra i presenti. Intanto il coordinamento cittadino del partito ha confermato la manifestazione di questa sera e ha annunciato la presenza dell'onorevole Rossano Sasso. E adesso parliamo di un bel evento sportivo che si svolgerà questo pomeriggio al Palamazzola, che riapre finalmente le porte dopo l'intervento di riqualificazione che l'ha visto protagonista nei mesi scorsi. Abbiamo con noi in collegamento Vito Salamina, referente provinciale XAI in Taranto, che ci parla di questo bel evento inclusivo proprio dal Palamazzola, vediamo.
3: Ehi, buongiorno a tutti, qui al Palamazzola è tutto pronto per questo evento che comincia tra poco alle ore 15. Ricordo che l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo numerosi per includervi nel nostro pubblico, per mostrarvi due sport inclusivi, una partita di basking, una partita di futsal. I ragazzi sono pronti, sono molto carichi, c'è molto entusiasmo, non vedono l'ora di mostrarvi le loro abilità. Per chi non ha ancora visto il Palamazzola avrà modo di scoprirlo, perché questo, come hai detto tu giustamente, è il primo evento con il pubblico dopo la consegna al termine dei lavori. Chi lo conosce già non potrà che apprezzare le numerose migliorie apportate alla struttura, tra queste senz'altro l'impianto di condizionamento. Fuori ci sono 36 gradi, qui dentro si sta davvero molto molto bene, quindi rinnovo l'invito a venire, vi aspetto numerosi sugli spalti del Palamazzola, a presto.
0: E quindi parliamo di calcio e di basket inclusivo, anche perché una grande attenzione nella riqualificazione di questa struttura è stata data proprio all'accessibilità.
3: All'accessibilità migliorata, ma soprattutto alla presentazione di questi sport che permettono di mettere insieme persone con diverse abilità, che si affrontano in partite regolamentate a tutti gli effetti, quindi sono delle vere e proprie competizioni dove tutti sono praticamente alla pari ed è questo l'aspetto più significativo, più importante di questo tipo di sport inclusivi.
0: Bene, grazie a Vito Salamina e noi ovviamente rinnoviamo l'invito.

0: invito a raggiungere il Palamazzola per questo bel evento gratuito di sport inclusivo che si svolgerà questo pomeriggio alle ore 15. E adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pulsano, dove nella serata di ieri si è svolto l'evento inaugurale del T-Fest. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: È partita con il T-Circus dedicato al mondo degli artisti di strada e dello spettacolo itinerante, la quarta edizione del T-Fest di Pulsano. Ieri sera il centro

0: Si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto con esibizioni di trampolieri, giocolieri, musicisti e performer che hanno animato le vie del paese coinvolgendo il pubblico. La serata inaugurale è proseguita con il cooking show, le performance artistiche dal vivo tra pittura e musica, gli incontri del tea talk e sul palco centrale lo spettacolo di cabaret di Renato Ciardo, tra gli appuntamenti più attesi della giornata.
1: Festa Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali.
0: Protagonisti anche gli stand enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio e il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Il festival proseguirà fino a domani con nuovi spettacoli di musica e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.
2: Festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato, perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo, e quest'anno l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quindi, come si vede, una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità.
3: Torniamo ora a Taranto per parlare nuovamente dell'emergenza carcere. Questa mattina il sopralluogo dell'onorevole del PD Francesca Viggiano. C'era per noi Giovanna Calabrese.
0: Un progetto governativo per recuperare una visione umanitaria e umanistica della pena è la proposta che il Partito Democratico presenterà al governo, annunciata dall'onorevole Francesca Viggiano al termine della visita ispettiva nel carcere Carmelo Magli di Taranto, effettuata nell'ambito della campagna nazionale Bisogna aver visto. L'ispezione ha riguardato tutte le sezioni dell'istituto, sia maschili che femminili, e ha confermato le criticità già denunciate dal SAPPE, emergenza caldo e sovraffollamento. Una struttura pensata per accogliere meno di 400 detenuti, che oggi ne ospita circa 850, più del doppio rispetto alla capienza prevista.
4: Nel carcere di Taranto abbiamo visto tanta umanità, tante storie differenti, abbiamo toccato con mano quelle che sono le necessità delle detenute e dei detenuti che sono qui. Sono più del doppio di quello che sarebbe previsto come capienza massima. Si tratta di storie una diversa dall'altra, ma che sono accomunate dalla voglia di fare anche fuori, ed è questo che noi dobbiamo assicurare loro. In più, in un momento storico in cui si parla di detenzione e di imputabilità anche dei minori tra i 14 e i 16 anni, credo che l'attenzione debba essere non massima, se esiste una parola deve essere super massima. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni, che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia, portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
0: Una situazione definita drammatica, con celle descritte come camere a gas per l'assenza di ricambio d'aria, e condizioni che soprattutto nei periodi di forte caldo diventano ancora più difficili da sostenere.
5: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas.
0: A pesare anche la carenza di personale penitenziario e sanitario, con agenti e medici costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per garantire servizi all'interno dell'istituto. Per Viggiano il carcere deve tornare ad essere un luogo di cura. Ogni storia è diversa e il percorso di chi sconta una pena non è sempre lineare. La politica, secondo la parlamentare, deve accompagnare chi attraversa quel percorso e garantire che alla fine della detenzione ci sia una prospettiva concreta di reinserimento.
3: Ci spostiamo ora a Martina Franca per il Festival della Valle d'Itria, dove debutta un capolavoro dimenticato, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Dopo oltre 350 anni, il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale, torna a vivere con la

0: sua prima rappresentazione in tempi moderni. La nuova produzione del Festival della Validitria riporta in scena un'opera del 1672, considerata una pietra miliare nella nascita dell'opera napoletana.
1: Un'occasione importante che si riallaccia alla storia del festival e che dimostra come questo rigore anche nella programmazione artistica riesce ad attirare un pubblico sempre numeroso. Siamo sold out anche stasera, un pubblico internazionale, ma anche tanti martinesi che vogliono stare con noi e godersi queste serate estive straordinarie.
0: Sul podio Antonio Florio, direttore d'orchestra e musicologo, protagonista da decenni della riscoperta del repertorio musicale napoletano del Seicento.
2: Abbiamo riscoperto già verso la fine degli anni 80, negli anni 90 del secolo scorso, abbiamo cominciato questa riscoperta di questi autori napoletani del Seicento soprattutto, che si leggevano i nomi sulle enciclopedie, ma nessuno aveva sentito niente. E quindi abbiamo iniziato proprio con un'opera di Provenzale, che è un'opera sacra, però in effetti è un'opera vera e propria, che è La colomba ferita, e poi l'abbiamo portata anche al San Carlo e tanti altri teatri. Insomma, credo che queste due opere, Lo schiavo di sua moglie o Il schiavo di sua moglie e La colomba ferita, sono le due, veramente, i due capisaldi della scuola napoletana.
0: Tra mito, equivoci, passioni e guerra, l'opera racconta una vicenda che continua a parlare al presente, affrontando temi universali come l'amore, il dolore, il destino e la violenza.
3: Queste narrazioni, i miti, ancora sono una visione attuale, no? E modellano la nostra visione del mondo.
0: Una produzione che conferma la vocazione del Festival della Validitria alla ricerca e alla valorizzazione di capolavori dimenticati, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire una pagina fondamentale della storia della musica.
4: Una grande emozione, soprattutto in uno spazio così suggestivo, così magico come quello del Chiostro del Carmine.
0: Una straordinaria riscoperta che, grazie al talento dei giovani artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, restituisce nuova vita a un capolavoro dimenticato della nostra storia musicale.
5: E allora ieri centro storico transennato a Locorotondo per il matrimonio del portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma e di Alessia Elefante. C'era per noi Luciana Convertini.
0: Il primo saluto da marito e moglie tra gli applausi dei presenti. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante escono dalla chiesa madre di San Giorgio Martire di Locorotondo al termine della cerimonia. Un matrimonio organizzato all'insegna della massima riservatezza, centro storico transennato, accessi controllati e un articolato dispositivo di sicurezza hanno accompagnato l'intera giornata. L'area della cerimonia è rimasta riservata a residenti e invitati, mentre curiosi e visitatori hanno seguito l'evento dall'esterno. Le immagini della funzione sono rimaste affidate ai canali ufficiali scelti dagli sposi.
6: E certamente rappresenta qualcosa di importante, qualcosa di bello, perché comunque è un personaggio pubblico che ha scelto Locorotondo per sposarsi. Su tanti comuni ha scelto la bellezza di Locorotondo.
0: Lei è stato invitato al matrimonio?
6: Sì, parteciperò alla celebrazione in chiesa.
0: Poco prima dell'inizio della cerimonia, il padre della sposa raggiunge il van con il bouquet di fiori bianchi per salutare la figlia.
7: Sì, sono il papà.
0: Tra gli ospiti riconosciuti anche Pio Dantini, del duo comico Pio e Amedeo, che si concede a una battuta. Testimoni di nozze?
8: Poi di nozze?
7: No.
0: Raccontateci qualcosa.
8: Che siamo imbucati al matrimonio, come sempre.
0: Dietro le transenne, intanto, la curiosità di cittadini e visitatori, arrivati nella speranza di assistere almeno a qualche momento dell'evento.
8: Vorrei vedere Messi, vorrei vedere, ma penso che non vengono. Holland comunque sta in giro nel centro storico di Locorotondo.
9: In realtà a Locorotondo non siamo, diciamo, ecco, abituati a vedere matrimoni del genere, però è sempre bello vederli.
5: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al meteo e al TG Sportivo, mentre l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti come di consueto nello spazio meteo di Studio 100. Ecco, vedete alle mie spalle, sull'Italia meridionale c'è il simbolo dell'alta pressione, c'è questa H, questa alta pressione relativa, che garantirà nel corso di questa giornata e anche in gran parte di quella successiva delle condizioni di tempo stabile, soleggiato, quindi con assenza di precipitazioni ma con temperature per fortuna non particolarmente elevate.

elevate. Ma sempre alle mie spalle vedete in corrispondenza delle Baleari una nuova zona di bassa pressione, un nuovo minimo. Questo è con questo che dovremo fare i conti nei giorni successivi, quando anche lui transiterà sulle nostre zone, determinando un relativo peggioramento delle condizioni del tempo. Niente di particolare, niente di drammatico, però ci potrà essere spazio anche per qualche nuovo episodio temporalesco, per qualche rovescio di passaggio. Per il resto la situazione sull'Europa è abbastanza tranquilla. Come vedete, le grandi perturbazioni atlantiche scorrono a latitudini molto settentrionali, quindi interessano il Regno Unito, interessano la Danimarca, interessano la penisola scandinava, non riguardano il bacino del Mediterraneo. Passiamo dunque a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato. Ecco, la vedete alle mie spalle, potete vedere che il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso, per delle nuvole di passaggio che però non saranno particolarmente organizzate e che pertanto non determineranno dei fenomeni sul nostro territorio. Il vento continuerà a essere settentrionale, abbastanza vivace, e il mare quindi si presenterà mosso, magari poco mosso sotto costa l'Alto Ionio, però mosso sicuramente al largo. Qualche rinforzo anche del vento e del moto ondoso in più ci potrebbe essere sul lungo il canale d'Otranto. Magari bisognerà fare un po' di attenzione per chi trascorre qualche ora al mare. Le temperature, come vedete, oscillano tra valori del tutto in linea con le medie del periodo, minima 20, massima 30 gradi. Sono i valori tipici, come abbiamo già detto, dell'estate italiana. Diamo uno sguardo allora alla giornata successiva, anch'essa importante, perché parliamo di domenica 26, ancora le temperature restano sui valori del giorno precedente, quindi del tutto gradevoli, così come gradevole si presenterà anche la situazione meteorologica, almeno nella prima parte della giornata. Nel corso del tardo pomeriggio e della serata di domenica, però, le nubi cominceranno ad aumentare. Localmente ci potrebbe essere qualche sporadico fenomeno, le probabilità sono scarse, ma non sono nulle, proprio per l'avvicinarsi di quella zona di bassa pressione che abbiamo visto in precedenza. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro approfondimento sportivo. Partiamo subito con le nostre notizie. Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisi ha affidato ai social un messaggio dai toni decisi, criticando quella che definisce una ricerca di visibilità intorno al club e ribadendo che per il futuro a parlare dovranno essere solo i fatti. Vediamo il servizio di Giuseppe De Lisanti.
1: Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social una riflessione sulle vicende che riguardano il Taranto. Nel suo messaggio Ladisa si rivolge alla città e ai tifosi, criticando quella che definisce una strumentalizzazione politica della vicenda del club. Secondo il suo punto di vista, dietro l'apparente impegno per la causa rossoblù si nasconderebbe soprattutto una ricerca di visibilità personale, anche in vista dell'eventuale ripescaggio. Ladisa sostiene che questo atteggiamento finisca per danneggiare chi sostiene concretamente il Taranto, anche dal punto di vista economico, e ribadisce che non saranno più tollerati comportamenti che alimentino polemiche o, come scrive nel post, barzellette a discapito della società. Nel finale del suo intervento il messaggio è chiaro: Taranto e i suoi tifosi meritano rispetto, non slogan. L'unico linguaggio che conta, conclude Ladisa, è quello dei fatti, dei progetti concreti e delle azioni.
0: Lo storico marchio del Taranto potrebbe accompagnare il club nel centenario del 2027. Ladisa ne chiede l'acquisizione, mentre la PS Taras apre al confronto e annuncia il coinvolgimento dei soci per definire il futuro dello stemma. Vediamo il servizio.
1: Il marchio storico del Taranto torna al centro del dibattito in vista di un appuntamento speciale, il centenario del club, che sarà celebrato nel 2027. Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha rivolto un appello alla PS Taras 706, proprietà

0: dello storico stemma rosso-blu, chiedendo di poterlo acquistare affinché diventi patrimonio della società. Un passaggio che secondo la DISA consentirebbe di vivere il centenario con il simbolo che rappresenta la storia e l'identità del club. Il presidente ha anche assunto un impegno preciso: qualora in futuro la famiglia La DISA dovesse cedere la proprietà della società, il marchio verrebbe restituito all'APS Taras alle stesse condizioni, garantendone così la tutela. Alla richiesta ha risposto Tonino Palese, segretario dell'APS Taras, intervenuto nel corso della trasmissione 100 Sport Weekend. Palese ha accolto con favore l'iniziativa, ricordando che l'associazione ha sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso dello stemma alle precedenti società e ribadendo che il logo, pur essendo custodito legalmente dalla Taras, appartiene idealmente a tutta la tifoseria. Ora la decisione passerà ai soci dell'associazione. Sarà infatti convocata un'assemblea dedicata per definire le modalità di utilizzo del marchio. Eventuali proposte alternative saranno discusse e sottoposte al voto, con l'obiettivo di individuare la soluzione migliore in vista di un anniversario che rappresenta un momento storico per tutto l'ambiente rosso-blu.
1: Calciomercato pugliese in movimento, tanti colpi tra Serie D ed Eccellenza con Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Bisceglie tra le protagoniste. Ce ne parla ancora Giuseppe Deli Santi.
0: L'aggiornamento calciomercato delle pugliesi si apre con la Virtus Francavilla che è vicina alla chiusura per Francesco Lops, centrocampista classe 2001, un innesto pensato per rinforzare la mediana biancazzurra. La Fidelis Andria ufficializza invece l'arrivo di Giacomo Benvenuti, terzino destro classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Movimento importante anche in casa Bisceglie, è fatta per l'attaccante Giuseppe Lamonica, che andrà ad affiancare Peppe Lopez nel reparto offensivo. I nerazzurro stellati hanno inoltre ufficializzato il portiere classe 2006 Pier Francesco Galiano, reduce dall'esperienza al Ferrandina. Il Gravina piazza un colpo in difesa con Leo Simoni. Il centrale classe 2001 scuola Atletico Mineiro arriva dopo una stagione disputata in Serie B croata. Infine il Martina rinforza il reparto portieri con Jakub Greliak, estremo difensore classe 2007. Tanti movimenti tra Serie D ed Eccellenza con le squadre pugliesi che continuano a costruire le rose in vista della nuova stagione.
1: E parliamo adesso di pallavolo. La Prisma Taranto Volley costruisce la nuova stagione di Serie C. Il club rosso-blu punta su giovani talenti del territorio e sull'esperienza di Andrea Gasbarro per un progetto ambizioso ma anche legato alla nostra città. Vediamo il servizio.
0: La Prisma Taranto Volley guarda al futuro e costruisce la nuova stagione di Serie C puntando su giovani talenti, identità territoriale ed esperienza. La società rosso-blu ha ufficializzato tre nuovi tasselli del roster, tutti accomunati da un forte legame con la pallavolo pugliese. In cabina di regia arriva Simone Maiorano, palleggiatore tarantino classe 2006, cresciuto nel vivaio della polisportiva Frascolla e reduce da esperienze importanti tra Under 19, Serie C e dalla presenza nel roster della prima squadra Prisma in Serie A2. Un giovane talento che rappresenta la volontà del club di valorizzare gli atleti cresciuti sul territorio. A rinforzare il reparto dei palleggiatori anche Alessio Susco, classe 2005, altro giovane tarantino con un percorso di rilievo, protagonista con la Mater Domini con cui ha conquistato lo scudetto Under 19 e poi impegnato nei campionati nazionali di Serie B con Bari e Unibari Volley. A completare il reparto dei centrali arriva invece Andrea Gasbarro, classe 1991, volto già conosciuto in casa Prisma, un ritorno importante per un atleta che ha vestito la maglia rosso-blu nei campionati giovanili nazionali e che nelle ultime stagioni ha avuto modo di allenarsi anche con la prima squadra in Superlega. La nuova Prisma Taranto Volley riparte dunque da un mix di giovani prospetti e giocatori di esperienza con l'obiettivo di creare un gruppo ambizioso, competitivo e fortemente legato alla propria città.
1: E questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con i programmi di Studio 100 sui nostri canali.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
3: Benvenuto
0: Noi ci
3: Angelo.
0: conosciamo già, vero?
3: Vagamente.
0: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
3: Non lo
0: Ci diamo del
3: diciamo.
0: lei? No, ci diamo del tu.
3: Diciamo lei.
0: Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano Luisa, guardiamo il tabellone che poi
3: 28
0: raggiungeremo,
3: giorni.
0: 28 giorni, 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
3: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito dei
0: Vediamo.
3: giochi.
0: Ah, quindi non è l'accredito, è
3: No,
0: quelle figurine che fanno fare.
3: esatto. E
0: Bello,
3: credo però,
0: bello, bello.
3: sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
0: Dall'altra parte del
3: passeggiare
0: ponte.
3: sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho
0: Ah, di
3: scelto
0: Tarantino l'ha
3: questa,
0: scritto? Veramente.
3: sì.
0: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
3: Sì,
0: Mi avvicino, mi
3: perché
0: avvicino, mi avvicino.
3: mi piaceva l'idea di, sul momento
0: Eccola
3: ho
0: qua.
3: voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
0: Bello.
3: E siccome vedo che intorno a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto, finalmente, per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra
0: Cioè, hai
3: tutti
0: toccato
3: insieme.
0: vari vulnus
3: Sì,
0: storici endemici della città.
3: esatto.
0: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità, o è vana retorica che dal 4
3: No,
0: settembre poi.
3: secondo me no. Allora io in questi giorni, per una serie di appuntamenti che ho avuto, mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900
0: Ostrica. come, esatto, come un'ostrica aperta. Città vecchia, città nuova.
3: L'immagine che sta rimbalzando.
0: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica, esatto, il Corso Due Mari.
3: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
0: Le paranze che passano, si sente
3: le paranze,
0: qui,
3: le sirene, insomma tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione, perché
0: mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta, è stata scritta, l'abbiamo vissuta,
3: esatto,
0: l'abbiamo anche raccontata,
3: esatto,
0: l'abbiamo patita e raccontata.
3: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole,
0: è una spinta anche dal basso,
3: come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo, e quindi con i dipartimenti, quella
0: Bologna
3: potrebbe essere una battaglia.
0: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
3: sta funzionando.
0: Per gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
3: Perfetto.
0: Affinché
3: esatto,
0: si parta meno e si scelga di più,
3: esatto,
0: di rimanere qua.
3: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
0: forze.
3: Ciao,
0: io saluto le persone che gentilmente
3: sì,
0: passano e salutano, ciao.
3: Ciao,
0: sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che
3: sì,
0: fa giochi, turisti,
3: sì.
0: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana, tu Luisa non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina,
3: ma
0: qui
3: infatti,
0: con i nostri ospiti, hai visto?
3: Prima di andare
0: tu non mi hai
3: spiaggia
0: visto mai così abbronzato, quindi
3: no,
0: come sai sono un grande nuotatore.
3: Esatto, ecco appunto.
0: E questo è un
3: dire,
0: falso
3: mai,
0: storico.
3: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
0: mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone
3: sì,
0: insieme, magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non
3: sì,
0: vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
3: Allora,
0: andiamo, intanto andiamo.
3: Sì, io...
0: preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
3: Allora,
0: ciao Lili Lo Russo.
3: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
0: andiamo,
3: ma
0: andiamo.
3: Purtroppo infelicemente.
0: Va bene.
3: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo e mi
0: soprattutto
3: appassiona.
0: Soprattutto ora.
3: Molto, con Sinner ma anche prima. E poi... Mi reputo una discreta nuotatrice, il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno
0: qui
3: sport
0: Mar Piccolo,
3: meraviglioso,
0: sarà
3: sì,
0: bellissimo.
3: È uno sport meraviglioso.
0: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, Ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
3: Esatto.
0: Finalmente è campo di gara.
3: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
0: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
3: Io saluto
0: invece,
3: perché...
0: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passino, prima ci spaventava.
3: Bravo, è vero,
0: però,
3: questa è un'osservazione.
0: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
3: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi, invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
0: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
3: Non ci piace.
0: Ma, domande delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
3: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo.

0: del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Devo dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita. Perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli,
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
1: tende
0: deve andare via, a prescindere da dove,
1: certo,
0: vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a,
1: sì,
0: Milano. Ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare
0: qui
1: una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono, no, mio figlio è meglio che vada via... perché sono,
0: allora,
1: malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento. E allora sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: Eh no.
0: E quindi anche tra di loro, io ho un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta.
0: Esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Vabbè.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po' di,
0: no?
1: Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record,
1: un
0: di
1: record
0: atleti.
1: Un record di 4.000 presenze.
0: Tanti record, sì, registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi dei,
0: esatto,
1: lavori,
0: sì,
1: dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei Mari, magari anticiperemo anche noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel quattro
0: rovescio. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: lavoro.
0: Saluti
1: al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni

0: più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, Ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita Delimina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: componente di aspirazione, va? Fuori piatto.
1: Guarda che qua è
2: Permesso,
3: sì, lo so.
1: Messo.

0: è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete 20 e 30 minuti di venerdì 24 luglio. La calura ci dà un attimo di tregua, però qua diciamo Studio 100 tendenzialmente grazie ai condizionatori si sta bene quasi tutto l'anno. Però insomma giornata calda per diversi aspetti, per quelli che sono stati toccati stamattina in una conferenza stampa che ha stappato di fatto la stagione del Taranto e che ha presentato diverse cose che adesso andremo a analizzare. Ovviamente la campagna abbonamenti, l'organigramma societario, ma anche le maglie che indosseranno i nostri calciatori nella prossima stagione. Abbiamo avuto modo di ascoltare il mister, il direttore sportivo, il direttore generale, ma soprattutto il presidente Sebastiano Ladisa, diversi gli ospiti con i quali passeremo quest'ora e mezza abbondante, 2, 3, 4 ore, un sequestro di persone facciamo, si stanno guardando tra di loro, vuol dire non erano queste le regole di ingaggio, ma noi ormai stanno qua, mica possono scappare. Prima in casa Studio 100 per Tonino Palese, APS Taras 706. Tonino, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Ecco, prima anche per il terzo ospite, ti ho saltato a pie pari ma ci arrivo subito, prima Studio 100 ma ce l'eravamo promesso in rassegna stampa, Mirko Maiorino. Mirko, benvenuto.
4: Buonasera a tutti voi.
2: Non prima perché lui qua è abitué, insomma ha fatto le fondamenta di Studio 100, ha creato gli studi, è stato qua con noi tutto il tempo in cui abbiamo creato tutto, e sto parlando dell'avvocato Mangelli. Avvocato, buonasera.
5: Grazie, grazie per l'invito.
2: In collegamento dovremmo avere due ospiti, una è una persona seria, una è una persona che si... questo non è una persona seria, questo è l'altro, dicevo, che abbiamo pescato e che abbiamo fatto nostro e che abbiamo salvato, diciamo che facciamo un'opera di bene, con Jacopone alle sue spalle il professore Emanuele Sancesario. Professore, buonasera e bentrovato.
6: Buonasera a voi, come state?
2: Bene, sì, bene, le domande di solito dovrei farle io, anche perché poi la platea diventa un po' rumorosa. Se lei chiede a tre persone come sta, urgono tre risposte. Come sta, professore?
6: Ma io bene, nonostante la mia salute mentale è stata un po' lesionata alla visione dell'organigramma tecnico, ma poi ci arriveremo. Insomma, continuo a non avere così tanta stima della società del Taranto, ma questa è una cosa che si è già risaputa, guardato una puntata di studio.
2: Sì,
6: di
2: no, no, ma è chiaro, io le ricordo sempre che io ho ancora 20 anni esatti di mutuo da pagare, quindi si esprima il suo parere come ritiene opportuno, ma si ricordi insomma che c'è una famiglia che pesa e si poggia esclusivamente sulle mie spalle. Ride il nostro altro ospite in collegamento, calcio totale, il nostro Mario Lorenzo Passiatore. Mario, buonasera e bentrovato.
7: Ciao a tutti, buonasera e bentrovati. Buonasera. Già col piglio giusto questa sera.
2: Sì, sì, sì. Quando c'è San Cesario il piglio è sempre quello giusto. Chiedo al nostro Alessandro Lambrione in regia di alzargli un attimo il ritorno degli ospiti, perché li sento lontanissimi. E non sono lontani tra loro, secondo me, perché dovrebbero essere nello stesso paese della provincia, San Cesario è Passiatore, però sono lontani da noi, ma questo insomma è un altro problema. Io vengo subito qui dagli ospiti e parto in ordine inverso rispetto alla vicinanza e vado da Maiorino, che oggi ha avuto modo di ascoltare le parole in viva voce del presidente Ladisa, poi passiamo al resto. Insomma, si riparte in questo momento dal campionato d'eccellenza, ma si riparte con la voglia di fare le cose come forse negli ultimi 30 anni non l'abbiamo visto.
4: Beh, indubbiamente oggi si sono toccati tanti temi e su un tema in particolare credo che la società abbia intrapreso la strada migliore, che è quella dell'inclusione. Credo che la vera novità, perché poi le maglie, l'organizzazione, il mister, il direttore sportivo, gli abbonamenti, è una cosa abbastanza, diciamo, di default in qualsiasi società di calcio, ma questa idea nuova di società che guarda a chi è meno fortunato di tutti noi, che possiamo tranquillamente andare allo stadio quando e come vogliamo, è una, secondo me, è la notizia vera della giornata, il fatto di

0: di aprire lo Iacovone alle famiglie in difficoltà, alle case famiglia, ai carcerati,
1: Vero.
0: alle scuole di ogni ordine e grado, è un segnale positivo nei confronti non solo della città, ma proprio di tutta la comunità tifosa. Noi abbiamo perso negli ultimi, tu dicevi, 30 anni, ma forse anche qualcosina di più, intere generazioni di tifosi. E credo che questo sia uno dei modi migliori per cercare di recuperare il terreno perso in tutti questi anni di società che purtroppo non hanno mai guardato in questa direzione.
1: Esatto, perché come anticipava Mirko, insomma, il tema principale riguarda l'accessibilità, la fruibilità, la possibilità che questa società in questo momento, e poi andiamo ai temi più sportivi, sta garantendo o intende garantire a tutte le fasce, di poter godere dello spettacolo del Taranto Calcio. Tante volte in questa trasmissione, ma l'ha fatto Mirko anche attraverso i suoi canali social e in altri interventi, abbiamo perorato la causa dei più piccoli. Delle fasce di reddito più basse, c'è un dato di oggi che è la possibilità di rateizzare a tasso zero il costo dell'abbonamento, che è una cosa che io sento da che seguo il Taranto e mai era stato possibile, mai era stato fatto. Invece, al netto di quelli che sono i prezzi, che poi vedremo successivamente, c'è la volontà di includere, di portare allo stadio chi allo stadio non ci può andare. E soprattutto di portare allo stadio quelle generazioni, quella fascia d'età che non ha alcun motivo di seguire il Taranto, perché è bombardata dai social, bombardata dal calcio maggiore, bombardata da Mbappé, da Yamal, tutti quei ragazzini che abbiamo perso e che vediamo per strada. Io e Mirko veniamo dallo stesso quartiere, no? Quindi siamo stati abituati per tutta la nostra esistenza a vedere le piazzette piene, a far parte di quelle piazzette. Vedevamo ragazzi che giocavano anche con la maglietta di Triuzzi. Eravamo tra questi. La maglia del Taranto non c'è più in giro. I bambini sono diminuiti esponenzialmente, non ci sono quasi più i bambini per strada, ma quelli che ci sono non indossano le maglie del Taranto. Ecco, i Ladisa hanno un'opportunità importante. Siccome nelle scuole ci stanno, siccome tutti i giorni entrano nelle scuole, hanno la possibilità di lavorare con quella fascia d'età che deve innamorarsi del Taranto, e si innamora del Taranto se riesce ad andare allo stadio, se si innamora dello stadio, se si innamora anche di quello che accade nei settori dello stadio, perché tutti abbiamo iniziato così, tutti abbiamo iniziato a guardare prima la curva, no? E poi quello che accadeva in campo. E quindi questo è il modo giusto. E un plauso lo vogliamo esprimere, credo, tutti i presenti e anche quelli in collegamento, perché in questo modo si recupera quella fascia di età che abbiamo perso. Mongelli, io voglio guardare con lei e con tutti il dato relativo alla campagna abbonamenti. Parliamo di prezzi, perché poi noi già oggi siamo stati lì a guardarci i social, a guardare i commenti. Insomma, una parte della città anzi, forse la parte più ampia della città, ha speso il proprio consenso nei confronti di quelle che sono le tariffe che il club ha inteso applicare, qualcuno si è lamentato. Appena possibile, guardiamo i prezzi degli abbonamenti. Perché?
2: Ecco.
1: Eccoli qua. Io mi devo avvicinare perché sapete, io vedo poco e non posso
2: Siamo in buona
1: dire.
2: compagnia.
1: Siamo in buona compagnia, palese. Questo è il tariffario, questi sono i prezzi degli abbonamenti relativi alla stagione 2026-2027. 130 euro per entrambe le curve. Sono curioso, vi dico, di capire come e se cambierà la curva sud. Perché è sempre stato, quando era aperto, un settore, tolto il periodo Gruppo Franceschini, no?
2: Franceschini,
1: È
2: come no?
1: stato un settore che non è mai stato popolato, forse lo era prima, precedentemente, ma negli
2: C'erano
1: ultimi,
2: gli angeli della
1: però
2: Sud
1: dico, negli ultimi
2: all'inizio
1: 25 anni,
2: proprio.
1: no. Invece sono curioso perché anche quello
2: Il
1: secondo me è
2: primo
1: un settore
2: gruppo
1: che può
2: nasce nella
1: essere,
2: Sud, tipo,
1: che
2: se
1: può
2: non
1: essere
2: erro,
1: recuperato.
2: ricordo. Cooks.
1: 130 euro il prezzo intero delle curve, 90 il ridotto, applicabile, come abbiamo detto, a over 65, donne under 16 e invalidi superiori al 50%. 220 la tribuna est, ovvero la gradinata. 340 la tribuna ovest, ovvero la
2: Tribuna
1: tribuna
2: classica.
1: consueta. 450 invece il prezzo relativo alla tribuna d'onore. Con i ridotti si arriva a 160, le chiamiamo gradinata tribuna per convenzione?
0: Sì,
1: Cioè, tutti d'accordo?
0: assolutamente,
1: San Cesario,
0: assolutamente.
1: lei è d'accordo sulla convenzione? Possiamo chiamarle gradinata e tribuna? San Cesario?
3: Assolutamente.
1: Oh, chiaro, grazie, la
3: Continuiamo con il
1: ringrazio.
3: linguaggio convenzionale, appunto, che ci caratterizza.
1: Sì, io ho paura a fare le domande per quelle che sono le risposte.

possono arrivare, però va bene così. Quindi 160 la gradinata, 250 la tribuna per ciò che riguarda il ridotto e 350 la tribuna d'onore. Quindi si parlava di prezzi popolari, mm-hmm. in soldoni, l'ha detto Beppe Camicia oggi, e queste sono le immagini della conferenza di oggi, di stamattina, e in soldoni per la curva il prezzo del biglietto, Mongelli, è di 7,60 euro per partita, sì. perché sono 14 partite di campionato.

0: fronte a una piccola o grande rivoluzione. Stamattina non abbiamo soltanto assistito ad un listino prezzi, abbiamo assistito a un modo nuovo di intendere il calcio al quale spesso abbiamo mirato, ma mai siamo riusciti a realizzare. Quindi siamo di fronte a un progetto sportivo, peraltro, come diceva correttamente Mirko Maiorino, massimamente inclusivo con questa novità di portare allo stadio anche, chiamiamole così, le fasce deboli o le persone con difficoltà. E con riferimento ai prezzi, devo dire che è vero che le chiamiamo gradinata e tribuna, ma teniamo presente che stiamo entrando in uno stadio che è
1: Esatto.
0: considerato al momento il gioiello tra gli stadi italiani, e teniamo presente che stiamo entrando in uno stadio che, per esempio, ci garantisce una copertura delle intemperie in ogni settore, dotato di maxi schermi e quant'altro. Quindi voglio dire, anche rispetto al vecchio Iacovone, i settori non sono tutti garantiti, sono tutti coperti, hanno tutti i seggiolini nuovi, i posti sono numerati, quindi entriamo davvero in un ambito assolutamente nuovo, sia sotto il profilo proprio, ecco come vediamo,
1: Eccolo qua.
0: sia sotto il
1: Questa,
0: profilo.
1: perdonami Gianluca, questa è l'immagine, la visione che abbiamo voluto dare a chi ha guardato dentro i cantieri di come sarà guardare la partita dalla curva.
0: Assolutamente, assolutamente. Peraltro, secondo la concezione moderna degli stadi, ci si sente quasi in campo. Quindi credo che questi prezzi siano assolutamente in linea, badate bene, con un progetto complessivo che riguarda il Taranto nell'accezione sportiva e nell'accezione sociale, rispetto alla quale questa società si è impegnata non a parole, ma finalmente con i fatti. Ecco perché viviamo una stagione completamente nuova, e l'appello è quello di assicurarci tutti un posto nel nuovo Iacovone, perché ce lo meritiamo.
1: Sì.
0: Ce lo meritiamo, abbiamo la possibilità di acquistarlo, abbiamo la possibilità di farlo a rate. Io invito massimamente i tifosi tarantini a fare l'abbonamento anche per manifestare una condivisione di questo progetto. Cioè, se lavoriamo tutti insieme verso una direzione comune, una volta tanto, forse riusciamo ad ottenere dei risultati che non abbiamo mai ottenuto. Quindi io ritengo che i prezzi siano assolutamente adeguati e che tutte le formule, comprese quelle dei ridotti, degli under, eccetera, e peraltro il Presidente ha anche precisato che rispetto a nuclei familiari ci saranno ulteriori riduzioni, vale a
1: Questa cosa
0: dire
1: eccezionale,
0: che chi vuole
1: interessante.
0: portare allo stadio una famiglia di 3, 4, 5 persone dello stesso nucleo familiare avrà ulteriori agevolazioni. Allora, davvero, in questo momento, fortunato per la città perché ci affacciamo ai Giochi del Mediterraneo, quindi grande vetrina sportiva per la città. Fortunato perché ci stiamo confrontando con una società veramente avveduta e che ha un piano di sviluppo, ripeto, non solo sportivo ma anche sociale. Io credo che questi prezzi sono assolutamente adeguati. E concludo: tutte le cose hanno un valore, al di là del prezzo, il valore. Il nostro tempo ha il valore, la nostra attività ha un valore, la nostra passione è un valore. È un valore che non si può, come dire, contare con 130, 220, eccetera. È un valore importante che va condiviso.
1: Io sono pienamente d'accordo, anche perché come dicevi prima, insomma, questo è un gioiello che va salvaguardato e tutelato e che ha ovviamente le coste di gestione che sono differenti rispetto a oggi ho letto, ma il Brindisi, ma il Brindisi fa la D, ma il Brindisi 90 euro, ho capito, ma il Brindisi gioca al Fanuzzi dove i costi di gestione sono in maniera esponenziale, inferiori rispetto a quelli che andrà a sostenere la società. E poi ribadisco, non vi soffermate, anche perché quei pochi, non vi soffermate su 130 per la curva, soffermatevi su 7,60 euro per partita. Insomma, quanto vogliamo pagare? Qual è la cifra giusta da pagare? Meno di 7,60 in quello stadio là. Io mi auguro che, non sono convinto che non arriveremo ai 5.000 che ha detto Panni, che è una provocazione, ma
0: Beh,
1: anche perché Taranto non è
0: certo.
1: mai stata città d'abbonamento.
0: No, al massimo è
1: Questo
0: stato 1.800.
1: è. Ecco, appunto, quindi vai
0: Ai
1: d'abbonamento.
0: tempi di Carelli
1: Sì.
0: teniamo circa 4.000
2: No, no,
0: abbonanti,
2: nel 91 ne
0: però.
2: facciamo quasi 5.000.
1: No, 90
0: Stiamo
1: però era Serie B,
0: parlando
2: stiamo
0: Serie B
2: parlando di
0: comunque.
2: un
0: Dei
2: secolo
0: tempi
2: fa,
0: moderni,
2: un secolo fa.
0: parliamo dei tempi moderni.
2: Parliamo del secolo scorso.
1: Bene.
0: C'era ancora Carelli in
2: Sì.
0: quella
1: San
0: stagione.
1: Cesario, perché ride lei? Lei non è d'accordo su questo?
3: No, non è che non sono d'accordo, è che non ero neanche in
1: Avevo
3: intenzione.
1: sentore che non fosse. Lei tendenzialmente spesso non è d'accordo, io avevo il sentore. Prego, San Cesario.
3: No, rido perché comunque è sicuramente un contrasto, nel senso che io non ero neanche nei pensieri del Signore negli anni 90, quindi è sicuramente una.
1: Di che signore parla San Cesario? Chi è il signore a cui allude?
3: qualunque Dio.

0: Io la
1: ah, ok, signore con la S maiuscola, quindi. Bene, bene, bene, va bene, sì.
0: Ok. Io sono multiculturale anche dal punto di vista religioso.
1: Bene.
0: E penso che per quanto riguarda gli abbonamenti i prezzi siano giusti. Ho appena fatto il calcolo per la gradinata, forse 15 euro un po' troppo, però queste sinceramente rispetto allo stadio che abbiamo qui, che è il migliore dello sud Italia, sinceramente sono piccolezze appunto.
1: Sì.
0: E apprezzo tantissimo, al netto delle mie critiche continue sui Ladisa, invece la versione che hanno presso il sociale, perché effettivamente è la prima volta che a Taranto abbiamo uno stadio che è di tutti e abbiamo delle categorie che possono guardare e giocare al calcio, perché era diventata una prassi vergognosa quella di neanche pensare al calcio femminile. Faccio un esempio, ho anche fatto degli stage appunto nel calcio femminile e invece vedo che vogliamo fare anche il femminile. Queste sono piccole cose che mi fanno ben sperare, perlomeno nella buona fede, in un progetto che sia duraturo.
1: Bene, noi adesso ci andiamo prima ad andare a leggere i commenti, perché c'è un Frizzer passiatore dall'altra parte che dobbiamo sbrinare tra poco. Frizzer, ci andiamo ad ascoltare prima le parole. Stia lì passiatore, anche perché lei oggi attraverso Calcio Totale 14, una sorta di joint venture con Studio 100, abbiamo rilanciato il pensiero di nonno Carmine in una notizia che però Calcio Totale 14 aveva già tra le sue grinfie, ovvero quello dell'abbonamento regalato da parte degli ultras del Taranto a nonno Carmine. Siccome siamo i primi a criticare quello che è accaduto contro il Gladiator a metà di giugno, dobbiamo essere, per onestà intellettuale, i primi a rimarcare che oggi la funzione sociale di chi supporta il Taranto è stata pienamente espletata, e quindi complimenti agli ultras che hanno regalato l'abbonamento e che stanno regalando l'abbonamento a nonno Carmine. Prima però ci leggiamo i prezzi dei biglietti, perché sono, bisognerà vedere anche singolarmente quanto costa il biglietto laddove si decida di non fare l'abbonamento. Maiorino, è giusto il calcolo che ha fatto San Cesario sulla...
2: Ovviamente no.
1: Ovviamente no. Aspetta, San Cesario, lei non mi riesce a fare nemmeno i calcoli, perché noi qua stiamo elaborando. Lei l'ha fatto bene, è sicuro del calcolo che ha fatto, professore?
0: Io ho fatto diviso 14, può
1: essere. Sbaglio, allora è tendenzioso, non è che sbaglia.
2: Allora se lo faccio diviso 10 viene 22.
3: Senza
0: vabbè, ho capito.
2: È diviso 17.
4: È limitato al campionato solamente il professor Sanchez.
1: Sanchezario, non mi deve essere tendenzioso, altrimenti noi qua la sbugiardiamo subito. Io le do questa opportunità, lo faccio per 17 e poi facciamo finta di cancelliamo quello che ha detto e andiamo avanti. Innanzitutto però adesso va bene così, l'avvocato si può fare?
4: Assolutamente.
1: Può ritrattare, ha la facoltà di ritrattare, San Cesario. Sì, è ancora in tempo per ritrattare.
4: Si può correggere.
1: Ritratti, San Cesario, che noi nel frattempo guardiamo i biglietti. Va bene, lei faccia i calcoli, riprenda carta e penna e faccia quello che deve fare. E i biglietti cortesemente, così vediamo i prezzi e capiamo quello che costa. Eccolo qua, 12 euro la curva nord a prezzo pieno, 8 i ridotti, come abbiamo già detto, over 65, donne under 16 come San Cesario, invalidità superiore al 50%, stesso dicasi per la curva sud, 12 e 8, la tribuna est, ergo la gradinata, 18 euro e 13 i ridotti, 25 la tribuna con 18 il ridotto, 35 la tribuna d'onore con 25 come riduzione. Questi sono i biglietti, state là mentre fate i calcoli, perché noi adesso ci guardiamo, ci ascoltiamo le parole del presidente Ladisa. Ci abbiamo due o tre step del presidente Ladisa. Il primo lo ascoltiamo subito, così chiariamo e andiamo avanti, ci siamo tolti la questione dei biglietti. Ascoltiamo le parole su quello che credo possa essere poi un argomento da seguire in maniera abbastanza attenta, perché riguarda il futuro ma anche il presente del Taranto. Arriva,
5: lo liberiamo. Presidente, tu hai parlato di cittadella dello sport, di una cittadella viva 365 giorni l'anno, questo lascia presupporre che ci siano degli avanzamenti nelle interlocuzioni col Comune.
6: Il nostro progetto prevede dall'inizio che lo Stadio Iacovone si trasformi in una realtà produttiva, con aperta al sociale e agli investimenti di ogni tipo. Questo per rendere quel quartiere ancora più confortevole, lo stadio più attraente, che viva non solo di calcio ma anche di eventi, di attività commerciali che possono portare vantaggi al Taranto ma anche alla cittadina intera.
5: Lo prendiamo come un sì?
6: Lo prendiamo che stiamo lavorando per creare il progetto migliore e per dare soddisfazioni e risultati per tutti.
1: Lo prendiamo come un sì, passiatore, lei lo prende come un sì? Diciamo che c'è, secondo me, oggi si è parlato chiaramente del progetto, della volontà di renderlo fruibile 365 giorni l'anno lo stadio di Iacovone e la città dello sport. Qualche settimana fa invece il presidente fu un attimino più guardingo nel dire: bisogna capire se il nostro progetto è il progetto che fa il caso di Taranto.
3: Era stato un po' più cauto, però mi sembra adesso abbastanza deciso e netto sulla programmazione, perché di questo si è parlato, di programmazione, di visione e di quello che il Taranto vorrebbe fare a 360 gradi. E poi permettimi di dire, Dario, stipulare o sottoporsi ad un abbonamento oggi vuol dire sposare un progetto anche lato tifoso, a prescindere. E il Taranto oggi tende la mano verso un'esperienza, che è quello di entrare all'interno di un impianto che rischia di essere veramente uno dei pochi ultramoderni d'Italia. Per cui, anche leggendo alcune polemiche, non soffermarsi poi, ma è un campionato di eccellenza, ma è comunque un costo davvero ridotto guardando le curve, ed è un'esperienza che il tifoso potrà vivere quest'anno. Io sono convinto che ci sarà una risposta adeguata, massiccia non me la sento di dire, ma adeguata a quello che il Taranto ha nei programmi. E poi è da tanto tempo che non si vedeva, da tempo immemore che non si vedeva una conferenza affrontata su più piani, non solo narrativi ma anche programmatici, e questo fa capire che Taranto ha una certezza che è rappresentata dalla famiglia e dalla società, da una società forte che vuole programmare in questi anni. Per cui io penso, dalle parole di Ladisa, credo ci siano solo dei segnali positivi. La mano l'hanno già tesa verso il gruppo dei tifosi e penso che ci sarà una risposta adeguata, ne sono convinto e sono assolutamente convinto che sarà così.
1: Sì, concordo. Fatemi ricordare Antonio Palese, lei ha finito i calcoli, San Cesario, ha completato il compiti a casa, li ha fatto, che dice?
0: Senza essere tendenziosi, in realtà il biglietto in media vale 12, quindi esattamente come un biglietto di curva. Bravi, la Disa, era un prezzo giusto.
1: Ecco, un attimo che chiedo, io adesso devo chiedere a Maiorino, che c'ha il registro di passo qua, se l'interrogazione com'è?
4: Dai, promosso.
1: Dai. Ci vediamo a settembre, no?
2: Diciamo
1: no,
2: 13.
1: Dai, siamo buoni. 13, nemmeno 12, San Cesare, mi fai vedere la calcolo? Come li fa i calcoli, San Cesare? Professore, lei come li fa?
2: È 12,94 per
1: la prima. 12,94, vabbè,
0: ho capito.
1: 12,94, mancano 6 centesimi. Vabbè, io
2: va benissimo così.
1: Quindi ci vediamo a settembre, ma ci sono ottime prospettive per il futuro, professore. Quindi diciamo che la teniamo in fresco per il momento. Non ce la faccio più. E non solo questo, perché poi oggi si è parlato anche di altro col presidente. Io devo andare veloce, sennò stasera veramente facciamo notte. Chiedo ad Alessandro Labriola di mandarmi il secondo contributo, non quello che ti ho indicato, la Disa Taras, ma l'altro intervento. Perché poi c'è la Disa Taras, c'è Tonino Palese qua che ci deve spiegare come vanno le cose. Certo. Quindi l'altro contributo, questo è ancora più succulento secondo me. Poi commentiamo tutto insieme.
7: Siamo pronti, la squadra partirà in ritiro il 27 di luglio, sono ad un buon punto, la rosa è quasi al completo, se il ritiro ci darà ulteriori indicazioni saremo pronti ad affrontare nuovi innesti per completare la rosa.
8: Presidente, hai rimarcato come sia arrivata nella richiesta di ripescaggio una risposta tiepida da parte del Presidente Abete, la strada invece passa per il Presidente Malagò e per il Ministro dello Sport.
7: La risposta del istituzionale del Presidente Abete non ci è piaciuta, perché ha rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FGC, potrà valutare un'ipotesi Lodo Taranto, perché è solo nelle sue competenze.
8: Questo passerebbe attraverso una riammissione in sovrannumero?
7: Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, una aggiunta nel girone H di una società, oppure una diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord, per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL, per poter completare gli organici e avere un campionato a 20 squadre nel girone H per poter affrontare, come dire, il Taranto, una categoria giusta.
8: In questo senso diventa fondamentale il pressing, l'hai già detto, delle istituzioni politiche ma anche del sindaco.
7: Secondo me l'idea principale è quella di chiedere un tavolo di incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FIGC e al Ministro. Tutti insieme devono andare di persona per perorare la causa, perché tutto quello amministrativo che si è potuto fare da parte della società e le lettere che sono state mandate ad oggi non hanno diciamo, avuto l'esito sperato.
8: Chi deve chiedere
7: questo tavolo? Il tavolo dovrebbe chiedere il Sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio, che devono andare, secondo il mio punto di vista, mi permetto di, come dire, di suggerire di affrontarlo direttamente e così da avere delle risposte più giuste.
1: Ecco, due cose prima di iniziare. La prima, c'è Maiorino che si commenta la trasmissione e si fa i complimenti per gli ospiti. Io l'ho già letto, quindi se poi Alessandro Labriola può farci vedere il commento a testimonianza, io non racconto, almeno in questo momento non racconto bugie, c'è il commento di Mirko Maiorino che dice complimenti per gli ospiti. Cioè, non so se è più autocelebrativo o se i complimenti sono, però comunque a dire questo va bene. Poi l'altra cosa, sempre Maiorino, l'avete visto uscire dalle stanze dei bottoni di Palazzo di Città, dopo nell'ultimo frame del nostro video. Lì era
2: se vuoi ti racconto anche cosa...
1: Dopo mi racconta cosa ci siamo detti. Qua apriamo il dibattito, San Cesario, immagino che lei sia contrario, a prescindere, però va bene lo stesso. Tonino e poi Gianluca e poi nell'ordine andiamo tutti quanti. Insomma, la cosa che emerge, il primo punto che emerge è la tiepida risposta di Abete alla richiesta del Taranto.
9: Sì, in effetti è una risposta, diciamo, il Presidente ha usato il termine istituzionale, perché il Presidente Abete della LND...
1: Scusami, ma devo per fare questo, è più importante di qualsiasi altro.
9: Tranquillo, Dario.
1: Si fa i complimenti da su, questo è per dire il livello della trasmissione nella quale si è... Nonostante si è anche calato perfettamente, Maiorino. Andiamo avanti.
9: Sì, come ti stavo dicendo, ok, in effetti a livello normativo sia il Presidente Abete, non so se anche lo stesso Malagò, hanno fatto riferimento alle norme di pescaggi, riammissioni e compagnia cantante. Il Presidente ha parlato di lodo Taranto, forse si riferiva anche alla condizione speciale che avvenne più di 20 anni fa con la Fiorentina, credo che si riferisse a questo, un provvedimento straordinario in capo al Presidente della FIGC. Ora non so effettivamente quanto sia praticabile una situazione di questo tipo, anche perché dopo quell'episodio mi sa che sono state cambiate le regole, sono state definite in maniera molto puntigliosa sia le condizioni di pescaggio e di riammissione con le graduatorie, di cui noi purtroppo abbiamo avuto conoscenze, sì, nel corso degli anni più di una volta. Qua, sì, Gianluca, no, Mogelli mi può dare conforto che in passato abbiamo avuto già parecchie volte avuto a che fare
10: con
9: queste graduatorie, domande di pescaggio, eccetera. Insomma,
1: sicuramente, però fatemi fare la precisazione. Qua la paternità di Lodo Taranto appartiene a due persone che stanno in questo studio. Due persone. La mia è Maiorino. Io e Maiorino. Perché
2: ricorre spesso. È problematico.
10: Un ragazzo problematico.
1: Maiorino. Ma noi accogliamo insomma diversi casi da altre parti. Sì. Poi insomma ci avvaliamo anche di professionisti perché ci possono, come dire,
2: del disagio. Questo... È il mio tutor.
10: Professionisti del disagio.
1: Benissimo. Dico
2: della 104.
1: Per te. Benissimo. Bene, questo abbiamo alzato il livello. Questo... Però ripeto, adesso cercando di scherzare, ma facendo un attimo i seri. Per quanto possibile, Lodo Taranto l'abbiamo tirato fuori qua e l'ha tirato fuori Mirko sulle sue pagine social. Ecco perché poi ci ritroviamo a condividere una visione che è quella del futuro del Taranto. Noi abbiamo letto cose di commenti di gente che dice: no, ma il campionato va vinto sul campo, sarebbe truffare, barare, sarebbe, ragazzi, a me, cioè io, è brutto, ma De Coubertin io lo lascio a casa sua, a me, per me è importante l'anno prossimo fare la Serie D in qualsiasi modo, quindi poi non c'è da depredare o da defraudare un'altra piazza. Perché vi dico questo? Perché oggi il Presidente ha fatto un altro passaggio, che è quello che è l'unico, che rappresenta l'unico modo che il Taranto ha di approdare in Serie D, ovvero quando io sento e l'ho sentito poco più di mezz'ora fa, ma siamo in alto mare perché non si sa niente. Le graduatorie di ripescaggio ci vedono lontanissimi, quelle previste dalle NOIF, ci vedono lontanissimi, ci vedono tredicesimi, ha detto oggi.
2: Abbiamo -6 punti.
1: -6 punti sì, abbiamo, quindi sì. Siamo all'algebra praticamente, a numeri negativi.
2: La prima ne ha tipo 47,
1: perfetto,
2: 48.
1: Quindi c'è uno quant'è lo scarto, San Cesare, da -6 a 47?
9: 53.
0: 53.
1: È mai arrivato il suggerimento.

0: rispetto, però, va, vada fuori, ascolti, quando va fuori quello suggerito, no, palese fuori.
1: Posso dirti 53.
0: 53, va bene, faccio finta per questa volta di crederle.
2: Grazie, mi hai perdonato.
0: Prego, la prossima volta venite accompagnati dai genitori. E quindi l'unica strada percorribile per il Taranto, come diceva il presidente oggi, è quella di una riammissione in sovrannumero una volta completati gli organici. Quindi che succede? E lo ha specificato chiaramente. Se una volta completati gli organici si dovesse decidere di in modo eccezionale soddisfare quella che è la richiesta del Taranto, ma che secondo me è, come sottolineato dal presidente, potrebbe avere ancora più forza laddove arrivasse anche da un'altra piazza blasonata del nord, vedi Ferrara, si dovesse decidere di accontentare queste richieste per motivi del tutto straordinari, il Taranto potrebbe accedere al prossimo campione di Serie D. Non c'è nulla di relativo alle NOIF, non c'è nulla relativo alla graduatoria di ripescaggio che ci vede in bassissima posizione, ma c'è una richiesta ben precisa formulata ai vertici del calcio nazionale, dai quali è arrivata una risposta tiepida, per citare il presidente. La palla adesso è nel campo del presidente della FIGC Malagò, che avrà e che ha la possibilità, al netto che qualcuno mi ha scritto che sono una capra su un reel, però mi fa piacere, insomma, capra mi hanno definito, io non so se ci sono gli estremi, però
3: una certa
2: lo diceva Sgarbi, diceva,
0: lo so, sennò, ma io non credo facesse, io più che altro animalesca la cosa, che la palla è nel campo di Malagò e Malagò può decidere in autonomia di aggiungere due squadre al prossimo campionato di Serie D, e queste due squadre eventualmente potrebbero essere Taranto e Spal. È chiaro che non c'è nulla a che vedere con le NOIF, ma c'è questa possibilità, e questo è quello che richiede il presidente del Taranto, che dovrebbe richiedere tutta la stampa tarantina, tutti i tifosi del Taranto, tutti i politici di Taranto, senza distinzione di colore, perché siamo reduci da una polemica sull'aeroporto tra l'onorevole Iaia e il senatore Turco. Ci auguriamo che, come abbiamo richiesto a loro per il calcio, si possa fare un fronte comune, affinché, esatto, una sinergia al di là del colore politico che possa portare a premiare il Taranto. Mongelli, il presidente richiede un tavolo istituzionale di confronto con il ministro dello sport e il presidente della federazione, e immagino anche il presidente della LND, che ha facoltà di sedere a quel tavolo, che possa perorare la causa del Taranto Calcio, ma che sia presieduto, e anzi che sia guidato dal sindaco di Taranto.
3: Ovviamente. Il discorso lo hai riassunto bene, per carità, la domanda di ripescaggio andava comunque presentata, perché a livello regolamentare dovevi metterti anche a posto, non potevi partire poi con una seconda richiesta, quindi da questo punto di vista la società ha agito in maniera ineccepibile, anche col versamento dei relativi oneri a fondo perduto con tutto quello che ne consegue. Il problema tecnico c'è, ovviamente, ed è chiaro che in questa situazione si sta stigmatizzando quello che è quella che è una situazione particolare che ha riguardato questa città, e le situazioni particolari che hanno riguardato questa città sono due almeno. La prima infrastrutturale, perché in virtù dei giochi del Mediterraneo non abbiamo avuto la possibilità, sotto tutti gli ambiti sportivi abbiamo perso, no? Anche in altri sport abbiamo perso realtà, eccetera, non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i nostri impianti con tutto quello che ne è conseguito. Dal punto di vista sportivo veniamo fuori da un fallimento tra i più dolorosi della storia recente, con un'esclusione durante un campionato, cosa che non mi pare fosse mai avvenuta al Taranto, e quindi c'è una società nuova che ha una programmazione, come sta dimostrando. Quindi Taranto, anche indipendentemente da Ferrara, avrebbe una specificità sostanzialmente. Il problema è che siamo nell'ambito della discrezionalità, e siamo anche nell'ambito della discrezionalità, per carità, politica, con tutto quello che può conseguire poi un discorso di questo tipo. Cioè, noi dobbiamo andare anche su un piano di concretezza e non dobbiamo poi illudere nessuno facendo apparire che come dire, sia semplice arrivare ad un discorso di questo tipo, né che possa essere scontato. È chiaro che il sindaco, a mio modestissimo avviso, dovrebbe assumere la regia di questa volontà comune che riguarda tutti i tifosi del Taranto, che riguarda un po' lo sport in generale. E da questo punto di vista non voglio fare polemiche, ma al momento non mi pare che questo si sia ancora realizzato. Quindi accolgo l'invito del presidente Ladisa, che spero il sindaco recepisca in maniera diretta e che quindi si faccia promotore, come è giusto che sia, perché è il rappresentante di una comunità, che si faccia promotore di un sentimento comune e di una volontà di riscatto con tutto quello che abbiamo patito, che è altrettanto comune. Certo. Ma al momento siamo fermi.
0: Mirko, facciamo un giro tavolo in presenza e a casa su questo argomento.
4: Allora, siccome molto spesso ho letto, ho ascoltato, i tempi sono scaduti, cioè cerchiamo magari innanzitutto di fare un po' di chiarezza su questo. Il tempo per fare un Lodo Taranto, chiamiamolo Lodo Taranto, lo possiamo chiamare in qualsiasi modo,
0: ma sì.
4: I tempi ci sono tutti. Nel video dell'intervista del presidente facevi notare che a un certo punto si è aperta la porta e sono uscito. Io ero a colloquio col sindaco in quel momento, a cui ho riportato quelle che poi l'ho ascolto per la prima volta perché ero lì dentro, le parole del presidente, ossia che lui si deve assumere la responsabilità del ruolo che ricopre. Lui è il primo cittadino di Taranto, deve chiamare lui personalmente tutti i rappresentanti politici del territorio, dagli onorevoli ai consiglieri regionali, e siccome il 30 luglio Abodi sarà qui a Taranto in visita allo stadio Jacobone, deve, tavolo, non tavolo, queste cose
3: al bar.
4: Mentre
0: un caffè ghiacciato, noi ci arriviamo con la telecamera se c'è
3: un caffè ghiacciato,
4: deve guidare una delegazione politica, perché il ripescaggio del Taranto è una scelta politica. Malagò e Abete non sceglieranno mai in autonomia, certo, di aumentare, di andare oltre, non contro, oltre i regolamenti. Chi può dare, tra virgolette, l'ok è la politica, ossia il ministro dello sport. Allora, siccome questa città ha migliaia di problemi e sicuramente il Taranto non è fra i principali, ma andiamo incontro ai giochi del Mediterraneo, c'è stato un investimento da parte del governo di quasi 300 milioni di euro, abbiamo uno stadio che è un gioiello, abbiamo anche in questa situazione molto borderline, cioè quella di chiedere di andare in sovrannumero, la possibilità di sfruttare la presenza di altri due capoluoghi di provincia importanti, perché tu hai citato Ferrara con la Spal,
0: certo,
4: ma c'è anche Messina.
0: C'è anche Messina, certo che sì.
4: C'è anche Messina, che ha una tradizione sportiva come la Spal, anche migliore della nostra. Entrambi hanno fatto la Serie A, cosa che noi, certo, non abbiamo fatto. Quindi ho chiesto al sindaco di farsi lui capofila della politica tarantina. Lui ha recepito questa cosa, mi ha mostrato anche una sua lettera inviata al ministro, che ha ricevuto risposta adesso, ma io l'ho scritto in un post qualche giorno fa, credo forse in un'intervista a Studio 100. Le letterine lasciano il tempo che trovano. Qui la politica a Taranto deve comprendere che bisogna mettere la faccia e bisogna avere la costanza di essere martellanti.
0: Martellanti. Io ricordo, forse era ministro Bianco all'epoca del Catania.
3: Sì, sì, sì.
0: Io mi ricordo
3: è pur vero,
0: ma incatenato con i tifosi del Catania sotto gli Allegri.
3: Perfetto, è pur vero però che diceva bene Mirko l'interlocuzione col ministro. Il ministro però può dare un atto di indirizzo, la decisione è sempre degli organi amministrativi, questo ce lo dobbiamo dire, perché la responsabilità poi civile e penale è degli organi amministrativi, giammai del ministro, che dà un indirizzo politico. Quindi il pressing va fatto, ma soprattutto va, secondo me, argomentato nella maniera in cui si sta facendo. Cioè noi abbiamo subito una situazione straordinaria. E allora il riconoscere un'iscrizione in sovrannumero, eccetera, deve essere legato ad un addentellato straordinario, anche perché poi ovviamente ci potranno essere, lì dove si verificano questi provvedimenti, dei ricorsi da parte degli altri, perché quando si dice poi non è attaccato a un dato normativo, entriamo in un ambito che ci mette un po' paura.

0: non ha paura a noi, ci mette paura sotto il profilo di una serie di ricorsi che si possono anche fare. Quindi l'ambito è assolutamente delicato. E allora non è schiacciare però un bottone, nel senso che siccome il ministro vuole e allora può, che il ministro voglia, ne ho contezza diretta, perché siccome abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo più volte qui a Taranto, indipendentemente dalle vicinanze politiche, fortuna perché è veramente una persona, peraltro uno sportivo, da sempre impegnato, quindi non può soltanto schiacciare un
1: Certo.
0: bottone. Si deve creare una situazione come quella che si è avviata con la domanda e con un'integrazione di fondo perduto a quella domanda che fa il Taranto.
1: Sì.
0: Quindi una strada, però è la straordinarietà che deve portare a tutto questo. È evidente però qui,
1: Che se si fa
0: non
1: in ordine
0: siamo, non siamo
1: sparso.
0: noi, no, non siamo
1: No,
0: nemmeno
1: infatti.
0: io, Tonino, Mirko e tu,
1: Ah, beh, è chiaro.
0: direttore, con questa nostra chiacchierata ad incidere. È chiaro che
1: Ci pensa
0: qualcuno deve
1: nessuno.
0: prendere un'iniziativa, iniziative che finora ancora non è stata
1: Noi ci
0: presa. Come
1: stiamo.
0: esposo la parola di Mirko, la letterina ci fa piacere, ma è
1: Lascia il tempo che trovo.
0: così come quella
1: Stiamo
0: fatta dal
1: provando.
0: Consiglio Comunale, per carità, dal Presidente del Consiglio Comunale. Fare una lettera in cui si
1: Viviamo.
0: dice noi siamo questi, portateci in Serie D, ecco, ci vorrebbe da questo punto di vista una azione, poi magari non arriva il
1: No, ma poi
0: risultato
1: si possono
0: sperato,
1: anche dire no,
0: e non
1: cioè per
0: arriva il
1: carità,
0: risultato
1: ma
0: sperato,
1: perlomeno puoi
0: ma
1: dire ci
0: dire che
1: abbiamo
0: la
1: provato.
0: città attraverso i suoi rappresentanti ci ha provato in maniera intensa
1: Sì.
0: e palese, scusi
1: No,
0: Donini che stai
1: prego.
0: presentando tu,
1: Sì,
0: è
1: ecco.
0: palese, sostanzialmente questo ci darebbe, ecco, almeno una soddisfazione che si è fatto tutto il possibile.
1: Gianluca, noi ci stiamo provando anche a livello di opinione pubblica.
0: Per
1: Mirko,
0: carità.
1: insomma, sa, noi proprio 2 giorni fa con un reel di 2 minuti, sforando di oltre 50 secondi quello che è il tempo massimo che la comunicazione ci insegna, abbiamo chiesto proprio questo, ovvero che il sindaco si faccia capofila di quella che è la schiera di politici tarantini a Taranto, a Bari e a Roma, e che abbiamo ascoltato e che abbiamo contezza che in alcuni casi, io faccio i nomi, mi interessa, io sono sicuro che il consigliere Perrini si stia battendo in maniera vigorosa, così come il senatore Turco si stia battendo per riuscire ad arrivare al risultato. Ne ho contezza diretta, quindi sono sicuro di questo. Tutti in maniera disinteressata, tutti al di là di quello che è il recinto politico, dobbiamo battere verso quella direzione. È importante che il sindaco si faccia capofila di questa spedizione, come è accaduto in altre realtà d'Italia, come è accaduto in altri tempi probabilmente, però sarebbe un segnale importante anche e soprattutto per la comunità che ha votato il sindaco di Taranto e a maggior ragione, proprio perché è eletto da questa città, dovrebbe assumersi questa responsabilità. Fatemi andare a sentire il parere di San Cesario. Che dice San lei, San Cesario, come la vede? È d'accordo? Almeno con me, è d'accordo?
2: No, assolutamente, ma l'ho anche ribadito
1: Sì.
2: l'ultima volta che mi sono presentato. Sicuramente dal video di Radice si possono trarre due cose. La prima, per quanto io sia idealista, eccetera, sicuramente quella della Serie D è una strada da perseguire, nonostante appunto provenga da una prassi anche giuridica, paradossalmente, che è quella di forzare il diritto nel calcio italiano. Ed è così che io interpreto la frase appunto di Ladisa, perché sì, è vero, la risposta di Abete è tiepida, ma andare quasi, non dico a criticarla, ma a rigirarla come un dover avere un tavolo istituzionale, non mi è piaciuto tanto. È sicuramente legittimato a richiedere la Serie D e sicuramente ci deve essere un'azione collettiva, però è sicuramente una cosa che dovremmo noi tutti calciofili voler vedere cambiata, chiaramente non parte da Taranto, ma parte in generale da tutta l'Italia. Un altro aspetto è, hai parlato dell'aeroporto e di diversi colori politici. Io ho letto che la motivazione per la quale
1: Però
2: gli emendamenti sono
1: aspetta, fermati un attimo,
0: concorsi.
1: fermati un attimo. Io se tu vuoi ci fermiamo dopo all'Ater e parliamo dell'aeroporto, però io sono le 20 e 15, non sono andato in pubblicità
2: No,
1: nemmeno una
2: ma
1: volta
2: sarò
1: ed è
2: molto
1: contento
2: veloce
1: il dottor
2: perché
1: Severaro, l'editore di Studio 100 di questo, sicuramente. È
2: si è parlato di
1: contentissimo di questo.
2: azione.
1: Però
2: Sì. Si è
1: ti posso
2: parlato di
1: dare
2: azione
1: 30
2: collettiva
1: secondi
2: della politica.
1: sull'aeroporto, San Cesario, 30, non di più, un reel.
2: Si è parlato di azione collettiva della politica sul calcio, okay?
1: Sì.
2: E sul ripescaggio in Serie D. Nel momento in cui, perché lo riconosciamo anche fuori dal calcio, quando anche le motivazioni sono tecniche, nonostante decenni di studi sulla situazione di un paradosso, perché chiaramente non abbiamo voli civili, nonostante una delle piste più lunghe d'Italia,
1: Sì.
2: che appunto è nella situazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, è chiaro che questa. Insomma, come posso dire, questo è

0: sfasati da parte dei politici non è un segnale, non è un segnale positivo ed è chiaramente anche una vergogna rispetto a tutte quelle organizzazioni che anche dal basso invece sottolineano anche duramente quelle che sono le contraddizioni
1: Gong Cesario, va
0: dell'intero.
1: bene, cioè, San Cesario, pardon, purtroppo, quelle, San Cesario, gong, devo
0: Stop.
1: andare per forza da
0: Pubblicità.
1: Passiatore, altrimenti mi si addormenta. Passiatore, lei è d'accordo con quanto abbiamo testé snocciolato?
2: Sono strad'accordo con il tentativo che va fatto nella maniera più opportuna possibile, cioè non con, passatemi il termine, con la letterina, ma va argomentata sul tavolo giusto e creata una linea trasversale, quindi per unire tutte le componenti. Questo secondo me è il primo scoglio, quello di creare una voce univoca, mettiamola così. Tu il portavoce lo hai già stabilito tu e lo ha già indicato nel nome del sindaco. Creare subito una voce univoca e provarci fino, insomma, in maniera importante. Poi, dal punto di vista personale, sono un po' scettico sulla burocrazia del pallone. Passami questo, anche se qui siamo oltre la burocrazia del pallone, perché siamo all'interno dell'aspetto politico vero e proprio. Da questo punto di vista resto un po' più scettico, ma è giusto provarci perché ci sono dei precedenti, tra parentesi, straordinari, ma pur sempre precedenti, quindi è giusto andare in fondo e giocarsi questa carta nella maniera corretta. Poi quel che sarà, sarà senza rimpianti. Nel caso in cui non dovesse essere così, il Taranto proverà a vincere il suo campionato l'anno successivo, ma se c'è l'1% è giusto e opportuno giocarsi questa partita nel tavolo giusto con la partita giusta.
1: Concordo, concordo pienamente. Fatemi leggere due commenti però, perché poi devo andare in pubblicità, altrimenti arriva la chiamata che dice, però noi dobbiamo anche campare. Stefano Valente, che saluto, dice programmazione settore giovanile, finalmente calcio vero, avanti, avanti tutta comunque vada. Antonio Pollis, ma che discorsi stupidi fate? L'eccellenza, aspetta, mi sono perso. L'eccellenza è la categoria che avete meritato, cercate di risalire con merito sportivo. Ci saluta, anzi no, saluta il presidente Vito Ladisa, Vincenzo Corallo. Ah, perché Daniele e Serena Raffo dicono c'è il presidente online che ci guarda, presidente, facciamoci sentire. Sangue Rosso Blu dice i politici nostrani, questi sconosciuti, non abbiate fiducia in loro, non faranno mai quadrato tra loro, non lo fanno per problemi più seri, figuriamoci sul Taranto Calcio. Il problema, dice Gianluca Milfa, è che a livello giornalistico soltanto Studio 100 sta spingendo. Per il Lodo Taranto, l'altro non lo leggo. La Florenzia Viola saltò di due categorie alla presidenza, c'erano i Della Valle, all'epoca avevano conoscenze forti, dice che aveva il Pazio, che aveva il Bellebonomo. Comunque è scandaloso che la finalista dei playoff nazionale sia al 13° posto per altre situazioni fuori dal campo, e su questo possiamo anche convenire. Claudio Scialpi si chiede perché due categorie, beh, ingiustizia nei confronti del Martina Franca, all'epoca Piero da Siracusa è concorde con Maiorino e dice lo dico io, complimenti per gli ospiti e per la nostra società. Poi si chiede, vedi, Vox Populi,
3: Ognuno si
1: Maiorino.
3: deve assumere le responsabilità, mi ha invitato, ti
1: Sì,
3: devi assumere le
1: ma io
3: tue
1: dico complimenti,
3: responsabilità.
1: quasi
3: Appunto, dico,
1: complimenti.
3: quindi ho fatto
1: Presi
3: bene a
1: complimenti.
3: scriverlo prima.
1: Onori e oneri, ma in questo
3: Certo.
1: momento solo onori, poi dopo arrivano le telefonate, quando gli oneri arrivano al massimo dopo, però per adesso onori, onori. Piero da Siracusa dice, visto che ci sta guardando il presidente Ladisa, presidente, c'è il Piero da Siracusa? Che avrà anche un
4: Grande
1: cognome,
4: tifoso
1: però
4: del Taranto.
1: preferisce
4: Grande
1: identificarsi
4: tifoso
1: con
4: del Taranto.
1: tifoso del Taranto. Grande tifoso del Taranto, che ha un cognome, ma non lo possiamo dire.
4: Certo che ce l'ha anche
1: Ce l'ha. Però dice: c'è possibilità di fare un abbonamento per i fuorisede? Un abbraccio e sempre Forza Taranto. Quindi facciamo portavoce anche di questo.
4: Ma penso di sì, che non sia. L'abbonamento può fare chiunque,
1: No, lui dice
4: consultare
1: per non
4: il ticket.
1: togliere il posto a qualcuno, ma tranquillo, saremo
4: Ah,
1: larghi
4: posso stare tranquillo,
1: quest'anno.
4: posso stare tranquillo,
1: Saremo
4: Piero,
1: abbastanza
4: figurati.
1: là. Tu paga, Piero, che
4: Non
1: poi
4: ti
1: vediamo
4: preoccupare, Pietro, lo puoi fare.
1: come posizionarci.
3: Ma si potrebbe anche chiedere di fare l'abbonamento sospeso, sai?
1: L'abbonamento
4: Sì.
1: sospeso, come ha detto oggi Nonno Carmine, io pagherò i biglietti e quindi c'è la
3: Io immagino.
1: regia, Maiorino, tutto su Maiorino, prego Maiorino, la
4: Pubblicità.
1: può dire lei adesso direttamente.
3: No, beh, una cosa che mi è stata segnalata qualche giorno fa e che poi sicuramente riporterò a chi di dovere della società, c'è questa volontà da parte di alcuni tifosi fuorisede che mi hanno chiesto: ma noi teoricamente non possiamo fare un
1: Sì.
3: abbonamento
1: Perché
3: che poi vada a chi ha bisogno, chi non può
1: no?
3: permetterselo, e sarebbe una bella iniziativa
1: Bello.
3: da portare, siccome. Sotto il punto di vista dell'inclusione, la recettività della società
1: Mi
3: mi
1: sembra
3: sembra
1: essere abbastanza
3: che hanno
1: conclamata,
3: messo una
1: sincero.
3: figura apposta all'interno
1: Sì, se
3: dell'organigramma per fare
1: posso.
3: solo queste cose, quindi mi sembra che sia una proposta di buon
1: Sì.
3: senso.

0: Giordano Murciano dice: Dario, i Tarantini sono i primi tifosi ospiti a casa del Taranto. Poi c'è Michi Poli. Ma voi giornalai, aspetta, che sì, ma noi siamo abituati, a me va bene, io sono per il pluralismo, perché se no mi si è bloccato proprio mentre lo leggevo. Però ma voi giornalai, c'è ve ne frega, che vi interessa dei prezzi, che siete sempre a sgrocco? È bella la teoria per la quale il giornalaio di
1: a
0: turno,
1: sgrocco è bellissimo,
0: a sgrocco, cioè è come se, io non so che lavoro fa, magari Michi fa l'operaio e paga per andare a lavorare, sarebbe la stessa cosa Michi, oppure fai l'avvocato e paghi per andare in tribunale, sarebbe più o meno così, però il mondo è bello perché è vario anche per questo. Poi ci chiedono, San Cesario, non è che c'hai la calcolatrice della Meloni, mi hanno chiesto, quindi non so adesso però,
2: non si fanno queste cose, non si possono dire queste cose in presenza,
0: però,
2: di,
0: no, lo possiamo,
2: di certi avvocati.
0: Non inquadriamo Mongelli, però possiamo inquadrare direttamente San Cesario. Poi ci dicono: ci sarà Luciano Nardone, che noi conosciamo entrambi, no, Maiorino?
2: Assolutamente,
0: quindi,
2: sì, e lo salutiamo.
0: Che salutiamo entrambi, insieme, un saluto unico. Che dice: ci sarà la scelta in pianta per l'abbonamento? Sì, perché l'abbonamento è possibile selezionarlo attraverso Viva Ticket. C'è un consiglio che ti fa Giuseppe Cantore, ma non posso leggertelo per una questione di rispetto, te lo vai a leggere tu dopo. Poi c'è il pazzo Gabriele Bonomo che dice: il Canosa ha preso molte figurine, certo sono pezzi da 90 per l'eccellenza, il Taranto ha allestito una squadra mirata nei vari ruoli e con l'esperienza l'anno scorso, insomma, senza te senza ma, una stagione storta, iniziata male e finita peggio, insomma il Taranto non ci interessa il bel gioco, l'importante è salire. Io sono un risultatista convinto, Ipazio, quindi assolutamente d'accordo con te. Luigi Biella: non sono figurine senza valore, ma giocatori vincenti guidati da un allenatore vincente. Noi abbiamo tanti over e attaccanti.
1: Carlo.
0: Che si dice del ripescaggio? Ci chiede Luigi De Pace. Tre partite di campionato le giocheremo a porte chiuse, Giuseppe Ciusco? Sì. Valentina Bacco dice: calcolando che 90 euro di ridotto per 17 partite, siamo su 5,50 euro a partita. Stesso discorso vale per il prezzo intero, prezzi super giusti, di meglio non potevano fare. Un saluto da Gianluca Milfa al grande super Mirko Maiori, grande super addirittura, c'è già il cuore di Maiorino, quindi l'aveva già visto. Un rapporto particolare con i social, è vero? Abbastanza
2: multitasking,
0: sì,
2: riesco a respirare, a far battere il cuore con tempo, il cuore non sempre, ma a volte sì, però grosso modo diciamo, nel 99,99% non ce la faccio.
0: Palese, arrivo da lei, solo un attimo.
3: Sì, però ho visto scorrere tra i messaggi uno di Carlo Pulpito che parlava di 46% in validità, non lo so se lo possiamo
0: recuperare,
3: se lo possiamo recuperare.
0: Dov'è?
3: È precedente.
0: Perché... però no, aspetta che vada, lui scorre di qua. Io nel frattempo,
3: eccolo qua.
0: Buonasera amici, mi devo lamentare per la questione dei disabili. Lui per legge, chi ha una disabilità superiore al 46% ha il diritto di non pagare il biglietto. Carlo, facciamo così, verifichiamo, non perché io non mi fidi, ma verifichiamo quello che ci hai detto e ci facciamo portatori di questa istanza alla società. Credo che non ci saranno problemi in merito. Vogliono la società della Serie A, lo stadio della Champions, se si lamentano dei costi mi viene da ridere, la società ha fatto agevolazioni verso ogni essere vivente, la Serie A vi aspetta, chi lo farà a rate pagherà solo la prima rata, forse la seconda e poi basta. Questa è bella, questa è da ridi,
2: ci sarà anche l'abbonamento bidone,
0: paghi la prima rata,
2: paghi la prima rata e vedi le prime tre partite
0: e lo rivedi,
2: vedi le prime tre partite, però
4: in televisione.
0: San Cesario, com'è l'abbonamento bidone, che ne pensa lei di questo abbonamento?
5: No, è probabilmente quello che farò io, date le sicure.
0: In che senso farà lei? Io
4: c'è da avere una...
0: aspetta un attimo, io immagino
4: si avvalga della facoltà di non rispondere, si è già denunciato per troppo, si avvalga della facoltà di non rispondere.
5: No, vabbè, sto studiando. Sì. Anche io ho diritto, quindi insomma quello che volevo dire è che semplicemente è probabile che anche io faccia l'abbonamento,
4: la stessa cosa, non,
5: di questo tipo, abbonamento bidone, perché purtroppo non ne guarderò tante di partite.
0: No, ma non era inteso così, a parte che poi qua lei diventerà, mi ha fatto arrabbiare l'avvocato Mongelli.
4: No,
0: perché lei diventerà,
4: non ha seguito,
0: lei diventerà principe del foro tra 25 anni, però sarà principe del foro. Qui invece come esponente del foro e della nobiliare, del titolo nobiliare, possiamo insomma soltanto insignire l'avvocato Mongelli, che da quanti anni fa professione, avvocato?
4: 25 quest'anno.
0: 25 quest'anno. Le nozze, che nozze sono a 25?
5: No, complimenti.
0: Nessuna nozza.
1: Adesso non devo nemmeno più fare la formazione obbligatoria.
0: Ah, però
2: vecchiaia si chiama.
0: Vecchiaia.

0: Diamo il nome.
1: Va bene. Prezzi super giusti, dice Ciusco. Mastro Nuzzi dice: effettivamente gradinate e tribuna sono simili, essendo coperte in tutto. In più, in gradinata ti puoi sedere sulla scritta Taranto, che non è la stessa. Cioè, questa è la cosa.
0: Dario, comunque, questa riflessione è giusta alla fine.
1: Quale?
0: Perché è vero, no, a parte quello, ovviamente.
2: Stiamo scherzando.
0: Il fatto che noi la chiamiamo gradinata, sì, però. A oggi è a tutti gli effetti è identica alla tribuna.
2: È una tribuna a tutti gli effetti.
0: In realtà chi va in tribuna ovest dovrebbe dire: ma perché quelli della tribuna est pagano 110 euro di meno? Sì. Che siamo gli stessi sedili, la stessa copertura.
1: Scrivilo tu con un altro nome e noi montiamo una polemica.
0: Vabbè, ragazzi, il commento a Studio 100 che mi ha detto che c'è una trasmissione simpatica.
2: C'è anche la possibilità che alcuni di noi fa piacere dare un contributo. Sì. Alla società, no?
3: Volevo fare l'abbonamento dei posti in tribuna est, ovest, con nord, curva sud, eccetera, eccetera.
1: Se mi chiedi l'ultimo gradone, io ti faccio andare via.
3: Sì, cioè, mi sembra che, no, l'ultimo gradone no, mi sembra che anche nei paesi esteri sia prevista la possibilità che chi prende il posto numerato per quella stagione calcistica poi lo possa tenere anche
1: quindi per confermare in Inghilterra sicuramente
3: non so
1: è
3: se
1: possibile.
3: È possibile anche in Italia una cosa del genere, perché mi sembra che nei paesi stranieri ci sia questa possibilità,
2: la prelazione sugli abbonamenti
1: sullo stesso posto.
3: Un posto proprio, per esempio settore X2, faccio un nome a caso, in cui un tifoso sottoscrive l'abbonamento a quel posto per quest'anno, poi l'anno successivo vuole sempre lo
1: quel
3: stesso posto e quindi la società dovrebbe, non so se è possibile, potrebbe eventualmente dare la possibilità a questo tifoso di confermare lo stesso posto.
1: Sì, potrebbe, credo che sia una cosa.
3: Credo che sia una cosa, ma ho visto anche alcuni che potevano avere addirittura un posto a vita naturale.
1: Vita naturale durante,
3: se
1: non finché morte non ci sia
3: qua. Se non sbaglio a Valencia, se non ricordo male a Valencia è una cosa del genere.
1: Buonasera, giusti i prezzi, nessuno ha capito che si paga la location e non lo spettacolo, ci saranno sedili in tutto lo stadio, due maxi schermi, ma quanto volevamo pagare? 5 euro la curva, giusto gradinata, dice Mastro Nuzzi.
3: Perché li fatte i
1: Mongeli seguito? Però questo è il target della domenica, no Mongeli? Venerdì veniamo invece Maiorino alla grande.
2: Via da tardo,
1: ovviamente. Via da tardo.
0: Il prossimo messo a Venapita da tardo.
1: Vabbè, mi viene in mente altre cose, non posso dirle. Vorrei un vostro commento sulla squadra allestita da Pagni, tra un po' lo faremo. La Sud riapre dopo 20 anni, dice Vincenzo Novellino, che saluto. Walter Giuliani dice: comunque il modo di recuperare i tifosi è vincere, sono d'accordissimo. Se resti questa 3, 4, bella, 5 anni,
3: questa è bella.
1: Che potete riferire alla società se possono fare i pagamenti. Io la chiusura è giusta, non so come si potrà fare a rate, però si può fare, quei soldi sono pochi. Luca, anche ci facciamo portatore da tua stanza. Andrea Salentino dice: che percentuale date alla riammissione? Lui 0%. No, io credo che tutti quanti siamo un po' più ottimisti. Lo 0% è veramente
3: 0%, dai, è troppo
1: è difficile, però. Prezzi la Serie C, dice sempre Andrea, non è così che si riempirà uno stadio da 20.000 posti in eccellenza, abbiamo già insomma discusso e detto che la vediamo in una certa maniera. Altrove hanno lo stadio nuovo di Zecca, vabbè, andiamo avanti. Dove? Walter Giuliani dice: Callitelli il criscitiello dei due mari, ormai questa è una cosa che mi porta appresso da un dato giorno preciso. Buonasera Dario, secondo voi manca una ciliegina in base alla categoria che faremo? Spero l'ultimo difensore centrale sia forte, Lanzolla e Bertolo non erano male, però se hanno preferito un altro ci sarà un motivo, e poi praticamente il nuovo Iacovone avrà costi di gestione della Serie A e introiti da eccellenza pugliese, bisogna assolutamente salire in C in 2 anni, se no è problematico,
3: tutti, no?
1: In B in 5-6 anni, questo è il cronoprogramma. Io però adesso devo farvi vedere l'ultimo passaggio del presidente Ladisa e poi devo andare in pubblicità, perché altrimenti veramente diventa,
3: ti cacciano,
1: sì, è problematico mantenere il ruolo e il posto. Ultimo passaggio, quello Ladisa Taras, perché poi abbiamo Tonino Palese, gli chiediamo e poi andiamo in pubblicità.
4: È un appello alla Fondazione Taras che possa metterci in condizione di acquistare il marchio SS Taranto 1927, perché come sappiamo l'anno prossimo è il centenario del Taranto, acquistarlo, non averlo incomodato, perché diventa importante che diventi patrimonio della società. L'impegno che posso prendere nei confronti della Fondazione, che legittimamente detiene la proprietà, è che qualora la famiglia Ladisa da qui a tanti anni lascia e vende le quote della SS Taranto, il marchio verrà restituito alle stesse patte e condizioni alla Fondazione Taras. Questo per noi è importante perché vogliamo vivere l'anno prossimo, dall'1 gennaio, con eventi

0: Che ci saranno organizzati per il centenario della SS Taranto con il marchio storico. Questo per noi è un appello che rivolgo affinché la SS Taranto oggi costituita possa avere il marchio storico.
1: Falese, lei ha accanto un legale che potrebbe, come dire, tutelarla in questo momento. Lei è la voce della PS Taras e quindi mi sento di darle 2 minuti di tempo, non di più, perché se no non ci arriviamo più, perché abbiamo un sacco di roba da fare. 2 minuti per spiegarci che cosa accade adesso, perché la richiesta è chiara. Dice, compro io il logo, dice il presidente,
2: allora,
1: in vista dei festeggiamenti dei 100 anni dell'anno prossimo. Prego,
2: intanto ci ha fatto enormemente piacere che il Presidente abbia chiesto il logo del Taranto FC 127, che ricordiamo fu scelto dopo una campagna memorabile 8 anni fa, in cui selezionavamo tra 1255 stemmi pervenuti, una commissione di cui facevo parte il sottoscritto, Franco Valdevis, che non ha, ovviamente non ha, sappiamo tutti chi è, e altri componenti, Fabio Guarini, Walter Nunnari e Marco Paciulli. Scegliamo insieme i 9 stemmi che poi sono stati sottoposti al giudizio dei tifosi nella prima battuta, sono stati poi selezionati 4 loghi, tra questi c'è quello che è stato utilizzato fino alla stagione calcistica che citavo poc'anzi anche l'avvocato Mongeri, che si è conclusa purtroppo in quel modo che sappiamo tutti. Fu un'azione molto partecipata e lo slogan fu "Decidiamo insieme", perché l'idea era quella di far decidere effettivamente alla tifoseria quale sarebbe stato il logo da affiggere sulle maglie o su tutti i prodotti merchandising della società del Taranto. Come abbiamo sempre fatto anche con le vecchie società del Taranto che hanno gestito la società sportiva, noi non abbiamo mai avuto preclusioni di sorta, abbiamo sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso alla società. Del resto noi siamo i custodi legali del marchio, dello stemma di cui stiamo parlando, però lo stemma è, diciamo, che appartiene alla tifoseria tutta, non solamente al direttivo della PS Taras, alla PS Taras, a tutta la tifoseria. E in virtù dell'appello che ha rivolto il presidente, Sebastiano Ladisa, noi come direttivo chiederemo ai nostri soci, tramite un'assemblea dedicata appunto, le modalità con le quali realizzare l'utilizzo del logo stesso. Sarà oggetto della discussione e definita poi dalla stessa assemblea, ripeto, le modalità con le quali sarà regolato l'utilizzo del logo stesso. Non ci sono problemi a riguardo, noi siamo sempre aperti e disponibili a qualsiasi forma. Ovviamente poi, se durante l'assemblea emergeranno altre forme avanzate dai soci, le metteremo ovviamente al vaglio di tutti gli associati, in regola con la quota ovviamente associativa, che potranno decidere insieme a noi, a tutti quanti, come regolare l'utilizzo dello stesso stemma.
1: Quindi Palese, in soldoni, 2 minuti, sono 4 già, io devo stare lì a cassare quello che voi, il tempo che mi rubate.
2: E tiranno il tempo.
1: Eh sì, però dobbiamo stringere. Il messaggio, la risposta alla richiesta del presidente Sebastiano Ladisa è: dobbiamo riunirci e comprendere a livello assembleare se questa cosa è possibile. Mi pare però...
2: Decidiamo con i soci che cosa, come regolarizzare l'utilizzo dello stemma.
1: Considerando quello che è il percorso della Taras e quello che è la missione della Taras, mi sento di dire che questa è un'assoluta apertura verso quella che è la richiesta, perché se la richiesta proviene dalla società più credibile degli ultimi 30 anni, io poi non ho memoria precedente, ma io ecco perché essendo un 37enne,
3: anche noi siamo stati 37enni,
1: sì.
3: Tanto tempo
1: ho sentito San Cesario, lei quanti anni ha?
2: No, è giovanissimo.
4: Si è perso. A luglio 22.
1: 22 a luglio.
3: È legale?
1: È legale?
3: Non lo so.
1: A 22, sì, sì, assolutamente. Cioè, 22, sì. 4 anni già.
3: Avere 22 anni
1: è
3: legale.
1: Ah, no,
3: pensavo
1: è legale. Dico, no. Sì, assolutamente sì.
3: È una mancanza di rispetto per gli ospiti.
4: Siamo ancora evitati.
1: Sì, no, è una mancanza di rispetto.
3: È una mancanza di rispetto per gli ospiti.
1: Chiedo scusa, non volevo. Però dicevo, avendo questa società, avendo di fronte la società migliore degli ultimi 30 anni, credo che l'interesse e il bene vada nella direzione, questo è un parere personale, poi magari mi sbaglio,
2: di
1: aderire a quella che è la richiesta della Disa, anche perché hanno garantito, e l'ha fatto davanti alle telecamere, quindi è tutto registrato, presente nelle

0: Negli archivi di Studio 100, che nel momento in cui la famiglia D'Alisa dovesse decidere di vendere il Taranto, da qui a tot anni restituirebbe nelle mani della collettività e della PS Taras quello che è il luogo. Quindi è tutto trasparente, tutto chiaro e tutta la luce del sole. Io registro un messaggio che. Detto bene.
1: Confermo, no, per carità, vi ripeto, l'assemblea è sovrana.
0: Sì,
1: L'assemblea dei soci
0: assumo.
1: della PS è sovrana, deciderà l'assemblea
0: Sì.
1: come regolarizzare l'utilizzo dello stemma. Tutto
0: Va
1: qui.
0: bene.
1: Ricordiamo che lo stemma è patrimonio identitario della tifoseria rossoblu.
0: Assolutamente sì, assolutamente. Io vado, c'è Mirk Poli che oltre ad avercela con me, con Giannis ce l'ha pure con te, io ancora campo la PS, però insomma ce l'ho un po' con
2: Non fa
0: tutti, nel
2: niente, ce l'ho con me.
0: senso
2: Non mi stavo preoccupando, pensavo con
0: che.
2: me.
0: No, no, ancora con te no, Mirk, però poi ci daremo questa cosa. C'è un commento di Vito La Disa alla nostra trasmissione, quindi lo
2: Ho sentito
0: leggiamo.
2: nominare.
0: Sì, qualche volta sì, qualche volta sì, che però parla.
1: L'ex
0: Come
1: presidente.
0: tifoso dell'SS Taranto, sento il dovere di essere chiaro con la città e con i tarantini. Basta con quella retorica di un impegno politico che, dietro l'apparenza del prodigarsi per la causa, ha come unico vero obiettivo l'accreditamento personale e lo sfruttamento della passione dei tifosi in vista del ripescaggio. Questa continua ricerca di visibilità non è forza, è il contrario. Rivela scarsa consistenza, e con tutto il rispetto ha il sapore della finzione più che di un amore autentico per il territorio. Le barzellette provocano danni aziendali sulle spalle di chi sostiene veramente economicamente il Taranto e la sua proprietà. Non tollereremo ancora questo comportamento. Taranto e i suoi tifosi, pardon, meritano rispetto. Mi sono perso, eccolo qua. Da qui in avanti si parli con i fatti, non con le chiacchiere. I risultati, i progetti concreti e le azioni sono l'unico linguaggio che riconosciamo e che continueremo a praticare. Con noi non funzionano le barzellette. Evitate di fare cattive figure con stima, Vito La Disa. Io ho
2: No,
0: letto
2: hai
0: questo.
2: ragione.
0: Io adesso ho letto quello che è il commento che è arrivato.
1: Ma tocca piano,
0: Vi mando in
1: eh.
0: pubblicità perché adesso dovete rimanere qua perché poi commenteremo il commento di Vito La Disa. Rimanete qua perché ci abbiamo da pagare tutto un sacco di cose.
1: È giusto.
0: Pubblicità, torniamo subito.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
4: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: depurazione, hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ridevamo anche a telecamere spente, anzi solo a telecamere spente, perché insomma bisogna anche filtrare. C'è Vincenzo Tavellino che ha scritto: se dovessi andare in porto lo chiameremo Lodo Tamburi. A noi questo ci sta bene, a me Maiorino questo
3: ci sta
2: particolarmente bene, vista l'estrazione geografica di entrambi. Allora, insomma, il presidente Latisa ci è andato giù duro, però ricomincio il giro da passiatore e poi vengo in studio. Abbastanza duro per me, io lo chiamo ancora presidente, però Vito Latisa abbastanza duro, vero Mario?
4: Mi sembra una tacchettata un po' a caldo, no? Per restare in tema sportivo. Diciamo che i destinatari sono abbastanza chiari, ho fatto questa incursione abbastanza decisa per far cadere più di qualche maschera o veli prima, insomma, della situazione che potrebbe accadere più avanti. I destinatari sono chiari, insomma, qui niente barzellette, si fanno i fatti. Dario, una tacchettata live non ce l'aspettavamo così.
2: No, assolutamente, però meglio qua che da altre parti, è meglio che lì a qua sta tacchettata, alla parete, si ha detto il nostro palese, eh? Quindi meglio qua che da altre parti, così abbiamo modo di commentarlo anche qua. Mongelli, certo. Fa il paio, no?
5: Ma è chiaro, perché poi quando leggi alcune notizie di interventi sconclusionati che devono portare soltanto a sfruttare politicamente la situazione, devo dire la verità, mi innervosisco anch'io,
2: sì.
5: Non ha senso fare articoli dicendo sto facendo questo, ho parlato con questo, ho parlato con l'altro. Andiamo su un tema di concretezza.
2: Concordo.
5: E allora chi della concretezza ne fa mestiere, è chiaro che dopo un po' ha un fastidio, e quindi comprendo perfettamente a che nessuno deve sfruttare il Taranto per un interesse politico personale, o soprattutto in questi momenti delicati, soltanto per farsi pubblicità. Quindi è uno sfogo che comprendo perfettamente.
2: Maiorino?
3: Io quando definisco letterine i movimenti politici e l'impegno politico della classe dirigente di questa città, non lo faccio a cuor leggero, perché comunque parliamo della squadra che almeno qui dentro tutti amiamo. Il presidente, oltre ad essere tifoso, è anche parte in causa sotto tanti altri punti di vista,
2: certo.
3: E fa bene, anzi fa benissimo, a richiamare all'ordine chi ha il dovere istituzionale di rappresentare questo territorio e di non sfruttare la passione di decine di migliaia di tifosi e quindi di elettori per un ritorno personale qua in assenza di fatti concreti, perché ripeto, a parole e con le letterine siamo tutti quanti bravi, ma poi a casa bisogna portare i risultati. Questo fino ad oggi non è successo, e quindi la tacchettata del presidente, perché alla fine sono tutte e due presidenti, no? Cioè, è più che motivata.
2: Bene, cioè bene, va bene così. Io vado avanti perché San Cesare dobbiamo commentare due interviste. La prima è quella di Beppe Camicia, che voglio vedere con voi perché c'è un dato importante. Ci guardiamo l'intervista del direttore generale Camicia, che parla del progetto e parla dei prezzi degli abbonamenti, perché c'è una chiosa che è fondamentale.
6: Per includere tutta la comunità tarantina. Abbiamo voluto lavorare tanto su questa campagna abbonamenti, ci abbiamo messo forse qualche giorno in più, proprio perché volevamo mettere il tifoso del Taranto, il tarantino, nelle condizioni di poter rispondere. Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante

0: Saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni, iniziative che faremo con la collaborazione del brand Raffo, con cui abbiamo rinnovato questo accordo, siamo riusciti a riportarlo a Taranto dopo insomma un po' di scoramento da parte dell'azienda, e ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con un pagamento rateizzato senza nessun tipo di interesse. Ci saranno le prelazioni per gli abbonati sull'acquisto degli altri biglietti, ci saranno abbonamenti ridotti per una serie di categorie, quindi fondamentalmente la nostra idea era appunto quella di mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere, perché quello che auspichiamo e quello che ci auguriamo è che con noi questo percorso lo possa condividere tutta la città di Taranto. Ci aspettiamo una risposta importante, anche perché è giusto che l'intera nazione ricomincia a parlare di Taranto. Siamo in un campionato di eccellenza, ahimè, ma stiamo cercando di organizzarci da professionisti per essere avvantaggiati nel momento in cui lo diventeremo.
1: Direttore, laddove il Taranto dovesse essere riammesso nel campionato di Serie D, i prezzi resterebbero invariati?
0: Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o Serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
2: Prezzi invariati, quindi questo è fondamentale, San Cesario, che sia eccellenza, che sia D, i prezzi restano invariati. Quindi c'è chi ha detto, ma perché sapete di non essere ripescati, capite chiaramente, però il dato di fatto è uno e uno soltanto, che i prezzi restano quelli, e ancora di più si avvalora la tesi che sia Brindisi costa 90 in Serie D, qui c'è uno stadio clamoroso e quindi va più che bene in questo modo. Sei d'accordo con me?
3: Sì, una scelta di parole sinceramente ottima, e sono contento che a Taranto, anzi, ci facciamo esempio di questi appunto prezzi calmierati. E ripeto, finalmente lo stadio di tutti, lo stadio può essere vissuto da tutti. Penso che le critiche sul Fanuzzi di Brindisi siano veramente sterili, perché a Brindisi pregano e hanno pregato giorno e notte di avere un'opportunità come la nostra. Quindi dovremmo semplicemente non sopravvalutarci quando è una questione politica, ma neanche sottovalutarci quando dobbiamo andare a vedere nel concreto, appunto dal piano sportivo e anche politico, quello che possiamo fare e che stiamo già facendo.
2: Concordo, io vado avanti veloce, spedito, non interpello nessuno e vi faccio sentire Giuliatto, perché è stato nostro ospite, Giuliatto. Velocissimo anche oggi, il mister è stato nostro ospite, ha esordito a Taranto qua a Studio 100, ma ce l'ascoltiamo nella conferenza stampa di oggi.
4: Mister, oggi c'è stato il tuo battesimo, eri già passato da Studio 100, però oggi c'era tanta gente ad ascoltarti, tantissima gente collegata, tu hai calcato campi di Serie A, l'emozione però credo che ci sia lo stesso.
5: No, c'è sicuramente, a me piace più, dico la verità, lavorare sul campo ed è più semplice per me, però è stata un'emozione grande avere comunque tanta gente che ha seguito la conferenza stampa in diretta. È significato che questa tifoseria insomma merita altro.
4: Il direttore sportivo ha parlato di una squadra completa all'80%, manca un 20%, quali sono i tasselli che credi manchino a questa squadra?
5: Ma guarda, sicuramente qualche under di qualità, e poi dovrò valutare il ritiro se sarà il caso di intervenire in più ruoli, però finché non li vedi in campo i ragazzi non puoi giudicare.
2: Questa è l'intervista del mister, io vado avanti veloce perché il mister insomma è stato abbastanza chiaro, squadra come ha detto il direttore sportivo pronta all'80%, c'è Angelo Bianco che dice per Gallitelli vorrei sapere, visto che lei ha fatto di... No, non mi dà del lei, cioè del lei dall'avvocato, da Equitalia, qua diamoci tutti del tuo, quindi visto che abbiamo fatto diversi servizi allo stadio, i sedili sono numerati? Sì. Come dovrà comprare? Sono tutti numerati, l'ho visto proprio ieri, perché poi ve lo farò vedere quando siamo stati sotto al settore ospiti. Grandissimo il settore ospiti, devo dire la verità, è molto grande. I tifosi del Racale che verranno l'anno prossimo, speriamo che siano quelli del Fasano, ad esempio, che vengano. Ho capito, magari che insomma che, però sono tutti quanti numerati. Salvatore Conte dice ma ne vediamo tanti che sfruttano il Taranto per la visibilità, non parliamo solo dei politici. Poi c'è un commento che nemmeno leggo. leggo, ma andiamo avanti così. Pagni, Pagni, Pagni, ci ascoltiamo Pagni.

0: Così abbiamo esaurito le non solo le interviste, ma abbiamo esaurito le interviste. Il direttore Panni che chiede 5.000 abbonamenti.
1: Conferenza stampa di presentazione, hai detto una cosa che riguarda il campo e poi una importante che va a ringare la folla. Partiamo dal campo, squadra pronta, manca il 20%.
2: Sì, manca il 20% come giusto che sia. Vogliamo vedere l'allenatore che impatto dà alla squadra sul campo per capire e approfondire i particolari. 80% penso che sia un ottimo risultato.
1: Si parla di Salzano, si è parlato di Bertolo, oggi invece è ufficializzato un altro calciatore.
2: Ah, Salzano è stato un mio giocatore a Terni, un giocatore del Fasano. Io non l'ho mai chiamato come richiesta ufficiale. Ci sono state delle interlocuzioni trasversali, ma non è mai stato approfondito l'argomento. Nello, io l'ho preso dopo un crociato rotto, gli feci 2 anni in C1. Bertolo è un giocatore straordinario, un ragazzo straordinario che io volevo e vorrei portare qualora ci fossero condizioni.
1: Ha chiesto almeno 5.000 abbonamenti.
2: Ma i 5.000, il sindaco ha riferito in questa bellissima sala degli specchi di Taranto che c'erano 5.000 persone collegate. Io penso che potenzialmente ce li abbiamo tutti questi 5.000, ce li meritiamo, se li merita il territorio, per dare, la mia è una provocazione positiva per dare un segnale al governo del calcio.
1: Al governo del calcio hai chiesto un risarcimento, come ha fatto il club, l'hai chiesto anche tu. Cioè il Taranto, se dovesse essere riammesso in D, sarebbe un risarcire la città di tante malefatte.
2: Ma non è la parola giusta risarcimento. Intanto tu lo devi conquistare sul campo il merito sportivo. Poi, dato che ci sono dei precedenti, dato che siamo in un momento storico di valorizzazione del patrimonio sportivo e strutturale, dato che abbiamo una società che potrebbe fare grandissime cose, chiamiamola grazia, però il popolo se la merita, qualora ci fossero le condizioni. Ma in primis ce la dobbiamo meritare sul campo, come siamo abituati noi da queste parti.
0: San Cesario, Salzano, lo chiedo a te, lo chiedo a Lorenzo, prima a te. Salzano resta un obiettivo, Bertolo è comunque un calciatore interessante, anche se oggi il Taranto ha comunicato l'arrivo di Avi Morales, difensore centrale 1993, nato a Mataró in Spagna, scorsa stagione 22 partite con la Nocerina, girone G della Serie D, in precedenza sempre in Serie D, girone H col Gravina e poi col Casarano, collezionando 25 e 22 presenze. Ha giocato in seconda divisione spagnola e nella massima serie andorrana, ha vinto il campionato 2022-2023, però io credo che anche in
2: Andorra.
0: Maiorino, insomma, qualche presenza ad Andorra l'avremmo fatta.
3: Facilmente
0: Sì,
3: anche,
0: anche in maniera
3: sciolta
0: più.
3: anche a ora.
0: Sì, dice che ora. Per poi prendere parte però ai successivi playoff, cioè preliminari di Champions League, e lì già avremmo avuto qualche difficoltà in più, però,
3: Parla per te,
0: però magari, io probabilmente,
3: parla
0: sì, ma io
3: per te.
0: pare di no, testeremo anche i palleggi dopo in diretta video, lo testeremo, come Maradona a Carramba faremo. Quindi San Cesario, 30 secondi, che dice il mercato del Taranto? Taranto con squadra completa all'80%.
4: È una percentuale corretta e devo dire che anche i giocatori di cui si parla sono giocatori che sicuramente ridanno vigore all'aspetto psicologico del Taranto, perché abbiamo sempre discusso la stagione scorsa di giocatori che non hanno personalità, di un collettivo che non ha personalità, e questa sicuramente è un'ottima notizia. Giuliatto invece ha parlato di under da rivedere. Io penso che il reparto difensivo, in questo caso oltre a Cavi Morales, farebbe bene ad avere anche un under che possa imparare, uno che possa fare anche più ruoli, perché secondo me possiamo e dobbiamo essere molto più vari nelle nostre opportunità, appunto, anche in costruzione, oltre che in fase di non possesso.
0: Bene, bene. Passiatore, lei conosce Avi Morales, lei che conosce tanti calciatori, l'altro giorno ci ha parlato del centravanti de Sagastizabal, vero? Devo dirlo piano. Devo dirlo
5: Purtroppo si è
0: piano.
5: chiuso e mi dispiace molto perché De Sagastizabal è un profilo che mi piaceva moltissimo e ho avuto modo di apprezzarlo da vicino, però comunque Taranto ha preso già più di un profilo interessante sul pacchetto avanzato, quindi oserei dire che, tra virgolette, passami il termine perché poi non ha portato bene, la fuoriserie è quasi pronta per il ritiro, poi 80% vuol dire che in questi giorni si va verso il 100%, partire già con quasi tutti i calciatori a ritiro, quindi dal giorno 1 con una preparazione fatta con un mister nuovo ti permette di conoscere,
0: Sì.
5: lavorarci e anche sperimentare nel dettaglio le varie situazioni del pacchetto avanzato.

0: visto che i profili sono tanti e magari ne avete già parlato, bisognerà capire chi accoppiare a chi e come strutturare tutto il pacchetto avanzato, però credo che il Taranto ormai, il mercato del Taranto sia in discesa, gli under saranno gli ultimi tasselli da definire, qualche altro per strutturare definitivamente la rosa.
1: Io vi devo far vedere le maglie e farvi vedere lo stadio, però c'è Fabio Marzio e chiedo, che sembra quasi un nome romano, no? Vero,
2: Certo,
1: avvocato, lei
2: come no.
1: che, come dice, è vero che ha un richiamo latino, e che mi chiede perché io non faccio vedere gli spogliatoi del Taranto.
2: Stanno i tipi di
1: Io
2: questo, si può
1: non
2: dire
1: ho,
2: il termine tecnico.
1: noi facciamo vedere lo stato d'avanzamento delle cose che effettivamente stanno avanzando. Le finiture degli spogliatoi sono in corso di svolgimento. Ho visto un servizio di un'altra testata, di un'altra emittente, che ha mostrato le docce ed è reperibile su YouTube. Laddove sia interessante, in questo momento è reperibile su YouTube da un'altra testata, un'altra emittente che le ha fatte vedere. Quando riterrò opportuno far vedere perché posti a completamento, perché effettivamente interessanti per quelli che è il lavoro che
2: Tipo
1: svolgiamo,
2: quando faranno il solaio, tipo.
1: quando saranno
2: Tipo quando
1: pronte,
2: faranno il
1: te le
2: solaio
1: facciamo vedere. Se adesso
2: almeno.
1: non sono pronte, io perché vedo fare queste docce? Però è tutto qua. Quando mi chiedono fate vedere solo quello che vi
2: È
1: conviene, ho
2: vero.
1: letto ieri.
2: Vabbè.
1: Ieri ho letto che fate vedere
2: Questo è
1: perché,
2: vero.
1: ci convenga, non lo so, però ci conviene
2: Ma
1: far
2: è
1: vedere.
2: così,
1: Ti
2: è
1: conviene
2: così.
1: far vedere uno stadio in cui ti siedi e vedi una partita.
2: Cioè,
1: Sì, per quale motivo non
2: ma
1: fai
2: c'è
1: vedere le
2: mo le docce
1: docce?
2: dei.
1: Sì,
2: Cioè, c'è del
1: anche,
2: feticismo sullo
1: anche il
2: stadio.
1: condizionatore. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Maiorino. C'è del feticismo. San Cesario, c'è del feticismo?
3: No, per ora
1: No.
3: no, in questo periodo
1: Per ora
3: di
1: no,
3: vita
1: per
3: non ho mai
1: giovane.
3: maturato il feticismo.
1: San Cesario ha detto
2: È uno step
1: Maiorino
2: successivo,
1: è giovane, ha detto Maiorino è
2: diciamo.
1: giovane. Bene, si sta travisando. Lei vuole
4: Sì, le
1: aggiungere
4: domande da
1: relativamente al
4: fare.
1: feticismo?
2: No,
4: No,
2: vuol prendere le distanze dalla
4: assolutamente no, no, no. No,
1: trasmissione.
4: no, feticismo no, assolutamente no. Voglio
1: No.
4: rimanere sullo stadio, non gli spogliatoi, ma il settore ospiti precisamente dove sarà allocato.
1: Lo faccio vedere, però
4: Perfetto.
1: prima. Le maglie,
4: Benissimo.
1: giudizio con voto San Cesario, va bene, le maglie, eccole qua. Allora, mi piacciono, mi piace, io sono sempre stato un cultore della seconda maglia, della maglia bianca. Quest'anno mi piace di più la prima perché mi richiama, le bande così strette mi richiamano, ti ricordi quella ROPAM 2000, 2000-2001? No,
4: Dove chiedo a
1: 2001,
4: Carletto?
1: 2001,
4: Sì,
1: sì, quella con cui
4: assolutamente.
1: abbiamo vinto la C2,
4: Esatto.
1: mi richiama quella così strette. Quella di Aldo Monza, di Rigano, tanto per intenderci, e c'è anche l'avvocato Mongelli dietro, si vede dietro, lo sa,
2: La
1: c'è
2: malombra, la malombra, la
1: la
2: malombra.
1: malò,
2: Stavamo
1: detto in questa
2: detto la
1: circostanza,
2: malombra.
1: la malombra.
4: Comunque sulle maglie
1: Che
4: dovremmo
1: cosa stava
4: chiedere.
1: dicendo in quel momento, avvocato? Con chi stava interloquendo?
4: Non ricordo, stavamo parlando sicuramente del
1: Male
4: Taranto.
1: di
2: Del
1: qualcuno, male di qualcuno.
2: Parlavano male
4: Dell'ascolto.
2: del tempo.
1: Sì, queste le maglie, la 45 di Corvino, molto Balotelli, diceva De Lisanti stamattina, ancora al Mongelli fuori di là, la 10 di Lo Iodice e poi c'è la 9 di
4: No,
1: Lo
4: in realtà
1: Savio,
4: stavo tentando di
1: di
4: appropriarmi.
1: rubare la maglia,
4: Esatto, mo mi
1: se
4: dovrei
1: fa
4: avvalere io della
1: riconoscere.
4: facoltà di non rispondere, ma è così.
2: Siccome non ce l'ha fatta, vedi la
1: Secondo me sta
2: faccia
1: provando con le mani da dietro.
2: abbattuta.
1: Eccola là,
2: Eccola là.
1: vi giuro.
2: Studio scienza al servizio
1: E
2: del
1: ve lo
2: governo,
1: giuro,
2: però,
1: No, ragazzi, questo è fantastico,
2: cioè,
1: è
2: non lo
1: fatta
2: so.
1: apposta. Regia, possiamo stampare la foto se la porta a casa tipo Mirabilandia?
4: Grazie. Però
2: 15
4: la
2: euro
4: maglia.
2: quella.
1: No, la maglia no, 15 euro per la
2: 15
1: foto.
2: euro la foto.
1: E chiaramente.
4: Ecco, vabbè, io poi lascio
2: Un
4: sempre.
2: obolo.
4: Vabbè,
1: Sì.
4: mi invitano per questo, perché
1: Certo, chiaramente la invitiamo
4: sono
1: per
4: magnati.
2: Ecco perché è la prima volta che mi chiamano. Cosa
1: Maiorino, prima di
4: Maiorino non
1: parlare.
4: esce.
1: Prima di parlare di
2: Dica.
1: soldi, di quelli che ci deve. Come, le maglie le piacciono?
2: Allora, le maglie
4: Possiamo
2: sono
4: rivederle.
2: davvero belle, sia quella rosso-blu che torna a strisce strette
4: La
2: come
4: tradizione.
2: quando ero bambino.
1: Insomma, esageriamo, eh. Io parlo
2: No,
1: 2000-2001, bambino proprio.
2: no, invece sì,
1: Ah,
2: 85-86,
1: bambino era, bisogna
2: bambino,
1: andare.
2: bambino.
1: San Cesario, lei dov'era nell'85-86? San
2: D'Ottavio,
1: Cesario?
2: Serra, Marco Serra.
1: Fatemi sentire dove. Dov'era
4: 85-86
1: San
4: c'era
1: Cesario? Fermo,
4: Magliellare.
1: palese,
4: Magliellare dei
1: palese,
4: Ricci.
1: fermo, se voi parlate tra voi.
3: Nell'etere
1: Dov'era San Cesario?
3: probabilmente aspettando, nell'etere aspettando la mia chiamata, insomma.
1: Sì, la chiamata aspettava. Vabbè, fammi ritornare a Serra e Cavallo qua.
2: Beh, la bianca molto bella, però
1: la rosso blu,
2: la nera è qualcosa di fantastico,
1: sì.
2: Mi piace davvero molto e sì, è un bel kit.
1: Bene, bene, le piace Avvocato? Sì, la stava rubando, chiaramente sì. Sì, la voleva.
5: Assolutamente sì.
1: Sì.
5: Come sempre,
4: io concordo,
5: è sempre un'emozione.
4: Io concordo
5: con lui. Per cui 10 alla maglia rosso-blu, 10 alla nera.
1: Ci piace ricordarlo così, sembra questo. Io non voglio adesso, però
5: 10
1: questo...
5: meno la bianca, dai.
1: 10 meno la
5: perché
1: bianca.
5: Non mi piace la maglia bianca, a differenza tua, direttore.
1: Il cultore della maglia bianca.
5: Io sono un cultore per quella tradizione.
2: Quella nera, anche il numero che gli ricorda momenti passati, quindi ci siamo come...
1: Io credo non verrà più in presenza tua.
5: No, no, come?
1: Anzi, è contento di questo. Lo dice lui, si assume la responsabilità.
2: Sono tecnicamente alleati.
1: Vabbè, ragazzi, però palese, lei sulle mi tolga dall'impaccio.
4: Sulle maglie concordo con il direttore.
1: Sì,
4: la maglia rosso-blu
1: non accade mai.
4: E la maglia bianca.
1: Maglia bianca, non accade
4: mai. Mi piacciono moltissimo.
1: San Cesario, a lei che le piace? Nella vita proprio, cosa le piace?
3: Ma
1: no, sia buono però San Cesario, perché lei è capace di tutto, sia buono, sia educato. Di queste maglie che le piace?
3: Sono sicuramente un grande fan delle strisce strette, sono contento. Tra l'altro a caso anche la maglietta Robam che dicevi appunto della stagione 2000-2001. Sì. E quindi la prima sicuramente per me è 10 spaccato perché è esattamente come intendo io una maglietta di calcio. Anche la seconda e la terza devo dire sono abbastanza belle. Apprezzo molto invece la maglia di allenamento, quella
1: sì.
3: Particolare
1: sì.
3: Che è uscita, insomma, molto bella. Devo dire che quella è sicuramente anche una novità in un certo senso. Sono state originali e avrò piacere a comprarle.
1: Sì, però non ce l'ho qua, non l'ho scaricata, quindi fidatevi di quello di San Cesario, è bella, però poi c'è il brand Raffo sopra, quindi esatto. Questa è una cosa bella. La nera è troppo bella, dice Luigi De Pace, le linee strette, sempre bella. Fabio Marzio, non parlavo delle docce, ma di dove i giocatori si interfacceranno con l'allenatore nel primo e secondo tempo?
5: Sì,
1: Fabio,
5: stiamo scherzando.
1: No, non è così, non la prendo.
5: Stiamo scherzando.
1: Allora,
2: non ha capito il livello della trasmissione
1: basso,
2: stasera. Ragazzi,
3: non si può più scherzare.
1: Chi è? Chi è che parla?
4: San Cesario, sempre.
3: Sono io.
1: Io chi? San Cesario?
3: Non si può più scherzare.
1: Ne ha facoltà.
3: No, ho detto, non si può più scherzare.
1: Sì, bravo.
5: È vero, abbiamo scherzato anche con San Cesario.
3: Voglio dire, non è che... Il vostro discorso.
1: Sì, vado avanti però, la bellezza di quella nera è illegale, troppo, dice Valentina Bacco, è troppo alto il voto per quella... Massimo Naso dice il portiere gioca senza maglia.
5: Esatto.
1: Questa è bella.
4: Il portiere è sempre dimenticato.
1: Nessuno, sempre. Qualcuno salvi i portieri, nessuno tocchi i portieri. Piero di Taranto, ho visto il vostro servizio, mi sono venuti in mente i vetri che separano i tifosi dal terreno di gioco, te lo facciamo vedere adesso. Dice, non è che si inguacchiano di scotch. Cosimo Lenti ci ama. No. Quindi lo dico a
2: Cosimo Lenti. Ed è un bel problema.
1: Cosimo Lenti sarà ricordato per imprenditura memoria per l'urlo trombino sul gol ad Apice.
2: Questo l'ho detto tu, cioè...
1: L'ho detto lui, mica io.
2: No, dice tutto del personaggio.
1: Io lui c'ho lui e Deli Santi, quindi non posso fare diversamente. Questi c'ho.
2: Ognuno si piange, problemi suoi, no?
1: Mirko, non stare al telefono quando sei in diretta, ci dice Carlo Pulpito, la maglia nera vince su tutto, manca il super bomber, io avrei tenuto Aguilera. Insomma, questi sono i commenti.
2: Io avrei tenuto Riganò. Non è successo. L'abbiamo dato la Fiorentina. Io avrei tenuto Riganò.
1: Sì, insomma, questi sono i commenti. Volete vedere lo stadio? Vi facciamo vedere qualche immagine dello stadio, la commentiamo insieme. Sì, così facciamo vedere la visuale dalla tribuna, la visuale dalla curva. Ecco, questi sono i passi.
5: Tu che sei un prezzolato dello stadio.
1: Come?
5: Tu che sei un prezzolato dello stadio.
1: Sì, lasciamo stare.
2: Però stai facendo vedere le solite cose.
1: Mi volete male. Perché io non posso. Cioè, questo è di docente, io non posso entrare in polemica.
5: Non devi entrare in polemica, sto facendo io.
1: Questo è lato
2: questo è lo stadio.
1: Tribuna, però sì, questo è lo stadio.
2: Quella verde suppongo sia l'erba.
1: Sì. Questi invece sono i vetri di cui parlavamo prima.
2: Quelli che saranno scavalcati già la prima.
5: Centimetri.
2: No?
1: Fermo la briola, grande la briola.
5: I 60 centimetri che ci dividono dal campo.
1: Mi raccomando.
2: Dalla squalifica per 68 mesi.
1: Io ce la faccio più. È complicato, però sì, c'è una distanza.
2: Ci sono le... Avete fatto le riprese dei... dove ci saranno i cecchini?
1: C'è un ghost che ti segue.
2: No,
1: c'è
2: no, sala ci sono
1: ghost...
2: proprio i cecchini, ci sono come provi a scavalcare.
1: C'è la sala ghost, l'ingresso dai tornelli che segue il tifoso che entra sino a quando non si siede al proprio posto. Questo è l'ingresso dalla curva, quindi

0: ci saranno 13 metri a separare questa doppia vetrata dal rettangolo di gioco. Questa è la distanza che separerà la curva dal rettangolo di gioco. Saranno 6 o 7 metri invece per ciò che riguarda tribuna est e tribuna ovest, che saranno praticamente a strapiombo. Questa è la visuale dalla tribuna autorità e insomma direi che è un gran bel vedere. La partita si apprezza come se si fosse
1: Ah,
0: in
1: no, il
0: campo e questi sono
1: tornello.
0: i tornelli. Questo è feticismo puro, Far
1: Sì,
0: vedere i
1: i
0: tornelli è
1: tornelli, stai
0: feticismo puro.
1: esagerando.
0: Sì,
1: Poi anche con le griglie.
0: praticamente ci sarà una scala che si sta costruendo in questo momento, che condurrà ai tornelli, quindi si sale
1: Sì.
0: direttamente, si procede all'accesso e lì il tifoso sarà identificato sino a che non arriva al proprio posto. Quindi lasciate perdere la malsana idea
2: Questa è l'autotribuna,
0: di
1: mi sembra.
0: avvicinarvi, esatto,
1: Sì.
0: l'autotribuna, di
1: Le
0: avvicinarvi
1: vuoi due
0: troppo.
1: chicche?
0: Questo è il rettangolo di gioco, aspetta, questa è una chicca, questo è il tipo
2: Eccolo
0: filmino del
1: qua, eccolo
0: matrimonio,
2: qua.
0: ce lo siamo fatti con Gatta. Questa è la passeggiata sul rettangolo di gioco e vi assicuro che è stata emozionantissimo guardarla di là e
1: È
0: guardare lo
1: pesante,
0: stadio.
1: eh? È pesante, il piede affonda.
0: Pensavo Gatta è pesante, no,
1: Non mi
0: Gatta è una persona
1: permetterei
0: per bene.
1: mai
0: Bello,
1: di parlare
0: ragazzi.
1: mai
0: Di
1: di
0: una
1: un
0: malata,
1: felino.
0: di
1: Di
0: un
1: un felino.
2: Devo dirti la
0: Ci
2: verità, ho notato che il verde non è proprio. Guarda, c'è
1: sono anche
2: qualche
1: dei
2: zona. Ci
1: funghetti.
2: sono de
1: Ci sono
2: delle
1: dei
2: zone,
1: funghetti,
2: delle zone un
1: veramente.
2: po' più gialle
0: Non dovete venire più perché lì l'erba sta. Dobbiamo spiegarlo perché altrimenti questo è oggetto di
2: Ah, me lo
0: contestazione.
2: dici, è quello che ho letto.
0: Ecco, ovviamente questa che è la fascia destra, che è l'unica parte calpestabile, tra virgolette, la parte che poteva essere più
2: È della
0: calpestata,
2: tecchia un
0: è
2: po'.
0: quella che è stata posata prima. Il resto invece sta passando lo shock della
1: Sto passando
0: posa.
1: un brutto
0: Un brutto
1: momento
2: momento,
0: e
2: non faccio che
1: e non sa
2: cascare.
1: cosa
0: Per
1: l'aspetta ancora.
0: favore, per favore. Questa è la visuale che dicevamo dalla curva
2: Quella
0: con la
2: nuova,
0: sala
2: sì.
0: GOS che è praticamente stata montata. Lì si sta ultimando la tribuna stampa che ospiterà la stampa tarantina. E poi andando avanti dovrebbero esserci. Questa è l'immagine fantastica di Giovanni Talamo, bellissima
1: Questa
0: questa
1: pronta
0: ragazzi.
1: per il prematrimoniale,
0: Questa è
1: però.
0: veramente prematrimoniale. Franca Albano, per chi
1: E
0: delle
1: arriva
0: nostre parti
1: Franca
0: avrebbe.
1: Albano è con noi.
0: Ecco, avrebbe sì, come dire, un buon richiamo. C'era però, Alessandro, l'immagine relativa al settore ospiti, che è lo spicchio, eccolo qua. Praticamente il settore ospiti sarà esattamente quello che stiamo indicando, con dei gesti quasi che richiamano le alte sfere auliche. Tutto questo spicchio sarà settore ospiti, anche questa parte che state vedendo, sino qui, a questa apertura. Sarà settore ospiti sino all'apertura di centro curva. Sarà tutto settore ospiti. Quindi
1: Tribuna sopra e
0: est.
1: sotto,
0: Sopra e sotto e
1: tribuna
0: sarà
1: est.
0: delimitata con delle griglie. Quindi sarà
1: E ci sarà anche la rete
0: dopo i giochi al
1: davanti.
0: Mediterraneo. No, tribuna est e curva sud.
2: Tribuna est e
1: Curva
2: curva
1: sud.
2: sud,
0: Quindi ci sarà
1: Ok.
0: la divisione con reti e griglie
1: Sì, e ci sarà la rete, dico quella frontale,
0: che
1: che ai giochi
0: saranno
1: del Mediterraneo non
0: però
1: sarà
0: installate
1: montata.
0: successivamente
2: Beh,
0: ai
2: certo.
0: giochi del
2: Faccio come Mediterraneo.
0: Mediterraneo, quindi questo è il settore ospiti, questi invece sono i
2: Sono
0: proiettori
2: pietosi.
0: che adesso restituiscono un gioco di luce abbastanza,
1: Semplice.
0: sì, nemmeno tanto soddisfacente, dico la verità. Saranno successivamente cablati e restituiranno quei giochi di luce che possono essere anche variati e programmati in base a quello che è l'evento. Lì, ieri, avantieri, è iniziata la messa in posa
1: Stamattina erano già.
0: del maxi schermo. Che stamattina ha iniziato la propria posa e quindi si inizia a intravedere il primo dei due maxi schermi. Sono arrivati e li stanno ultimando. Insomma, questo è lo Iacovone. Vuole dire qualcosa, Maiorino?
1: Due
0: Due
1: chicche, i sedili della A,
0: cose.
1: siccome l'avrò letto tra i 4
2: Sì. I 700
1: milioni e
2: e
1: i 5 milioni di
2: 800.000.
1: volte,
0: Sì.
1: se non li cambia la struttura commissariale, la società lo farà appena entrerà
0: Quel
1: nella
0: sedile che manca, dici?
1: 4 sedili blu sulla A di Taranto, che sono,
2: Mi raccosto.
1: non sono.
0: Se no c'è un maiorino con la vernice e li fa bianchi.
1: Maiorino non lavora.
2: No,
0: ma Maiorino non lavora proprio.
2: Lui lavora
1: Per
2: solo di
1: cortesia,
2: mente.
1: non sono nato per utilizzare le mani,
0: Vabbè, non
1: quindi
0: solo per
1: non
0: lavorare.
1: sono fisicamente portato a
0: Bene,
1: questa
0: bene,
1: cosa.
0: bene, però dico per la
1: Seconda cosa, ha
0: comunità.
1: un problema un po' più serio, che è quello su cui si sta valutando come
0: Sì.
1: risolverlo, quello dei piccioni,
2: Ah, vero,
1: che è allo
2: giusto, giusto,
1: Iacovone,
2: giusto.
1: vecchio, imbrattavano,
3: era un flagello,
2: era devastato un flagello per la tribuna, parte importante,
1: e si stanno valutando quali sistemi, credo, dei
2: cecchini.
1: Io ho proposto i cecchini, che

0: sì,
1: la domenica lavorano con i tifosi e durante la settimana con i piccioni. Però pare che la società non abbia gradito questa mia proposta.
0: I cecchini, pare.
1: I cecchini no, niente.
0: Sì, sì, immagino.
1: Però credo che ci siano dei dissuasori, sì, a ultrasuoni che dissuasori possono essere utilizzati per mettere un attimo al riparo i sedili nuovi dello stadio.
0: Bene, queste sono le due chicche di Maiorino, che ha sottolineato come non lavori, l'ha detto lei, Maiorino, non mi permetterei mai che di sottolineare questo aspetto.
2: E c'è anche del feticismo nella parte finale che ha affrontato.
0: Sì, sì, è vero, ma questa trasmissione sta andando, ecco, questo è altro prematrimoniale.
3: Ricorre sempre questa parola, feticismo.
0: Sì, ragazzi, questa è
2: sì, perché
1: ma guarda solo la posa di come ti sta con le mani in tasca, con sì, l'occhiale da sole. Non sta dicendo niente.
0: No.
1: Se fece la parte, sì, come si suol dire, sì, nei prematrimoni, nei video dei matrimoni. Fate finta.
0: E quando lancia la rosa e tu raccogli la rosa, e questo è il gesto.
4: Metti la cera, togli la cera.
0: Posso dire di aver lavorato anche da un fotografo, e che quello che ho poco fa, no, l'ho citato, no, poi ti racconto altro che le giornate, ma questo è un altro discorso. Va bene, questo vi devo far vedere. Passiatore, lei lo stadio non l'ha visto, però insomma l'ha visto in video e credo che sia soddisfatto.
5: Non l'ho visto dal vivo, ma spero di vederlo presto. Però dalle immagini che avete pubblicato attraverso i canali social e anche adesso ci sono delle immagini apprezzabilissime, quelle a pelo d'erba credo vincano su tutto. Quindi spero di vederlo presto dal vivo, ma già così rende.
0: Bene, allora a questo punto io vi dico, poi siamo in chiusura, che oggi in collaborazione con Calcio dalle 14 abbiamo fatto un video che riguarda Nonno Carmine, per una notizia che aveva rilanciato Calcio dalle 14, alla quale ci siamo messi a servizio con le immagini, abbiamo realizzato l'intervista, vero Lorenzo?
5: Sì, abbiamo realizzato un bel reel sulla storia insomma di Nonno Carmine, ci siamo sentiti proprio in giornata. E i tifosi sono resi protagonisti, ecco, di una mozione sociale abbastanza importante, cioè quella di pagare l'abbonamento a Nonno Carmine. Nonno Carmine poi ha risposto garbatamente per le rime dicendo: io ringrazio tutti i tifosi che si sono attivati e ricambierò donando durante la stagione dei biglietti a
2: come
5: chi non può permetterseli. Ed era un'iniziativa che lui aveva già fatto tra l'altro in passato e che ripeterà quest'anno, proprio perché vuole sposare in toto il progetto Taranto, e questa iniziativa fa onore sia ai tifosi del Taranto che a Nonno Carmine, soprattutto in un periodo storico in cui le cose negative le abbiamo evidenziate in giallo, e visto che abbiamo evidenziato in giallo le cose negative facciamo anche la stessa cosa con le iniziative positive.
0: Pensavo ci avessi evidenziato il fucsia, se c'ha pure il fucsia è clamorosa, le preparate è clamorosa, invece no, va bene, bene così. Allora, noi siamo in chiusura, ringrazio il professor San Cesario, professore grazie.
6: Grazie a voi, ci vediamo venerdì prossimo.
0: Sì, senz'altro, assolutamente, sono contento di averlo ormai, ci manca Giancarlo Liuzzi, ma tornerà anche Liuzzi all'Ovile, quindi non c'è problema, grazie professore. Grazie a Mario Lorenzo Passiatore a Calcio dalle 14, ragazzi, progetto che va seguito assolutamente, grande lavoro, grazie Mario, grazie
5: ciao
0: Lorenzo.
5: Ciao a tutti, grazie per la pubblicità gratuita, grazie e buon proseguimento.
0: No, gratuita lei, facciamo fattura tra pochissimo. grazie mille. Ringrazio Torino Palese, grazie davvero.
3: Buonasera a tutti, sempre Forza Taranto. Se ecco, posso aggiungere qualcosa. Il Presidente ha parlato di iniziative per il centenario, 30 secondi, anche la PS sta preparando qualcosa a riguardo, perché è una rubrica che intitoleremo I tifosi raccontano e si raccontano.
0: Bene, benissimo, la seguiremo con grandissimo piacere. Grazie all'Avvocato Gianluca Mongelli,
2: grazie a te direttore, grazie a te, abboniamoci.
0: Abboniamoci, certo. Allo stesso modo grazie a Mirko Maiorino, la prima direi che è stato un esordio interessante, cioè, la fortuna ce la devi lasciare, cioè, ti sto vedendo bello comodo, no. La fortuna non fa parte per su quattro, non è che uno si siede, sì, avvocato, lei potrebbe, come dire, quindi, però mi ha fatto piacere, penso sia stato abbastanza bene, no?
1: Sì, si sta freschi. La verità è che si sta freschi. Certo, non mi avete fatto fumare durante la trasmissione. Questo è una pecca.
0: Ci accomodiamo nel giardino esterno, l'Eden di Studio 100.
1: Allora sì, se c'è l'Eden. Sì.
0: Grazie a Mirko Maiorino.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ringrazio ovviamente Alessandro Labriola per avermi coadiuvato sapientemente nella regia di questa trasmissione. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di stare con noi per quasi 2 ore. Dai, allora ore e 45 minuti questo appuntamento, e che sono, che vuoi,
1: si poteva fare di meglio,
0: si poteva fare di meglio, le maratone elettorali facciamo
3: sempre di meglio,
0: ringrazio chiunque domani vorrà vedere questa puntata in replica nel pomeriggio. Vi invito ovviamente a seguire l'informazione di Studio 100 col TG domani alle 14 e tutti gli approfondimenti. Grazie ancora di essere stati con noi e buon fine settimana. Forza Taranto, fatemelo dire che è un po' che non lo dicevo.
3: Infatti, sempre Forza Taranto.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Otto Salus, impresa edile Cassalia dal 1975, E77 SRL.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
10: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
11: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Mancano le fideiussioni per il trattamento rifiuti, l'ex Ilva verso l'eutanasia. Il Ministero dell'Ambiente invia diffida formale ai commissari straordinari dello stabilimento siderurgico. Paura nella notte a San Vito, ragazzi accendono fuochi pirotecnici tra le sterpaglie di Viale del Tramonto e innescano incendio, sfiorata la tragedia. Intanto da oggi aderiscono allo sciopero nazionale anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto. Nuova mostra al Museo Archeologico Nazionale di Taranto dedicata al filo rosso che unisce la celebre figura dell'atleta ai campioni di oggi. Tanti reperti inediti e novità in arrivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura dell'incendio divampato questa notte a San Vito, più precisamente tra le sterpaglie secche della spiaggia di Viale del Tramonto.

0: innescato, a quanto pare, dall'accensione di alcuni fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Vediamo.
1: Paura nella notte lungo Viale del Tramonto a San Vito, dove poco dopo la mezzanotte un incendio è divampato tra la vegetazione che costeggia la spiaggia, propagandosi in pochi istanti a causa del forte vento. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbero stati alcuni fuochi pirotecnici accesi sulla sabbia da un gruppo di ragazzi. Le scintille hanno raggiunto i cespugli ormai secchi, trasformandoli in una miccia che ha alimentato rapidamente le fiamme. Il fronte del fuoco si è spinto pericolosamente verso le aree esterne del Primo Mare e dello Scià Restaurant, arrivando a lambire le auto parcheggiate lungo il viale. Momenti di panico tra clienti, passanti e personale dei locali per il timore che l'incendio potesse estendersi alle strutture. Provvidenziale la prontezza degli operatori che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo prima che la situazione degenerasse. Un intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi. Sul posto sono tempestivamente giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto. A loro arrivo però le fiamme erano già state domate, ma hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l'area ed escludere la presenza di ulteriori focolai. I ragazzi responsabili del gesto, resisi conto di quanto stava accadendo, si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. L'episodio era al vaglio delle autorità chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
0: E a proposito di vigili del fuoco, anche il comando provinciale di Taranto aderisce allo sciopero nazionale. Oggi la protesta, dalle ore 15 alle 18, saranno comunque garantiti i servizi urgenti previsti dalla normativa. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Carenze di organico, mancato riconoscimento del rischio professionale e un rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente sono i motivi alla base dello sciopero dei vigili del fuoco che oggi coinvolge anche il comando provinciale di Taranto. La protesta è in programma dalle 15 alle 18 nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata dalla UIL FP Vigili del Fuoco. Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili, dichiara Valeria Trovato, segretaria provinciale UIL FP Vigili del Fuoco di Taranto. Secondo il sindacato, i lavoratori sono costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per far fronte alle carenze di personale e alle emergenze, soprattutto nel periodo estivo con gli interventi legati agli incendi boschivi. Al centro della protesta anche la richiesta di maggiori tutele per la salute degli operatori, esposti quotidianamente a fumi e sostanze potenzialmente dannose. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo contrattuale. La UIL chiede la riapertura del confronto con il governo per un accordo ritenuto più adeguato alla specificità del corpo. Saranno comunque garantiti tutti gli interventi di soccorso urgente e i servizi essenziali previsti dalla normativa.
0: Torniamo a parlare ora dell'ex Ilva di Taranto che secondo l'allarme lanciato nelle ultime ore si avvierebbe verso l'eutanasia. Mancano infatti le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato una diffida formale ai commissari straordinari dell'azienda. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: L'ex Ilva rischia lo stop di alcune attività legate alla gestione dei rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente ha diffidato l'azienda perché le garanzie presentate non sono state ritenute sufficienti. Secondo quanto riferisce il quotidiano, se entro il 31 agosto non verrà risolta la situazione, dal 20 agosto potrebbe scattare la sospensione delle attività interessate fino alla regolarizzazione. La questione riguarda le garanzie che l'azienda deve fornire per dimostrare di avere le risorse necessarie a gestire i rifiuti e impianti anche in caso di problemi economici o di chiusura. L'obiettivo è evitare che eventuali costi per la messa in sicurezza ricadano sulla collettività. La provincia di Taranto ha giudicato non sufficienti le garanzie presentate per diverse attività dello stabilimento, tra cui il recupero dei materiali, la gestione dei rifiuti e alcune discariche interne. L'azienda sostiene invece di essere in regola, ma il mancato accordo con gli enti pubblici ha portato il Ministero ad avviare la procedura che potrebbe fermare una parte delle attività.
0: E sono in arrivo nuove opportunità per la città di Taranto grazie alla versione 4.1 del fondo Just Transition Fund Italia 2021-2027 approvato nella giornata del 22 luglio dalla Commissione europea. Una decisione che punta a rendere più semplice la gestione dei fondi europei e ad ampliare la platea dei beneficiari rafforzando gli interventi dedicati all'abitare sostenibile. La principale innovazione riguarda l'introduzione dei finanziamenti non collegati ai costi, un sistema che supera la tradizionale rendicontazione delle spese. I contributi infatti saranno erogati a

0: raggiungimento di obiettivi e risultati prestabiliti, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici ma anche di accelerare l'attuazione dei progetti. Per questa misura sono stati approvati 9 schemi per un valore complessivo di 418 milioni di euro, pari a circa un terzo dell'intera dotazione del programma. L'aggiornamento consolida inoltre le modifiche introdotte con il riesame intermedio del programma. Per la provincia di Taranto restano confermate risorse pari a 652 milioni di euro. Una delle novità più significative è l'apertura di numerose misure anche alle grandi imprese, che potranno partecipare ai bandi per progetti nei settori dell'energia, delle rinnovabili, della filiera dell'idrogeno verde, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo della revisione è quello di rendere il programma più efficace, di accelerare la spesa delle risorse europee e di sostenere la transizione economica, industriale e ambientale dei territori interessati, con particolare attenzione alla provincia di Taranto. E ci spostiamo adesso al Museo Archeologico Nazionale della nostra città, dove nella serata di ieri è stata inaugurata una bella mostra intitolata L'Arte della Vittoria. Vediamo.
1: Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto inaugura la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, visitabile dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Un percorso che prende spunto dalla celebre figura dell'atleta di Taranto e racconta il ruolo dello sport nella Magna Grecia e nel Mediterraneo come strumento di educazione, dialogo e pace, con una sezione dedicata agli atleti pugliesi contemporanei.
2: Noi raccogliamo al Museo Archeologico le testimonianze di un passato molto sfidante. Abbiamo queste vestigia, questo eroe del passato che è l'atleta, su cui noi oggi racconteremo qualche novità, diremo qualche particolare della sua vita, e abbiamo le testimonianze archeologiche che ci raccontano di tanti atleti che hanno solcato questa terra tarantina, però abbiamo anche tanti atleti moderni. Questa mostra nasce dalla volontà di saldare l'antico e di arrivare a portare uno sguardo al contemporaneo, quindi abbiamo, lo vedrete, nella nostra temporary art abbiamo la maglia di Iacovone, abbiamo i grandi cimeli, possiamo dire, degli atleti moderni, che non hanno fatto altro che raccogliere il testimone di questa tradizione importante di una Taranto antica che ha dato i natali al nostro atleta, ma che ha dato i natali anche ad altri atleti importanti.
1: La mostra espone 53 reperti, di cui 36 restaurati o provenienti dai depositi del museo, e approfondisce il significato della palestra e della paideia nel mondo greco, gli atleti della Magna Grecia nelle grandi competizioni, la pratica sportiva femminile nell'antichità e un confronto con le culture sportive dell'altra sponda del Mediterraneo.
3: Lo sport è sempre stato fondamentale nei tempi antichi, lo è oggi e lo sarà sempre, perché non si può prescindere dallo sport. Lo sport ti fa star bene, ti aiuta a vivere, come dicevano i romani, mens sano in corpore sano, quindi è impossibile pensare di poter vivere senza lo sport, e sarà fondamentale per la città di Taranto, perché darà la possibilità di una transizione di un'economia importante che ci sarà in questo territorio.
4: E vedo un filo rosso sottilissimo che unisce il passato rappresentato in questo meraviglioso posto e celebrato oggi dall'arte della Vittoria, e dall'altra parte c'è il presente, che si chiama Taranto 2026, che sono i 4200 atleti che, provenendo da 26 paesi di 3 continenti diversi, si disputeranno le loro gare qui a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre. Quindi un binomio sport e cultura che abbiamo fortemente voluto unire, creando dei ponti tra il mondo sportivo e i luoghi di cultura della nostra città.
0: E questa mattina siamo stati a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Lido Bruno, dove ha preso il via una bella iniziativa dedicata a cittadinanza attiva ed ecologia. Diventa una sentinella della costa. Vediamo.
1: Diventa sentinella della costa è l'invito lanciato questa mattina presso la spiaggia Beach Bop di Lido Bruno a San Vito, una mattinata dedicata all'educazione ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema costiero, che punta a trasformare il litorale in uno spazio di conoscenza, partecipazione e responsabilità condivisa.
5: Le attività di oggi si dedicheranno soprattutto al riconoscimento di quella che può essere una spiaggia ecologica, e quindi andremo a toccare tutti gli aspetti salienti della spiaggia ecologica: la gestione delle biomasse, la raccolta raccolta differenziata e riconoscimento delle orme della fauna marina, delle piante marine.

0: Infatti consegneremo all'ingresso questa schedina, il diplomino della Sentinella della Costa, che poi consentirà ai bambini, ma anche ai bambini accompagnati dagli adulti, di eseguire delle attività, quindi avere poi la posizione di un timbrino e al termine ottenere questo diploma della Costa che darà loro diritto di un omaggino presso il bar che sta collaborando con noi nella organizzazione dell'attività. Sono coinvolte tante associazioni, questa è la cosa più bella che dà veramente tanta soddisfazione. E la LAC, la Delega Anticaccia, il WWF, Proloco San Vito, il Comitato per il Museo delle Scienze, Mare Vivo Puglia e Plastica Qua.
1: L'appuntamento promosso da una serie di associazioni ha ottenuto il patrocinio della provincia, del comune di Taranto, della regione Puglia e di ARPA Puglia. La particolarità di questo posto, Lido Bruno, qual è? Spesso non conosciuta dai più.
2: Beh, in realtà dal punto di vista biologico, botanico, abbiamo un vero scrigno di conoscenze, di possibilità di conoscere questo ecosistema. E infatti alle nostre spalle abbiamo la Gariga Mediterranea, che è un ecosistema fantastico, è una struttura molto complessa che ci permette di approfondire l'adattamento delle piante in condizioni difficilissime, quindi dove ad esempio c'è un vento ricco di salsedine che difficilmente sarebbe sopportabile per le piante, o addirittura dove la stessa scogliera, dove gli stessi scogli renderebbero difficile l'approdo proprio delle piante. Poi abbiamo le dune, abbiamo degli esempi di dune, di piccole dune, che invece ci permettono di capire come preservare le nostre spiagge anche grazie alla presenza della posidonia oceanica. E infine abbiamo un bel canneto. Il canneto che secondo me è l'emblema proprio dell'adattamento delle piante. Quindi questo canneto che riesce con queste radici fantastiche ad ancorare il fondale sabbioso e quindi a trattenere, a mantenere la sabbia anche in condizioni difficili con il vento, con l'erosione e con le mareggiate.
1: Torniamo ora al borgo di Taranto, tensione questa mattina in piazza Maria Immacolata, dove un gruppo di manifestanti antifascisti avrebbe rovesciato il gazebo allestito da Futuro Nazionale per il flash mob sulla legittima difesa che si terrà oggi alle ore 19. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato avrebbe evitato che la protesta sfociasse in una vera e propria rissa, impedendo il contatto fisico tra i presenti. Intanto il coordinamento cittadino del partito ha confermato la manifestazione di questa sera e ha annunciato la presenza dell'onorevole Rossano Sasso. E adesso parliamo di un bel evento sportivo che si svolgerà questo pomeriggio al Palamazzola, che riapre finalmente le porte dopo l'intervento di riqualificazione che l'ha visto protagonista nei mesi scorsi. Abbiamo con noi in collegamento Vito Salamina, referente provinciale XAI in Taranto, che ci parla di questo bel evento inclusivo proprio dal Palamazzola. Vediamo.
3: Sì, buongiorno a tutti. Qui al Palamazzola è tutto pronto per questo evento che comincia tra poco alle ore 15. Ricordo che l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo numerosi per includervi nel nostro pubblico, per mostrarvi due sport inclusivi, una partita di basket, una partita di futsal. I ragazzi sono pronti, sono molto carichi, c'è molto entusiasmo, non vedono l'ora di mostrarvi le loro abilità. Per chi non ha ancora visto il Palamazzola avrà modo di scoprirlo, perché questo, come hai detto tu giustamente, è il primo evento con il pubblico dopo la consegna al termine dei lavori. Chi lo conosce già non potrà che apprezzare le numerose migliorie apportate alla struttura, tra queste senz'altro l'impianto di condizionamento. Fuori ci sono 36 gradi, qui dentro si sta davvero molto molto bene, quindi rinnovo l'invito a venire, vi aspetto numerosi sugli spalti del Palamazzola, a presto.
1: E quindi parliamo di calcio e di basket inclusivo, anche perché una grande attenzione nella riqualificazione di questa struttura è stata data proprio all'accessibilità.
3: All'accessibilità migliorata, ma soprattutto alla presentazione di questi sport che permettono di mettere insieme persone con diverse abilità, affrontano in partite regolamentate a tutti gli effetti, quindi sono delle vere e proprie competizioni dove tutti sono praticamente alla pari, ed è questo l'aspetto più significativo, più importante di questo tipo di sport inclusivi.
1: Bene, grazie. Grazie a Vito Salamina e noi ovviamente rinnoviamo l'invito a raggiungere il Palamazzola per questo bel evento gratuito di sport inclusivo che si svolgerà questo pomeriggio alle ore 15. E adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pulsano dove nella serata di ieri si è svolto l'evento inaugurale del T-Fest. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: partita con il T-Circus dedicato

0: dedicato al mondo degli artisti di strada e dello spettacolo itinerante, la quarta edizione del T-Fest di Pulsano. Ieri sera il centro storico si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto con esibizioni di trampolieri, giocolieri, musicisti e performer che hanno animato le vie del paese coinvolgendo il pubblico. La serata inaugurale è proseguita con il cooking show, le performance artistiche dal vivo tra pittura e musica, gli incontri del T-Talk e sul palco centrale lo spettacolo di cabaret di Renato Ciardo, tra gli appuntamenti più attesi della giornata.
1: T-Fest Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il Talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali.
0: Protagonisti anche gli stand enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio e il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Il festival proseguirà fino a domani con nuovi spettacoli di musica e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.
2: Festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato, perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo e questo l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quindi, come si vede, una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità.
3: Torniamo ora a Taranto per parlare nuovamente dell'emergenza carcere. Questa mattina il sopralluogo dell'onorevole del PD, Francesca Viggiano. C'era per noi Giovanna Calabrese.
0: Un progetto governativo per recuperare una visione umanitaria e umanistica della pena è la proposta che il Partito Democratico presenterà al governo, annunciata dall'onorevole Francesca Viggiano al termine della visita ispettiva nel carcere Carmelo Magli di Taranto, effettuata nell'ambito della campagna nazionale Bisogna aver visto. L'ispezione ha riguardato tutte le sezioni dell'istituto, sia maschili che femminili, e ha confermato le criticità già denunciate dal SAPPE, emergenza caldo e sovraffollamento. Una struttura pensata per accogliere meno di 400 detenuti, che oggi ne ospita circa 850, più del doppio rispetto alla capienza prevista.
4: Nel carcere di Taranto abbiamo visto tanta umanità, tante storie differenti, abbiamo toccato con mano quelle che sono le necessità delle detenute e dei detenuti che sono qui. Sono più del doppio di quello che sarebbe previsto come capienza massima. Si tratta di storie una diversa dall'altra, ma che sono accomunate dalla voglia di fare anche fuori ed è questo che noi dobbiamo assicurare loro. In più, in un momento storico in cui si parla di detenzione e di imputabilità anche dei minori tra i 14 e i 16 anni, credo che l'attenzione debba essere non massima, se esiste una parola deve essere super massima. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
0: Una situazione definita drammatica, con celle descritte come camere a gas per l'assenza di ricambio d'aria e condizioni che soprattutto nei periodi di forte caldo diventano ancora più difficili da sostenere.
5: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas.
0: A pesare anche la carenza di personale penitenziario e sanitario, con agenti e medici costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per garantire servizi all'interno dell'istituto. Per Viggiano il carcere deve tornare ad essere un luogo di cura, ogni storia è diversa, il percorso di chi sconta una pena non è sempre lineare. La politica, secondo la parlamentare, deve accompagnare chi attraversa quel percorso e garantire che alla fine della detenzione ci sia una prospettiva concreta di reinserimento.
3: Ci spostiamo ora a Martina Franca per il Festival della Valle d'Itria, dove debutta un capolavoro dimenticato, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Dopo oltre 350 anni, il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale, torna a vivere con la sua prima rappresentazione in tempi moderni. La nuova produzione del Festival della Val d'Itria riporta in scena un'opera del 1672.

0: che dimostra come questo rigore anche nella programmazione artistica riesce ad attirare un pubblico sempre numeroso. Siamo sold out anche stasera, un pubblico internazionale, ma anche tanti martinesi che vogliono stare con noi e godersi queste serate estive straordinarie.
1: Sul podio Antonio Florio, direttore d'orchestra e musicologo, protagonista da decenni della riscoperta del repertorio musicale napoletano del Seicento.
2: Abbiamo riscoperto già verso la fine degli anni 80, negli anni 90 del secolo scorso, abbiamo cominciato questa riscoperta di questi autori napoletani del Seicento soprattutto, che si leggevano i nomi sulle enciclopedie, ma nessuno aveva sentito niente. E quindi abbiamo iniziato proprio con un'opera di Provenzale, che è un'opera sacra, però in effetti è un'opera vera e propria, che è La colomba ferita, e poi l'abbiamo portata anche al San Carlo e in tanti altri teatri. Insomma, credo che queste due opere, Lo schiavo di sua moglie o Il schiavo di sua moglie e La colomba ferita, sono le due, veramente i due capisaldi della scuola napoletana.
1: Tra mito, equivoci, passioni e guerra, l'opera racconta una vicenda che continua a parlare al presente, affrontando temi universali come l'amore, il dolore, il destino e la violenza.
3: Queste narrazioni, i miti, ancora sono una visione attuale, no? E modellano la nostra visione del mondo.
1: Una produzione che conferma la vocazione del Festival della Val d'Itria alla ricerca e alla valorizzazione di capolavori dimenticati, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire una pagina fondamentale della storia della musica.
4: Una grande emozione, soprattutto in uno spazio così suggestivo, così magico come quello del Chiostro del Carmine.
1: Una straordinaria riscoperta che, grazie al talento dei giovani artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, restituisce nuova vita a un capolavoro dimenticato della nostra storia musicale.
5: E allora ieri centro storico transennato a Locorotondo per il matrimonio del portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma di Alessia Elefante, c'era per noi Luciana Convertini.
1: Il primo saluto da marito e moglie tra gli applausi dei presenti. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante escono dalla chiesa madre di San Giorgio Martire di Locorotondo al termine della cerimonia. Un matrimonio organizzato all'insegna della massima riservatezza, centro storico transennato, accessi controllati e un articolato dispositivo di sicurezza hanno accompagnato l'intera giornata. L'area della cerimonia è rimasta riservata a residenti e invitati, mentre curiosi e visitatori hanno seguito l'evento dall'esterno. Le immagini della funzione sono rimaste affidate ai canali ufficiali scelti dagli sposi.
6: E certamente rappresenta qualcosa di importante, qualcosa di bello, perché comunque è un personaggio pubblico che ha scelto Locorotondo per sposarsi. Su tanti comuni ha scelto la bellezza di Locorotondo.
1: Lei è stato invitato al matrimonio?
6: Sì, parteciperò alla celebrazione in chiesa.
1: Poco prima dell'inizio della cerimonia, il padre della sposa raggiunge il van con il bouquet di fiori bianchi per salutare la figlia.
7: Sì, sono il papà.
1: Tra gli ospiti riconosciuti anche Pio Dantini, del duo comico Pio e Amedeo, che si concede a una battuta. Testimoni di nozze?
8: Come di nozze?
7: No.
1: Raccontateci qualcosa.
8: Che siamo imbucati al matrimonio, come sempre.
1: Dietro le transenne, intanto, la curiosità di cittadini e visitatori, arrivati nella speranza di assistere almeno a qualche momento dell'evento.
9: Vorrei vedere Messi, ma penso che non vengono. Comunque sta in giro nel centro storico di Locorotondo.
10: In realtà a Locorotondo non siamo, abituati a vedere matrimoni del genere, però è sempre bello vederli.
5: Bravissime! Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi lasciamo al meteo e al TG Sportivo, mentre l'informazione

0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro approfondimento sportivo. Partiamo subito con le nostre notizie. Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisi ha affidato ai social un messaggio dai toni decisi, criticando quella che definisce una ricerca di visibilità intorno al club e ribadendo che per il futuro a parlare dovranno essere solo i fatti. Vediamo il servizio di Giuseppe De Lisanti.
1: Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social una riflessione sulle vicende che riguardano il Taranto. Nel suo messaggio Ladisa si rivolge alla città e ai tifosi, criticando quella che definisce una strumentalizzazione politica della vicenda del club. Secondo il suo punto di vista, dietro l'apparente impegno per la causa rossoblù si nasconderebbe soprattutto una ricerca di visibilità personale, anche in vista dell'eventuale ripescaggio. Ladisa sostiene che questo atteggiamento finisca per danneggiare chi sostiene concretamente il Taranto, anche dal punto di vista economico, e ribadisce che non saranno più tollerati comportamenti che alimentino polemiche o, come scrive nel post, barzellette a discapito della società. Nel finale del suo intervento il messaggio è chiaro: Taranto e i suoi tifosi meritano rispetto, non slogan. L'unico linguaggio che conta, conclude Ladisa, è quello dei fatti, dei progetti concreti e delle azioni.
0: Lo storico marchio del Taranto potrebbe accompagnare il club nel centenario del 2027. Ladisa ne chiede l'acquisizione, mentre la PS Taras apre al confronto e annuncia il coinvolgimento dei soci per definire il futuro dello stemma. Vediamo il servizio.
1: Il marchio storico del Taranto torna al centro del dibattito in vista di un appuntamento speciale, il centenario del club, che sarà celebrato nel 2027. Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha rivolto un appello alla PS Taras 706, proprietaria dello storico stemma rossoblù, chiedendo di poterlo acquistare affinché diventi patrimonio della società. Un passaggio che, secondo Ladisa, consentirebbe di vivere il centenario con il simbolo che rappresenta la storia e l'identità del club. Il presidente ha anche assunto un impegno preciso: qualora in futuro la famiglia Ladisa dovesse cedere la proprietà della società, il marchio verrebbe restituito all'APS Taras alle stesse condizioni, garantendone così la tutela. Alla richiesta ha risposto Tonino Palese, segretario dell'APS Taras, intervenuto nel corso della trasmissione 100 Sport Weekend. Palese ha accolto con favore l'iniziativa, ricordando che l'associazione ha sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso dello stemma alle precedenti società e ribadendo che il logo, pur essendo custodito legalmente dalla Taras, appartiene idealmente a tutta la tifoseria. Ora la decisione passerà ai soci dell'associazione. Sarà infatti convocata un'assemblea dedicata per definire le modalità di utilizzo del marchio. Eventuali proposte alternative saranno discusse e sottoposte al voto, con l'obiettivo di individuare la soluzione migliore in vista di un anniversario che rappresenta un momento storico per tutto l'ambiente rossoblù.
0: Calciomercato pugliese in movimento, tanti colpi tra Serie D ed Eccellenza con Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Bisceglie tra le protagoniste. Ce ne parla ancora Giuseppe De Lisanti.
1: L'aggiornamento calciomercato delle pugliesi si apre con la Virtus Francavilla che è vicina alla chiusura per Francesco Lops, centrocampista classe 2001, un innesto pensato per rinforzare la mediana biancazzurra. La Fidelis Andria ufficializza invece l'arrivo di Giacomo Benvenuti, terzino destro classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Movimento importante anche in casa Bisceglie, è fatta per l'attaccante Giuseppe Lamonica, che andrà ad affiancare Peppe Lopez nel reparto offensivo. I nerazzurro stellati hanno inoltre ufficializzato il portiere classe 2006 Pier Francesco Galiano, reduce dall'esperienza al Ferrandina. Il Gravina piazza un colpo in difesa con Leo Simoni. Il centrale classe 2001 scuola Atletico Mineiro arriva dopo una stagione disputata in Serie B croata. Infine il Martina rinforza il reparto portieri con Jakub Greliak, estremo difensore classe 2007. Tanti movimenti tra Serie D ed Eccellenza con le squadre pugliesi che continuano a costruire le rose in vista della nuova stagione.
0: E parliamo adesso di pallavolo. La Prisma Taranto Volley costruisce la nuova stagione di Serie C. Il club rossoblù punta su giovani talenti del territorio e sull'esperienza di Andrea Gasbarro per un progetto ambizioso ma anche legato alla nostra città. Vediamo il servizio.
1: La Prisma Taranto Volley guarda al futuro e costruisce la nuova stagione di Serie C puntando su giovani talenti, identità territoriale ed esperienza. La società rossoblù ha ufficializzato tre nuovi tasselli del roster, tutti accomunati da un forte legame con la pallavolo pugliese. In cabina di regia arriva Simone Maiorano, palleggiatore tarantino classe 2006, cresciuto nel vivaio della polisportiva Frascolla e reduce da esperienze importanti tra Under 19, Serie C e dalla presenza nel roster della prima squadra Prisma in Serie A2. Un giovane talento che rappresenta

0: La volontà del club di valorizzare gli atleti cresciuti sul territorio, a rinforzare il reparto dei palleggiatori anche Alessio Susco, classe 2005, altro giovane tarantino con un percorso di rilievo, protagonista con la Mater Domini, con cui ha conquistato lo scudetto Under 19 e poi impegnato nei campionati nazionali di Serie B con Bari e Unibari Volley. A completare il reparto dei centrali arriva invece Andrea Gasbarro, classe 1991, volto già conosciuto in casa Prisma, un ritorno importante per un atleta che ha vestito la maglia rosso-blu nei campionati giovanili nazionali e che nelle ultime stagioni ha avuto modo di allenarsi anche con la prima squadra in Superlega. La nuova Prisma Taranto Volley riparte dunque da un mix di giovani prospetti e giocatori di esperienza con l'obiettivo di creare un gruppo ambizioso, competitivo e fortemente legato alla propria città.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con i programmi di Studio 100 sui nostri canali

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerino?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Benvenuti a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: raggio di professionalità. Immaginiamo già l'emozione che si proverà di fronte ai tanti parenti in attesa dei congiunti che ritornano con un'esperienza nel suo genere unica. Giovani di leva e non che hanno dimostrato volontà e senso di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione è prevista un'apertura straordinaria del ponte girevole alle 19, alla presenza tra gli altri della stampa nazionale. Un momento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina Militare.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Sí, dos somos.
1: O sea,

Forse nessun luogo è rappresentativo della città di Taranto come il suo lungomare. Taranto ha anche altri lungomari, altri affacci sul mare bellissimi, come per esempio nella città vecchia, sul Mar Piccolo, nella parte bassa dell'isola, ma anche nella parte alta che guarda verso il Mar Grande. Ma il lungomare di Taranto è questo, è il lungomare Vittorio Emanuele III. Questa splendida passeggiata con affaccio sul Mar Grande in realtà nasce a fine Ottocento con la costruzione del borgo oltre il fossato che poi diventerà il canale navigabile, ma prende forma, l'attuale forma, durante il ventennio, quando verranno realizzati lungo questa strada, battezzata nel frattempo Lungomare Vittorio Emanuele III, la parata degli edifici pubblici che sono fortemente rappresentativi del regime dell'epoca. Gli edifici monumentali che da questo momento caratterizzeranno il lungomare di Taranto sono affidati nella progettazione ed esecuzione a grandi architetti dell'epoca. Ad Armando Brasini si deve il Palazzo del Governo, che ha tutti gli elementi caratteristici della romanità allora richiesta dal committente, quindi cortine in mattoni, grandi insegne imperiali in bronzo, aquile. Mentre l'edificio delle poste di Bazzani, costruito a fianco, ha una caratterizzazione diversa, la romanità, la classicità è rappresentata invece da questo colonnato, grande colonnato della facciata sul quale sono disposte 6 sculture allegoriche. Più avanti abbiamo la Banca d'Italia, sempre di Bazzani, che è caratterizzata dalla sequenza di lesene piatte in pietra di Trani, che al centro recano i simboli del fascio, e finalmente la Casa del Fascio, che è forse quella che meglio di tutte rappresenta lo stile e il gusto dell'epoca, perché è presente la solita loggia richiesta dal committente, le insegne imperiali e questa torretta che è caratterizzante, svettante su tutti gli edifici all'intorno. Da alcuni anni questo lungomare dispone anche di una passeggiata a mezza costa fra i giardini terrazzati che danno la possibilità di godere di questo paesaggio straordinario, marino, di questo verde, senza sentirsi coinvolti dal traffico, dal trambusto della città. È un luogo di silenzio ed è anche un luogo dal quale si può contemplare il tramonto di Taranto, fra i più belli d'Italia.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse.

Bentrovati dalla redazione di Studio Cento, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di Ex Ilva, si avvia verso l'eutanasia e l'allarme lanciato nelle ultime ore perché mancherebbero le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica invia una diffida formale ai commissari straordinari del siderurgico tarantino. E ancora paura nella notte a San Vito, un incendio divampato tra le sterpaglie della spiaggia di Viale del Tramonto, innescato dall'accensione di alcuni fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Sfiorata la tragedia, fortunatamente nessun ferito e nessun danno. E ancora la bellissima mostra inaugurata ieri al Martà, che parla della figura dell'atleta di Taranto ma anche dei campioni di oggi e di domani. Queste e molte altre notizie nel nostro telegiornale. A tra poco, restate con noi.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Mancano le fideiussioni per il trattamento rifiuti, l'ex Silva verso l'eutanasia. Il Ministero dell'Ambiente invia diffida formale ai commissari straordinari dello stabilimento siderurgico. Paura nella notte a San Vito, ragazzi accendono fuochi pirotecnici tra le sterpaglie di Viale del Tramonto e innescano incendio, sfiorata la tragedia. Intanto da oggi aderiscono allo sciopero nazionale anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto. Nuova mostra al Museo Archeologico Nazionale di Taranto dedicata al filo rosso che unisce la celebre figura dell'atleta ai campioni di oggi, tanti reperti inediti e novità in arrivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio avvenuto questa notte a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Viale del Tramonto. Avrebbero preso fuoco alcune sterpaglie in seguito all'accensione di fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Vediamo. Paura nella notte lungo Viale del Tramonto a San Vito, dove poco dopo la mezzanotte un incendio divampato tra la vegetazione che costeggia la spiaggia, propagandosi in pochi istanti a causa del forte vento. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbero stati alcuni fuochi pirotecnici accesi sulla sabbia da un gruppo di ragazzi. Le scintille hanno raggiunto i cespugli ormai secchi, trasformandoli in una miccia che ha alimentato rapidamente le fiamme. Il fronte del fuoco si è spinto pericolosamente verso le aree esterne del Primo Mare e dello Restaurant, arrivando a lambire le auto parcheggiate lungo il viale. Momenti di panico tra clienti, passanti e personale dei locali per il timore che l'incendio potesse estendersi alle strutture. Provvidenziale la prontezza degli operatori che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo prima che la situazione degenerasse. Un intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi. Sul posto sono tempestivamente giunti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto. Al loro arrivo però le fiamme erano già state domate, ma hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l'area ed escludere la presenza di ulteriori focolai. I ragazzi responsabili del gesto, resisi conto di quanto stava accadendo, si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. L'episodio era al vaglio delle autorità chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E questa mattina presso il carcere di Taranto un sopralluogo dell'onorevole del PD Francesca Viggiano, c'era per noi Giovanna Calabrese.
1: Un progetto governativo per recuperare una visione umanitaria e umanistica della pena è la proposta che il Partito Democratico presenterà al governo, annunciata dall'onorevole Francesca Viggiano al termine della visita ispettiva nel carcere Carmelo Magli di Taranto, effettuata nell'ambito della campagna nazionale Bisogna aver visto. L'ispezione ha riguardato tutte le sezioni dell'istituto, sia maschili che femminili, e ha confermato le criticità già denunciate dal SAPPE, emergenza caldo e sovraffollamento. Una struttura pensata per accogliere meno di 400 detenuti, che oggi ne ospita circa 850, più del doppio rispetto alla capienza prevista.
2: Nel carcere di Taranto abbiamo visto tanta umanità, tante storie differenti, abbiamo toccato con mano quelle che sono le necessità delle detenute e dei detenuti che sono qui. Sono più del doppio di quello che sarebbe previsto come capienza massima. Si tratta di storie una diversa dall'altra, ma che sono accomunate dalla voglia di fare anche fuori, ed è questo che noi dobbiamo assicurare loro. In più, in un momento storico in cui si parla di detenzione e di imputabilità anche dei minori tra i 14 e i 16 anni, credo che l'attenzione debba essere non massima, se esiste una parola deve essere super massima. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni, che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia, portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
1: Una situazione definita drammatica, con celle descritte come camere a gas per l'assenza di ricambio d'aria e condizioni che soprattutto nei periodi di forte caldo diventano ancora più difficili da sostenere.
3: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas.
1: A pesare anche la carenza di personale penitenziario e sanitario, con agenti e medici costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per garantire i servizi all'interno dell'istituto. Per Viggiano il carcere deve tornare ad essere un luogo di cura. Ogni storia

0: Storia è diversa, il percorso di chi sconta una pena non è sempre lineare. La politica, secondo la parlamentare, deve accompagnare chi attraversa quel percorso e garantire che alla fine della detenzione ci sia una prospettiva concreta di reinserimento.
1: E a proposito di Vigili del Fuoco, anche il Comando Provinciale di Taranto aderisce allo sciopero nazionale. Oggi la protesta, dalle ore 15 alle 18, saranno comunque garantiti i servizi urgenti previsti dalla normativa. Il servizio di Giovanna Calabrese.
0: Carenze di organico, mancato riconoscimento del rischio professionale e un rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente sono i motivi alla base dello sciopero dei Vigili del Fuoco che oggi coinvolge anche il Comando Provinciale di Taranto. La protesta è in programma dalle 15 alle 18 nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata dalla UIL-FP Vigili del Fuoco. Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili, dichiara Valeria Trovato, segretaria provinciale UIL-FP Vigili del Fuoco di Taranto. Secondo il sindacato, i lavoratori sono costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per far fronte alle carenze di personale e alle emergenze, soprattutto nel periodo estivo con gli interventi legati agli incendi boschivi. Al centro della protesta anche la richiesta di maggiori tutele per la salute degli operatori, esposti quotidianamente a fumi e sostanze potenzialmente dannose. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo contrattuale. La UIL chiede la riapertura del confronto con il governo per un accordo ritenuto più adeguato alla specificità del corpo. Saranno comunque garantiti tutti gli interventi di soccorso urgente e i servizi essenziali previsti dalla normativa.
1: Torniamo a parlare ora dell'Exilva di Taranto, che secondo l'allarme lanciato nelle ultime ore si avvierebbe verso l'eutanasia. Mancano infatti le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato una diffida formale ai commissari straordinari dell'azienda. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: L'Exilva rischia lo stop di alcune attività legate alla gestione dei rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente ha diffidato l'azienda perché le garanzie presentate non sono state ritenute sufficienti. Secondo quanto riferisce il quotidiano, se entro il 31 agosto non verrà risolta la situazione, dal 20 agosto potrebbe scattare la sospensione delle attività interessate fino alla regolarizzazione. La questione riguarda le garanzie che l'azienda deve fornire per dimostrare di avere le risorse necessarie a gestire i rifiuti e impianti anche in caso di problemi economici o di chiusura. L'obiettivo è evitare che eventuali costi per la messa in sicurezza ricadano sulla collettività. La provincia di Taranto ha giudicato non sufficienti le garanzie presentate per diverse attività dello stabilimento, tra cui il recupero dei materiali, la gestione dei rifiuti e alcune discariche interne. L'azienda sostiene invece di essere in regola, ma il mancato accordo con gli enti pubblici ha portato il Ministero ad avviare la procedura che potrebbe fermare una parte delle attività.
1: E sono in arrivo nuove opportunità per la città di Taranto grazie alla versione 4.1 del fondo Just Transition Fund Italia 2021-2027, approvato nella giornata del 22 luglio dalla Commissione europea. Una decisione che punta a rendere più semplice la gestione dei fondi europei e ad ampliare la platea dei beneficiari, rafforzando gli interventi dedicati all'abitare sostenibile. La principale innovazione riguarda l'introduzione dei finanziamenti non collegati ai costi, un sistema che supera la tradizionale rendicontazione delle spese. I contributi infatti saranno erogati al raggiungimento di obiettivi e risultati prestabiliti, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici ma anche di accelerare l'attuazione dei progetti. Per questa misura sono stati approvati 9 schemi per un valore complessivo di 418 milioni di euro, pari a circa un terzo dell'intera dotazione del programma. L'aggiornamento consolida inoltre le modifiche introdotte con il riesame intermedio del programma. Per la provincia di Taranto restano confermate risorse pari a 652 milioni di euro. Una delle novità più significative è l'apertura di numerose misure anche alle grandi imprese che potranno partecipare ai bandi per progetti nei settori dell'energia, delle rinnovabili, della filiera dell'idrogeno verde, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo della revisione è quello di rendere il programma più efficace, di accelerare la spesa delle risorse europee e di sostenere la transizione economica, industriale e ambientale dei territori interessati, con particolare attenzione alla provincia di Taranto. E ci spostiamo adesso al Museo Archeologico Nazionale della nostra città, dove nella serata di ieri è stata inaugurata una bella mostra intitolata L'Arte della Vittoria. Vediamo. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto inaugura la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni

0: Nel Mediterraneo, visitabile dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Un percorso che prende spunto dalla celebre figura dell'atleta di Taranto e racconta il ruolo dello sport nella Magna Grecia e nel Mediterraneo come strumento di educazione, dialogo e pace, con una sezione dedicata agli atleti pugliesi contemporanei.
1: Noi raccogliamo al Museo Archeologico le testimonianze di un passato molto sfidante. Abbiamo queste vestigia, questo eroe del passato che è l'atleta, su cui noi oggi racconteremo qualche novità, diremo qualche particolare della sua vita. E abbiamo le testimonianze archeologiche che ci raccontano di tanti atleti che hanno solcato questa terra tarantina, però abbiamo anche tanti atleti moderni. Questa mostra nasce dalla volontà di saldare l'antico e di arrivare a portare uno sguardo al contemporaneo, quindi abbiamo, lo vedrete, nella nostra Temporary Art abbiamo la maglia di Iacovone, abbiamo i grandi cimeli, possiamo dire, degli atleti moderni che non hanno fatto altro che raccogliere il testimone di questa tradizione importante di una Taranto antica che ha dato i natali al nostro atleta, ma che ha dato i natali anche ad altri atleti importanti.
0: La mostra espone 53 reperti, di cui 36 restaurati o provenienti dai depositi del museo, e approfondisce il significato della palestra e della paideia nel mondo greco, gli atleti della Magna Grecia nelle grandi competizioni, la pratica sportiva femminile nell'antichità e un confronto con le culture sportive dell'altra sponda del Mediterraneo.
2: Lo sport è sempre stato fondamentale nei tempi antichi, lo è oggi e lo sarà sempre, perché non si può prescindere dallo sport. Lo sport ti fa star bene, ti aiuta a vivere, come dicevano i romani, mens sano in corpore sano, quindi è impossibile pensare di poter vivere senza lo sport, e sarà fondamentale per la città di Taranto, perché darà la possibilità di una transizione di un'economia importante che ci sarà in questo territorio.
3: E vedo un filo rosso sottilissimo che unisce il passato rappresentato in questo meraviglioso posto e celebrato oggi dall'arte della vittoria, e dall'altra parte c'è il presente che si chiama Taranto 2026, che sono i 4200 atleti che, provenendo da 26 paesi di 3 continenti diversi, si disputeranno le loro gare qui a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre. Quindi un binomio sport e cultura che abbiamo fortemente voluto unire, creando dei ponti tra il mondo sportivo e i luoghi di cultura della nostra città.
0: E questa mattina siamo stati a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Lido Bruno, dove ha preso il via una bella iniziativa dedicata a cittadinanza attiva ed ecologia. Diventa una sentinella della costa. Vediamo. Diventa sentinella della costa è l'invito lanciato questa mattina presso la spiaggia Beach Bop di Lido Bruno a San Vito, una mattinata dedicata all'educazione ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema costiero, che punta a trasformare il litorale in uno spazio di conoscenza, partecipazione e responsabilità condivisa.
4: Le attività di oggi si dedicheranno soprattutto al riconoscimento di quella che può essere una spiaggia ecologica, e quindi andremo a toccare tutti gli aspetti salienti della spiaggia ecologica: la gestione delle biomasse, la raccolta differenziata, e il riconoscimento delle orme della fauna marina, delle piante marine. Infatti consegneremo all'ingresso questa schedina, il diplomino della sentinella della costa, che poi consentirà ai bambini, ma anche ai bambini accompagnati dagli adulti, di eseguire delle attività, quindi avere poi la posizione di un timbrino e al termine ottenere questo diploma della costa, che darà loro diritto di un omaggino presso il bar che sta collaborando con noi nella organizzazione dell'attività. Sono coinvolte tante associazioni, questa è la cosa più bella, che dà veramente tanto soddisfazione: e la LAC, la Delega Anticaccia, il WWF, Proloco San Vito, il Comitato per il Museo delle Scienze, Mare Vivo Puglia e Plastica Acqua.
0: L'appuntamento, promosso da una serie di associazioni, ha ottenuto il patrocinio della provincia, del comune di Taranto, della regione Puglia e di ARPA Puglia. La particolarità di questo posto, Lido Bruno, qual è? Spesso non conosciuta dai più.
5: Beh, in realtà dal punto di vista biologico, botanico, abbiamo un vero scrigno di conoscenze, di possibilità di conoscere questo ecosistema. E infatti alle nostre spalle abbiamo la Gariga Mediterranea, che è un ecosistema fantastico, è una struttura molto complessa che ci permette di approfondire l'adattamento delle piante in condizioni difficilissime, quindi dove ad esempio c'è un vento ricco di salsedine che difficilmente sarebbe sopportabile.

0: per le piante, o addirittura dove la stessa scogliera, dove gli stessi scogli renderebbero difficile l'approdo proprio delle piante. Poi abbiamo le dune, abbiamo degli esempi di dune, di piccole dune, che invece ci permettono di capire come preservare le nostre spiagge anche grazie alla presenza della posidonia oceanica. E infine abbiamo un bel canneto. Il canneto che secondo me è l'emblema proprio dell'adattamento delle piante. Quindi questo canneto che riesce con queste radici fantastiche ad ancorare il fondale sabbioso e quindi a trattenere, a mantenere la sabbia anche in condizioni difficili con il vento, con l'erosione, con le mareggiate.
1: Torniamo ora al borgo di Taranto, tensione questa mattina in piazza Maria Immacolata, dove un gruppo di manifestanti antifascisti avrebbe rovesciato il gazebo allestito da Futuro Nazionale per il flash mob sulla legittima difesa che si terrà oggi alle ore 19. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato avrebbe evitato che la protesta sfociasse in una vera e propria rissa, impedendo il contatto fisico tra i presenti. Intanto il coordinamento cittadino del partito ha confermato la manifestazione di questa sera e ha annunciato la presenza dell'onorevole Rossano Sasso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pulsano, dove nella serata di ieri si è svolto l'evento inaugurale del T-Fest. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: È partita con il T-Circus dedicato al mondo degli artisti di strada e dello spettacolo itinerante la quarta edizione del T-Fest di Pulsano. Ieri sera il centro storico si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto con esibizioni di trampolieri, giocolieri, musicisti e performer che hanno animato le vie del paese coinvolgendo il pubblico. La serata inaugurale è proseguita con il cooking show, le performance artistiche dal vivo tra pittura e musica, gli incontri del T-Talk e sul palco centrale lo spettacolo di cabaret di Renato Ciar tra gli appuntamenti più attesi della giornata.
3: T-Fest Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali.
2: Protagonisti anche gli stand enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio e il mercato dell'arte e dell'artigianato. Il festival proseguirà fino a domani con nuovi spettacoli di musica e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.
4: Festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato, perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo, e quest'anno l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quindi, come si vede, una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca per il Festival della Valle d'Itria, dove debutta un capolavoro dimenticato, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: Dopo oltre 350 anni, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale, torna a vivere con la sua prima rappresentazione in tempi moderni. La nuova produzione del Festival della Valle d'Itria riporta in scena un'opera del 1672, considerata una pietra miliare nella nascita dell'opera napoletana.
6: Un'occasione importante che si riallaccia alla storia del Festival e che dimostra come questo rigore anche nella programmazione artistica riesce ad attirare un pubblico sempre numeroso. Siamo sold out anche stasera, un pubblico internazionale, ma anche tanti martinesi che vogliono stare con noi e godersi queste serate estive straordinarie.
5: Sul podio Antonio Florio, direttore d'orchestra e musicologo, protagonista da decenni della riscoperta del repertorio musicale napoletano del Seicento.
7: Abbiamo riscoperto già verso la fine degli anni 80, negli anni 90 del secolo scorso, abbiamo cominciato questa riscoperta

0: di questi autori napoletani del Seicento soprattutto, che si leggevano i nomi sulle enciclopedie, ma nessuno aveva sentito niente. E quindi abbiamo iniziato proprio con un'opera di Provenzale, che è un'opera sacra, però in effetti è un'opera vera e propria, che è la Colomba ferita, e poi l'abbiamo portata anche al San Carlo e in tanti altri teatri. Insomma, credo che queste due opere, Lo schiavo di sua moglie o Il schiavo di sua moglie e La Colomba ferita, sono le due, veramente, i due capisaldi della scuola napoletana.
1: Tra mito, equivoci, passioni e guerra, l'opera racconta una vicenda che continua a parlare al presente, affrontando temi universali come l'amore, il dolore, il destino e la violenza.
2: Queste narrazioni, i miti, ancora sono una visione attuale, no? Modellano la nostra visione del mondo.
1: Una produzione che conferma la vocazione del Festival della Valeditria alla ricerca e alla valorizzazione di capolavori dimenticati, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire una pagina fondamentale della storia della musica.
3: Una grande emozione, soprattutto in uno spazio così suggestivo, così magico come quello del Chiostro del Carmine.
1: Una straordinaria riscoperta che, grazie al talento dei giovani artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, restituisce nuova vita a un capolavoro dimenticato della nostra storia musicale.
4: E allora ieri Centro Storico Transennato a Locorotondo per il matrimonio del portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma e di Alessia Elefante, c'era per noi Luciana Convertini.
1: Il primo saluto da marito e moglie tra gli applausi dei presenti. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante escono dalla chiesa madre di San Giorgio Martire di Locorotondo al termine della cerimonia. Un matrimonio organizzato all'insegna della massima riservatezza, centro storico transennato, accessi controllati e un articolato dispositivo di sicurezza hanno accompagnato l'intera giornata. L'area della cerimonia è rimasta riservata a residenti e invitati, mentre curiosi e visitatori hanno seguito l'evento dall'esterno. Le immagini della funzione sono rimaste affidate ai canali ufficiali scelti dagli sposi.
5: E certamente rappresenta qualcosa di importante, qualcosa di bello, perché comunque è un personaggio pubblico che ha scelto Locorotondo per sposarsi. Su tanti comuni ha scelto la bellezza di Locorotondo.
1: Lei è stato invitato al matrimonio?
5: Sì, parteciperò alla celebrazione in chiesa.
1: Poco prima dell'inizio della cerimonia, il padre della sposa raggiunge il van con il bouquet di fiori bianchi per salutare la figlia.
6: Sì, sono il papà.
1: Tra gli ospiti riconosciuti anche Pio Dantini, del duo comico Pio e Amedeo, che si concede a una battuta. Testimoni di nozze?
7: Come di nozze?
8: No, no, no.
1: Raccontateci qualcosa.
7: Che siamo imbucati al matrimonio, come sempre.
1: Dietro le transenne, intanto, la curiosità di cittadini e visitatori, arrivati nella speranza di assistere almeno a qualche momento dell'evento.
9: Vorrei vedere Messi, vorrei vedere, ma penso che non vengono. Holland, comunque sta in giro nel centro storico di Locorotondo.
10: In realtà a Locorotondo non siamo, diciamo, ecco, abituati a vedere matrimoni del genere, però è sempre bello vederli.
4: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro approfondimento sportivo. Partiamo subito con le nostre notizie. Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social un messaggio dai toni decisi, criticando quella che definisce una ricerca di visibilità intorno al club e ribadendo che per il futuro a parlare dovranno essere solo i fatti. Vediamo il servizio di Giuseppe Delisanti.
3: Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social una riflessione sulle vicende che riguardano il Taranto. Nel suo messaggio Ladisa si rivolge alla città e ai tifosi, criticando quella che definisce una strumentalizzazione politica della vicenda del club. Secondo il suo punto di vista, dietro l'apparente impegno per la causa rossoblu si nasconderebbe soprattutto una ricerca di visibilità personale, anche in vista dell'eventuale ripescaggio. Ladisa sostiene che questo atteggiamento finisca per danneggiare chi sostiene concretamente il Taranto, anche dal punto di vista economico, e ribadisce che non saranno più tollerati comportamenti che alimentino polemiche o, come scrive nel post, barzellette a discapito della società. Nel finale del suo intervento il messaggio è chiaro: Taranto e i suoi tifosi meritano rispetto, non slogan. L'unico linguaggio che conta, conclude Ladisa, è quello dei fatti, dei progetti concreti e delle azioni.
2: Lo storico marchio del Taranto potrebbe accompagnare il club nel centenario del 2027. Ladisa ne chiede l'acquisizione, mentre la PS Taras apre al confronto e annuncia il coinvolgimento dei soci per definire il futuro dello stemma. Vediamo il servizio.
3: Il marchio storico del Taranto torna al centro del dibattito in vista di un appuntamento speciale, il centenario del club, che sarà celebrato nel 2027. Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha rivolto un appello alla PS Taras 706, proprietaria dello storico stemma rossoblu, chiedendo di poterlo acquistare affinché diventi patrimonio della società. Un

0: Messaggio che secondo la DISA consentirebbe di vivere il centenario con il simbolo che rappresenta la storia e l'identità del club. Il presidente ha anche assunto un impegno preciso: qualora in futuro la famiglia La DISA dovesse cedere la proprietà della società, il marchio verrebbe restituito all'APS Taras alle stesse condizioni, garantendone così la tutela. Alla richiesta ha risposto Tonino Palese, segretario dell'APS Taras, intervenuto nel corso della trasmissione 100 Sport Weekend. Palese ha accolto con favore l'iniziativa, ricordando che l'associazione ha sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso dello stemma alle precedenti società e ribadendo che il logo, pur essendo custodito legalmente dalla Taras, appartiene idealmente a tutta la tifoseria. Ora la decisione passerà ai soci dell'associazione. Sarà infatti convocata un'assemblea dedicata per definire le modalità di utilizzo del marchio. Eventuali proposte alternative saranno discusse e sottoposte al voto, con l'obiettivo di individuare la soluzione migliore in vista di un anniversario che rappresenta un momento storico per tutto l'ambiente rosso-blu.
1: Calciomercato pugliese in movimento, tanti colpi tra Serie D ed Eccellenza con Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Bisceglie tra le protagoniste. Ce ne parla ancora Giuseppe Degli Santi.
0: L'aggiornamento calciomercato delle pugliesi si apre con la Virtus Francavilla che è vicina alla chiusura per Francesco Lopes, centrocampista classe 2001, un innesto pensato per rinforzare la mediana biancazzurra. La Fidelis Andria ufficializza invece l'arrivo di Giacomo Benvenuti, terzino destro classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Movimento importante anche in casa Bisceglie, è fatta per l'attaccante Giuseppe Lamonica, che andrà ad affiancare Peppe Lopez nel reparto offensivo. I nerazzurro stellati hanno inoltre ufficializzato il portiere classe 2006 Pier Francesco Galiano, reduce dall'esperienza al Ferrandina. Il Gravina piazza un colpo in difesa con Leo Simoni. Il centrale classe 2001 scuola Atletico Mineiro arriva dopo una stagione disputata in Serie B croata. Infine il Martina rinforza il reparto portieri con Jakub Greliak, estremo difensore classe 2007. Tanti movimenti tra Serie D ed Eccellenza con le squadre pugliesi che continuano a costruire le rose in vista della nuova stagione.
1: E parliamo adesso di pallavolo. La Prisma Taranto Volley costruisce la nuova stagione di Serie C. Il club rosso-blu punta su giovani talenti del territorio e sull'esperienza di Andrea Gasbarro per un progetto ambizioso ma anche legato alla nostra città. Vediamo il servizio.
0: La Prisma Taranto Volley guarda al futuro e costruisce la nuova stagione di Serie C puntando su giovani talenti, identità territoriale ed esperienza. La società rossoblu ha ufficializzato tre nuovi tasselli del roster, tutti accomunati da un forte legame con la pallavolo pugliese. In cabina di regia arriva Simone Maiorano, palleggiatore tarantino classe 2006, cresciuto nel vivaio della polisportiva Frascolla e reduce da esperienze importanti tra Under 19 Serie C e dalla presenza nel roster della prima squadra Prisma in Serie A2. Un giovane talento che rappresenta la volontà del club di valorizzare gli atleti cresciuti sul territorio. A rinforzare il reparto dei palleggiatori anche Alessio Susco, classe 2005, altro giovane tarantino con un percorso di rilievo, protagonista con la Mater Domini con cui ha conquistato lo scudetto Under 19 e poi impegnato nei campionati nazionali di Serie B con Bari e Unibari Volley. A completare il reparto dei centrali arriva invece Andrea Gasbarro, classe 1991, volto già conosciuto in casa Prisma, un ritorno importante per un atleta che ha vestito la maglia rosso-blu nei campionati giovanili nazionali e che nelle ultime stagioni ha avuto modo di allenarsi anche con la prima squadra in Superlega. La nuova Prisma Taranto Volley riparte dunque da un mix di giovani prospetti e giocatori di esperienza con l'obiettivo di creare un gruppo ambizioso, competitivo e fortemente legato alla propria città.
1: E questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con i programmi di Studio 100 sui nostri canali.

0: Caro amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo. Il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
3: Benvenuto Angelo.
2: Noi ci conosciamo già, vero?
3: Vagamente.
2: Vagamente, ma non lo diciamo.
3: Non lo diciamo.
2: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
3: Diciamo del
2: tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice.

0: direttrice o direttora del Corriere del Giorno, che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
1: 28 giorni,
0: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo, nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
1: E allora, io ho questo badge che mi sono stampata, perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
0: Vediamo.
1: Dei giochi.
0: Ah, quindi non è l'accredito, è
1: no,
0: quelle figurine che
1: esatto.
0: fanno.
1: Credo però,
0: bello.
1: Sì, credo forse di essere stata l'unica, perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
0: dall'altra parte del ponte,
1: sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
0: Scritto.
1: Sì.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
1: Sì.
0: Mi avvicino.
1: Mi piaceva l'idea di, sul momento, ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
0: Bello.
1: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta, perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto, finalmente, per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
0: Cioè, hai toccato
1: insieme
0: vari vulnus storici
1: sì.
0: endemici della città.
1: Esatto.
0: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità,
1: sì.
0: o è vana retorica che dal 4
1: no.
0: settembre poi?
1: Secondo me no. Allora, io in questi giorni, per una serie di appuntamenti che ho avuto, mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959, Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
0: Nostrica. Come
1: un'ostrica,
0: città vecchia e città nuova.
1: L'immagine che sta rimbalzando.
0: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
1: esatto.
0: in Corso Due Mari.
1: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
0: Le paranze che passano, si sente
1: il rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione, perché
0: mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che
1: è avvenuta,
0: è stata scritta, l'abbiamo vissuta,
1: esatto.
0: l'abbiamo anche raccontata,
1: esatto.
0: l'abbiamo patita e raccontata.
1: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale eccetera che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole,
0: è una spinta anche dal basso,
1: come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo, e quindi con i dipartimenti, quella
0: Bologna.
1: Potrebbe essere una battaglia.
0: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
1: sta funzionando.
0: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
1: Perfetto.
0: Affinché
1: esatto.
0: si parta meno e si scelga di più
1: esatto.
0: di rimanere qua.
1: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo

0: sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: forze. Io saluto le persone che gentilmente passano, salutano. Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che fa giochi, turisti.
0: Sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu, Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina qui con i nostri ospiti. Hai visto?
0: Prima di andare
1: tu non mi hai visto mai così abbronzato. Quindi,
0: no.
1: Come sai, sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un falso storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere.
1: Mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme.
0: Sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado. Noi non vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
0: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
0: Sì, io...
1: preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo.
0: Purtroppo infelicemente.
1: Vabbè.
0: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
1: soprattutto
0: appassiona.
1: Ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno
1: qui
0: sport meraviglioso,
1: sarà bellissimo.
0: Sì, è uno sport meraviglioso.
1: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
0: esatto.
1: Finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché...
1: sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passino, prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero,
1: però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi, invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma domando delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già...
0: in modo di non deludere, noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto la stessi l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
1: tende
0: deve andare via, a prescindere da dove vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York.

0: ragazzo bolognese vuole andare a Milano, ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. E questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono no, mio figlio è meglio che vada via, perché sono allora, malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento. Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: No.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Okay.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po' di, no? Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record, sì, di
1: record
0: atleti.
1: Un record di 4.000 presenze.
0: Tanti record, sì. Registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi addetti,
0: esatto,
1: ai lavori, dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corsole Mari, magari anticiperemo anche noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel corso della
0: rovescia. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Saluti al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla

0: protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia.

0: che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.

0: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
1: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

Sí, lo estamos haciendo.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate. Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà da esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero sul bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Cos'è?
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quindi lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte, sì,
0: vi
1: avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ma in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto, tutto.
0: Senti, vediamo qualche altra foto. Intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
1: Sì, e
0: abbiamo detto, questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: È una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini.
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: Questa.
0: No, questa, in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini, e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti
0: Qui
1: che
0: è Compatti
1: è bello
0: Prado.
1: scoprire.
0: Dove? Nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prado.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a dirlo.
1: templi
0: Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di questo
1: sfrenata.
0: bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto
0: è magnetico
1: bello,
0: questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino alla
0: Qui
1: fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
1: Il
0: Camelie, e
1: Signore
0: richiama
1: delle Camelie.
0: la pièce che tu prima ci avevi
1: Sì,
0: scritto.
1: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si
0: Beh,
1: indignò
0: fu una provocazione.
1: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente
0: Quindi
1: di che, però.
0: provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi.

0: però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto, ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè, e lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma, ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto. E sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo, sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato molto.
0: su questi due binari. Ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia, di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiama quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè. Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa
1: Questa
0: laboratorio.
1: foto è.
0: Per cui questa sì è via Margherita e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È
1: frequentato
0: il
1: i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no,
1: affidato, si è
0: sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie, e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, E quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, sincero, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Tu eri
0: come ti
1: brutta
0: chiamavi?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì,
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Strehler,
1: Streller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto. È il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, anche, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse,
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la
0: quindi
1: sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate, in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con

0: Il grande è qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli, ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia. Insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì,
1: teatro che poi mai è nato a
0: del
1: Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è la piazza, l'ex piazza coperta di
0: Esatto,
1: Anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo. Questa cosa, per il dissesto del 2006, subì uno stop. Questo programma per lui fu una delusione, presumo.
0: una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto
1: Ok.
0: leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello
0: Taranto.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non erano fermi immagini, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: era
1: fece
0: Leo
1: una chicca
0: Pantaleo.
1: nelle acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una
0: sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura, sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si
1: Abbiamo un
2: candidano.
1: pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie.

0: idee politiche.
1: Da vari ambiti hai ricevuto?
0: Mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nel loro partito.
1: Ti hanno proposto?
0: La mia risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante.
1: Però vedi Ignazio, stare qui, bancone, di fronte all'avventura, qua ti passa la vita delle persone.
0: Assolutamente.
1: Io spesso penso, chissà quante cose ascoltate, quante volte, tra l'altro anche uno sfogo, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose private,
0: sì,
1: con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
0: Tanto.
1: E tu sei depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
0: sì.
1: Quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire,
0: sì,
1: e proporre.
0: Assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere.
1: Senti, com'è il quartiere in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
0: vari... quartiere che
1: penso agli anni della guerra di Mala, penso agli anni quando è arrivata l'Ilva, al dopo, penso alle persone anche innocenti.
0: È sempre un quartiere combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se si stessero mettendo contro, perché tu dove vai a lavorare, io vuoi che mangi a casa tu. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo quartiere.
1: Però fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto.
0: Assolutamente
1: di una città,
0: sì, però perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un certo punto.
1: Chi lavora,
0: ma non è solo l'Ilva, siamo il cementificio.
1: Il lavoratore va rispettato tu pure.
0: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti.
1: Ricordiamolo tutti quanti, magari Tamuri nasce prima dell'industrializzazione.
0: Assolutamente.
1: Perché qualcuno ogni tanto ha pensato.
0: Ho una foto che
1: perché è nato
0: questo.
1: Tamuri vicino alle ciminiere?
0: Assolutamente. No? I Tamuri sa perché nascono? Lo sappiamo.
1: Diciamolo.
0: Che qui abbiamo la
1: ecco,
0: romana.
1: Il rumore Tamor.
0: Benissimo. Questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore dei tamburi. E quindi la gente veniva a respirare l'aria pulita da queste parti, dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
1: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già? No,
0: io sono quel bambino arrivato dopo, perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni.
1: Ah, tu sei vissuto in Città Vecchia?
0: Assolutamente sì. Via Pentite 53.
1: Ti manca Via Pentite?
0: Tantissimo. Non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi. 11 appartamenti chiusi. Sto male. Dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli. Il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli. Quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari. Avevamo altri progetti anche.
1: Non ci puoi pensare.
0: Assolutamente no.
1: Perché quindi,
0: no, hanno chiuso proprio la strada. Hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
0: Nasco in Città Vecchia.
1: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
1: Qui è titolato anche
0: benissimo, un'associazione. Sì. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori, perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie.
1: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
0: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po'. Oggi
1: quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello?
0: Assolutamente.
1: Lo dico io che abito al di là.
0: Assolutamente
1: del Ponte
0: Girello,
1: al di qua.
0: Ultimamente però, papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua?
0: No, assolutamente.
1: Un minibar?
0: Assolutamente, no.
1: Bis, no, ter.
0: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: football club Taranto.
1: Maiellaro,

0: squadra là, grande squadra.
1: Sì.
0: Serie B, CB.
1: Sì. Lopez. Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la formazione.
1: Sì, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Odo Ottavio, Oromiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
0: Prima questo.
1: Perché ero...
0: Aristei.
1: Venivano a prendere le cassette, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
0: fino
1: segnava.
0: Agli 60, inizio anni 70.
1: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
1: Assolutamente sì.
0: Pensando
1: assolutamente
0: che Invernizzi all'Inter, poi venne al Taranto. Sì.
1: Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati da Taranto. Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un grave infortunio.
1: Assolutamente.
0: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
1: Sì. Infatti ho un quadro che, se vuoi, ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
0: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
1: bravissimo,
0: che a volte lui aveva la statua piccola.
1: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
0: Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
1: Con Antonello?
0: Sì, proprio la statua.
1: Sì.
0: Anche quindi...
1: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre regalato.
0: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
1: Sono cambiate tante cose.
0: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Diceva la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva, no? Questa è una luce vera di speranza.
1: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi. Gli amici del minibar.
0: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto, eh?
1: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare
0: quella zona. Va bene, chiudiamola così.
1: Sì.
0: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati, non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
0: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
0: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo di il nostro

0: Nel nostro gruppo di lavoro oggi è all'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
1: Freschi di
0: in
1: studio.
0: freschi di studio sia nell'ambito artistico che
1: Di
0: nell'ambito
1: quanta
0: amministrativo.
1: gente parliamo oggi qui?
0: Beh,
1: Quanti
0: tieni presente che
1: siete?
0: ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti
1: Al di là
0: di.
1: delle collaborazioni,
0: Al
1: delle.
0: di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
0: Io con 40 buste paga direi di una media
1: Media,
0: impresa.
1: media, hai ragione. Piccola e media impresa. Hai
0: Parlerei di media
1: ragione,
0: impresa, sono
1: certo.
0: 40 stipendi che vengono
1: Bello
0: erogati
1: che il
0: o
1: prodotto
0: messi
1: poi è
0: in.
1: nell'aria, questo è bello.
0: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero,
1: Certo.
0: no? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission dell'EICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui diciamo, le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un comune che funziona. Cioè, ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente,
1: Non è
0: sono.
1: la Valle dell'Eden, però dal tuo punto
0: No.
1: di vista non, mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo
1: Anche
0: costruito
1: perché se
0: tutti
1: la musica è
0: insieme.
1: finita, gli amici se ne vanno, tanto
0: Ecco,
1: per. Quindi tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: assolutamente, no, non possiamo, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. Tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
0: Hai
1: lì? Che
0: pescato una
1: anno
0: foto.
1: è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente,
1: Dove sei?
0: un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là, no? Il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là,
1: Ma
0: quindi
1: con la
0: sarà stato.
1: formazione Magna Grecia
0: No,
1: oppure?
0: no, no, no, no, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza
1: Di
0: incredibile.
1: quelle indimenticabili.
0: Quella è
1: Senti, la tua
0: indimenticabile.
1: esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: Al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano,
0: ma il Fusco e l'Orfeo sono
1: no? Due
0: delle
1: case.
0: due case straordinarie,
1: Certo. Anzi, salutiamo gli
0: vanno
1: amici direttori e
0: assolutamente,
1: proprietari.
0: assolutamente, va salutato
1: Certo.
0: Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa
1: Tra l'altro
0: importante.
1: due teatri che dialogano. E questo è bello.
0: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva,
1: Adriano e
0: efficace,
1: Luciano.
0: Adriano e
1: Certo,
0: Luciano,
1: certo.
0: sì, però diciamo.

0: diciamo Adriano
1: Ma lo dico se non mi menano.
0: e la bandiera e Luciano naturalmente lo sostiene.
1: Quindi tu dici ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella...
0: Beh, no, senza togliere nulla Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura
1: certo,
0: pubblica,
1: certo.
0: No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata che, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono. Perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo... poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No,
1: è
0: un altro
1: luogo.
0: Assolutamente, è a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus.
1: Dalla capacità di utilizzo.
0: Che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè, tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di 100 eventi in edizione estiva. Vi stiamo portando in giro per quelli che sono i grandi eventi, le grandi manifestazioni di Taranto e della nostra provincia. Durante questa puntata ne vedremo davvero tantissimi. Abbiamo incontrato tanti personaggi che tra un po' vi presenteremo, ma cominciamo dai padroni di casa. I padroni di casa è l'organizzazione del Fiorino Future Festival. Ci troviamo all'interno del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico e quindi stiamo per incontrare Luca Fiorino per parlare di quello che è il Fiorino Future Festival che avrà inizio tra meno di 10 giorni. E quindi niente, siamo qui.

0: una scaletta che porta direttamente al palco e di qui, insomma, vi racconteremo tanto di questa edizione, secondo anno del Fiorino Future Festival. Allora, questa puntata speciale, insomma, 10 giorni dall'inizio del Fiorino Future Festival, vi stiamo portando in giro all'interno del Parco Due Mari qui a San Giorgio, ma è d'obbligo che ci fermiamo qualche minuto a parlare con il patron del festival, con Luca Fiorino. Ciao Luca.
1: Ciao Sabrina, grazie per essere qui.
0: Allora, Luca, che emozione si prova a stare in questo parco che sta pian piano cominciando a prendere vita?
1: Grandissima emozione, questo è il secondo anno che riproponiamo il Fiorino Futuro Festival. E dopo lo straordinario successo dell'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo. E piano piano abbiamo iniziato 6 giorni fa, piano piano a montare il palco, le casette, i gazebi, quindi è un work in progress. L'azienda Service Plus di Albano in 48 ore ci hanno montato palco che si può vedere
0: Si
1: alle
0: vede,
1: nostre spalle.
0: abbastanza imponente
1: Quest'anno è
0: quest'anno.
1: ancora più grande dell'anno scorso, quindi in 48 ore tutta la sua squadra impeccabili, hanno montato tutto. Ora da domani riprenderanno per continuare impianto elettrico, barriere antipanico, quindi
0: Insomma,
1: molta roba.
0: è tutto si sta
1: Piano piano.
0: velocemente, insomma, realizzando. Noi siamo nel backstage, là dove ovviamente ci sono i gazebo, insomma, che saranno poi esclusivo appannaggio degli artisti. Ricordiamo che il festival ha inizio il 30 di luglio, quindi insomma, mancano davvero meno di 10 giorni, il 30 di luglio, con Frezza e Dipinto, quindi questi nomi, diciamo, emergenti, ma già molto conosciuti tra i giovani del panorama rap e pop italiano. Poi il 31 con Nerissima Serpe e Simba 22, che sono altri due nomi che insomma si stanno affermando molto bene, soprattutto nelle classifiche di vendita dei loro brani. Poi abbiamo insomma, si cambia registro. Si cambia registro e si va a incontrare Gaetano Curreri di Stadio, quindi davvero un classico della musica italiana che però piace un po' a tutti. È vero?
1: Esatto, molte persone. Infatti stiamo avendo tante telefonate, tante richieste, motivo per cui abbiamo deciso l'1 agosto con gli stadi di mettere posti a sedere. Quindi
0: Ecco,
1: ci sarà,
0: diciamolo, questo è importante.
1: per le troppe richieste che ci sono state, abbiamo deciso con tutta l'organizzazione di mettere posti a sedere per tutti. Quindi l'1 agosto con gli stadio, tutti tranquilli, seduti.
0: Cioè, proprio diventa un teatro,
1: Un teatro,
0: praticamente,
1: anche
0: diventa un
1: perché
0: teatro.
1: non voglio svelare, ma sul palco ci saranno oltre 13 persone, quindi è una bella, è una grossa
0: È
1: cosa.
0: una grossa cosa.
1: E quindi è giusto stare seduti e godersi lo
0: Lo
1: spettacolo.
0: spettacolo. E poi invece il 2 di agosto, diciamo, la 4 giorni si conclude con questa grande festa. Io li dico i nomi perché più o meno, insomma, si sono visti. Ci sono due elementi, c'è cioè un grande DJ set, una grande festa con tanti DJ davvero di punta, perché insomma, tra Howie B, che è stato il papà della drum and bass, della dub e di tutto quello che è stato il movimento a cavallo tra il 90 e il 2000, e poi Leroy Tornil dei Prodigy, e poi due elementi degli Editors, nonché anche Andy Smith dei Portishead, quindi davvero una grande carrellata di DJ internazionali, e quindi qui sarà una festa. Serata questa che insomma, ha cambiato un po' il percorso, no? Cioè, nel senso che si è deciso proprio di far partecipare tutti a questo grande party, giusto?
1: Esatto, io con tutta l'organizzazione abbiamo deciso l'ultima sera di fare, non una serata, un
0: Un
1: seratone.
0: seratone.
1: Quindi abbiamo deciso di aprire le porte al pubblico, quindi annullare l'entrata a pagamento. Infatti Ticket One sta dando i soldi indietro a tutti coloro che abbiano comprato i biglietti, che sono tantissimi, tu lo sai, su
0: Eh
1: Ticket One
0: certo, come
1: abbiamo
0: no.
1: molti biglietti venduti, però è giusto così. Quindi quindi oltre alla prima giornata anche l'ultima serata chiudiamo in bellezza con un'enorme
0: una festa,
1: party,
0: una festa,
1: una grossa festa.
0: Senti Luca, abbiamo visto gli stand, no? Perché abbiamo parlato del grande interesse rivolto da Puglia Food and Drink a quelli che sono le eccellenze del territorio dal punto di vista appunto tanto delle proposte del food quanto quelle del drink, per cui comunque abbiamo visto tutti questi gazebo, che poi quello è il tuo mondo.
1: Esatto, il mondo è il beverage. Quindi tu dici
0: per dire, cioè, com'è nata piano piano in te? Perché forse l'abbiamo accennata qualche volta, però è bella la storia di come nasce.
1: L'ho già detto l'anno scorso, due anni fa, mia figlia la più piccola Sara e mio figlio Simone: papà, dobbiamo andare a Gallipoli al parco Gondar. Io, Sara che ha 7 anni, Sara, tu che ne sai che c'è il parco? Papà, andiamo perché c'è il concerto di Annalisa. Va bene, andiamo a vedere il concerto di Annalisa. Usciamo fuori, il cartellone: domani gazelle, la mia compagna, e no, domani dobbiamo andare a vedere gazelle, e io, no, ti prego, domani devo lavorare, è estate. Andiamo a vedere gazelle, usciamo fuori, domani Giuliare, Luca, no, non basta. Però sulla strada, mentre rientravo, dico, ma qui ci spostiamo, o a Bari, o giù nel Salento per vedere grossi eventi, grossi concerti. Ho detto, io devo fare qualcosa mio, quindi per la città di Taranto, per la provincia di Taranto, che con tutti i problemi che ha, perché no? Avendo a disposizione questo terreno di 22.000 metri quadri, ho detto ok, a parte il mondo che mi ha sempre affascinato, questo di spettacoli, però ho detto proviamo a fare qualcosa anche per le nuove generazioni e quindi valorizzare il nostro territorio, portare affluenza qui, non spostarci sempre Bari o andare giù nel Salento, e non ci manca niente. Io sono fiero di essere tarantino, quindi
0: certo,
1: non ci manca niente a noi, e quindi è nata questa idea. Abbiamo fatto il primo anno, tra tante difficoltà, comunque è stata una bella edizione, e questo è il secondo anno. Ci sarà anche il terzo anno, quindi ormai lo faremo sempre, Sabina,
0: lo possiamo dire. Intanto insomma, già quest'anno noi proprio abbiamo voluto farvi vedere quello che succede, e insomma passo passo nella realizzazione di un evento del genere. E tra l'altro l'altro giorno c'è stata la conferenza stampa e di presentazione, è stata fatta al comune di San Giorgio, noi c'eravamo e quindi sentiamo anche quelli che sono il contributo tanto del sindaco di San Giorgio, dottor Fabiano, il dottor Onofrio, sindaco di Carosino, e poi insomma un rappresentante della Regione Puglia, come il dottor Borraccino, insomma col quale abbiamo parlato appunto di questo territorio fondamentalmente, perché poi tutti erano concordi nell'idea di insomma che chiaramente la cultura, la musica è un grande veicolo per affermare ancora di più insomma l'importanza del nostro territorio. Guardiamoci l'intervista. Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora siamo pronti?
2: Sì, siamo prontissimi, e dopo insomma la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
3: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione diciamo sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora, e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
4: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione, e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
0: Sindaco Onofrio Di Cillo Carosino, presente anche in questa seconda edizione del Fiorino Future Festival, una joint venture, no? Come dire, tra San Giorgio, Carosino, che ormai vi abbraccia per la realizzazione di cose molto, molto belle.
5: Assolutamente sì, intanto è un lavoro che stiamo facendo in maniera sinergica col Comune di San Giorgio, proprio per continuare a promuovere

0: perché mi hanno voluto anche quest'anno qui a fianco a loro per, in questa conferenza stampa. Luca ha la sua attività a San Giorgio, ma è un nostro cittadino, è un amico, quindi questa cosa veramente mi fa piacere e mi riempie di orgoglio. Credo che anche quest'anno, insomma, sarà una bellissima manifestazione. Li ringrazio due volte e credo che abbiamo il dovere di ringraziarli noi come sindaci, perché poi, oltre alla promozione del territorio, insomma, del prodotto che ovviamente che loro commercializzano, credo che ci sia un ritorno d'immagine per un intero territorio che non può che farci bene.
1: Allora, dopo le interviste che abbiamo realizzato durante la conferenza stampa, io proporrei, Luca, perché insomma la nostra idea era quella di portare il pubblico in giro per questo Parco Due Mari e anche far vedere esattamente a quanta poca distanza siamo da Taranto. Io direi, andiamoci a fare la passeggiata, così facciamo vedere il palco da vicino e tutto quanto, facciamo proprio dal vivo, facciamo vedere. Ci rivediamo tra un po'.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Luca, a che distanza siamo da Taranto? Perché guarda, noi siamo adesso alle spalle del palco, ci siamo spostati dal backstage qui, però è bellissimo, cioè di qua si vede praticamente tutta la città.
1: Tutta la città, infatti c'è anche la strada che collega San Giorgio da Taranto.
0: Sì.
1: Io penso che in linea d'aria forse siamo su 3 km in linea d'aria, mentre invece 7-8 km... effettivi di strada, sì.
0: Intanto volevo anche dire che, come è successo l'anno scorso, il traffico viene assolutamente poi gestito e regolato anche dai vigili
1: del Comune di San Giorgio.
0: Il Comune di San Giorgio, che chiaramente cercano di fare delle operazioni di smistamento del pubblico. Quindi esatto. Questa cosa, insomma, rende tutto più semplice. Ma davvero siamo a due passi. Tra l'altro io sento già della musica qua. Boh. Perché sapevano che siamo qua. Ci spostiamo, facciamo vedere adesso qui sempre nel backstage, come vedete qui ci saranno i DJ set, vero? Anche certo. Cioè, a sostegno delle serate.
1: Esatto. Pre e dopo.
0: Pre e dopo, sai, qua la festa continua.
1: Quindi Marco Guacci e
0: degli amici che conosciamo da un po' di tempo. Quindi, come vedete, questa è proprio la struttura che e poi è il fondale del palco. Lì lateralmente ci sarà l'ingresso degli artisti e poi, come diceva Luca, quest'anno è davvero una struttura imponente perché c'è una copertura, c'è una grandezza. Non sai quanti metri sono, no? Di altezza, profondità, no? Bisognerebbe chiedere alla ditta.
1: A Marino Albano. Io so soltanto che dopo 48 ore di lavoro, per montare quella copertura, hanno dovuto chiamare una gru. Quindi una gru che l'ha presa, ho messo sopra, perché davvero imponente,
0: incredibile,
1: grandissimo.
0: Allora, vi abbiamo raccontato più o meno quello che accade. C'è ancora qualche sorpresa, vero, quest'anno?
1: Quest'anno avremo, non posso svelare, vi dico soltanto, ci sarà la ruota della fortuna. Quindi ogni bicchiere di birra verrà omaggiato un gadget.
0: Ah,
1: non vi dico cosa. Non vi dico quali gadget sono, però sarà una bella iniziativa quest'anno.
0: Sarà una bella iniziativa. Beh, insomma, più o meno abbiamo raccontato un po' tutto. La cosa bella, insomma, è effettivamente, a parte gli scherzi, è che questo è uno spazio completamente vuoto. Quindi diciamo un po' l'imprenditore illuminato che decide, no, in qualche modo di far vivere questo spazio. Questa è una cosa bellissima.
1: E ci abbiamo lavorato, perché prima era soltanto terra, erba, quindi abbiamo pulito, poi abbiamo asfaltato, stabilizzato. Dovuto spostare i pali della luce, perché li abbiamo spostati, perché sotto non potevamo stare, quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Cioè, però ci siamo,
0: ci siamo. Allora, intanto lo ricordiamo, questo è il Parco Due Mari, via Simon Veil, senza numero, ma è geolocalizzato, lo trovate tranquillamente su Google, vi porterà qui lungo la statale, direttamente qui al Parco Due Mari, dal 30 luglio al 2 di agosto, questa grande festa Puglian Food and Drink che organizza questo evento molto grande, che ovviamente non aspetta altro che accogliervi all'ingresso con tanti ragazzi che, insomma, come l'anno scorso vi accoglieranno con i sorrisi.

0: E poi chiaramente con la buona musica, il buon cibo, il bere bene, insomma, tutto questo
1: E il
0: è il
1: divertirsi.
0: divertirsi, ovviamente. Tutto questo è il Fiorino Future Festival. Allora, tanti saluti, salutateci Francesca Bruno, perché questa volta ci è mancata, ma prima o poi dovevamo far parlare anche te. E quindi l'appuntamento è al Fiorino. Buon lavoro!
1: No, grazie.
0: Sei più sciolto dell'anno scorso?
1: Esatto, però una cosa diciamo ai nostri amici, il nostro motto qual è? Con
0: Qual è?
1: la gente, per la gente,
0: Boh, tra la
1: tra la gente.
0: gente.
1: Ciao.
0: Abbiamo incontrato Luca De Gennaro in versione DJ per questa edizione 2026 di Porto Rubino e poi abbiamo parlato davvero in maniera amorevole con Concita De Gregorio ed Erika Mu, insomma, questi alcuni dei personaggi presenti nella data del 14 di luglio.
2: Finalmente a Taranto, Porto Rubino. Porto Rubino pensa che bella cosa essere qui.
3: È davvero emozionante perché questa in qualche modo è anche la mia città. Il primo Porto Rubino anni fa l'ho fatto a Taranto, sono tornato in un luogo a parte bellissimo, ma devo dire anche con grande fascino perché suonare in un porto non è una cosa scontata, è stato molto difficile, ma è stato bello proprio organizzare questo concerto. Ci sono grandissimi artisti, ci aspettiamo una serata unica.
2: Allora, tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
3: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca, sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Insomma, al di là della musica c'è il pensiero e c'è la parola qui a Taranto. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab. E poi chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta di Tonella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
2: Allora, intanto in bocca al lupo per questa prima eccezionale, in bocca al lupo per tutte le grandi cose che fai, perché insomma anche Sbanda non è andato male quest'anno, a Martina.
3: È stato tutto, è tutto così di corsa che non mi sto godendo i momenti, no? L'altro giorno eravamo a Martina con Max Gazzè, con Paola Turci, adesso c'è Taranto con Porto Rubino. Invece bisognerebbe, devo imparare io stesso a godermi il momento, anche nelle difficoltà, perché ripeto è difficilissimo tutto, però adesso bisogna andare un po' col pilota automatico.
2: Sicuramente ce la farai perché sei un artista che va oltre le mode, perché non le segui, questo l'hai detto proprio, dichiarato in una tua intervista, e quindi ce la farai anche a centrare questo momento bellissimo che vogliamo goderci tutti insieme questa sera a Taranto, qui al Porto, al Molo San Cataldo. Grazie
3: Grazie, ciao Studio 100, ciao a tutti,
2: Renzo.
3: ciao
2: Ciao.
3: Sabri.
2: Allora, Luca De Gennaro, ti abbiamo trovato sempre in video collegamento, finalmente live qui a Porto Rubino.
4: Eh sì, ma finalmente in Puglia è di persona, dall'altra parte, diciamo, io e mia moglie passiamo tutta l'estate qua, per cui insomma, qua
2: Comunque.
4: in questa regione, poi è una regione lunga, come sapete, per cui a un certo punto ci stiamo.
2: Allora, Luca De Gennaro, Radio Capital, questa sera un DJ set d'eccezione per aprire questo Porto Rubino Pensa, che come diceva Renzo è legato proprio al pensiero, no? E tu hai fatto proprio un'apertura che è molto morbida, che legava davvero le emozioni che partono dal pensiero.
4: Ma sì, ma ho pensato che visto che questa sera è una sera di donne italiane, di diverse generazioni, da Angelica Bove a Carmen Consoli, ho pensato che, voglio dire, ci sono tante di quelle belle canzoni cantate dalle donne in Italia, che ho fatto un DJ set 1 e mezz'ora in cui c'erano da Marcella Bella a Alice a Fiorella Mannoia a Antonella Ruggero, insomma, voglio dire, tutte eccellenze della canzone femminile italiana.
2: I pezzi dell'eccellenza.
4: Esattamente, i pezzi, l'importante sono i pezzi, ricordatelo.
2: Come dice sempre Luca, ma tu farai le warm up anche nelle altre date?
4: Sì, tutte e tre, beh, in virtù della

0: partner che c'è tra Radio Capital, che è la radio dove lavoro, e Porto Urbino come festival, diciamo, facciamo un'apertura timbrata Radio Capital tutte e tre le sere, cioè sia qui che a Savelletri che a Otranto.
1: A Savelletri dovrei far ballare, lo sai?
0: Eh beh sì, diciamo comunque è difficile fare il riscaldamento di una serata di elettronica, perché devi stare attento a non andare troppo su con le battute, però insomma preparare, riscaldare in qualche modo. Ci devo pensare, ma ci penserò.
1: Allora, sempre un piacere avere Luca in Puglia. A Taranto poi ovviamente è una cosa che ricorre spesso, ma è bello perché si ha la possibilità sempre di confrontarsi sulla musica vera, quella raccontata, quella vissuta, esattamente come è capitato e capita nella tua carriera. Che quando vieni in Puglia, no? Quale ricordo ti porti sempre dietro? Perché tu sei affezionato, ci abiti, insomma, qui fai la radio, insomma, da queste parti ti porti dietro Radio Capital, no? Qual è la cosa che proprio ti tiene legato?
0: A me, diciamo che ho cominciato ad affezionarmi musicalmente alla Puglia quando è nato il Medimex, cioè quando è nato il progetto di Puglia Sounds, quindi da Nicky Vendola, da Antonio Principalli, insomma, che hanno inventato questa cosa qui. Lì la Puglia ha cominciato a essere al centro dell'attenzione musicale, e non solo io ma anche tanti altri miei amici e colleghi che venivano da Roma e da Milano siamo stati attratti verso questa terra come terra che produce e crea attenzione nei confronti della musica e della cultura. Questa è una cosa importantissima che molte altre regioni dovrebbero imparare e che la Puglia dovrebbe, mi auguro lo farà, continuare a fare fortemente, insomma, essere fortemente legata alla cultura e alla diffusione della cultura e della musica. La Puglia lo può fare, lo sta facendo e speriamo che lo faccia ancora in futuro.
1: Anche perché c'è una bella capacità di assemblare belle menti, no?
0: Cioè... Sì, guarda, io ieri sera ero dove abito io, a San Vito dei Normanni, c'era un concerto di Sud Sound System, che sono un po' la gloria della regione, e ho conosciuto gli organizzatori di un piccolo festival di cui non conoscevo l'esistenza, che ci sarà all'inizio di agosto, dalle parti di Lecce, che mette insieme la cultura giamaicana e quella italiana. Queste sono le cose che la Puglia deve fare, magari anche piccole, però insomma che la cultura e che l'arte delle diverse parti del mondo convergano verso la Puglia è molto importante.
1: Allora, grazie. Noi intanto stasera siamo tutti qui riuniti in questa bella festa, grazie a Renzo Rubino, grazie a Luca De Gennaro, che ritroveremo in altre situazioni di musica e non solo.
0: Grazie a te Sabrina, ciao a tutti.
1: Sudate, stanche, ma felici, dopo questo reading meraviglioso che si è tenuto qui all'interno di questa prima serata di Porto Urbino con Cinta De Gregorio ed Eric Amu. Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
2: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, dove torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi. Scritta dalla famiglia Corisi, Io vi maledico. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto, ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto,
3: è lei,
2: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
1: Vi faccio una domanda che parte da una considerazione che lei fa nell'ultimo libro, le relazioni sono la salvezza. Com'è nata questa relazione tra voi due, che ovviamente dal punto di vista della cantautrice, musicista, dal punto di vista della giornalista, scrittrice, incontra due mondi che si sono praticamente intersecati benissimo in questa relazione meravigliosa. Vi ha salvato?
2: Guarda, tra di noi non c'è neanche bisogno mai di provare. Io le dico sempre, non dobbiamo fare gli attacchi, sai, in teatro si fanno gli attacchi, no? Con che parola finisci, con che parola comincio? Perché basta ascoltarsi. La parola cura significa ascolto. E chi fa musica sa qual è l'importanza dell'ascolto e chi lavora con le parole sa qual è l'importanza dell'ascolto. Quindi quando noi ci siamo incontrate qui in Puglia, È vero, perché Erika di Bisceglie, io ero a Cisternino che lavoravo con Lisetta Carmi e stavo scrivendo un libro, un'ultima cosa, e poi quel libro che ho fatto con Lisetta Carmi è diventato uno spettacolo di cui Erika ha scritto
4: grazie.
2: Le musiche. E
4: da
2: allora non
4: grazie,
2: ci siamo
4: grazie.
2: Più separate, è impossibile separarsi, grazie. Perché poi anche quando le nostre vite prendono direzioni diverse, quando torniamo sul palco è un attimo
4: grazie
2: che...
4: Stiamo
2: dicendo la stessa cosa, quando un incontro è così è un dono e bisogna tenerlo di conto, sì, bisogna farci caso.
1: Io stavo per fare la stessa domanda, cioè stavo facendo la domanda partendo da questo, come fai adesso a stare senza Concita De Gregorio nei momenti in cui ti separi da lei?
5: Ma io sto sempre con Concita De Gregorio, anche quando non ci sono, cioè siamo collegate, è vero, con le persone che per te sono, cioè non occorre, e ti ritrovi sempre nel punto in cui ti sei lasciato come se fosse successo un secondo fa, succede nelle relazioni più importanti della nostra vita e a me succede con lei. E aggiungo a questa cosa che Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali per fare tutto.
2: Stasera sono successe delle cose incredibili.
5: Sì, delle connessioni
2: pazzesche. Stasera è successo, va bene, che l'ideatore di tutto questo, che io avevo incontrato tantissimi anni fa, una volta quando avevo fatto una puntata di Fuori Roma, che era un vecchio programma che facevo, si è ricordato di quella cosa, mi ha chiamata, poi Erika per altri canali, insomma... Cioè, E poi io non sapevo che ci fosse
1: Riondino.
2: No, non lo sapevo.
5: Che abbiamo citato sul palco.
2: E quindi quando l'ho citato ed è arrivato l'applauso per lui, ho pensato: ah, che bella cosa che arriva l'applauso per Riondino, ma non avevo idea che fosse lì, non lo sapevo proprio. Quindi a un certo punto lui è arrivato. E poi stasera a cena, poco prima di salire sul palco, si è presentata Carmen, che naturalmente Erika conosce benissimo perché è il suo mondo, sono i suoi riferimenti, ma io no, io non la conoscevo di persona. E abbiamo avuto una conversazione che
5: ci ha fomentato.
2: Lo stavo dicendo a lei, cioè con Carmen è facile capire perché si fanno le cose, non cosa fare, ma perché farlo. E dunque nell'ultima ora e mezza è stato tutto facile e chiaro.
1: Vabbè, allora adesso ci aspettiamo Concita De Gregorio, Erika Mue e Carmen Consoli per la prossima. L'ho soltanto anticipato.
5: Succede il 22 luglio al Castello Sforzesco di Milano.
2: Saremo insieme con Carmen Consoli, Erika al Castello Sforzesco di Milano, dannate ingenue.
1: Allora, per chi si trovasse a Milano.
2: Poi a Siracusa, poi a Verona, poi gireremo. Speriamo di venire in Cattara.
5: Insieme a delle magnifiche artiste saremo con Francamente, Anna Castiglia, Marina Rei e Nada. Nostra musa, anche Nada. Lei assoluta.
2: Quindi sarà un concerto bellissimo, sì. Di cui questo è stato, diciamo...
5: Il prodromo,
2: sì.
5: Però non di guerra,
2: l'antifona.
1: Allora, appena le vedete da qualche parte andate ad ascoltarle, perché davvero stasera avremmo passato tutta la serata insieme. Grazie Erika Mue, grazie.
5: Anche noi adesso andiamo a correre,
1: ad accordere, poi ci vediamo dopo tutte insieme. Grazie ancora e grazie per queste cose belle che ci regalate.
2: Grazie Taranto e soprattutto grazie a Renzo Rubino che ha immaginato questa cosa bellissima. La relazione, stare insieme fisicamente coi corpi nei luoghi è la cura.
1: E con questo possiamo chiudere. Grazie.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni.

0: Anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Puntata del 21 di luglio e insomma è la settimana di uno dei grossi festival che si terranno a Grottaglie presso le cave di Fantiano. Stiamo parlando del Cinzella Festival che si terrà nei giorni 25, 26 e 27 di luglio appunto presso le cave di Fantiano di Grottaglie. Abbiamo incontrato Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, organizzatrice dell'evento. Siamo finalmente nella settimana di un festival giunto alla sua decima edizione che nei giorni 25, 26 e 27 insomma porterà musica anche oltre quello che è il territorio strettamente tarantino-ionico. Sono qui con Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, per parlare del Cinzella Festival. Ciao Gianni. Guarda, non ti voglio fare manco domande, ti passo il microfono e tu ci racconti che succede in questo fine settimana, perché ci siamo.
3: Va bene, procedo in completa autonomia. Allora sì, la settimana è arrivata, come diceva Sabri, è la decima edizione. L'anno prossimo festeggeremo il decennale del Cinzella Festival, che è nato appunto nel 2017. Siamo per riposizionarci per una settimana nella magnifica e suggestiva atmosfera delle cave di Fantiano, con tre giornate di grande musica. Le vado a elencare velocemente perché apriremo con un concerto bellissimo. Se non conoscete Kerala Das, vi consiglio vivamente di venirli a scoprire perché sono eccezionali, fanno una musica bellissima, elettronica d'atmosfera ma anche ballante, e quindi diciamo ci coinvolgeranno soprattutto in quel contesto delle cave di Fantiano. Presumo sarà una serata molto molto molto bella, e poi Populous a seguire per completare la serata danzereccia. Il giorno successivo è questo, il 25 luglio,
2: il sabato.
3: Quest'anno sì, è a cavallo, il sabato è danzereccio, la domenica invece diciamo è un po' più rocchettara perché avremo in esclusiva per la regione Puglia, Morgan permettendo, avremo il Blu Vertigo, e quindi si fa un salto chiaramente nel passato con i nostalgici di quel periodo di quella scena musicale italiana che ha comunque un sacco di proseliti. In effetti si preannuncia una bellissima serata. A completare la scaletta abbiamo India Wills, un'altra band suggestiva delle atmosfere rarefatte che coinvolgeranno presumibilmente il pubblico del Cinzella. Si chiude poi il 27, quindi quest'anno di lunedì, con un concerto di un artista insomma che non è che abbia bisogno di tante presentazioni, perché appunto Niccolò Fabi che sta portando una bellissima tournée in giro per l'Italia con un sacco di successo, un sacco di classici della sua ormai pluridecennale carriera. Ad aprire il concerto di Niccolò Fabi sarà una conoscenza locale, appunto Cristiano Cusa, che si esibirà in solo col piano proponendo un po' i suoi pezzi, soprattutto quelli più recenti che gli stanno dando maggiore visibilità. Questo per farmi tutta una tirata da solo. Poi adesso mi riposo, adesso perché il microfono pesa.
2: Allora, vabbè, questa diciamo è la parte esterna, no? La parte bella, però insomma 10 edizioni è uno storico importante, tanta esperienza sul campo comunque accumulata nelle varie edizioni che si sono un po' spostate anche, no? in zone differenti. Quanto è difficile nel nostro territorio organizzare un festival come questo? Perché di questa cosa ovviamente insomma se ne parlano tutti gli organizzatori di grandi eventi, e poi al netto del fatto che magari questi grandi eventi riescono molto bene, però dietro c'è un grandissimo lavoro che comunque va supportato e soprattutto va studiato e programmato.
3: Certo, dietro c'è tantissimo lavoro, un lavoro che dura un anno, come ben sappiamo, ed è un'attività molto molto complessa, perché il Cinzella Festival, diciamo, adesso aveva trovato una sua collocazione quasi stabile nelle cave di Fantiano. Un paio di anni fa ci siamo trasferiti perché dovevamo andare a Brindisi, poi una serie di peripezie, ci siamo ritrovati nella fornace della rotonda di Lungomare, quindi è complicato, ragazzi, è complicato perché è un settore che ha grosse difficoltà. Poi la Puglia in questo periodo è diventata praticamente la California d'Europa, quindi c'è un festival tutte le settimane e un concerto ogni giorno. Quindi questa bulimia di proposte musicali poi chiaramente incide anche sulla rendita dei vari festival, perché alla fine sì, ci sono tanti gruppi, tanti concerti, però il pubblico più o meno è sempre lo stesso, e soprattutto il portafogli si viene rosicchiato, e non è che si abbia la possibilità di fare chissà quante spese. Adesso il pubblico deve scegliersi con molta cautela la sua serata di gloria, scegliersi il gruppo, perché chiaramente il potere di spesa è limitato per tutto il periodo congiunturale che stiamo attraversando, che chiaramente fa ampliare anche le spese, quindi i costi di produzione che aumentano. Insomma, è un settore molto molto complicato, quello che muove noi, ma muove tanti promotori culturali a Taranto, in provincia, in Puglia e nel mondo, e chiaramente la passione per quello che si fa, perché con la passione ci fa diventare più ottimisti, ci fa spingere il cuore oltre l'ostacolo e ci spinge comunque a dare il massimo nonostante le grandissime difficoltà, perché ad esempio dal punto di vista economico la regione che supporta anche in parte questi esborsi economici è in grande ritardo per quanto concerne le spese già anche dell'anno scorso. Quindi noi ad esempio col Cinzella Festival 2026 siamo partiti, ma ancora non abbiamo ricevuto i compensi relativi al 2025, e per un'attività medio piccola come la nostra è un grande problema, perché in questo modo si vanno ad avvantaggiare i grossi produttori, le multinazionali che non hanno problemi di liquidità e che quindi possono anticipare dei soldi e portare a casa risultati. Noi purtroppo questa grande disponibilità non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare i conti dalla massaia per chiudere i conti e bilancio alla fine di ogni edizione.
2: Allora, abbiamo visto la parte bella del programma, i biglietti sono in vendita su circuiti Exide e Viva Ticket per la seconda serata, quella del 26 di Blu Vertigo, abbiamo visto le difficoltà, siamo in un ufficio che comunque insomma vi mostreremo, le mura parlano di quello che è stato il Cinzella negli anni, ma un tuo ricordo particolare tra queste 10 edizioni

0: poi, domanda che faccio spesso, anche se non tutti rispondono, quello che sarebbe un sogno nel cassetto. Faccio a tutti gli organizzatori, poi diciamo, ah, ma per Scaramanzia non lo diciamo, e non lo diciamo, però ognuno di noi poi ha un sogno di vedere, come è già successo su un palco di un evento che organizza, magari un
1: Una band,
0: artista a cui tiene
1: qualcosa.
0: particolarmente.
1: Sì. Vabbè, queste 10 edizioni di Cinzia alla Festival ci hanno regalato tanti momenti memorabili. Io ricordo soprattutto quelle della prima edizione, che è stata la più avventurosa, forse l'edizione più avventurosa della storia di tutti i festival, perché è stata organizzata in pochissimo tempo a casa, si può dire, di Vincenzo Fornaro. Mi ricordo che lì si vince, c'è da fare io ad agosto,
0: Era
1: era
0: agosto, periodo
1: d'agosto,
0: dell'agosto.
1: perché no, che dobbiamo organizzare un festival, poi ti faccio sapere. E poi si è trovato i camion che gli scaricavano sotto casa, ed è stata un'edizione veramente pionieristica, quella con artisti anche importanti, perché c'era Antonio Deodato, ci stava Dio Levante, Frankie Energy, The Zen
0: Zen Circus.
1: Circus, Gomma, il gruppo, insomma,
0: Sì.
1: è
0: C'era
1: stata
0: anche
1: una
0: la
1: la
0: parte cinema,
1: parte cinema,
0: credo.
1: è stata una bella edizione. Poi chiaramente era un po' piccolina come location, perché le autorizzazioni erano limitate per quel tipo di venue, e ci siamo dovuti spostare con tanto entusiasmo poi presso le cave di Fantiano. Ricordo il concerto meraviglioso dei Franz Ferdinand, ci sono le foto che lo raccontano qui in quell'edizione magnifica, che aveva un cast veramente stellare: Franz Ferdinand, Battles, Marlene Kunz, After Hours, Digitalism con il famoso DJ set all'interno della seconda cava. Quindi è un festival che ci ha regalato tante soddisfazioni, tante risate, tanti personaggi, a partire da Peter Murphy, ma non ultimo il John Lydon dell'anno scorso, che si, con dei PAL che si esibiva con i gargarismi all'interno delle cave, e con delle foto bellissime che abbiamo scattato. Per quanto concerne i sogni del cassetto, beh, noi chiaramente in qualità di appassionati di musica ne abbiamo tantissimi. Forse il mio sogno, che chiaramente diventa complicato, è quello di portare i Fontaines di Seda sul palco del Cinzella Festival. C'è stato un periodo in cui magari c'eravamo anche un po' avvicinati, che erano un po' più gestibili, adesso chiaramente è un po' più problematica, però abbiamo un sogno coronato, quello di aver portato gli Idols, la più
0: Certo.
1: grande live band del momento all'epoca, ma ancora oggi, perché li ho rivisti la settimana scorsa a Milano, e come si dice a Taranto, me ne ancora fuori, perché sono veramente eccezionali da quel punto di vista. Quindi una storia che speriamo continui. Io credo ci saranno anche dei cambiamenti, perché si cresce, non si è mai sempre gli stessi, e quindi ci dobbiamo anche adeguare ai tempi che arrivano.
0: Allora, lui non l'ha detto, vorrebbe portare i Foo Fighters del suo Dave Grohl, ma in realtà per adesso non abbiamo proprio lo spazio
1: No,
0: fisico.
1: lo spazio adesso c'è, che abbiamo lo stadio, quindi, però chiedere 1,5 milioni di euro al comune di sto periodo la vedo un po'
0: Un po'
1: dura,
0: difficile.
1: effettivamente.
0: Allora, grazie a Gianni Raimondi, lui
1: Grazie
0: oltre a essere, insomma, il presidente dell'associazione, si occupa proprio della responsabile di produzione del Cinzella Festival. Salutiamo tutti gli altri componenti, insomma, che saranno visibili e riconoscibili all'interno
1: a voi. Certo.
0: delle cave di Fantiano 25, 26, 27 luglio con questa edizione, la decima edizione del Cinzella Festival. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te, Sabrina. Ciao ragazzi.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Niente, non ce la faccio proprio a essere lontano da un palco, cioè questo è proprio il mio habitat naturale. E questo ovviamente è per salutarvi, per aver seguito questa puntata di 100 eventi. Ci sono tantissimi davvero eventi in questa settimana e ve ne racconteremo anche degli altri nel corso delle altre trasmissioni di Studio 100 TV. Intanto un ringraziamento a Giovanni Talamo e un saluto dal Parco Due Mari del Fiorino Future Fest. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao Palco, ci vediamo presto.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Vorrei raccontarvi che cosa mi è accaduto in questo ultimo anno. Voi donne forse non capirete, credete che per gli uomini sia tutto facile. Ma l'uomo è un meccanismo molto delicato e sensibile. Se lo trattate bene, se lo adulate, se lo coccolate un po', è sempre docile. Ma se qualcuno lo urta... Beh, voi uomini mi capite. Lavori per anni per farti una casa, tirare su la famiglia e arrivare a quel giorno radioso in cui finalmente puoi dire di aver vinto la tua battaglia. Quando all'ufficio tutto va bene, i ragazzi sono a posto, sposati o già avanti negli studi, e così ti senti il pepe addosso. Ti senti pronto per fare tutte quelle cose che hai sempre desiderato di fare. Andrai a pesca, o a caccia di leoni, o tenterai la scalata del Monte Everest. Infatti ti senti padrone del mondo. Ti senti qualcosa fra Don Giovanni e Cristoforo Colombo. Ed è proprio allora che ti danno una mazzata in testa. Rammento come fosse ora, fa un anno oggi. Avevo preso l'elettrotreno che, come al solito, era in ritardo. Era una giornata così bella che dalla stazione andai a casa a piedi. Era una di quelle prime calde giornate di maggio in cui tutto sembra rinascere. Mi sentivo in formissima.
1: Ciao Sandro!
0: Hola, come state?
1: Bene!
0: Piacere! Stavo pensando che ero proprio un uomo fortunato, con una bella casetta già tutta pagata, tre bravi figliuoli e una bella moglie. Lidia!
2: Oh, ciao papà!
0: Ciao ragazzi, ciao Delia! Lidia, sono a casa!
3: Vengo!
0: Lidia quel giorno era raggiante, sembrava fluttuare nell'aria.
3: Cosa ti è trattenuto? È tardi?
0: Era bella, sono venuta a piedi.
3: Sandro!
0: Che c'è? Non si fa baciare la propria moglie?
3: Ah, non hai tempo di cambiarti, dobbiamo uscire subito.
0: Perché? Dove andiamo?
3: Ceniamo dai ragazzi stasera, Carla mi ha telefonato. Ha detto che ha una bella notizia.
0: Ah, forse Poldo ha fatto il contratto per quella grossa fornitura di pellami, eh?
3: No, non credo, deve essere qualcosa di molto più importante.
0: Più importante, dici? Ma per contratto vuol dire migliaia di dollari. Cosa vi può essere di più importante?
3: Qualche cosa, non lo so. Mi dai il mantello, caro?
0: Subito.
3: Ciao, ragazzi.
4: Buonasera, mamma.
3: Carla avrebbe voluto avere anche voi due, ma ha dovuto invitare i genitori di Poldo.
5: E cucinerà Carla? Allora portati il bicarbonato.
3: Oh, no. Ah, ragazzi, Roberto, non troverete Delia, eh?
0: Sempre più spiritoso.
3: Sandro, ti prego, Delia può andare al cinema. Mario, accompagnala tu quando esci. Ah, Delia, i piatti puoi farli dopo, sennò perderai la prima parte del film.
5: Grazie.
3: Roberto, non studiare fino a tardi. E se chiami il tappezziere, digli che... Sandro! Ma che ti prende?
0: È primavera.
3: Non ti riconosco.
0: Sì, cara, ci siamo arenati. Non ci succede più niente di eccitante, dobbiamo uscirne. Ma sai che sei una bella donna, Lidia?
3: Ma Sandro...
0: Anzi, una bellissima donna. Il guaio è che non ti vedo mai. Quando torno a casa la sera vuoi che aggiusti un interruttore o il rubinetto dell'acqua, del bagno...
3: Oh,
0: o...
3: mi dispiace.
0: Oh, non te ne fa mica una colpa, sai, no. Soltanto che dovremmo staccarci un po' da tutto questo e andare a fare un bel viaggetto. Niente ce lo impedisce, siamo liberi come l'aria. Quasi come quando ci sposammo. Prima che nascesse Carla. E adesso non siamo al verde. Potremmo andare in Europa.
3: Prima sentiamo cosa ha da dirci Carla.
0: A Honolulu. Ti va a Honolulu? Che bel posto, cosa ne pensi?
3: Vedremo.
0: Ah, certo. La spiaggia di Waikiki. Chiaro di luna o Waikiki. Fiori, ukulele, poesia. Bla, bla. Blitti, blitti. Bene, domani mi informerò sulla partenza dei piroscafi.
6: Buonasera.
3: Ciao, cara.
0: Era lei, la mia Carla, la pupilla dei miei occhi. Non riuscivo a capacitarmi che fosse già moglie. Mi sembrava ancora una bambina che giocasse a fare la massaia.
3: Come stai? Ti senti bene?
0: Le domande se si sente bene, ma basta guardarla. Non è mai stata meglio in vita sua.
6: Oh, grazie, papà.
0: Come ti tratta lui?
6: Oh, bene. Ti manco?
0: Non parlarne.
7: Salve, salve!
3: Poldo, caro!
0: Quella sera l'amore verso il prossimo mi spingeva a guardare persino mio genero con occhio benevolo. Non era il mio ideale, ma cominciava a farci l'abitudine.
7: Papa Banks, come stai? Benvenuto.
0: Dici?
7: Che fai di bello? Oh, il cappello.
0: Ah, grazie.
6: Entrate, mi sa che sono già qui.
0: Senti, fai a meno di chiamarmi Papa Banks. Chiamami solo Sandro.
7: Ok, allora.
0: No, non ok. Sandro.
7: Sandro.
0: Ecco.
7: Ok, Sandro. Ci chiama golf domenica?
0: Volentieri.
3: Ciao, che piacere.
7: Beh, vecchio,
1: mio, come va?
7: Così, così.
1: Così, così. Ma se stai benone. Dora, come stai?
4: Buonasera,
1: che
4: caro.
1: Che cos'hai il tuo vecchio?
4: È la primavera, gli toglie tutte le forze.
1: Davvero, a me invece fa il contrario. È vero.
3: Ma anche voi sarete qui per comunicazione.
4: Sì, sì, sì.
7: Così ha detto.
4: Che cos'è, Carlo? Non posso più aspettare.
3: No, cara, ci tieni sulle spine.
4: Poldo, dicelo tu, ci siamo tutti.
7: Grazie,
4: ora.
7: Poldo.
3: Spero che sia quello che spero.
1: Io lo so cos'è, una grande notizia, eh?
7: Beh, io credo di sì.
4: Oh, Poldo, l'hai detto a loro e non a noi.
1: Oh, no, no, no, no, no, l'ho indovinato, ci sei riuscito, Poldo.
3: Spero che non si tratti di quel contratto.
1: Solo questo, un contratto, solo un contratto, migliaia di dollari,
4: oh,
1: cara.
4: Oh, speravamo si trattasse di un bimbo.
3: Ma io ho pregato per un bimbo, invece.
6: Mamma, è proprio questo, avrò un bimbo.
4: Un bambino?
7: Cosa? Un bambino? Oh, Poldo,
4: sei
7: magnifico.
8: Non avevo mai visto tanta eccitazione. Carla passava dalle braccia di una a quelle di un altro senza posto.
7: Veramente.
8: Poldo stava in piedi e cercava di fare il modesto. Riusciva soltanto a sembrare leggermente cretino. Io mi sforzavo di sorridere e di partecipare all'allegria, ma qualche cosa non mi andava giù. Non capivo perché, ma qualche cosa mi stava sul gozzo.
7: Sì, signori, questa è una notizia colossale. E tu, nonno, che cosa ne pensi, eh? Oh, ragazzi.
8: Nonno. Ecco che cos'era. Nonno. Prima Poldo mi porta via la figlia e adesso mi fa nonno.
3: Carla dovrebbe andare dal dottor Barnes, che la cura da quando è nata, benché sarà bravo anche quello che ha visto lei. Santo cielo, a novembre, se non mi organizzo subito non farò tempo a far tutto. Mario? Roberto?
1: Cosa vuoi da loro ora?
3: Voglio dirglielo. Mario, Roberto, svegliatevi. Roberto, Mario, vi sentite?
9: Che è successo? Brucia la casa.
10: Che c'è, mamma?
3: Una notizia straordinaria. Carla avrà un bambino.
10: Adesso?
3: No, sciocca, a novembre.
9: Povero Poldo.
3: Povero Poldo, e perché mai, povero Poldo? Avresti dovuto vederlo, invece. Non stavi in sé dall'orgoglio. Stava lì a ricevere i nostri complimenti con un sorrisetto timido e paterno. Era carino. Era carino, vero, Sandro?
1: Carinissimo era.
3: No, siete tutti uguali, voi uomini. Buonanotte, Roberto. Torna a dormire. E tu, Mario, torna ai tuoi libri.
1: Buonanotte, Mario. Roberto.
10: Buonanotte.
1: Non occorre raggio a trasmettere la notizia?
3: La signora Dixon, prego.
1: Ma come, ti salta in mente di chiamare la gente a quest'ora della notte?
3: Ditele di chiamare la signora Banks appena rientra, ho notizie molto importanti. Giulia non mi perdonerebbe se non glielo dicessi subito. Sandra, voglio organizzare una festa in onore di Carla. Sabato andrebbe bene. Agli uomini vuoi dirlo tu, Carla?
1: Lidia, è necessario scerinare le cose ai 4:20. Sai, in fondo non è affare nostro.
3: Sandro, ma cosa ti prende? Sembra quasi che la cosa ti dispiaccia.
1: Ed è così.
3: Ma perché, Sandro? Perché mai ti dispiace?
1: Te lo dico subito il perché. Anzitutto, non hanno abbastanza posto per un bambino. Quel loro appartamentino non basta neanche per loro due.
3: Ma possono sempre...
1: Poi per loro...

0: bambino è un lusso, i bambini costano. E più crescono, più costano. Come intende provvedere, Poldo? L'hai sentito quando gli ho chiesto se aveva concluso quel contratto? Ha detto di no, ma si è scomposto forse? No, ha fatto il suo solito sorrisetto. Carino, già, ed è lui che presto sarà padre. Se conta su me per mandare avanti la baracca, sbaglia di grosso. Io ho appena finito di pagare per lo sposalizio.
1: Ma Sam...
0: Avrebbero dovuto aspettare.
1: Aspettare? Che cosa?
0: 7 o 8 anni, ecco cosa. Che ne sanno loro di bambini? Carla stessa è ancora una bambina? Appena uscito di collegio ha sposato il primo che le capita e ora si risveglia con un bambino.
1: Sandro, ascoltami bene. Io interruppi gli studi per sposarti, rammenti? E rammenti quando ci sposammo? No, non credo. Ci sposammo il 4 di settembre.
0: Che c'entra questo?
1: E ti rammenti quando è nata Carla?
0: Il 21 di giugno.
1: Esatto. Mentre le mie compagne si laureavano, io mettevo al mondo una bambina.
0: Beh, io non...
1: Oh, Sandro, io lo so che non hanno denaro... Che la loro casa è piccola, ma questo non ha molta importanza, vero? L'importante è che noi avremo un nipotino. Caro, è come ricevere un dividendo.
0: Come ricevere un dividendo?
1: Già, qualcosa che ti viene senza neanche dover alzare un dito. Non hai fatto nessun sacrificio per il bambino. Cosa ti è costato? E ora devi solo amarlo. Pronto? Giulia, ho una splendida notizia da darti. Presto diventerò nonna.
2: È come ricevere un dividendo.
1: Cosa divina, eh? Oh, siamo elettrizzati. Sì, Carlo ce l'ha detto stasera.
0: Lidia sembrava proprio felice. Forse le donne sono diverse. Ma io quando pensavo, nonno. Ma come, io dovevo andare a fare grandi viaggi. Un mondo di avventure aspettava solo che io mi muovessi. E invece stavo per diventare nonno. Pensavo agli altri nonni che conoscevo. Ma quelli erano vecchi, proprio vecchi. Quel Matusalemme stentato dalla casa di faccia. Quel mio cliente la cui sola gioia era l'escludere i parenti dal suo testamento. Quelle mummie fossilizzate al CLEP. Ci voleva lo stetoscopio per capire che erano ancora vivi. Io non ero certo come loro. Non ero ancora pronto per la naftalina, no. Io non avevo ancora cominciato a vivere. Unico guaio, ero un po' fuori esercizio. Passai il pomeriggio seguente in palestra.

0: quella sera mi sentivo come un galletto. Ma la mattina dopo rassomigliavo di più a un pulcino.
1: Sandro, c'è Poldo per la partita di golf. Ti senti male? Cosa hai fatto? Aspetta, lascia che ti aiuti. Dov'è che ti fa male?
2: Ora è già passato.
1: Ma cosa hai fatto? Com'è successo? Adesso ti chiamo subito il dottor Barber.
2: No, non ho bisogno di nessuno.
1: Sandro, potrebbe essere la tua appendice.
2: Ma che appendice? Non ce l'ho più l'appendice. E tu lo sai.
1: Allora ti chiamo Poldo.
2: Poldo. Se non voglio il dottore, credi forse che voglia Poldo. Poldo.
1: Chissà che non possa fare qualcosa.
2: Qualcosa? Non ha già fatto abbastanza lui? Voglio soltanto un bagno caldo con dei sali di Epsom.
1: Bene, chiamo Poldo e torno subito.
2: Poldo. Poldo.
0: Lidia dette la festa della cicogna, come la chiamava lei, e fu una pioggia di regali forzati, una forma di brigantaggio non punibile dalla legge.
3: Carla,
4: qui ce n'è ancora uno non aperto.
3: Delia conserva tutti i biglietti, eh, signore?
4: Sandro! Ah, che bella cosa, tu sia arrivato presto. Vedi, sì, i regali che ha ricevuto Carla, tutti le hanno portato qualche cosa, sai?
0: Che altro potevano fare, Carla?
5: Oh, che punto di vista meschino.
4: Avanti, vieni anche
0: tu. No, quello non è posto per un uomo.
6: Ciao, papà! Dove vai? Non vuoi entrare a vedere il mio vaccino?
0: Sì, ma verrò più tardi.
4: Sandro, subito. Quando hai finito devo parlarti di una cosa importante, ti aspetto in cucina.
0: Va bene,
6: papà, vieni su.
0: Sai che...
6: Vedessi che cose carine, le più carine che abbia visto in vita mia. Guarda questo golfino, papà, non è un amore. Guarda questo
0: bello,
6: costumino.
0: Bello,
6: cosa è carino.
0: Ma io devo andare adesso.
6: No, prima devi andare a salutare Poldo. Su, avanti.

0: D'accordo, sembrava uno che stesse per andare a fondo per la terza ed ultima volta. Ma io non mi sentivo affatto.
1: Sandro! No, Sandro, andare da Lidia!
0: Dunque, cosa vuoi, nonna?
2: Gian, volevo parlarti prima che arrivassero Dora e Berto. Tu sai che a ottobre, con la partenza di Mario per l'università, questa casa diventerà troppo grande per noi. Uh-huh. Mi è venuta in mente una grande idea.
0: Oh.
2: Di dire a Carla e Poldo di venire a stare con noi.
0: Lidia, sei pazza?
2: Sarebbe così semplice. La vecchia camera di Carla potrebbe diventare il loro salotto. La stanza accanto, quella di Mario, la loro camera. Roberto potrebbe occupare lo stanzino. E nella sua camera, con una porta comunicante, ci andrebbe il piccolo. Accanto alla nostra, cioè, dove potremmo far fare un'altra porta, così se lui piangesse.
0: Sì, sarebbe... No, Lidia, no.
2: Ma non costerà molto. Ti assicuro, ho chiamato l'architetto oggi. È un posto ideale per il piccolo. E poi se loro qualche sera volessero uscire o magari anche andare a fare qualche viaggetto, potrebbero stare tranquilli.
0: Ascolta,
2: avremo noi cura
0: del
2: bambino.
0: Già. Senti, Lidia, lo so che tu muori dalla voglia di accaparrarti quel bambino. Ma io dico di no, lo so che cosa vuol dire le pappe alle due di notte, e la colica, e gli orecchioni, e tutto il resto. E non ho voglia di fare il bis, specie per un bambino non mio.
2: Ti divertiresti invece ad avere un bambino qui, Sandro?
0: Senti, tu potrai andare a vederlo ogni giorno dopo che Carla l'avrà lavato e stirato, ma qui non ci verrà, questo è positivo.
2: Ma la loro casa è troppo piccola.
0: Se la comprano un'altra grande.
2: Ma non ne hanno i mezzi, lo sai.
0: Dovevano pensarci prima.
2: Non so come può essere così spietato con un povero piccolo innocente.
3: Mamma, papà, ci sono i Dastan. Volete intrattenerli un po'? Io devo salutare le ragazze.
2: Ma certo. Vieni, Sandro. Dora! Alberto!
4: Come va, Lidia?
2: Saremo venuti a qualunque cosa.
4: Come stanno, Novenks?
0: Che
1: ti succede?
0: Ho fatto un po' di ginnastica e sono indolenzito.
4: Ginnastica? Ma sei pazzo? Guarda me, sono una quercia. Ginnastica non ne faccio se non quando vado al funerale di qualche sportivo.
3: Questo bambino è stato una manna per Alberto. Gli ha dato un nuovo scopo nella vita.
2: Sedete, vi faccio portare il tè.
4: No, un'ora. Siediti, Lidia, siediti. Oh, ti chiedo scusa, cara. Ho qualche cosa da farvi vedere. Carla, Poldo, venite qui a vedere il vostro regalo. Tieni, porta via questo, Sandro. Ho bisogno di molto spazio. Ecco, vecchio mio.
2: Ma che cos'è?
4: Che cos'è? È un progetto. Su, dammi quella sedia. Un progetto per il futuro. Il progetto per la felicità. Sandro, tienila giù da quella parte. E tu da questa, Lidia. E ora, ragazzi, dategli uno sguardo.
3: Che cos'è?
4: La vostra casa.
0: Casa?
3: Ma cosa vuol dire?
4: Ora vi spiego. Giorni fa, guardando la nostra casa, mi venne, come dire, un'ispirazione. Tutta quella parte a ovest era il posto ideale per voi. Chiamai subito l'architetto e questo è il risultato. Ecco, guardate qua. Il vostro studio, la stanza di soggiorno, il tinello, cucina e lavatoio. E di qua, la camera per il bimbo, quella per la bambinaia e la camera per voi. È tutto molto spazioso, no?
0: Lidia non si reggeva più, vedeva che il bambino le sfuggiva di mano.
4: La stanza di soggiorno è 8x6, è grande, no?
3: E in verte mio avete altri due bambini gratis.
4: Esatto. Dunque, ragazzi, che ve ne sembra?
3: Beh, è un bel progetto, vero, Poldo?
5: Sì, sì, sei stato generoso, papà.
2: Vado a prendere il tè.
4: Beh, il progetto, si intende, può essere cambiato a vostro gusto.
0: Carla,
4: ho voluto solo darvi un'idea generale del piano. Per esempio, se preferite l'ingresso qui, si può anche fare.
6: Domani la raggiungo.
0: Lidia, ma cosa ti prende ora?
2: Tutta colpa tua. Dovevamo noi per primi invitarli a venire con noi.
0: Ah, Lidia, confesso che non ti capisco. Neanche per i nostri figliuoli te la sei presa.
2: Ma sei tu che non capisci. E ora che Carla ha più bisogno di me, volevo starle sempre vicina. Volevo aiutarla a fare le spese, a preparare il correvino alla camera.
0: Va bene, se ti ci devi ammalare, cara, falla venire qui.
2: È troppo tardi, ora vanno da loro, non li vedremo mai.
0: Lidia, non dire sciocchezze.
2: Non hai sentito che cosa ha detto Dora? Quel bambino è stato come una manna per Alberto. Per Alberto. Se lo accaparreranno anima e corpo.
0: Ma questo è piccolo. Ti comporti come una...
3: Oh, è stato un pensiero molto carino e non so dirvi quanto vi siamo grati, ma credo sia meglio così. Noi vi avremmo dato fastidio.
5: Mi dispiace che ti sia tanto disturbato. Dovevamo dirvelo prima, ecco.
6: L'avete già comprata?
5: Beh, quasi. Ho dato un anticipo sabato.
6: Capisco.
2: Cosa? Avete comprato una casa?
6: Non credevo che foste in condizione di comprare.
5: E infatti ho fatto un'ipoteca con la banca.
2: Un'ipoteca?
5: Beh, cosa c'è di strano? Io ho finito di pagarne una mesi fa.
2: Dimmi della casa, Carla, dove si trova?
3: È in una nuova zona ed è proprio carina, vero Ponta?
5: Sì.
3: Non è troppo grande, potrò curarmene senza stancarmi. E poi c'è anche spazio dietro per il bambino.
2: È ammobiliata?
3: No, ma noi compreremo del mobilio grezzo che io vi...
2: No, oh, niente affatto, tu non devi affaticarti, non devi alzare un dito. Lo farò io, eh? Che ci sta a fare una madre?
5: Ma, però,
2: io andrò per i negozi e
5: posso occuparmene io?
3: Ecco.
0: Lidia ripartiva in tromba. Ogni giorno da allora passavo alla nuova casa per prendere Lidia che vi lavorava dalla mattina alla sera.
7: Ciao papà!
0: Ehi, cara amicina! Dunque, come stai?
3: Eh? Benone, vieni a vedere cosa stiamo facendo.
0: Hai una bella cera.
3: Grazie paparino.
2: Ah, no, Carla, tu devi restare all'aria.
3: Ma sto bene ora.
0: Che è successo?
3: Oh, è l'odore della vernice.
2: Certo, ti dà la nausea. Sandro, falla stare lì fuori finché non viene a prenderla Coldo.
0: Sediamoci all'ombra.
3: Mi sento colpevole, mamma lavora troppo.
0: Oh, sciocchezza, lo sai, è la sua passione. E dove ci sediamo?
3: Beh, sediamo là.
0: Là?
3: Ti piace la casa, papà?
0: Oh, sì, molto carina.
3: I signori Hart l'hanno lasciata solo perché diventava troppo piccola per loro. Questo deve essere del piccolo Bobby Hart. Papà, che effetto ti fece quando ti nacque il primo figlio?
0: Oh.
3: Portò nessun cambiamento fra te e la mamma? Come ti sei sentito?
0: Oh, io benone?
3: No, sul serio.
0: Beh, ero orgoglioso, ma allo stesso tempo anche un po' geloso perché... Abituato ad essere la pupilla degli occhi di tua madre, tutto a un tratto fui messo da parte.
3: Devi avermi odiato.
0: Oh no, non sono arrivato a tanto. Ma la prima sera che ti portammo a casa, che è 48. Già, mi rammento, ti demmo il latte alle 6 e ti mettemmo a letto. Poi ogni 10 minuti venivamo in camera tua per vedere come stavi. Perché se stavi zitta credevamo tu fossi morta. Se piangevi temevamo tu stessi male. Io mi rivedo sul letto senza chiudere occhio a pensare in che guai ci siamo messi. Eravamo due esseri felici, liberi come l'aria, e adesso siamo prigionieri. Schiavi di 3 chili di carne che urla e piange.
3: Tutti i padri la pensano così?
0: Posso dirti solo di me. Ricordo che quel mattino ti svegliasti all'alba strillando come un ossesso. Mentre tua madre andava a scaldarti il latte, io cercavo ogni mezzo per calmarti. Ti ammonì con un dito e tu lo afferrasti. E lo stringesti forte, forte. Da quel momento mi conquistasti.
3: Spero che anche Poldo si abitui così presto.
0: Devi lisciarlo un po', sai, e fargli credere che è ancora parte della famiglia.
3: Grazie, papà. Oh, eccolo qua. Ciao, tesoro!
5: Come stai, amore?
3: Bene, caro.
5: Oh, saluta, e come stai?
2: Bene, grazie.
5: Quali nuove meraviglie si sono compiute oggi qui?
2: Lo vedrai domani, ora va con Carla al ricevimento.
5: Ma io...
3: Poldo potrebbe aiutare.
2: Tutto già fatto, chiudiamo noi, divertiti.
5: Beh, allora più tardi.
3: Ciao, ciao papà.
5: Ciao, grazie. Sandro, dove andate? A una festa.
2: Sandro, vieni qui a vedere. Che ne dici di questo verde? Bella tinta, eh? Lo useremo per questa stanza, nell'ingresso e dappertutto. Farà sembrare la casa molto più grande. Ah, oggi ho fatto un aforone, uno scampolo. Guarda qua. Basta per tutte le finestre e questa è per la camera da letto. Sono stata brava, sai, non ho speso un soldo in più dell'oro preventivo. Come mi diverto. Ma sono anche arrabbiata. Non posso far niente per la camera del piccolo, mi metterei a piangere.
0: Ma perché?
2: Ci pensa Alberto.
0: Lui?
2: Ha supplicato tanto perché almeno gli lasciassero ammobiliare la camera del piccolo. Darà loro una culla, una carrozzina, un paravento, un cassettone e forse il tutto sarà in oro a 14 carati.
0: E noi che daremo al bambino?
2: Sandro!
0: Perché tanta sorpresa? Non credevi volessi fargli un regalo anch'io?
2: Benissimo, allora ho visto una cosa oggi che sarebbe proprio il regalo adatto. Si applica alla finestra, mantiene l'aria pura e la giusta temperatura. Oh, è sì. Molto graziosa e moderna, è piuttosto caro però.
0: Come si chiama?
2: Non so come si chiama, ma su per giù è un affare grande.
0: E dove l'hai visto?
2: In città.
0: Vedi, lo si regola da qui e mantiene l'aria e la temperatura sempre uguale, capisci? Niente polvere, né fumo. Né polline. Splendido, un'idea di Lidia. Ci fosse stato per Roberto, forse non avrebbe avuto le adenoidi.
6: Ah, è bello davvero. Ora guarda, vieni qui, voglio farti vedere. Guarda, guarda. Si gira qui
4: e si lascia vicino alla sua culla. Tu puoi

0: uscire e anche chiudere la porta. E se piange, o anche se non respira regolarmente, lo puoi sentire da qualunque angolo della casa.
1: No, che cosa sei andato a scovare?
0: Oh, qui poi c'è il bagno, bilancia e comò in uno. Sembra fatta su misura, no?
1: E quello, cos'è quello?
0: Ah, quello era il mio. Andrà alla stessa università, lui. Deve abituarci, sì.
1: Ah, davvero?
0: Ah, sì. A dir la verità, l'ho già iscritto per l'anno 1973.
1: Io ho studiato a Dartmouth, invece.
0: Oh, ma anche quello è buono.

0: 49 non è finita. Ve l'abbiamo data nell'Hockey per 5 anni di seguito. E il nostro Bob a 8 è forse il migliore che sia mai esistito.
1: Ma che cosa? Ha preparato il caffè?
0: Buona, dici. Questa, sai, è una delle affermazioni più buffe che tu abbia mai.
1: Dunque, cosa ne pensi della nostra cameretta? Adorabile, eh?
0: Proprio, davvero.
1: E molte di queste cosette gli serviranno anche dopo. Gli scaffali, per esempio, ora per i giocattoli, e poi potrà usarli benissimo per le racchette da tennis. E...
2: Lidia aveva ragione, si erano accaparrati il piccolo anima e corpo.
1: Oh, grazie, cara.
3: Non è un bel disco, papà? Mamma Dora me ne ha regalato un album con...
1: Ah, io ascoltavo sempre musica classica quando aspettavo Poldo. Per questo adesso fischia così bene. L'hai mai sentito fischiare?
4: No, no, mai.
1: Dovresti farlo fischiare per te?
4: Sì, lo farò. Puoi star certa.
5: A proposito, che nome darete a questo vostro rapporto?
3: Ne abbiamo discusso tanto, sapeste, vero Poldo?
5: E consultato elenchi telefonici, dizionari, libri per bambini.
3: Per mettersi infine d'accordo su due nomi.
5: Già, siediti, cara, siedi qui. E se è un maschio, lo chiameremo Andrea.
6: Andrea? Chi è Andrea?
3: Beh, c'è Andrea del Sarto, Andrea Chenier, tanti altri.
5: E poi Andrea è un nome che ci piace.
3: E ci piace anche Jonathan.
6: Ah, no, Jonathan proprio non lo sopporterei.
5: Abbiamo anche pensato di chiamarlo Marco. È un bel nome.
7: No, non puoi chiamarlo Marco. Nella mia classe c'era un Marco e puzzava.
6: Beh, non è detto che perché il tuo Marco puzzava, tutti i Marco debbano essere pestiferi.
1: C'è un nome che io ho adorato fin da quando lessi Piccole Donne. Lori, rammentate com'era caro.
7: Mi piace Timoteo, mi sembra un nome completo. Che ne pensi tu, Carla?
3: Beh, sai...
6: Ma Lidia, loro hanno già passato in rivista migliaia di nomi. Perché suggerirne dei nuovi? E poi i tre che hanno scelto sono belli. Jonathan, Marco, Andrea, tutti nomi bellissimi.
1: Ma bisogna pensare a un nome che leghi bene.
7: Andrea Dastan, non sono molto bene, vero?
1: Non hanno ancora deciso, bisogna aiutarli, capisci?
5: Sì, posso dire la mia, non siete affatto sulla via giusta. Per me sceglierei senz'altro un nome di famiglia.
1: Ora sì, al primo nipote si dà sempre il nome del nonno paterno, non è così?
5: No, Dora, tu mi hai frainteso. Io stavo pensando a mio nonno Mauro, oppure a mio zio Vitruvio.
7: Ma se volete un nome di famiglia, allora che ne dite di Sandro? Sandro Dastan, dovrebbe piacere a tutti.
5: E infatti ci avevo pensato.
6: No. Sentite, un Sandro in famiglia è abbastanza.
5: Hai ragione. Mi piacerebbe Cornelio, è un nome di famiglia. Oh, poi c'è Gregorio, Isidoro, Davide.
1: Oh, anche nella mia famiglia vi erano dei bei nomi. Milo, Martino.
6: Martino, non c'è che dire, è proprio bello. Martino.
7: Noi parliamo tutti di nomi maschili e sei una femmina, c'è bisogno di un nome femminile.
5: Oh, è inutile che ti preoccupi, i Dastan hanno sempre dei maschi.
7: Io non mi preoccupo, spero che sia una bimba, le preferisco.
5: Dove vai, Karen?
3: Devo lavare i piatti.
7: Ma neanche per idea, ci penso io.
3: Mamma, lasciami fare.
1: Tu lavori troppo, devi riposare di più, cara.
7: Ah, io dissento, un po' di lavoro le fa bene.
5: E occorre una cameriera e io sono
7: ma
5: più che disposto.
7: Certo, non deve lavorare quando è stanca.
1: Quel suo dottore moderno, io volevo che andasse dal nostro medico di famiglia.
7: Anche noi volevamo che andasse dal nostro.
3: Il mio dottore sa il fatto suo, è bravo, bravissimo. Mi ha detto di non dare ascolto a un sacco di... Ma insomma, vi rendete conto che questo bambino è mio e di Pollo? Sembrerebbe da come parlate... Insomma, ecco, io voglio che questo bambino cresca a modo mio, altrimenti...

0: Adesso che siamo riusciti a farla diventare isterica, che ne dite di andarcene a casa?
1: Io sono un po' nervosa.
0: Va bene, trovo.
2: In camera da lei.
0: Ci vado io.
3: Vieni, cara.
0: Ah, grazie.
1: Papà!
0: Ce l'andiamo ora, amicina?
1: Senta, ti prego, papà.
4: Vai da lei, penso io agli altri.
1: Oh, papà, sono stata cattiva, proprio tremenda, imperdonabile.
0: No, no, siamo stati noi a farti innervosire, cara.
1: No, non sei stato tu, non ti mischi, ma gli altri, i genitori di Poldo e la mamma. Io faccio troppo o non faccio abbastanza, lei vuole una bimba, loro un maschio. In un modo o nell'altro ci sarà qualcuno che ci rimarrà male.
0: Cioè, dovresti fare in modo che fossero due gemelli di sesso diverso.
1: Dio ti benedica, papà. Sei l'unico che abbia buon senso.

0: io sono proprio come loro, ma ti assicuro che questo non si ripeterà. Non avverrà mai più, non ti assaliremo più, credimi.
1: Grazie, papà.
0: E adesso calmati, vicina, da oggi farai tutto a modo tuo.
1: E tu non lascerai che facciano delle rimostranze al mio dottore, vero?
0: Che vuoi dire, cara?
1: Ecco, i Dustin volevano andare a parlare con lui. Oh, papà, non permetterglielo, ti prego.
0: No, neanche per sogno, ma che sciocchezza. Il tuo dottore, hai fiducia in lui, lo stimi, nessuno distruggerà questa fiducia.
1: Grazie, papà. Non è colpa loro, sai, è solo che forse loro non capiscono il nuovo modo di vedere le cose. Vedi, in fondo, come dice il dottore, nascere è una cosa del tutto naturale ed è una cosa grandiosa. E la donna, lui dice, deve essere conscia del suo sviluppo in ogni istante. Lui vuole che la donna si renda conto del meraviglioso processo creativo. Inoltre dice che essa non deve separarsi per un secondo dal suo bambino dopo che è venuto al mondo. Lei deve portarlo con sé nella sua propria camera e tenerlo sempre lì vicino.
0: Non lasciarlo
1: dormire
0: mai,
1: vicino, no? A lui, non devi abbandonarlo mai.
0: È una nuova teoria, no?
1: Oh, papà, non è nuova. La donna primitiva l'ha sempre fatto. Ancora oggi dice il dottor Nordahl che nelle tribù le donne non si separano mai dai loro piccoli. Li portano appesi alla schiena nei primi 2 anni di vita. È un metodo eccellente, dice, per i bambini. Dice anche che tutte le mamme dovrebbero fare lo stesso. E così fare le faccende con il piccolo appeso alla schiena e quando lui ha fame fargli fare un mezzo giro, dargli il latte e poi rimetterlo a posto. Così, dice, il piccolo acquisterebbe il senso della sicurezza.
0: Cara, sei sicura che questo dottore è proprio...
1: Oh, papà, comincia anche tu ora!
0: No.
1: Il mio dottore è magnifico, è bravissimo, è il più grande dottore del mondo.
0: Oh, mio caro, ne sono certo, amicina.
1: Grazie, papà.
0: Più che certo, ma ora devi andare a riposarti.
1: Sì, ecco. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte.

0: Il dottore verrà subito. Si accomodino, prego.
1: Grazie.
2: Questa tua idea non mi va. Non ricordi che avevamo stabilito ieri sera tutti quanti di non immischiarci più nei loro affari?
1: Ma non voglio che mia figlia vada in giro per 2 anni con un marmocchio sulla schiena.
2: No, il dottore l'avrà detto così per dire. Non lo prendere alla lettera.
1: Beh, voglio assicurarmene. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sono lieto che siano venuti. Ora conosco tutti. I genitori del loro genero sono stati qui stamattina.
2: Ah, davvero?
1: Temevano che Carla si strapazzasse troppo. Ma credo di averli rassicurati. È una gran brava ragazza, Carla.
3: Grazie.
1: Oh, mi scusi. Vuole accomodarsi?
2: Grazie.
1: Dunque, cosa posso fare per loro?
3: Ecco, a dire la verità, anche mia moglie stava in pensiero e lei sa come sono le mamme in queste occasioni, eh? E così ho pensato che la cosa migliore era di portarla qui e farla parlare con lei.
1: E ha fatto molto bene. Che cosa la preoccupa in particolare, signora?
2: Ma, dottore, io
3: veramente... dottore, è tutto insieme, è vero? E in specie il fatto di trovare così naturale tutto, ecco.
1: Cerco solo di allontanare in Carla ogni apprensione. La paura del dolore può dar dolore davvero. Ma se Carla mi segue nel mio metodo, se ha fiducia in me, se sa che io sarò con lei per aiutarla in caso di bisogno, la battaglia allora è già vinta in anticipo.
2: Sì, è così.
1: E poi intendiamoci, tenere il bambino nella sua camera. Io cerco di persuadere le mie clienti di curare loro stesse il bambino, di allattarlo da sé, di fargli il bagno, in poche parole, di non affidarlo a una bambinaia. So di chiedere molto alla loro figlia, certo è un lavoro senza riposo. In cambio la ricompensa sarà grande, sia per il piccolo che per Carla.
3: Ah, che cosa ti avevo detto io? Ti hai rimesso in allarme proprio per niente, cara. Grazie, dottore. Grazie per averci concesso tanto del suo tempo.
1: È nel mio interesse. Se loro sono con me, allora tutto sarà più facile, credano.
3: Ci può contare sicuramente.
2: E mille ringraziamenti.
3: Lei ha tutta la nostra fiducia, dottore.
2: Davvero,
3: può starne certo.
2: Molto felice di averla conosciuta.
3: Andiamo, Lidia, cara, andiamo. Il dottore.
1: Arrivederci.
4: Per un mese o due regnò la tranquillità. Troppa tranquillità. Dovevi immaginare che era la calma che precede la tempesta.
3: Lidia, rispondi al telefono, Lidia. Pronto? Poldo? Poldo, lo sai che ora è? 3:15?
5: Mi dispiace, non sapevo. È da voi, Carla?
3: Carla? Come? Ma no che non c'è. Ma cosa vuoi che... Pronto. Poldo, vado al telefono di sotto. Non attaccare, eh?

0: Pronto? Parla. Perché mi chiedi se è qui?
1: Beh, se fosse stata lì, sarei venuto a prenderla. Sarei venuto a...
0: No, ma quando è andata via? A che ora è uscita?
1: Non lo so. Sono stato fuori qualche ora. Sono tornato poco fa.
0: Avete litigato? Avete litigato?
1: Beh, c'è stata una discussione. Sandro, se le succede qualcosa io mi ammazzo.
0: Sta tranquillo, t'ammazzerei io. Ha portato con sé una valigia, qualcosa?
1: La cappelliera, l'ombrello, il necessaire e lo spazzolino da denti.
0: Oh, beh, calmati allora. Se ha preso lo spazzolino non è andata ad annegarsi. E l'hai cercato da nessun altro per telefono? Potresti farlo. Sì, vengo subito.

0: Notizie?
1: No.
0: Hai chiamato le sue amiche?
1: Tutte, ho chiamato anche gli alberghi e non gliela faccio più. Chiamo la polizia.
0: No, no, no, un momento, aspetta. Forse ci verrà qualche idea. Ha preso l'auto?
1: No.
0: Passa l'autobus di qui a quest'ora? Che non sia venuto qualcuno a prenderla.
1: Ma ho chiamato tutti.
0: Allora ha preso un taxi, che numero?
1: Fairview 6 1090. Ma li ho già chiamati io, quelle informazioni le danno solamente alla polizia.
0: Fairview 6 1090.
1: E non fanno eccezione, ci sono troppe mogli che vogliono pedinare i loro mariti.
0: Aveva molto denaro?
1: No, non credo. Io gliene do, ma lei non fa che perderlo.
0: È la prima volta che ti lascia?
1: Ma che domanda è questa?
0: Oh, calma, fanciullo, sono sposato anch'io. E aveva mai fatto una cosa simile?
1: No, mi ha chiuso fuori qualche volta, solo questo.
0: Pronto? È la società di taxi? Ah, ecco, so che non è regolare, ma io vi sarei molto grato se mi veniste in aiuto. Vi ha chiamato nessuno ieri sera dal viale dei Tigli 23?
1: Gliel'ho già detto, è contro le regole.
0: Ma io non sono il marito, sa, sono il padre. E vede, mia figlia è in stato interessante. Già, e sa com'è. Quando sono in quelle condizioni hanno dei ghiribizzi. La prego, veda di fare uno strappo alla regola.
1: Beh, c'è stata una chiamata.
0: E dove l'ha portata? Grazie proprio di cuore. Non lo scorderemo.
1: Dove è andata?
0: A casa.
1: A casa? Ma è questa la sua casa, mi pare, no?
0: No, scusa, parlavo della mia. Vieni.
1: L'aspetto qui.
0: Vuoi o no che torni a casa?
1: Sì.
0: Allora devi andare a riprenderla tu. È la prima legge del matrimonio. Una moglie che si rispetta non torna a casa di sua spontanea volontà. E non vorresti dirmi perché avete litigato?
1: Se non ti spiace, preferirei non parlarne.
0: Sta bene.
1: Non so se tu lo sai, ma tua figlia ha un carattere infame.
0: Scusami.
1: La sfuriata di stasera. Ma è una bambina, è viziata per giunta. È tempo che cresca. E che capisca che non può correre a casa vostra ogni volta che succede qualche cosa che non le va.
0: E cosa vuoi da me? Che cambi casa, forse?

0: Ciao, papà.
1: Ciao. Hai scordato la chiave? Perché non hai suonato?
0: Oh, io non volevo svegliarvi. Sto benone. Il dottore vuole che prenda molta aria pure.
1: Beh, per stanotte l'hai presa abbastanza, vieni.
0: Prima devi sapere questo, papà. Ho lasciato Poldo. L'ho lasciato per sempre. Diglielo tu alla mamma. E che non si agiti. È inutile. Tutto è finito per sempre. Io preferisco non parlarne.
1: Sta bene, vicina, sì, farò come vuoi tu, cara. Andiamo, ti faccio preparare subito la camera.
0: Oh, papà, perché doveva finire così? Tutto era così bello in principio. Ero felice e tutti erano buoni con me. Ma questo mio stato dura troppo, ecco. Sono brutta così, sono goffa.
1: Oh, cara, cara, non dire questo. Non sai che ora hai una bellezza che non hai mai avuto prima.
0: Lo so cosa sembro. Sono noiosa e stupida. Tutto quanto mi riesce difficile. Ed ora che ho bisogno di lui l'ho perduto. È stanco, non mi ama più.
1: Vicino, non pensare a certe cose. Poldo ti ama più che mai e sono preoccupato. Sai, mi ha detto che se ti accadesse qualcosa si ucciderebbe.
0: Quando l'hai visto? È venuto qui?
1: È venuto con me, è di là.
0: Oh. Allora ti ha detto tutto, eh?
1: Mi ha detto solo che avete discusso un po'.
0: Discusso un po'? Questa è buona. Vuoi sapere di chi si tratta? C'è un'altra donna, papà. Ne ha trovata un'altra. Tutte le sere mi lascia sola e mi dice che va in ufficio. Ma non è vero. Ho telefonato e lui non c'è. È innamorato di un'altra.
1: Oh, via, non piangere. Ne parleremo domani. Devi riposare adesso, eh? Lo mando via. Lo mando subito, subito via. E di là stava dormendo. Fossi in te non ne parlerei eccitata com'è adesso.
2: Ti ha detto il motivo della lite?
1: Sì.
2: Beh, anche solo a titolo di cronaca vorrei dire qualcosa. Non è vero, neanche una parola. Ho lavorato ogni sera. Fra poco il bambino nascerà. E desidero che abbia il meglio di tutto. Carla ha telefonato due volte e io non c'ero. Credimi, deve essere stato proprio mentre sono sceso a prendere un caffè. Ve l'ho detto 100 volte, ma non vuol credermi.
1: Però non avresti mai dovuto attaccar briga considerando il suo stato anormale.
2: Neanch'io sono tranquillo. Avevo pensato di far intervenire un amico. Poi mi sono detto, se Carla non crede che io stia lavorando come un pazzo, notte dopo notte, per lei e per il bambino, se non creda alla mia parola, al diavolo tutto. È finita ormai, è finita, è finita.
1: Non chiamine mai, ne riparleremo dopo averci dormito sopra.
2: Per conto mio non ho più altro da dire. Posso telefonare per chiamare un tassì?
1: Ti riconduco io, appena sistemata Carla.
2: Grazie, preferisco un tassì.
1: Come ti pare? Sta chiamando un tassì.
0: Avrà negato tutto, eh?
1: Mi ha dato la sua versione.
0: Ma tu non gli credi, vero?
1: Cara, so solo che ti ama davvero.
0: Ma non è vero. Non mi ama. Non gli importa se crepo domani. Ma ho sbagliato a sposarlo.
1: È tardi per ripensarci ora. Su, vieni, vieni adesso. Devi davvero riposarti. Vieni, vieni, su, io devo andare.
2: Scusate se vi interrompo. Il tuo telefono è guasto.
1: Ma che stai dicendo?

0: Pronto, signorina, pronto.
1: Accompagnalo tu, papà. Io non ho bisogno di nessuno.
0: Signorina, però...
2: Tu non devi fare sforzi, lo sai bene, no? Li porto io.
1: Non c'è bisogno di te, vero papà?
0: No, da qua a me.
2: Non potreste aggiustarle una cameretta qui, al piano terra?
0: C'è un divano nel salotto, se vuole provarlo sarà un po' freddo però.
2: Non devi andare su e giù per le scale. E un'altra cosa, deve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. E se se ne scorda, rammentaglielo tu, eh?
0: Proverò.
2: E l'esercizio? Carla deve passeggiare 2 o 3 ore al giorno. Un'ora al mattino e una il pomeriggio. Poi la sera basta un giretto. Deve essere a letto alle 9:30, eh?
0: Cercherò di rammentarmi tu.
2: E le pillole di calcio? Le hai portate con
1: te? No, le ho scordate.
2: Vado a casa a prenderle.
1: Ma non basta domattina.
2: Le darò a tuo padre quando mi porta a casa. Cara, le tue scarpe.
1: Cosa senti, ti prego.
2: Ma non puoi fare da te, lo sai bene, no?

Ma è ora di alzarsi! Svegliati, dormiglione!

0: I giorni passavano e non succedeva niente, ma la tensione aumentava. Poldo teneva d'occhio Carla come una bomba a orologio.
1: Ecco qui,

0: Che c'è, Carla? Ti senti male?
1: Oh, che distratta. Da tanto avevo l'asso di cuore in mano. Chissà che cosa stavo pensando.
2: A novembre, con l'avvicinarsi del grande evento, noi tutti aspettavamo col fiato sospeso. È il telefono?
3: No, caro.
2: Beh, vado a prendere un po' d'aria.
3: Sandro?
2: Sì?
3: Da che ci vai? Vuoi dare questa Carla?
2: Carla? E chi ha parlato di Carla? Non potevo mai darla a bere a Lidia, ma speravo di riuscire con Carla.
0: Sandro,
4: salve.
2: Che notte divina, eh? Quante stelle. Mamma mi ha mandato per questo.
1: Grazie, papà.
2: Su, aprilo, non ti curare di noi.
0: Dammi il tuo paltò.
2: Oh, no, faccio da me.
0: Ma io insisto, papà.
2: Va bene.
0: Hai fatto bene a venire. È molto depressa.
2: Qualche disturbo?
0: No, è solo nervosa. Dovresti parlarle.
1: Oh, che amore.

0: cos'è?
1: È una bella lisette. Carina, eh?
0: Oh, chissà che colpo farai in clinica, eh?
1: La metto subito in valigia.
0: Carla, ora che c'è qui tuo padre, io vado a comprare delle sigarette. Tu non vai mica via subito?
2: Oh, no, posso restare qualche minuto.
0: Vado e vengo. Non fa niente finché non torno.
2: Hai un'ottima cera, amicina.
1: Oh, mi sento bene. È solo Poldo che... Dovresti parlargli, è nervoso.
2: E perché è nervoso?
1: Ha paura che... che qualcosa vada male.
2: Mi sorprende, Poldo. Certo, io non posso garantirgli che tutto sarà facile per te, ma so una cosa, che al momento opportuno voi madri avete tanta forza e coraggio da vincere ogni ostacolo.
1: Lo spero.
2: Quanto al fatto che qualcosa possa andare male, la scienza è al lavoro da secoli per la salvezza tua e quella del tuo bambino. Tutto andrà bene, e tu lo sai, è vero?
1: Lo so. Oh, papà, ho già passato.
2: Lo sarà presto, cara. E quando avrai il tuo bimbo fra le braccia, benedirai di avere sofferto per lui.
1: Sono sciocca, eh? Come la prima volta che mi portasti dal dentista.
2: Tutte le sere lasciavamo i vestiti a portata di mano come fossimo dei pompieri, pronti a scattare al primo allarme. Dovrebbe accadere da un momento all'altro adesso, eh?
3: Credo di sì, nel giro di 2 settimane, da ora.
2: Niente di meno, io non ci resisto altre 2 settimane. Pronto?
0: Mi spiace svegliarvi, ma ho portato Carla in clinica. No, non so ancora niente, col dottore adesso.
3: Veniamo subito! Sandro, ma che fai? Devi vestirti interamente. Chissà quanto tempo dovremo stare là. Sarà meglio ti porti anche il rasoio.
0: Il rasoio?
3: Sì, quello elettrico, così potrai raderti dovunque. E una camicia pulita. Sveglia Roberto, ti prego. E bisognerà telegrafare a Mario poi. Ah, dico a Delia di preparare una colazione speciale, nel caso che il piccolo sia già nato a quell'ora. E sbrigati, Sandro!

0: posso.
1: Dammi almeno il tempo di infilarmi i vestiti, no?
0: Guido io.
2: No, ti
0: se
2: prego.
0: Se non ci sbrighiamo, il bimbo nascerà senza di noi. Presto, sali.
2: Corriamo il rischio di non conoscerlo mai, quel bambino, seguiti tu.

0: non esagerare, Lidia, qui c'è molto traffico. Lidia, rallenta un po', ti prego. Attenta. Lidia, per l'amor del cielo.
1: Poi diritto di mano.
0: Ma guarda dove vai.
1: Aggiustati la cravatta, è storta.
0: Lidia, è benzina. Su, Lidia, appoggia a destra e ferma. Guido io.
1: Sandro, fa attenzione.
0: No, Lidia, non ce la fai, c'è un treno.
1: Vuoi cantarti, mi rendi nervosa.
0: Lo sai che hai violato tutti i regolamenti stradali, Lidia? Sei passata col semaforo rosso, hai fatto abuso di velocità, hai sorpassato contro
1: mano. Lo so, ma è un caso di emergenza.
0: Per la prima volta in vita mia invocavo l'apparizione di un agente stradale.
1: Trova un posteggio, Sandro.

0: Cosa vuol dire? Che è successo?
1: Niente, mamma. Un falso allarme.
2: Scusateci per tanto disturbo.
3: Oh, non lo dire, non fa niente, per carità.
0: Buonanotte, cara.
1: Buonanotte.
3: Buonanotte, cara.
2: Scusate.

0: È loro quell'auto, quella grigia laggiù?
1: Sì, sì.
2: Qualcosa non va, forse?
0: Infatti, signora, è in una zona dove il posteggio è proibito.
1: Dopo una settimana di tremenda tensione, decisi di prendere un sonnifero.

0: Pronto, veniamo subito. Cosa?
1: È già arrivato! È un maschio! Sì, è nato mezz'ora fa! Eh? Oh, Carla sta benone! Il dottore dice che va tutto bene! Sì!
0: È magnifico! Magnifico! Abbraccia! Fa le nostre rallegramenti! Lydia! Lydia! Ricordami di dirti una cosa domattina.
2: Dirmi che cosa? Dimmi che cosa? Sandro, svegliati! Dimmi, è qualcosa di Carla? Sandro!
0: È un maschio.
2: Oh, Sandro, che cosa magnifica, un maschio!
3: Mi domandavo se erano pazzi loro o lo ero io. A me sembrava una piccola mummia, tutto grinzoso com'era.
4: Sbarazzino, ti rivedremo presto! Guarda come sorride.
2: Ah, che tesoro! A chi credi che somigli?
5: È il ritratto di Carla.
3: Di Carla?
4: No, stavolta hai torto, Lydia. È il padre spiccicato.
2: Che somigli appiccicheranno?
4: Beh, che chiamalo Tim se vuoi.
2: Credo che pensino di chiamarlo Alberto. Non è vero?
5: Sì, credo di sì.
2: Oh, Alberto, non ne sei felice? Oh, non te l'hai a male, tu, dopo tutto, sei il nonno materno. Spero che non ti dispiace.
3: Oh, no, neanche per idea. Anzi, penso che Berto gli stia proprio a meraviglia.
2: Oh, che anche... bellezza!
3: Quando lo portarono a casa, devo ammettere, mi sembrò meno brutto.
4: Perfetto!
2: Bene! Guardatelo lì, guardatelo, che tesoro! Ci siamo fatti il ritrattino, eh? E quando lo battezzate?
6: Tra 5-6 mesi, aspettiamo che torni il reverendo. Vieni, papà, una fotografia col piccolo.
7: Oh, no,
6: ma
4: ci siamo fatti fotografare tutti. Avanti, Sandro! No, papà, quello per me, voglio una foto di voi
2: due. Ma di chi, Sandro? Che ne dici, Sbarazzino? Approvi tu, sì? Guarda, ti sorride! Presto, Sandro, prendilo così, così.
4: Sì, sì, anche io.
7: Ma perché volete
4: un minuto?
6: Ecco qua.
7: Oh, no, non darla a me, no, Carla.
6: Sorridi al nonno, su.
7: Lo vedi, è inutile, io non so che cosa...
4: Giralo, in modo che gli si veda il viso.
3: No, è inutile. Senti, ascolta, io non... Carla, ti prego, prendilo.
6: Oh, tesoro, ma cos'hai, piccino?
5: Sandro, cosa gli hai fatto?
3: Cosa gli ho fatto? Niente gli ho fatto.
5: Ma sarà stanco, credo. Beh, noi ce ne andiamo.
4: Oh, a proposito, Sandro, l'ho fatto fare per te. Tutte le foto del piccolo da quando è venuto al mondo. Ecco, guardalo qui. E poi aspetta, guarda questa. E qui, ah, è sorprendente, fa progressi ogni giorno.
3: Non con me, però.
2: Vieni, caro.
4: Sì, e mettile in tasca e mostrale ai ragazzi.
2: Arrivederci, cara.
5: Salve.
2: Arrivederci, Sandro, e abbi cura del nostro bamboletto bello.
4: Vieni, cara.
2: E vengo.

0: Tesoro.
1: Mi dai un bicchiere di whisky?
0: Papà!
1: Dì, cara.
0: Vieni a vederlo, è caldo.
1: Oh, no, senti, Carla, è inutile, non gli
0: papà,
1: piace.
0: Non è stato per te, caro, è che c'era troppa gente intorno a lui, ha avuto paura, vieni. Mm. Carino, lui, fai un bel sorriso, eh? Oh, vieni, papà. Vedi com'è calmo ora? Non ha più paura adesso, vero tesoro? E ora il mio bimbolino caro farà un bel sorriso al suo nonnino perché lui è tanto buono. Caro, guarda chi è venuto a trovarti. Chi è? Chi è? È il tuo nonnino, vero? Guarda. Oh, caro cattivaccio.
2: Che cos'ha? Cos'è successo?
1: Niente, mi ha guardato e si è messo a urlare.
2: Ma è strano, è sempre tanto buono. Il dottore ha detto di non aver mai visto un bambino così di buon umore, non capisco.
1: Oh, ma certo,
2: e non
1: ma
2: è
1: certo.
2: Perché tu sei un uomo, Alberto fa dei grandi sorrisi sempre.
0: Papà!
1: Beh, ora basta, spogliamoci. Filiamo, cara.
0: Papà! Vogliamo chiederti scusa. Siamo spiacenti di essere stati così sgarbati. Ecco, e ora tu digli che lo perdoni, Sandro. Su,
1: certo.
0: Avanti, su, fai un bel sorriso e digli che gli vuoi bene.
3: Non è niente, caro, se n'è andato, quello maggiore tifo.
2: Sai cosa deve essere la tua cravatta? Prova a togliertela.
1: No, Olivia, non me la tolgo. È una bellissima cravatta e a me piace anche. È un regalo di Roberto. Non la toglierò solo perché non piace a lui.
2: Oh, Sandro, come parli? È un bimbo, un piccolo innocente. Lui non sa cosa gli dà fastidio.
1: Non è un piccolo innocente. È un individuo con simpatie e antipatie ben definite. Come uomo libero rispetto il suo diritto di avere antipatie. Ma anch'io mi riservo il diritto di avere le mie. Da allora mi tenni alla larga da lui. Fu un vivere e un lasciar vivere fra noi due, fino a quel sabato, 6 mesi più tardi. E questa è la casa dei Banks?
4: Sì, ma cosa...

0: yeah? La cosa che avevo temuto si stava avverando. Egli aveva invaso la santità della mia casa.
1: Ciao, papà!
2: Oh, ciao, Carla.
1: Hai un ospite. Non ti rincresce, vero, papà?
0: Oh, al contrario, è un piacere, una delizia.
1: Tanto buono, sai. Solo che, vedi, voi due avete cominciato male e allora ho pensato che se ve lo lasciassi qui per un paio di giorni...
0: Lui solo?
1: Perché, vedi, io devo assentarmi, vado a Boston. Poldo è stato chiamato là da Felton, il proprietario dei grandi empori, e mi ha chiesto di accompagnarlo. La mamma ha detto che avrebbe pensato lei senz'altro al piccolo. Oh, ti affezionerai a lui. Appena lo conoscerai un po' meglio. Non è stato bene, lo sai. Il mio taxi devo lasciarti.
0: Già.
1: E se lui si permette solo di guardarti di traverso, ti autorizzo a sculacciarlo ben bene.
0: Sì.
1: Ciao. Addio, mamma.
0: Addio.
3: Addio.
0: Ciao, amicina.
3: Sandro, sei tu?
0: Sì, sono io.
3: Una notizia splendida. Non vedevo l'ora tu arrivassi.
0: Sì, lo so già, me l'ha detto Carla.
3: E vieni su a vederla, presto, presto! Certo, c'è un po' di confusione ancora.
0: Ma dov'è? Non vorrei pestarlo.
3: Nel cassetto del tuo comò, là.

0: ma guarda qui, la mia sciarpa migliore. Hai un bel coraggio. Ma cosa sta combinando? Guarda qui.
1: Ma cosa gli fai? Cosa gli fai? Ciao.
0: Mangia la mia sciarpa.
1: È poco male, è pulita, non può fargli un male.
0: E deve proprio stare nel cassetto delle mie camicie.
1: Le ho tolte prima, sono là, rimettile pure adesso. Piccinino, chi è il tesoro di casa?

0: Che bellezza riavere fra le braccia un bimbo. Chi è il grande amore? Chi è l'angelo?
1: Povere camicie.
0: Chi va a dormire in una bella camera?
1: Lo fai dormire qui?
0: No, nella camera di Roberto.
1: E Roberto dove va?
0: In quella di Mario. Così posso sentirlo se piange. Sai, una nuova casa senza mammina, senza paparino, ma lui sarà buono, non è vero tesoro? Mi spiace, ma dai Dixon ci andrai tu solo stasera. Ho già telefonato e ti aspettano per la cena.
1: Già, ma io non ci vado.
0: No, senti, Sandro.
1: Sento di te, no. No, sono amici tuoi quelli.
0: Ma sei ridicolo, non c'è niente pronto in casa. C'è solo l'agnello di ieri sera, se vuoi servirti da te.
1: Dov'è Delia?
0: Prepara la camera di Carla.
1: E chi ci va a dormire?
0: Tu, caro.
1: No, senti.
0: Sandro, è la sua camera dove non può arrivare il pianto del bambino e Carla non vuole che tu sia disturbato.
2: È tutto pronto, signora.
0: Ah, brava. Delia, senti, ora sterilizza quella roba. Puoi usare quel recipiente grande che...
2: Ah, come per i suoi. Mi rammento. È bello avere ancora un bambino in casa,
3: oh,
2: vero, signore?
3: Bellissimo, magnifico. Che gioia.
0: Ecco fatto, sai?

0: alla settimana io sogno la domenica. Niente sveglia, niente treno da prendere, niente ufficio, soltanto sonno ininterrotto.
1: Dovevo fartelo vedere, non è carino.
0: Ma che ora è?
1: Le sei.
0: Le sei, dici?
1: Oh. Beh, torna a dormire, caro. Su, di ciao. Ciao, ciao.
0: Oh, Dio, ma che ho fatto? Quella domenica pomeriggio avevo progettato di andare a giocare a golf. Lidia però decise che il bimbo e io dovessimo fraternizzare. Tre quarti d'ora dopo, finalmente, si era addormentato.
2: Basta, ho detto, basta, eh. Vengo anch'io a giocare con voi, su, da bravi. Oh.

così. Erano così carini che cominciai a divertirmi anch'io. Andiamo su ai vostri posti, forza! Tanta grazie, devi praticare il dribbling tu, ciao! Mi ero proprio divertito. Pensavo di raccontarlo a Lidia, ma forse mi avrebbe preso per pazzo. Giocare a palla con dei ragazzi.

0: sono venuta in aereo. Non vedevo l'ora di riabbracciare il piccolo. Ma dov'è? Dovrebbe essere a casa a quest'ora.
1: Non ti preoccupare, è con tuo padre. Dovresti vederli insieme.

0: Guarda qui! Ecco il bellino, eh!
1: Bellino, eh!
2: Oh, tu!
3: Ehi, non c'è nessuno qui! Commissario! Ehi, ehi, ehi! È venuto nessuno a portare un bambino qui. Ho perso un bambino.
4: Era il suo bambino?
3: Oh, no, è di mia figlia, è mio nipote.
4: Dove l'ha perso?
3: Nel parco, e nel suo carrozzino. L'ho lasciato solo per un istante e non c'era più.
4: Ah, solo per un istante?
3: Beh, forse un minuto o cinque minuti, non lo so. Ero andato a vedere dei ragazzi che giocavano a pallone.
4: Scordandosi del nipote, eh?
3: Beh, sì, per un momento.
4: Ah, bravo, complimenti. Le affidano un bimbo e lei lo pianta e se ne va. Ma cos'ha nel cervello, le mosche?
3: Oh, ma come si permette di parlare? Piuttosto, ha sentito che cosa ho detto? Ho perso un bambino, una creatura, capisce? Ma si muova, faccia subito qualche cosa, al telefono, con la televisione, ne dico notati. Il bambino ha 5 mesi. No, sei, credo. E porta un affarino bianco, lei lo sa che cosa porta, no? E sa, ha anche una cuffietta, credo.
4: Di che colore ha gli occhi?
3: Scuri, neri, blu, io non lo so.
4: Però è certo che sia un maschio.
3: Sì, so cosa pensa di me lei, lo so di essere imperdonabile, ma mia figlia a casa aspetta il bambino, io sto diventando pazzo, farò qualsiasi cosa, darò una forte ricompensa, qualsiasi cosa, purché lei mi aiuti.
4: Per fortuna l'abbiamo trovato noi, bimbo.
3: Oh, grazie a Dio.
4: Ma lei si è allontanato per mezz'ora, sa, non per 5 minuti.
3: Sì, signore. Dov'è, di là?
4: Già, è un momento. Devo controllare. Qual è il numero di sua figlia?
3: No, non lo faccia, la prego, non lo faccia, no, mi rovinerebbe. Non potrei più guardare mia figlia, la prego. Le prometto qualunque cosa se mi ridà il piccolo. Lo porto subito a casa, di corsa, glielo prometto.
4: Bene, ne parlerò con i miei colleghi. Gli si sono affezionati, sa? Se credessero che lei lo tratta male, vivo di qui non uscirebbe lei. Ragazzi, sono venuti a prenderlo.
5: Se riconoscendomi si fosse messo a piangere, sarei stato proprio fritto. Mormorai una preghiera. Gesù non lo far piangere, solo per questa volta fa che non pianga. Vieni, Cocco, si va da mamma. Vieni, bello, bello. Sì, bellone. Bellone mio. Da quel momento diventai suo schiavo. Sì. Finalmente arrivò il giorno del battesimo. Egli era al centro di un piccolo mondo. I nonni, i genitori, il padrino e la madrina, tutti riuniti per la solenne occasione. E tutti d'accordo per appiccicare di prepotenza il nome di Berto a un piccolo essere che non poteva ribellarsi.
6: Lasciate che i piccoli vengano a me e non li divietate, perché di tali è il regno dei cieli.
5: Strano come mi urtò l'idea di un nipotino quando Carla ce lo annunciò. Ero furioso contro lei e Poldo perché mi facevano nonno. Mi sembrava che segnasse la fine della mia vita. Ora non avrei potuto immaginare la vita senza di lui.
6: Del nostro Padre Celeste, ora ed in eterno. Amen.
5: Il gran momento si avvicinava. Tutti lo guardavamo col fiato sospeso. Come si sarebbe comportato? Si sarebbe spaventato nelle braccia del reverendo? Avrebbe pianto? Non mio nipote. Per lui il reverendo non era che un altro viso da esplorare.
6: Il nome del bambino? Sandro Banks.

Sandra Banks, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Noi riceviamo questo bambino nella comunità del Gregge di Cristo e lo segniamo col segno di Sandro Banks, mio nipote, il mio primo nipote.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di Ex Ilva, si avvia verso l'eutanasia, l'allarme lanciato nelle ultime ore perché mancherebbero le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica invia una diffida formale ai commissari straordinari del siderurgico tarantino. E ancora paura nella notte a San Vito, un incendio divampato tra le sterpaglie della spiaggia di Viale del Tramonto, innescato dall'accensione di alcuni fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Sfiorata la tragedia, fortunatamente nessun ferito e nessun danno. E ancora la bellissima mostra inaugurata ieri al Martà, che parla della figura dell'atleta di Taranto ma anche dei campioni di oggi e di domani. Queste e molte altre notizie nel nostro telegiornale. A tra poco, restate con noi.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Mancano le fideiussioni per il trattamento rifiuti, l'ex Silva verso l'eutanasia. Il Ministero dell'Ambiente invia diffida formale ai commissari straordinari dello stabilimento siderurgico. Paura nella notte a San Vito, ragazzi accendono fuochi pirotecnici tra le sterpaglie di Viale del Tramonto e innescano incendio, sfiorata la tragedia. Intanto da oggi aderiscono allo sciopero nazionale anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto. Nuova mostra al Museo Archeologico Nazionale di Taranto dedicata al filo rosso che unisce la celebre figura dell'atleta ai campioni di oggi. Tanti reperti inediti e novità in arrivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio avvenuto questa notte a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Viale del Tramonto. Avrebbero preso fuoco alcune sterpaglie in seguito all'accensione di fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Vediamo. Paura nella notte lungo Viale del Tramonto a San Vito, dove poco dopo la mezzanotte un incendio divampato tra la vegetazione che costeggia la spiaggia, propagandosi in pochi istanti a causa del forte vento. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbero stati alcuni fuochi pirotecnici accesi sulla sabbia da un gruppo di ragazzi. Le scintille hanno raggiunto i cespugli ormai secchi, trasformandoli in una miccia che ha alimentato rapidamente le fiamme. Il fronte del fuoco si è spinto pericolosamente verso le aree esterne del primo mare e dello sciare restaurant, arrivando a lambire le auto parcheggiate lungo il viale. Momenti di panico tra clienti, passanti e personale dei locali per il timore che l'incendio potesse estendersi alle strutture. Provvidenziale la prontezza degli operatori che sono intervenuti immediatamente riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo prima che la situazione degenerasse. Un intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi. Sul posto sono tempestivamente giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto. Al loro arrivo però le fiamme erano già state domate, ma hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l'area ed escludere la presenza di ulteriori focolai. I ragazzi responsabili del gesto, resisi conto di quanto stava accadendo, si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. L'episodio era al vaglio delle autorità chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di una notte.

0: Della pena e la proposta che il Partito Democratico presenterà al governo, annunciata dall'onorevole Francesca Viggiano al termine della visita ispettiva nel carcere Carmelo Magli di Taranto, effettuata nell'ambito della campagna nazionale Bisogna aver visto. L'ispezione ha riguardato tutte le sezioni dell'istituto, sia maschili che femminili, e ha confermato le criticità già denunciate dal SAPPE, emergenza caldo e sovraffollamento. Una struttura pensata per accogliere meno di 400 detenuti, che oggi ne ospita circa 850, più del doppio rispetto alla capienza prevista.
1: Nel carcere di Taranto abbiamo visto tanta umanità, tante storie differenti, abbiamo toccato con mano quelle che sono le necessità delle detenute e dei detenuti che sono qui. Sono più del doppio di quello che sarebbe previsto come capienza massima. Si tratta di storie una diversa dall'altra, ma che sono accomunate dalla voglia di fare anche fuori, ed è questo che noi dobbiamo assicurare loro. In più, in un momento storico in cui si parla di detenzione e di imputabilità anche dei minori tra i 14 e i 16 anni, credo che l'attenzione debba essere non massima, se esiste una parola deve essere super massima. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni, che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia, portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
0: Una situazione definita drammatica, con celle descritte come camere a gas per l'assenza di ricambio d'aria, e condizioni che soprattutto nei periodi di forte caldo diventano ancora più difficili da sostenere.
2: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas.
0: A pesare anche la carenza di personale penitenziario e sanitario, con agenti e medici costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per garantire i servizi all'interno dell'istituto. Per Viggiano il carcere deve tornare ad essere un luogo di cura, ogni storia è diversa, il percorso di chi sconta una pena non è sempre lineare, la politica, secondo la parlamentare, deve accompagnare chi attraversa quel percorso e garantire che alla fine della detenzione ci sia una prospettiva concreta di reinserimento.
3: E a proposito di Vigili del Fuoco, anche il Comando Provinciale di Taranto aderisce allo sciopero nazionale. Oggi la protesta, dalle ore 15 alle 18, saranno comunque garantiti i servizi urgenti previsti dalla normativa. Il servizio di Giovanna Calabrese.
0: Carenze di organico, mancato riconoscimento del rischio professionale e un rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente sono i motivi alla base dello sciopero dei Vigili del Fuoco, che oggi coinvolge anche il Comando Provinciale di Taranto. La protesta è in programma dalle 15 alle 18 nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata dalla UIL FP Vigili del Fuoco. Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili, dichiara Valeria Trovato, segretaria provinciale UIL FP Vigili del Fuoco di Taranto. Secondo il sindacato, i lavoratori sono costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per far fronte alle carenze di personale e alle emergenze, soprattutto nel periodo estivo con gli interventi legati agli incendi boschivi. Al centro della protesta anche la richiesta di maggiori tutele per la salute degli operatori, esposti quotidianamente a fumi e sostanze potenzialmente dannose. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo contrattuale. La UIL chiede la riapertura del confronto con il governo per un accordo ritenuto più adeguato alla specificità del corpo. Saranno comunque garantiti tutti gli interventi di soccorso urgente e i servizi essenziali previsti dalla normativa.
3: Torniamo a parlare ora dell'ex Ilva di Taranto, che secondo l'allarme lanciato nelle ultime ore si avvierebbe verso l'eutanasia. Mancano infatti le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato una diffida formale ai commissari straordinari dell'azienda. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: L'ex Ilva rischia lo stop di alcune attività legate alla gestione dei rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente ha diffidato l'azienda perché le garanzie presentate non sono state ritenute sufficienti. Secondo quanto riferisce il quotidiano, se entro il 31 agosto non verrà risolta la situazione, dal 20 agosto potrebbe scattare la sospensione delle attività interessate fino alla regolarizzazione. La questione riguarda le garanzie che l'azienda deve fornire per dimostrare di avere le risorse necessarie a gestire rifiuti e impianti anche in caso di problemi economici o di chiusura. L'obiettivo è evitare che eventuali costi per la messa in sicurezza ricadano sulla collettività. La provincia di Taranto ha giudicato non sufficienti le garanzie presentate per diverse attività

0: dello stabilimento, tra cui il recupero dei materiali, la gestione dei rifiuti e alcune discariche interne. L'azienda sostiene invece di essere in regola, ma il mancato accordo con gli enti pubblici ha portato il Ministero ad avviare la procedura che potrebbe fermare una parte delle attività.
1: E sono in arrivo nuove opportunità per la città di Taranto grazie alla versione 4.1 del fondo Just Transition Fund Italia 2021-2027, approvato nella giornata del 22 luglio dalla Commissione europea. Una decisione che punta a rendere più semplice la gestione dei fondi europei e ad ampliare la platea dei beneficiari, rafforzando gli interventi dedicati all'abitare sostenibile. La principale innovazione riguarda l'introduzione dei finanziamenti non collegati ai costi, un sistema che supera la tradizionale rendicontazione delle spese. I contributi infatti saranno erogati al raggiungimento di obiettivi e risultati prestabiliti, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici ma anche di accelerare l'attuazione dei progetti. Per questa misura sono stati approvati 9 schemi per un valore complessivo di 418 milioni di euro, pari a circa un terzo dell'intera dotazione del programma. L'aggiornamento consolida inoltre le modifiche introdotte con il riesame intermedio del programma. Per la provincia di Taranto restano confermate risorse pari a 652 milioni di euro. Una delle novità più significative è l'apertura di numerose misure anche alle grandi imprese che potranno partecipare ai bandi per progetti nei settori dell'energia, delle rinnovabili, della filiera dell'idrogeno verde, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo della revisione è quello di rendere il programma più efficace, di accelerare la spesa delle risorse europee e di sostenere la transizione economica, industriale e ambientale dei territori interessati, con particolare attenzione alla provincia di Taranto. E ci spostiamo adesso al Museo Archeologico Nazionale della nostra città, dove nella serata di ieri è stata inaugurata una bella mostra intitolata L'Arte della Vittoria. Vediamo. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto inaugura la mostra L'Arte della Vittoria, Atleti e Competizioni nel Mediterraneo, visitabile dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Un percorso che prende spunto dalla celebre figura dell'atleta di Taranto e racconta il ruolo dello sport nella Magna Grecia e nel Mediterraneo come strumento di educazione, dialogo e pace, con una sezione dedicata agli atleti pugliesi contemporanei.
2: Noi raccogliamo al Museo Archeologico le testimonianze di un passato molto sfidante. Abbiamo queste vestigia, questo eroe del passato che è l'atleta, su cui noi oggi racconteremo qualche novità, diremo qualche particolare della sua vita. E abbiamo le testimonianze archeologiche che ci raccontano di tanti atleti che hanno solcato questa terra tarantina, però abbiamo anche tanti atleti moderni. Questa mostra nasce dalla volontà di saldare l'antico e di arrivare a portare uno sguardo al contemporaneo. Quindi abbiamo, lo vedrete, nella nostra temporary art abbiamo la maglia di Iacovone, abbiamo i grandi cimeli, possiamo dire, degli atleti moderni che non hanno fatto altro che raccogliere il testimone di questa tradizione importante di una Taranto antica che ha dato i natali al nostro atleta, ma che ha dato i natali anche ad altri atleti importanti.
1: La mostra espone 53 reperti, di cui 36 restaurati o provenienti dai depositi del museo, e approfondisce il significato della palestra e della Paideia nel mondo greco, gli atleti della Magna Grecia nelle grandi competizioni, la pratica sportiva femminile nell'antichità e un confronto con le culture sportive dell'altra sponda del Mediterraneo.
3: Lo sport è sempre stato fondamentale nei tempi antichi, lo è oggi e lo sarà sempre, perché non si può prescindere dallo sport. Lo sport ti fa star bene, ti aiuta a vivere, come dicevano i romani, mens sano in corpore sano, quindi è impossibile pensare di poter vivere senza lo sport, e sarà fondamentale per la città di Taranto, perché darà la possibilità di una transizione, di un'economia importante che ci sarà in questo territorio.
4: Vedo un filo rosso sottilissimo che unisce il passato rappresentato in questo meraviglioso posto e celebrato oggi dall'Arte della Vittoria, e dall'altra parte c'è il presente che si chiama Taranto 2026, che sono i 4.200 atleti che, provenendo da 26 paesi di 3 continenti diversi, si disputeranno le loro gare qui a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre. Quindi un binomio sport e cultura che abbiamo fortemente voluto unire, creando dei

0: ponti tra il mondo sportivo e i luoghi di cultura della nostra città.
1: E questa mattina siamo stati a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Lido Bruno, dove ha preso il via una bella iniziativa dedicata a cittadinanza attiva ed ecologia. Diventa una sentinella della costa. Vediamo.
2: Diventa sentinella della costa è l'invito lanciato questa mattina presso la spiaggia Beach Bop di Lido Bruno a San Vito, una mattinata dedicata all'educazione ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema costiero, che punta a trasformare il litorale in uno spazio di conoscenza, partecipazione e responsabilità condivisa.
3: Le attività di oggi si dedicheranno soprattutto al riconoscimento di quella che può essere una spiaggia ecologica e quindi andremo a toccare tutti gli aspetti salienti della spiaggia ecologica, la gestione delle biomasse, la raccolta differenziata e il riconoscimento delle orme della fauna marina, delle piante marine. Infatti consegneremo all'ingresso questa schedina, il diplomino della sentinella della costa, che poi consentirà ai bambini, ma anche ai bambini accompagnati dagli adulti, di eseguire delle attività, quindi avere poi la posizione di un timbrino e al termine ottenere questo diploma della costa, che darà loro diritto di un omaggino presso il bar che sta collaborando con noi nella organizzazione dell'attività. Sono coinvolte tante associazioni, questa è la cosa più bella, che dà veramente tanto soddisfazione. E la LAC, la Delega Anticaccia, il WWF, Proloco San Vito, il Comitato per il Museo delle Scienze, Mare Vivo Puglia e Plastica Acqua.
2: L'appuntamento, promosso da una serie di associazioni, ha ottenuto il patrocinio della provincia, del comune di Taranto, della regione Puglia e di ARPA Puglia. La particolarità di questo posto, Lido Bruno, qual è? Spesso non conosciuta dai più.
4: Beh, in realtà dal punto di vista biologico, botanico, abbiamo un vero scrigno di conoscenze, di possibilità di conoscere questo ecosistema. E infatti alle nostre spalle abbiamo la Gariga Mediterranea, che è un ecosistema fantastico, è una struttura molto complessa che ci permette di approfondire l'adattamento delle piante in condizioni difficilissime, quindi dove ad esempio c'è un vento ricco di salsedine che difficilmente sarebbe sopportabile per le piante, o addirittura dove la stessa scogliera, dove gli stessi scogli renderebbero difficile l'approdo proprio delle piante. Poi abbiamo le dune, abbiamo degli esempi di piccole dune, che invece ci permettono di capire come preservare le nostre spiagge anche grazie alla presenza della posidonia oceanica. E infine abbiamo un bel canneto. Il canneto, che secondo me è l'emblema proprio dell'adattamento delle piante. Quindi questo canneto che riesce con queste radici fantastiche ad ancorare il fondale sabbioso e quindi a trattenere, a mantenere la sabbia anche in condizioni difficili, con il vento, con l'erosione, con le mareggiate.
1: Torniamo ora al borgo di Taranto. Tensione questa mattina in piazza Maria Immacolata, dove un gruppo di manifestanti antifascisti avrebbe rovesciato il gazebo allestito da Futuro Nazionale per il flash mob sulla legittima difesa, che si terrà oggi alle ore 19. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato avrebbe evitato che la protesta sfociasse in una vera e propria rissa, impedendo il contatto fisico tra i presenti. Intanto il coordinamento cittadino del partito ha confermato la manifestazione di questa sera e ha annunciato la presenza dell'onorevole Rossano Sasso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pulsano, dove nella serata di ieri si è svolto l'evento inaugurale del T-Fest. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: È partita con il T-Circus, dedicato al mondo degli artisti di strada e dello spettacolo itinerante, la quarta edizione del T-Fest di Pulsano. Ieri sera il centro storico si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto, con esibizioni di trampolieri, giocolieri, musicisti e performer che hanno animato le vie del paese coinvolgendo il pubblico. La serata inaugurale è proseguita con il cooking show, le performance artistiche dal vivo tra pittura e musica, gli incontri del T-Talk e sul palco centrale lo spettacolo di cabaret di Renato Ciar, tra gli appuntamenti più attesi della giornata.
6: T-Fest Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali.
5: Protagonisti anche gli stand enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio e il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Il festival proseguirà fino a domani con nuovi spettacoli di musica e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.
7: Festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato

0: perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo, e quest'anno l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quindi, come si vede, una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca per il Festival della Valle d'Itria, dove debutta un capolavoro dimenticato, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Dopo oltre 350 anni, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale, torna a vivere con la sua prima rappresentazione in tempi moderni. La nuova produzione del Festival della Valle d'Itria riporta in scena un'opera del 1672, considerata una pietra miliare nella nascita dell'opera napoletana.
3: Un'occasione importante che si riallaccia alla storia del Festival e che dimostra come questo rigore anche nella programmazione artistica riesce ad attirare un pubblico sempre numeroso. Siamo sold out anche stasera, un pubblico internazionale, ma anche tanti martinesi che vogliono stare con noi e godersi queste serate estive straordinarie.
2: Sul podio Antonio Florio, direttore d'orchestra e musicologo, protagonista da decenni della riscoperta del repertorio musicale napoletano del Seicento.
4: Abbiamo riscoperto già verso la fine degli anni 80, gli anni 90 del secolo scorso, abbiamo cominciato questa riscoperta di questi autori napoletani del Seicento soprattutto, che si leggevano i nomi sulle enciclopedie, ma nessuno aveva sentito niente. E quindi abbiamo iniziato proprio con un'opera di Provenzale, che è un'opera sacra, però in effetti è un'opera vera e propria, che è La colomba ferita, e poi l'abbiamo portata anche al San Carlo e in tanti altri teatri. Insomma, credo che queste due opere, Lo schiavo di sua moglie o Il schiavo di sua moglie e La colomba ferita, sono le due, veramente, i due capisaldi della scuola napoletana.
2: Tra mito, equivoci, passioni e guerra, l'opera racconta una vicenda che continua a parlare al presente, affrontando temi universali come l'amore, il dolore, il destino e la violenza.
5: Queste narrazioni, i miti, ancora sono una visione attuale, no? E modellano la nostra visione del mondo.
2: Una produzione che conferma la vocazione del Festival della Valle d'Itria alla ricerca e alla valorizzazione di capolavori dimenticati, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire una pagina fondamentale della storia della musica.
6: È una grande emozione, soprattutto in uno spazio così suggestivo, così magico come quello del Chiostro del Carmine.
2: Una straordinaria riscoperta che, grazie al talento dei giovani artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, restituisce nuova vita a un capolavoro dimenticato della nostra storia musicale.
1: E allora, ieri, centro storico transennato a Locorotondo per il matrimonio del portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma e di Alessia Elefante, c'era per noi Luciana Convertini.
2: Il primo saluto da marito e moglie tra gli applausi dei presenti. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante escono dalla chiesa madre di San Giorgio Martire di Locorotondo al termine della cerimonia. Un matrimonio organizzato all'insegna della massima riservatezza, centro storico transennato, accessi controllati e un articolato dispositivo di sicurezza hanno accompagnato l'intera giornata. L'area della cerimonia è rimasta riservata a residenti e invitati, mentre curiosi e visitatori hanno seguito seguito l'evento dall'esterno. Le immagini della funzione sono rimaste affidate ai canali ufficiali scelti dagli sposi.
7: E certamente rappresenta qualcosa di importante, qualcosa di bello, perché comunque è un personaggio pubblico che ha scelto Locorotondo per sposarsi. Su tanti comuni ha scelto la bellezza di Locorotondo.
2: Lei è stato invitato al matrimonio?
7: Sì, parteciperò alla celebrazione in chiesa.
2: Poco prima dell'inizio della cerimonia, il padre della sposa raggiunge il van con il bouquet di fiori bianchi per salutare la figlia.
8: Sì, sono il papà.
2: Tra gli ospiti riconosciuti anche Pio Dantini, del duo comico Pio e Amedeo, che si concede a una battuta. Testimoni di nozze?
9: Di nozze? No.
2: Raccontateci qualcosa.
9: Che siamo imbucati al matrimonio, come sempre.
2: Dietro le transenne, intanto, la curiosità di cittadini e visitatori, arrivati nella speranza di assistere almeno a qualche momento dell'evento.
10: Vorrei vedere Messi, ma penso che non vengono. Holland comunque sta in giro nel centro storico di Locorotondo.
11: In realtà a Locorotondo non siamo, diciamo, ecco, abituati a vedere matrimoni del genere, però è sempre bello vederli.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con il TG alle ore 14, una buona serata.

0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro approfondimento sportivo. Partiamo subito con le nostre notizie. Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisi ha affidato ai social un messaggio dai toni decisi, criticando quella che definisce una ricerca di visibilità intorno al club e ribadendo che per il futuro a parlare dovranno essere solo i fatti. Vediamo il servizio di Giuseppe De Lisanti.
1: Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social una riflessione sulle vicende che riguardano il Taranto. Nel suo messaggio, Ladisa si rivolge alla città e ai tifosi, criticando quella che definisce una strumentalizzazione politica della vicenda del club. Secondo il suo punto di vista, dietro l'apparente impegno per la causa rossoblù si nasconderebbe soprattutto una ricerca di visibilità personale, anche in vista dell'eventuale ripescaggio. Ladisa sostiene che questo atteggiamento finisca per danneggiare chi sostiene concretamente il Taranto, anche dal punto di vista economico, e ribadisce che non saranno più tollerati comportamenti che alimentino polemiche o, come scrive nel post, barzellette a discapito della società. Nel finale del suo intervento, il messaggio è chiaro: Taranto e i suoi tifosi meritano rispetto, non slogan. L'unico linguaggio che conta, conclude Ladisa, è quello dei fatti, dei progetti concreti e delle azioni.
0: Lo storico marchio del Taranto potrebbe accompagnare il club nel centenario del 2027. La Disa ne chiede l'acquisizione, mentre la PS Taras apre al confronto e annuncia il coinvolgimento dei soci per definire il futuro dello stemma. Vediamo il servizio.
1: Il marchio storico del Taranto torna al centro del dibattito in vista di un appuntamento speciale, il centenario del club che sarà celebrato nel 2027. Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha rivolto un appello alla PS Taras 706, proprietaria dello storico stemma rossoblù, chiedendo di poterlo acquistare affinché diventi patrimonio della società. Un passaggio che secondo Ladisa consentirebbe di vivere il centenario con il simbolo che rappresenta la storia e l'identità del club. Il presidente ha anche assunto un impegno preciso: qualora in futuro la famiglia Ladisa dovesse cedere la proprietà della società, il marchio verrebbe restituito all'APS Taras alle stesse condizioni, garantendone così la tutela. Alla richiesta ha risposto Tonino Palese, segretario dell'APS Taras, intervenuto nel corso della trasmissione 100 Sport Weekend. Palese ha accolto con favore l'iniziativa, ricordando che l'associazione ha sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso dello stemma alle precedenti società e ribadendo che il logo, pur essendo custodito legalmente dalla Taras, appartiene idealmente a tutta la tifoseria. Ora la decisione passerà ai soci dell'associazione. Sarà infatti convocata un'assemblea dedicata per definire le modalità di utilizzo del marchio. Eventuali proposte alternative saranno discusse e sottoposte al voto, con l'obiettivo di individuare la soluzione migliore in vista di un anniversario che rappresenta un momento storico per tutto l'ambiente rossoblù.
0: Calciomercato pugliese in movimento, tanti colpi tra Serie D ed Eccellenza con Virtus Francavilla, Fidelis Sandria e Bisceglie tra le protagoniste. Ce ne parla ancora Giuseppe De Lisanti.
1: L'aggiornamento calciomercato delle Pugliesi si apre con la Virtus Francavilla che è vicina alla chiusura per Francesco Lopes, centrocampista classe 2001, un innesto pensato per rinforzare la mediana biancazzurra. La Fidelis Sandria ufficializza invece la

0: Arrivo di Giacomo Benvenuti, terzino destro, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Movimento importante anche in casa Bisceglie è fatta per l'attaccante Giuseppe Lamonica, che andrà ad affiancare Peppe Lopez nel reparto offensivo. I nerazzurro stellati hanno inoltre ufficializzato il portiere classe 2006 Pierfrancesco Galiano, reduce dall'esperienza al Ferrandina. Il Gravina piazza un colpo in difesa con Leo Simoni e la centrale classe 2001 Scuola Atletico Mineiro arriva dopo una stagione disputata in Serie B croata. Infine il Martina rinforza il reparto portieri con Jakub Greliak, estremo difensore classe 2007. Tanti movimenti tra serie di eccellenza con le squadre pugliesi che continuano a costruire le rose in vista della nuova stagione.
1: E parliamo adesso di pallavolo. La Prisma Taranto Volley costruisce la nuova stagione di Serie C. Il club rossoblu punta su giovani talenti del territorio e sull'esperienza di Andrea Gasbarro per un progetto ambizioso ma anche legato alla nostra città. Vediamo il servizio.
0: La Prisma Taranto Volley guarda al futuro e costruisce la nuova stagione di Serie C puntando su giovani talenti, identità territoriale ed esperienza. La società rossoblu ha ufficializzato 3 nuovi tasselli del roster, tutti accomunati da un forte legame con la pallavolo pugliese. In cabina di regia arriva Simone Maiorano, palleggiatore tarantino classe 2006, cresciuto nel vivaio della polisportiva Frascolla e reduce da esperienze importanti tra Under 19, Serie C e dalla presenza nel roster della prima squadra Prisma in Serie A2. Un giovane talento che rappresenta la volontà del club di valorizzare gli atleti cresciuti sul territorio. A rinforzare il reparto dei palleggiatori anche Alessio Susco, classe 2005, altro giovane tarantino con un percorso di rilievo, protagonista con la Mater Domini con cui ha conquistato lo scudetto Under 19 e poi impegnato nei campionati nazionali di Serie B con Bari e Unibari Volley. A completare il reparto dei centrali arriva invece Andrea Gasbarro, classe 1991, volto già conosciuto in casa Prisma, un ritorno importante per un atleta che ha vestito la maglia rosso-blu nei campionati giovanili nazionali e che nelle ultime stagioni ha avuto modo di allenarsi anche con la prima squadra in Superlega. La nuova Prisma Taranto Volley riparte dunque da un mix di giovani prospetti e giocatori di esperienza con l'obiettivo di creare un gruppo ambizioso, competitivo e fortemente legato alla propria città.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con i programmi di Studio 100 sui nostri canali.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi

0: Teresa, una birra chiara.
1: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
0: Hai Hitler. Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Io ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
5: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Jonathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, aspetta.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocquest per la fisica nel 1939?
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
5: Era necessario, gliela

0: Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente.
0: Watson,
2: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
2: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: ragazzo, svegliati. Dov'è tu?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: Save the driver!
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplica...
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi.

0: No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale. Ah.

0: In quei pochi istanti.
1: Per caso l'ha visto in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine.

0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm?

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: E costerà altre 5 sterline.
1: Altre 5, eh? Dagliele.
2: Io?
1: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
1: E dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
1: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, hey, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
2: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
2: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
3: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: quanto c'è l'onda?
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-R.

0: P H Joseph.
1: E M D D T A C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
3: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
3: No!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
3: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-O. K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
8: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
5: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
7: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
5: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes. Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore? Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
6: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
6: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato.

0: Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di Mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitana Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
0: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Dantò nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano-Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo

di mani in aria di un difensore biancorosso concede un calcio di rigore che Desidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra sipontina ha quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Desidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa
trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo, quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo

0: sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'undicesima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
2: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti.

Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto

0: finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento. La città sotterranea.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata a partire

0: arrivare tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
1: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
0: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
0: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già prima del fischio d'inizio con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monti.

0: è prepotente il suo sinistro, gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco al lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia di oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnulo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù. 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti, è il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio Ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere Ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Rigano. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati in Pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al tredicesimo la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di due gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
0: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone, affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante e ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo, fuga di Bertuccelli sul

0: quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora, quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione del portiere avversario. Due minuti dopo, una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi, che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso. Traversone di Vitali, che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò, che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere Cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in

0: vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break del Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi, la partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.